0: something.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
3: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ,
3: il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.
5: Sunday morning.

0: li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sunday morning.

0: Monday Morning with Mauro Michelini.
1: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
0: Sunday Morning.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: DJ chiama Italia.
3: Siete in onda fra 3 minuti.
4: Quando è piccola sta casa me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me.
5: Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: che bella vita.
1: Sì. Positività proprio. Positività. Serve di questo.
2: Allora,
1: tempi,
2: due amiche o due amici o due fratelli e sorella ridono sotto le coperte per vari motivi. Non voglio approfondire.
1: Tante cose.
2: Non voglio approfondire.
1: Lo so
2: con
1: che
2: Matteo.
1: Tu nella tua testa c'hai il famoso forno olandese.
2: Bravissimo.
1: Ma siccome è una definizione che conosciamo in pochi,
2: bravo,
1: io non approfondirei.
2: No, okay? per carità.
1: No, è una canzone allegra e perfetta per questo motivo, no? Per questo periodo, perché c'è un po' di. All'orizzonte si vede un filino di tristezza,
2: di
1: le giornate si
2: lieve malinconia,
1: sì. La malinconia però ancora molto leggera,
2: certo,
1: no? Che
2: certo.
1: Bella vita, dicevano Ariete e Angelina Mango, e lo diciamo anche noi perché siamo contenti della vita che stiamo facendo, del lavoro che stiamo facendo, però all'orizzonte, oltre all'inverno, oltre all'autunno, si vede anche lei.
2: Ai è lì.
1: Artificial intelligence.
2: La vedi?
1: Ai. Katy Perry già lo sapeva tanto tempo fa.
2: Sì.
1: No, perché ci aiuta, ci migliora la vita, è un supporto fondamentale. Cos'hai lì pronto?
3: No.
1: Tu non devi mai tenere il dito così, perché io se ti vedo col dito così penso che stai per far partire qualcosa.
3: Veramente buona cosa, un po'.
2: Bravo. Da una parte c'è l'intelligenza.
1: Ti picchio adesso.
2: Adesso, da una parte c'è l'intelligenza artificiale.
3: E poi c'è.
2: Ci sono le radici.
3: Poi c'è Turillo.
2: Le nostre radici.
1: Questo ha avuto un trauma negli anni 90 che voleva essere Fargetta.
2: Certo.
1: E ancora non l'ha risolta sta cosa.
2: Tra l'altro
1: ti mando M2O, ma fa culo, prendiamo Fargetta noi.
2: L'intelligenza artificiale.
4: Fargetta non fa più regia.
1: Lo so, però insomma.
2: Quindi, l'intelligenza
1: qualche tasto lo schiaccerà.
2: Sì, no, figurati, l'intelligenza artificiale serve, ci semplifica la vita, ci fa fare grasse risate alle spalle dei nostri amici. Per esempio, Matteo mi ha fatto stamattina un bruttissimo scherzo.
1: È venuto bene.
2: La vita mi ha fatto un brutto scherzo. Conoscere quel bastardo di Matteo Curti.
1: Che cosa è successo?
2: Dai.
1: Che da qualche settimana finalmente abbiamo dei posti per metterci le motociclette, insomma, gli scooter, i motorini qua davanti in via Massena.
2: Non dire il colore della vespa.
1: No. E Nicola ha messo la sua al primo posto di questa fila, perché deve essere sempre davanti.
2: No, perché era l'unico libero, ti spiego.
1: Però il primo è anche il primo del marciapiede, e lì c'è una curva, no?
3: Sì.
1: Quindi è un punto anche un po' pericoloso, perché se uno fa la curva un po' stretta potrebbe anche prenderlo dentro.
2: Bravo, sentite che bello scherzo che mi ha fatto Matteo.
3: E lo scherzo mi è venuto perché uno ha fatto la curva stretta e ho detto, pensa se lo prendeva. Allora ho detto, adesso faccio una foto e all'intelligenza artificiale chiedo di ricostruire la scena di un incidente.
1: Okay.
3: E poi dico a Nicola, ma è tu?

0: a questa Vespa.
1: Sì, perché nella foto c'è la sua Vespa tutta ammaccata. È una macchina casualmente con una signora dentro, sì, con l'aria un po' perplessa.
0: Con le mani,
1: questo
0: oddio,
1: è sessismo. Comunque,
0: sì,
1: questo certo, è sessismo. Sessismo. Poteva così essere anche un fesso.
2: E
1: che
2: tu
1: gli
2: la Vespa
1: addosso.
2: E io mi precipito. No, scusa, non riesco. Mi precipito giù. Attenzione, il lato incriminato è opposto alla mia visuale.
1: Sì, certo, quindi quando tu esci dal portone sembra ancora a posto la Vespa.
2: Quindi dico, magari la stronza è scappata.
1: Ah, ok. Ah, quindi sei andato a controllare.
2: Certo, immediatamente, perché ero lì. Tra l'altro, sai cosa
1: il
2: stavo...
1: Il bello che poi quando è tornato su, ho detto, ma no, perché sai, a me delle cose non me ne frega.
2: Gli oggetti, io non ho, cioè, però volevo vedere se c'era la signora, dovevamo fare constatazione amichevole, così. Io non ho, non me ne frega
1: niente.
2: Pensa
1: quanto può essere una constatazione amichevole con Nicola Savino. Beh, se
2: ciao,
1: gli vai addosso la sua
2: ciao
1: macchina, pensa quanto amichevole
2: ciao
1: può essere. Va, metti

0: Linus.
1: Chiedimi, Linus, chiedimi, ma tu quando ti ha raggiunto il messaggio di Matteo Curti, che cosa stavi facendo? Chiedimelo, chiedimelo.
0: Che cosa stavi facendo quando ti è arrivato quel messaggio?
1: Uno scherzo.
0: Che non hai fatto in tempo a fare,
1: no,
0: o l'hai completato?
1: L'ho fatto, gattonando da Francesco, mentre registravano una cosa. È un vecchio scherzo, li faceva anche Gerry Scotti, Fiorello.
0: Quello di nascondersi sotto il tavolo?
1: Nascondersi vicino così e irrompere in una registrazione altrui con del turpiloquio.
0: Madonna.
1: Un grande classico, diciamo.
0: Età?
1: 59, a novembre però, è ancora presto, sono ancora 58.
0: Alex, stavamo parlando della... Ok, in questi giorni forse avete intravisto qualche persona che parla davanti a una parete di marmo verde scuro con delle venature.
1: Sì,
0: ecco, quando vedete quella parete con le venature di marmo verde scuro, quello lì è il Palazzo delle Nazioni Unite. E quando vedete tanta gente che è lì a parlare, significa che è un momento, diciamo, importante, no? Uno snodo importante per la storia dell'umanità, perché per una volta tutti quanti convergono, buoni e cattivi, da una parte e dall'altra. C'erano gli iraniani, Netanyahu, ha parlato Trump l'altro giorno, ieri hanno parlato anche gli scienziati, e hanno parlato gli scienziati che stanno, diciamo, sviluppando l'intelligenza artificiale, i nomi più importanti di questo mondo, Sam Altman e...
2: Sì, fra proprietari e scienziati, insomma.
0: Esatto.
2: C'è Dario Modei,
0: certo,
2: quelli,
0: certo, quello, esattamente. E cominciano ad avere tutti quanti un tono un po' preoccupato, e cominciano a dire tutti quanti, a parte Trump, ma voglio dire
2: Trump hai visto che la vuole rinominare? Perché dice che intelligenza...
0: Come la chiamerà, Donalda?
2: No, ha detto intelligenza artificiale è irriverente per una cosa così bella e che ci identifica,
0: certo,
2: nell'intelligenza,
0: certo.
2: No, quindi artificiale non mi piace. Facciamo così, chiamiamola super intelligenza.
0: Ah, grazie.
2: D'ora in poi super intelligenza.
0: Ecco, a maggior ragione. Ma infatti la preoccupazione è proprio legata a questa super intelligenza, no? Perché la domanda adesso non è più se l'intelligenza artificiale alla fine ci sterminerà, come stanno dicendo tutti quanti, ma è soltanto come farà a sterminarci.
1: Certo.
0: Perché
1: certo.
0: Che abbia intenzione, che ci sia la possibilità che a un certo punto diventi senziente e che quindi voglia
1: mettere becco. Becco nelle nostre questioni.
0: Sì.
2: Ma guarda, il problema secondo me nasce da come è stata impostata. L'intelligenza artificiale ha come obiettivo quello di risolvere dei problemi,
0: sì.
2: Costi quel che costi. E quindi se l'etica a un certo punto viene travolta, e nell'etica ci
0: si
2: riferisce,
0: c'è anche
2: il rispetto...
0: famoso paradosso delle graffette? Sai cos'è il paradosso delle graffette?
1: Paradosso
0: te lo leggo. È sufficiente un disallineamento fra un obiettivo innocuo, assegnatole, e per esempio appunto produrre graffette, e i valori umani. La I potrebbe eliminare l'uomo o consumare tutte le risorse del pianeta semplicemente per ottimizzare il suo compito senza ostacoli. Oh,
1: caspita.
0: Mi hai detto di fare tante graffette, spostati, che devo farlo.
2: Ma per esempio...
0: Questa ovviamente è una visione anche un po' ridicola, insomma, appunto il paradosso.
2: Però sempre per rimanere a casi possibili, nel caso in cui l'intelligenza artificiale si dovesse occupare della gestione di un ospedale, ed è una roba abbastanza...

0: a portata di mano. I malati terminali, che quindi non possono essere curati, devono essere eliminati subito.
1: Sì, certo, certo.
0: Nell'ottica, no, dell'ottimizzazione. E questa è una cosa che, diciamo, va contro i valori etici.
2: E non le si può insegnare l'etica.
0: No, perché l'etica è un ostacolo a un certo punto. Se tu devi raggiungere un obiettivo, l'etica capisci che è soltanto un fronzolo. E ti
1: ho
0: dà
1: capito,
0: fastidio.
1: Sì, diciamo che no, il pericolo più grosso è che cercando di arrivare a destinazione lei cerchi di superare qualunque tipo di ostacolo le venga messo sul percorso. Che poi è come se, anche lì, il paradosso della pistola, che di per sé non è cattiva, la pistola è neutra, se tu la usi in maniera cattiva sei cattivo e lei diventa tale, ma altrimenti la pistola sarebbe fatta per difendersi, non per aggredire, no? Oppure, non so, i cartoni tipo Cars, no? Sono delle macchine che sono senzienti. A un certo punto queste macchine vengono dimenticate e loro cercano di sopravvivere.
2: Chiaro.
1: Se nel cercare di sopravvivere diventano aggressive, quelle macchine cominciano a investire i pedoni.
2: Certo.
1: Potrebbero, adesso in Cars non lo fanno, ma l'esagerazione potrebbe diventare questa, no? E quindi la paura, da una parte, è quella proprio fisica, no? Non tanto dell'incidente, quanto proprio della scelta dell'intelligenza artificiale di eliminarci perché ci vede come un ostacolo sul suo cammino. E dall'altra parte proprio quella di, come dire, manovrare le cose che noi facciamo affinché in qualche modo ci eliminiamo. Che ne so, semplicemente stravolgendo la percezione del riscaldamento del pianeta, dell'inquinamento, o favorendolo, oppure facendoci capire che è meno pericoloso di quanto possa essere.
2: Va anche detto che è nella natura umana la paura di una forza ignota che si autoalimenta e che ci soverchia. La cinematografia mondiale, da Blob, ti ricordi? Ma anche War Games, giochi di guerra, è proprio una nostra paura,
1: chiaro,
2: no?
1: Qualcosa noi abbiamo paura
2: grande di noi, che ci schiacci proprio.
1: Sì, sì, sì. Però se cominciano a dirlo quelli che queste cose le stanno progettando, cioè finché lo diciamo io e te, stanno scherzando.
2: Sì,
1: lo dicono quelli che queste cose le hanno prodotte, la cosa diventa anche abbastanza
2: con certezza,
1: diventa concreta in qualche modo.

0: Il vecchio Farley, Farley Jackmaster Funk, chissà quanto c'è di autentico e di anagrafe in questo nome artistico. Farley magari è il suo vero nome, sì, o il cognome. Jackmaster la vedo un po' difficile, proprio. Anche perché viene scritta, sai come?
1: Come?
0: Tra virgolette,
1: bravo,
0: facendo le virgolette nel coniglietto,
1: sì,
0: e fa anche, vabbè, anche qui siamo sul genere musicale. Si può dire che sia uno dei primissimi passi della musica house, no? Una delle prime,
1: certo,
0: due o,
1: certo,
0: tre grandi
1: 40
0: hit della
1: fa.
0: Musica house.
1: 86.
0: Love Can Turn Around.
1: Cioè, quando dice quello lì mette musica house, sappiate che la prima canzone,
0: sì,
1: meno,
0: sì,
1: la prima canzone di musica house fu questa.
0: Non me lo cancellare, Alex, perché poi volevo dire un'altra cosa che mi è venuto in mente stamattina, ma nel frattempo sono arrivati ovviamente 100.000 messaggi che hanno a che fare con l'intelligenza artificiale. Diego, che è evidentemente un mio coetaneo, dice: ma non c'erano le tre leggi della robotica di Asimov che tutelano l'uomo? Isaac Asimov è stato il più grande scrittore di fantascienza degli anni 50 e 60, e le tre leggi erano che...
2: Allora, sono: la prima è che un robot non può arrecare danno a un essere umano, né può permettere che a causa del suo mancato intervento un essere umano riceva danno. La seconda è: un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani, purché tali ordini non vadano in contrasto con la prima legge.
0: Okay.
2: Terzo, un robot deve proteggere la propria esistenza, purché la salvaguardia di essa non contrasti la,
0: con
2: prima,
0: la prima
2: e la,
0: e
2: seconda,
0: con la seconda legge. La paura, appunto, da parte di tutti quelli che l'intelligenza artificiale la stanno sviluppando è che gli uomini che producono i robot non siano in grado di gestire queste tre regole.
1: Naturalmente, quando dite la parola robot, intendete l'intelligenza artificiale.
0: Sì,
1: uno può programmare,
0: certo,
1: l'intelligenza
0: negli
1: artificiale.
0: Negli anni 50 si pensava al robot.
1: Naturalmente. Però se tu la programmi, l'intelligenza artificiale dice: allora, prima di tutto queste tre cose. Queste tre cose, poi parliamo del resto.
2: Sì, ma sta sviluppando un'autonomia per cui decide se disattendere quelle regole o tenergli fede.
0: Quello che dice Matteo è figlio anche di esperienze recenti, nel senso,
1: sì,
0: che ci sono già tanti casi in cui,
2: sì,
0: appunto l'intelligenza artificiale ha fatto qualcosa che non gli era stata concessa,
2: sì,
0: no? E l'ha fatta in buona fede dal suo punto di vista,
2: certo,
0: per risolvere
2: l'ordine,
0: un problema, ma le varianti appunto di un problema sono infinite. Adesso non vogliamo accutturarvi, come direbbero in Puglia,
1: cioè insomma
0: appesantirvi la giornata e l'umore. Chiudo con il messaggio anche un po' più romantico di un'ascoltatrice, credo, che dice: mi ricorda il corto di fantasia dove Topolino cerca di uccidere la scopa magica da lui stesso creato.
1: Sì, ma è sempre proprio nella cinematografia,
0: ci si rivolta contro.
1: tantissimo, c'è sempre stato.
0: Parlando della musica house, che è un argomento un po' più leggero, la parola house deriva da warehouse, che significa magazzino, no? Che sono i posti di Chicago dove hanno cominciato a fare questo genere musicale. E stamattina leggevo una cosa che ha a che fare invece con le house, e cioè con le case nelle quali viviamo. In Italia, in particolare nella città da cui vi parliamo,
1: sì,
0: cioè Topolinia.
1: Esattamente, Milano, la città, in particolare la zona di Via Massera, dove un metro quadrato è a 12.000 euro.
0: Allora, c'è la statistica di questi ultimi giorni che dice che in 10 anni è sparito un terzo delle case che una volta era possibile affittare.
1: Caspita.
0: Cioè, su 10 case adesso 3-4 circa non ci sono più. Cioè, non è che non ci sono più le case, e non è che le hanno vendute, semplicemente vengono affittate con gli affitti brevi.
1: Airbnb.
0: No? Io
1: Airbnb.
0: Quando parlo di affitto parlo di una casa che tu affitti per i famosi 4 più 4.
1: Di Nora Orlandi. 4 più 4, il 4 più 4, certo.
0: O 6 più 6, quella roba lì,
1: sì,
0: insomma.
1: Sì,
0: no?
1: Sì. Diciamo l'affitto normale. Ecco,
0: cioè,
1: l'affitto
0: su tre delle case che c'erano 10 anni fa non ci sono più perché vengono usate in questo. E quindi la difficoltà è per quelli che le case le vogliono affittare.
1: Certo.
0: No, non tutti si possono permettere di comprarsela, peraltro secondo molti indicatori sarebbe meglio sempre affittarla invece che comprarla, ma noi italiani siamo legati al mattone,
1: italiani,
0: quindi per noi la casa vera è un punto d'arrivo.
1: La prima casa non è neanche il 100%,
0: certo,
1: di quello che abbiamo, facciamo i debiti per averla,
0: certo.
1: La prima casa.
0: Però insomma ce ne sono di meno a disposizione con dei prezzi che sono molto cresciuti. Leggendo questa notizia mi sono chiesto come avremmo fatto io e la mia famiglia se fossimo vissuti in quest'epoca. Io finché sono rimasto in casa con i miei, nei 20-25 anni, facciamo pure 30, in cui sono rimasto a casa con i miei, abbiamo cambiato casa 5 volte.
1: Caspita,
0: 5
1: caspita.
0: Volte. Tutte in affitto ovviamente,
1: certo,
0: perché non
1: certo
0: ci potevamo permettere,
1: ma
0: di comprarcela.
1: Diciamo che il motivo del cambiamento era traumatico.
0: Il motivo era sempre lo stesso, che il padrone di casa a un certo punto quella casa o la vendeva o ne aveva bisogno per i figli che nel frattempo si erano sposati, e quindi gentilmente ci chiedevano di accomodarci e noi appunto eravamo costretti a spostarci di qualche centinaio di metri. Poi in qualche modo ce l'abbiamo sempre fatta e ogni volta che abbiamo cambiato casa abbiamo guadagnato un metro quadro.
1: Beh, allora, beh, 5 metri guadagnati, buttali via.
0: Esatto, in 30 anni abbiamo guadagnato mezza stanza.
1: È comunque un upgrade, Linus.
0: Sì, sì, sì. Adesso non ce la faremo mai.
1: Allora, ti voglio tranquillizzare, Linus. Voglio tranquillizzare il piccolo Linuccio di Paderno Dugnano. Linuccio di Paderno Dugnano. Io capisco che

0: Adarno Dugnano sia una ridente località, così come lo è San Donato Milanese.
1: Ma
0: l'Airbnb di Paderno Dugnano è un po' meno accattivante,
1: certo,
0: dell'Airbnb.
1: Certo, tu dici che lì forse c'è ancora un po' di disponibilità.
0: Quel 30% si riduce al 10%?
1: Sì,
0: siamo
1: sì,
0: gentili.
1: Sì, la statistica, ecco, riguarda Milano, ecco, città. Nella periferia, nella provincia, magari le case d'affitto,
0: ecco,
1: si possono anche
0: trovare.
1: Un po' meno.
0: Sei più tranquillo, Linuccio?
1: Sì, moltissimo.
0: Ok, perfetto.
1: Sono pronto a prendere la macchina del tempo e a tornare indietro.
0: Bravo.
1: Di 100 anni.
0: E a comprarmele tutte e 5!
1: Oh, signor, questo è un caso discografico degli ultimi anni, è una canzone di 15 anni fa che adesso è un grande successo.

0: Come fa una canzone che ha vinto un Latin Grammy nel 2012 a diventare, non a tornare, a diventare, sì, il successo che non è stata 15 anni fa grazie a TikTok, TikTok.
1: C'è anche un piccolo zampino di X Factor Italia, cioè in Italia.
0: Ma perché evidentemente la ragazza che l'ha cantata la conosceva grazie a TikTok.
1: Matematico. Quanto sei cretino. Gli ho dato la mano e lui l'ha ritirata, ha fatto la mossa. Potevi fare di meglio, Linus, che è così.
0: Sì,
1: o ancora di meglio,
0: pentinata.
1: Che è così.
0: Però quella con due mani. Carla Morrison dal Messico con Disfruto. State ascoltando Radio DJ. Valentina scrive, lo dite a me, mi hanno appena sfrattata da una casa dove vivevo da 12 anni, ho dovuto comprarne un'altra, forse finirò di pagarla alla pensione. Un terzo, fate un salto a Grottammare o a San Benedetto. La mia generazione, tra case in affitto introvabili e prezzi delle case inavvicinabili, ci ritroviamo a 30-40 anni a vivere ancora con i genitori. Poi dicono che si fanno pochi figli. Un saluto, sì, da Simone.
1: Non voglio sapere a firmare.

0: Firenze, che non so, sarà il 90%.
1: Vabbè, Firenze è la capitale, immagino, di quel tipo di problematica. E comunque, guarda che a Paderno si difendono ancora.
2: Ragazzi, confermo quanto detto da Nicola. Paderno, Dugnano, ancora fortunatamente si affittano le case e a tanta gente che arriva da Milano. Stefano, agente immobiliare di Paderno Dugnano.
1: Non agente segreto,
0: no, no, l'ha detto agente, agente immobiliare. Come è vestito Stefano in questo momento?
3: Colletto molto alto,
0: sì,
3: e giacca.
1: Sì, no, adesso in camicia e basta perché fa ancora tanto caldo. La però, giacca ce l'ha, ma
0: però cravatta.
1: Beh, cravatta per forza.
3: Con nodo molto grosso.
1: Poi dipende da dov'è. Sei in ufficio, magari più.
0: Sono Stefano Gabbana. Vi prego, due taglie in più. Quei pantaloni strizzati che vi strizzano i maroni non si possono più vedere. La caviglia nuda andava 20 anni fa. Sveglia!
1: Secondo me l'intelligenza artificiale ci sterminerà rendendoci tutti stupidi, neanche avessimo bisogno di aiuto.
0: Beh,
1: lapidaria.
0: Devo dire che sono già sulla buona strada, eh.
1: Non ma... c'era bisogno, ma un aiuto c'è.
0: Sì,
1: lo sta
0: sì.
1: Dai
0: sì,
1: che
0: sì.
1: Torniamo tra poco. DJ, DJ, chiama Italia. Radio,
4: DJ. One Nation, One Station. Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
5: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus4Fan Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus4Fan Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus4Fan Business.
6: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.

0: Eh sì, il segreto di questa canzone è il tuttum che c'è dopo Our House,
1: con anche dato con un po' di sassofono, ma poco poco.
0: Beh, erano talmente in tanti i Madness che c'era spazio per tanti strumenti.
1: Vero.
0: La cosa che mi diverte molto, veramente una stupidaggine autoriferita, è che ci sono due delle mie canzoni preferite che hanno lo stesso titolo, ma non ci potrebbero azzeccare di meno una con l'altra. Questa dei Madness che avete appena sentito, Our House, e Our House è anche quella di Crosby, Stills,
1: sì,
0: Nash & Young,
1: sì,
0: che abbiamo messo qualche mese fa. Parlando di case, ovviamente siamo partiti da una statistica che era molto milanese, ma ci stiamo accorgendo che in verità riguarda tutte le città italiane, almeno quelle con un certo numero di abitanti.
1: Vi suggerisco un giochino che mi ha suggerito Sara Foresti, cioè cercate una casa in una particolare zona di una città,
0: di qualunque città,
1: cercatela in affitto, non la trovate, cercatela su Airbnb, spuntano come i funghi.
0: Allora, senza stare a leggere l'elenco appunto infinito di messaggi che sono arrivati di gente appunto disperata per questo motivo, è molto bello il messaggio di Alfredo da Viareggio che dice: il vostro intervento sulla mancanza di case in affitto e poi nel cluster pubblicitario la pubblicità di Airbnb è qualcosa che nemmeno l'intelligenza artificiale avrebbe potuto immaginare. Grazie Alfredo di avercelo sottolineato, perché siamo molto orgogliosi della nostra libertà di espressione.
1: Esattamente.
0: Nel senso che se fossimo dei leccaculo, probabilmente sapendo che c'era quel comunicato non avremmo detto quello che abbiamo detto. In verità, se me lo fossi ricordato non l'avrei mai
2: in
0: fatto.
2: In realtà non sapevamo di quel pubblicità.
1: Invitiamo l'inserzionista a non ritirare il proprio spot.
0: Per favore,
1: perché
0: abbiamo
1: ti dico
0: famiglia.
1: Che comunque, cioè, ha la sua utilità Airbnb, se vuoi risparmiare qualcosa.
0: Bisogna trovare il modo per convivere, insomma.
1: Per convivere, esatto.
0: Per tutti gli argomenti. Scrive Enzo.
2: Sapessi quando ti penso.
1: Questa può è una versione corretta del volgarissimo.
0: Ragazzi, buongiorno. Dovessi avere la fortuna di avere accesso ai biglietti per gli Oasis a Roma.
2: Ah.
0: Sconsigliate quelli da 92 euro per i poveri come la merda, come me. Sono biglietti per stare in piccionaia, ma d'altronde gli altri sono costosissimi. Mi permetto di dire che secondo me li stai sottovalutando, nel senso che se anche tu fossi in una posizione più vicina al palco, alla fine ti garantisco che tu guardi gli schermi.
1: Sì, sì, sì.
0: Perché comunque da 20 metri in poi, no?
1: Sì.
0: Le figure, cioè i cantanti, i musicisti,
1: sono minuscole. Sono
0: talmente piccole e gli schermi sono talmente belli, sono talmente grandi, che il concerto lo guardi come in televisione e tu dirai: allora me lo guardo in televisione. L'emozione di essere lì.
1: L'emozione collettiva ti arriva.
0: Sì,
1: no?
0: Per cui anche 92 euro, che pure sono tantissimi per la piccionaia, sarebbero
2: caso
0: spesi bene.
2: Secondo me intende questo. Io sono molto lontano, siccome lo voglio riprendere col cellulare, quindi frapponendo.
0: Magari sei anche un po' in alto, non c'hai le teste di quelli davanti, ecco. E ti viene anche uno
2: con un buono zoom,
0: un'immagine più chiara.
2: Lo riprendi bene.
1: Di questo messaggio mi tengo la sua espressione della non abbienza.
0: Allora il mio amico Pino Davanto dice: sai che il marmo della sala ONU è un marmo italiano? È un marmo chiamato anche Verde Alpi.
1: Verde Alpi.
0: Che poi è una parete costruita negli anni 50,
1: sì,
0: credo.
1: Ma
0: è sempre quella.
1: Ha quel sapore un po' fané,
0: sì,
1: cioè quel marmo.
0: Sì, perché
1: lì,
0: poi c'è molto ottone anche.
1: Sì,
0: che sembra il bagno di un albergo.
2: Sembra quei bar un po' vecchi, tipo Vanni, che c'ha, che ne so, gli inserti
0: in
2: marmo e le modanature in legno grosso.
0: Stavo aspettando che tu usassi il termine modanature, bravo, non mi hai deluso.
1: Modanature che cosa vuol dire?
2: È un rivestimento decorato in legno.
1: Ok. Lauricella, la parola del giorno, modanatura.
0: Allora, in tanti mi stanno scrivendo o mandando messaggi come questo di Fabiano. Ieri, figata, è arrivata la maglia per la Virtual DJ 10 con il pacco gara. E che pacco, ora tocca solo correre. L'iscrizione bisogna farla per tempo, perché poi domenica prossima si corre.
1: Sono Piero Pierotto e qui con me c'è Fabio Vercellone. Annuncio solenne, io e Fabio naturalmente, ma Fabio è più agguerrito e mi lascia indietro. Correremo alla DJ 10 di Milano, di Milano. Io voglio dire una cosa, io lo lascio andare. Fabio, ricordami il tuo tempo, il tuo personale.
0: Sui 10.000, quanto fai?
1: Il tuo...
3: Io corro DJ 10 mezz'ora.
1: Mezz'ora. Purtroppo, vedete.
3: Io corro.
1: Sì, buono. Allora, il nostro buon

0: Dio è generoso, è munifico nel distribuire a ognuno delle caratteristiche.
1: Certo, c'è un po' di casualità.
0: Fabio Vercellone scrive come Umberto Eco, ha una prestanza fisica da atleta keniota, purtroppo ha qualche difetto in comunicazione,
1: qualche parte,
0: ma noi
1: qualche punto doveva
0: noi gli
1: mancare.
0: Vogliamo bene lo stesso, vero Fabio?
1: È una programmazione musicale
0: basta
1: è una programmazione musicale molto multietnica quella di questa prima ora. Prima abbiamo messo un pezzo inglese, prima ancora c'era una cantante messicana, il prossimo cantante è

0: solo para verte.
1: Laura, e poi ci sono io che cerco di comprare casa a Pedesina, il paese meno popoloso d'Italia, e non la trovo nel mio budget. Pedesina è in provincia di...
2: È in provincia di Sondrio,
1: quindi Valtellina,
2: è il terzo comune meno popolato d'Italia dopo Morterone e Brigalta.
1: Morterone, dove siamo andati in bicicletta,
2: e Brigalta.
1: E non trova casa, comunque.
2: No, no.
1: Forse ce ne sono poche fisicamente.
2: Sì, praticamente la fotografia di Pedesina è una curva con delle case su. Basta.
3: Sì. Ecco, amici di Morterone, diamogli una pulita a quella strada lì.
1: Poverino, non tocca a loro farlo.
3: Amici dell'ANAS, che il mio amico è caduto per un sasso. Era pieno di sassi.
1: A 20 metri dal palco vedono soltanto i ventenni. Io guarderei lo schermo pure se fossi a 5 metri. E chi sei, Mister Magoo?
3: Però posso dire, Linus, un occhio al palco glielo dai?
1: Sì,
3: anche da
1: lontano. Sì, certo, certo.
3: Cioè è tutto insieme.
1: È per avere la conferma che sei realmente lì.
3: Sì,
1: insomma,
3: è figo.
1: No? Però
3: no?
1: Prevalentemente lo vedi attraverso gli schermi.
3: Sì, sì, sì.
1: Per osmosi state vendemmiando l'unica vigna di Nebbiolo della Brianza. Saluti da Diego e Lu da Triuggio. Ci si vede alla DJ Ten il 4 di ottobre. Manca poco. Buongiorno Linus e Nicola, Urca, Virginio. Sono giorni difficili per la mia famiglia. Mia moglie Monica è stata investita settimana scorsa sulle strisce pedonali e ora si trova in coma in ospedale.
3: No.
1: Abbiamo 3 figli piccoli e da parecchio tempo siamo vostri fidati ascoltatori. Appena tornerà cosciente, evidentemente un coma indotto, no? A volte
2: sì,
1: succede,
2: certo.
1: No? Che ti sei fatto molto male, allora per non farti soffrire troppo ti tengono in questa specie di bolla, ma sanno che prima o poi ti fanno uscire. Spero che sia così, sono sicuro che tornerete a farle compagnia durante quello che sarà un lungo periodo di riabilitazione. Virginio, Michi, Lollo e Daniele. Ciao ragazzi, un abbraccio per tutti e quattro. Siamo in quattro anche noi, uno
3: e
1: per
3: vi
1: uno.
3: Abbracciamo.
1: Tu ti abbracci, Virginio, Michi,
2: io Lollo.
1: E tu Daniele, va bene?
3: Va bene, okay.
1: No, stamattina a proposito di incidenti terribili, Alex da Buon Torinese faceva riferimento a quel ragazzino di 7 anni che stava andando a scuola in bicicletta col papà. Su una pista ciclabile ed è stato investito.
3: Mamma mia, no? Tremendo.
1: Ed è la conferma che le piste ciclabili, se usate male, possono anche essere più pericolose che se non ci fossero. È un po' il meccanismo del semaforo rosso o verde in piena notte, specialmente il sabato notte,
2: sì,
1: no?
2: Con l'arancione che
1: tu passi col

0: verde perché sei sicuro di aver ragione, e poi c'è il matto di notte che dice chi cazzo vuoi che arrivi, che passa con rosso. Se c'è il semaforo lampeggiante
1: rimani tutti
0: quanti uno sguardo
1: sono
0: lo buttano
1: guardinghi,
0: e spesso le strisce pedonali disegnate per terra disegnate per terra sono pericolose, perché è un attimo che uno superi quel limite in buona fede, magari non si accorge neanche,
1: certo.
0: questo che specialmente qua qualcuna di queste corsie pedonali adesso comincia ad avere un cordolo
1: e ben
0: di
1: venga
0: protezione da una parte all'altra,
1: e ben venga anche la pista ciclabile, se posso dire, perché sono demonizzate,
0: però devono essere fatte.
1: È così facile nell'era del cattivismo dire ho rotto le palle, voglio sgasare,
2: e
1: va
2: poi
1: bene.
2: In città si va piano, non rompete le palle,
0: guarda Alex, hai detto la cosa più giusta,
2: piano.
0: Il vero problema non sono le piste ciclabili, e siamo noi che andiamo in macchina come dei deficienti,
1: quando dico noi
0: tutti. Voi provate a fare uno spostamento di 5 km dovunque voi siate e fare mente locale su quanti ipotetici criminali vedete, involontariamente. Ci sono dei limiti che non vengono rispettati, i semafori che non vengono rispettati, corsie che vengono invase, da tutti noi. Noi italiani viviamo lo spostamento in macchina ogni volta come se fosse il Gran Premio di Baku, per cui dobbiamo conquistare la miglior posizione possibile al semaforo davanti.
1: Io ho un'istintiva fiducia, giuro non sono ironico, nelle nuove generazioni. Più i capelli sono bianchi e più vedo cazzate.

0: proprio vero quando dicono che il tempo, come dire, lenisce le ferite, sì, ammorbidisce i rapporti, sì, no? Fa sparire a volte certi rancori. Ho fatto pace con i Big Mountain.
1: Con questa versione di Baby I Love Your Way.
0: Esatto, per... quando era uscita questa versione mi faceva schifo, perché certo, io ovviamente da antico preferivo quella di Peter Frampton, sì, che è tuttora più bella di questa.
1: Ma guarda, tutti quelli all'ascolto la pensano come dire: ah, ma certo!
0: Ma certo, quella di Peter è nettamente meglio.
1: Quella di Peter è nettamente meglio, siamo proprio...
0: Però ebbe talmente tanto successo questa versione negli anni 90 che secondo me a qualcuno ha fatto piacere anche sentirla. E magari ha anche alzato il volume della radio, insomma. Roberto dalla provincia di Monza Brianza. Buongiorno, Roby.

0: Eccomi, ciao a tutti,
1: Capisci veramente a
0: grazie.
1: fagiolo, perché il tuo mestiere è ristrutturare e vendere case, non affitti però, eh?
0: Guarda, allora, io ho ascoltato il vostro intervento e sono
1: Sì.
0: perfettamente d'accordo con voi. Non affitto come affitti brevi perché è un lavoro incredibile e non affitto sui normali 4 più 4 perché il problema grosso è che se trovi qualcuno che purtroppo non paga, oggi diventa un grosso, grosso problema per il proprietario dell'appartamento.
1: Cioè, non ci sono strumenti che ti permettono.
2: Un anno,
1: Questa cosa
2: perdi
1: io
2: un
1: la
2: anno.
1: sento dire da quando ero piccolo, no? E non li affittiamo perché dopo non vanno più via. Ma è ancora così?
0: Purtroppo sì, purtroppo se qualcuno entra in possesso dell'appartamento, ha le chiavi, anche se smette di pagare, tu devi metterti con il tribunale, l'avvocato, mediamente sono 2 anni e mezzo il
1: Certo,
0: tempo,
1: un po'
0: dove tu
1: meno.
0: continui a pagare le tasse su quello che non entra perché non ti pagano
1: Ok.
0: l'affitto. E se di mezzo ci sono dei minori, è praticamente
2: Sì, se ha figli
1: Vabbè.
2: piccoli non lo mandi più
1: Complicato.
2: via. Sì.
1: Complicato. Vabbè, le case in compenso si vendono quelle, in
0: Le case
1: genere.
0: sì, fortunatamente c'è sempre mercato, poi ci sono zone dove vanno di più, zone dove vanno di meno, ma mediamente le case si
1: La Brianza va
0: vendono.
1: bene, anche perché la Brianza sta diventando una specie di.
2: Di appendice
1: Sì,
2: a
1: sì.
2: Milano, no?
0: Sì, guarda, dopo il Covid la gente voleva il giardino e quindi si è spostata dal balconcino della città alla villetta,
1: Alla
0: magari col giardino o
1: villetta,
0: col
1: sì.
0: terrazzo. Adesso sta un po' rientrando questa necessità del giardino perché noi siamo bravi anche a dimenticare quello che è successo poco tempo fa. Il
1: Certo.
0: terrazzo va ancora, il giardino magari meno, perché poi ci si rende conto che bisogna mantenerlo, il giardino
1: Certo,
0: non è un lavoro.
1: anche quello è vero. Senti, io e Nicola siamo stati traumatizzati negli anni 80-90 dalla villetta a schiera. Vanno ancora le villette a schiera?
0: Sì, ci sono ancora. Adesso ad esempio noi abbiamo a Mariano 3 villette, che sono 3 villette di fascia alta, però sono sempre una sorta di mini villaggino di villetta a schiera con un minimo di giardini, terrazzini e vanno ancora.
1: Vado ancora.
0: Devo dire che però vanno tanto gli appartamenti perché oggi fanno delle bellissime strutture, tutte con terrazze,
2: Certo,
0: quindi dal piano terra
2: scusami,
0: sono
2: scusami.
0: da.
2: Queste villette di Mariano, per esempio, Mariano Commense, il paese di Francesco Facchinetti, quanto costa una villetta?
0: Allora, siamo mediamente a 500.000 euro a villetta.
2: Ah, la faccio.
1: Ma ha detto che
2: Era bella,
1: era un
2: roba
1: cavile,
2: bella, roba
1: insomma.
2: bella.
0: Sì, sono
2: Metri,
0: 220
2: quanti
0: metri
2: metri?
0: quadri,
2: Quanti?
0: 220 su 3 livelli, cioè sotterraneo, cioè
1: Beh,
0: caverna,
1: se è sui
0: piano terra
1: 4.000
0: e
1: al
0: quindi
1: metro
0: piano.
1: quadro si può
2: E beh,
1: fare.
2: insomma, 4.000, pensavo di meno.
1: Beh, Mariano
2: Ma
1: Comense.
2: ecco, è pur sempre Mariano Beach, diciamo. Ok, va bene, va
0: No,
2: bene.
0: sì, siamo poco oltre i 2.000 euro, siamo intorno ai 2.200-2.300
2: Ah,
0: metri quadri, insomma.
2: 2002-2003,
1: Le
2: ok,
1: compro
2: giusto.
1: tutte e tre, Roby, non darle via che
0: Guarda,
2: il
0: ti
2: solito
0: aspetto,
2: Linus.
0: una è andata, ne rimangono due, sono tutte e due
1: Guarda, le
0: prese
1: prendo tutte e
2: quest'anno.
1: due, ci
2: Va
1: metto il cane e il gatto, dai.
2: bene. Perfetto, è la giornata dell'umiltà, Roby.
1: Dai, grazie Roby, buon
0: Perfetto.
1: lavoro.

0: State ascoltando Radio DJ, questa era Olivia Rodrigo e DJ Chiam Italia. Abbiamo raccontato delle cose interessantissime fino adesso. La prima ora, Massimo, è stata bellissima. Purtroppo adesso dobbiamo interrompere questo flusso.
1: Certo. Adesso c'è un improvviso crollo, diciamo, avvertiamo gli ascoltatori.
0: Perché ci tocca ospitare un amico. Questo è la parte, il rovescio della medaglia.
1: L'amichettismo.
2: Di essere... Sempre bravo, amichettismo è una delle due parole che non mi piace. Anche buonismo è una parola, sì. Visto che siamo nell'epoca del cattivismo. Invece.
0: Io direi che a parte il catechismo, tutto quello che finisce con ismo andrebbe cancellato.
1: Mi mette un po' anche
0: vero? Brutto, brutto, brutto. Ciao, bentornato.
1: Grazie.
0: Sei tornato in televisione sabato sera, giusto?
1: Abbiamo ricominciato in altre parole.
0: Studio nuovo grande. Cairo speso, finalmente. Dottor Cairo, è impossibile. Sappiamo.
1: Siamo andati bene, siamo contenti, insomma.
0: Chi avevi ospite?
1: Avevo tantissimi.
0: Ma c'è ancora Vecchioni?
1: Vecchioni verrà ogni tanto quest'anno. Ma perché insomma non viene sempre da Milano,
0: comincia ad essere coerente col cognome,
1: no, è sempre giovane di animo, guarda, fantastico. Io vorrei avere veramente lui, il famoso sogna ragazzo sogna, sì. è sempre lui, parla sempre di sé,
0: dice,
1: che il ragazzo è lui.
0: Senti, e nel frattempo è uscito il tuo libro che si intitola Beato il popolo che ha bisogno di eroi. Io all'inizio, guardandolo distrattamente, ho letto Beato il popolo che non ha bisogno
1: che
0: di eroi,
1: che è la citazione originale di Galileo, di Brecht,
0: okay.
1: No, qui è l'opposto, perché abbiamo veramente adesso abbiamo proprio bisogno di eroi, perché dobbiamo, credo, smetterla di affidarci all'uomo o alla donna del destino. Non c'è qualcuno che ci risolve i problemi per noi. E questi 52 eroi, di questi 52 storie, che poi è una sola storia, perché io comincio dai bambini e arrivo fino agli
0: anziani. Sì, ho visto che li hai divisi in maniera quasi anacrafica.
1: In fondo siamo sempre noi, cioè è un'unica persona, è un unico eroe, ed è ognuno di noi. Ognuno di noi può riconoscersi in queste storie di persone quasi tutte comuni, sì. Che poi a un certo punto della vita si trovano a fare una scelta. Sai che c'è una storia che ha per protagonista anche la radio.
0: Per esempio, il ragazzo che sabato mattina ha salvato la maestra. Se tu avessi scritto il libro in questi giorni, lo avresti sicuramente inserito.
1: No? L'avrei sicuramente, questo ragazzo della maestra accoltellata, dell'insegnante accoltellata. E ci sono tante storie di persone che salvano.
0: Giustamente Nicola chiedeva: qual è il racconto della radio?
1: Allora, è la storia di un ragazzino inglese, mm-hmm. molti anni fa, che aveva un sogno, imparare a suonare la chitarra, mm-hmm. però non ci riusciva. Ah. Gliel'hanno regalata per il suo compleanno.
0: Magari era di Liverpool.
1: Era di Liverpool, si aveva 12 anni e non riusciva proprio, lo mandano a scuola di musica, ma non ce la fa. Allora dice: basta, io sono negato, non posso fare, questo non è il mio sogno, non corrisponde al mio talento. Mm-hmm. Invece non è quasi mai così. Lo infila in un baule e improvvisamente dalla finestra aperta della sua stanza sente una musica strana che non aveva mai sentito, e il disc jockey che entra sulla canzone dice: questa musica si chiama skiffle, è una musica, era il nonno del rock. Questo ragazzino riprende la chitarra e riprova a fare quegli accordi e gli riescono. Mm. E insomma, quel ragazzino si chiamava John Lennon. Quindi se ce l'ha fatta lui, non possiamo tutti diventare John Lennon, ma ognuno nel suo campo sì, se ci crediamo.
0: Senti, il libro si apre con la citazione di un format, direi, che è il viaggio dell'eroe, no?
1: Sì, esatto.
0: È il meccanismo che sta alla base di tutti i film un po' epici, dall'Odissea fino ad Iron Man. Che
1: esatto, e io penso che sia, però se ci pensi un po' anche alla base della nostra vita, cioè la nostra vita è un viaggio dell'eroe. Mm. Spesso non ce ne rendiamo conto, ma anche noi affrontiamo prove continue nella vita, in famiglia, certo. Dolori, sofferenze, sul lavoro. E poi il risultato dipende, cioè, come diceva uno dei miei maestri filosofici, Gianluca Vialli, che ricorda grandioso, diceva: il tuo carattere, la vita non è quello che ti succede, ma come reagisci a quello che ti succede. È lì che si vede la differenza.
0: Sì, lei non diceva proprio questo, no? La vita è quello che ti succede mentre la stai vivendo.
1: Sì, esatto.
0: Era di lei,
1: esattamente
0: proprio,
1: quello. Quello era John Lennon.
2: Ma chi ci sta ascoltando magari in questo momento dice: ma come eroe, ma io sono qua che stamattina ho accompagnato mio figlio a scuola,
1: eroe.
0: Senza arrivare a Lino Banfi, che ti ho visto che stavi già ridendo,
2: mi avete
0: preso per un eroe,
2: no. Coglione, no, sono un eroe. È quella roba lì.
0: Beh, c'è l'eroe di tutti i giorni,
2: l'eroe di tutti i giorni,
1: ma siamo noi, e siamo noi che ci possiamo tirare fuori da questo
0: sempre
1: pantano.
0: Lei non citava il famoso working class hero?
1: No,
0: la figura di quello che si fa il culo.
2: Però immagino che tra queste 52 storie non ci sia solo, diciamo, John Lennon, che
1: la maggioranza sono persone,
2: l'uomo qualunque,
1: sono persone comuni che nella vita, in un episodio della vita, proprio come succede nei film, tutti nella nostra vita abbiamo due o tre scene simboliche, no, che vengono montate

0: insieme e dando il filo della nostra vita, e tutti ci troviamo a dover scegliere. C'è un ragazzo nel libro che fa il batterista, mm-hmm, e sogna di diventare il batterista dei Police, perché il suo sogno è diventare un grande, e invece è su una nave da crociera, ma lui ci crede ancora, dice bisogna credere ai propri sogni, se non altro per dare l'esempio agli altri, no? E quindi suona la batteria in una nave che si chiama Costa Concordia. A un certo punto, mentre lui sta facendo un assolo di batteria, sente un rumore più forte dei tamburi. È la nave che sta girandosi, e lui sale sull'ultima scialuppa e arriva una donna che dal ponte della nave comincia a gridare aiuto, prendete anche me, fate salire anche me, e ha due gemellini in braccio. Tutte le persone sulla scialuppa cosa fanno? Fanno finta di non vederla, di
1: come
0: non sentirla,
1: come nella scena del Titanic,
0: come nella scena, con la differenza però che il batterista Giuseppe non è innamorato di cui non la conosce, certo, questa donna, a differenza di Jack Dawson, il personaggio di DiCaprio, e lui invece la sente, e lui in quel momento cosa avremmo fatto noi? Bisogna trovarci, probabilmente, certo, fino a un minuto prima anche lui non l'avrebbe saputo. Lui è l'unico che le dà la mano e le dice vieni su, prendi il mio posto. E la cosa straordinaria, ancora più straordinaria, è che lui non sapeva nuotare.
1: Caspita.
0: Sapeva improvvisare da grande batterista, e ha improvvisato quell'assolo, e l'hanno trovato due mesi dopo in fondo.
2: Chi l'ha raccontata questa storia?
0: Questa storia è uscita su YouTube.
2: Cioè l'ha raccontata la donna che è stata salvata?
0: L'ha raccontata lei, l'hanno raccontata le altre persone che erano sulla scialuppa, e poi l'ha raccontata il papà che ha raccolto poi tutte le testimonianze. Certo. E quando lui, insomma, lui è un eroe, è vero, davanti al quale veramente...
2: Cioè, diciamo che potenzialmente tutti noi potremmo essere degli eroi, no? Lo sapremo soltanto nel momento in cui...
0: Lo chiedo, ma posso chiederlo, faccio una domanda agli ascoltatori.
1: Certo.
0: Ecco, avete mai pensato come reagireste? No? Siete in metropolitana e succede una cosa del genere, va a fuoco, no? E come fate? Salvate gli altri?
2: Non lo sai sapere, secondo me, finché non ti ci trovi sul serio. Beato il popolo che ha bisogno di eroi. Solferino, Massimo Gravellini.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 6, hola DJ.

0: Welcome Todd alle 6 e quasi 3 minuti, sì, proprio in questo istante, 6 e 3 minuti nella domenica di DJ Earrings. Stavo cercando di capire se fosse magari una canzone che parlava di gioiellini, di cose così, invece no, in realtà no, dovrebbe essere una canzone che parla della distanza emotiva e del fatto di non riuscire a comunicare i propri sentimenti in quella che è una relazione che a volte nasce su premesse un po' così, un po' scricchiolanti, e quindi niente, io speravo invece che si parlasse di diamanti, d'oro, d'argento, di brillocchi, di cose, e ho dovuto insomma ascoltarmi anche le pene d'amore di Malcolm Todd qui su DJ. Beh, facciamo così, Barbie, è una canzone molto bella, intendiamoci, però è veramente il mood con cui vogliamo cominciare questa domenica mattina, che già, come dire, no, già la vita è quello che è, che ci porta a quest'ora qui. Cerchiamo di tirarci anche un po' sulla pettorina, quindi cuori infranti, non questa mattina, ok? Ricominciamo da capo.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.

0: DJ con Florencia.
1: Hola DJ, buongiorno. Buongiorno chi è già sveglio alle 6 e 5 minuti della domenica mattina, in questa domenica mattina di fine settembre, dove diciamoci la verità, dai, noi siamo sempre dei cuor contenti, siamo persone che hanno sempre l'animo felice, cercano di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, non si accontentano di essere presi male, tristi così. Certo che però quando ci si deve svegliare alle 4, alle 4 e mezza, alle 5, magari qualcuno si sveglia adesso, dice: ma perché la domenica mattina devo fare questa vita? Ma cosa mi è

0: del mattino presto, soprattutto nel weekend, intanto non sentirci soli, no? Perché a volte capita che ci sentiamo gli unici sulla faccia della terra a essere svegli a quest'ora, a dover lavorare magari a quest'ora, oppure doversi svegliare per le ragioni più disparate, e invece siamo in tanti, siamo in tantissime. Ce lo raccontate voi stesso ogni settimana, lo raccontate a me, che sono Florencia, ma anche alla squadra della domenica, ovvero la nostra Barbie. Buongiorno in regia.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Come stai, Barbie?
1: Molto bene.
0: Benissimo,
1: come sempre,
0: sì, come sempre. Si tiene sulla barra, bella dritta, e così come anche, immagino che stia benissimo, la nostra Sabri in redazione da Roma. Buongiorno.
2: Buongiorno, bene, bene,
0: sì,
2: dai, sì.
0: Stanca, sì. Riposata, come stai?
2: Riposata no, mai, però c'è tutta la settimana.
0: Ma sì, esatto, per lavorare ancora, nel senso, esatto, sia mai nella vita che uno si riposi.
2: Sì.
0: Vabbè, vabbè, ma noi cerchiamo, ripeto, di tirarci su, è anche per noi questo esercizio qua, non solo perché è all'ascolto, ma anche noi proprio come gruppo di lavoro cerchiamo sempre di creare community, e la community è quella del mattino presto e che ci racconta delle loro domeniche mattine al 347-342-5220. Noi cominciamo così perché poi, tra l'altro, la cosa bella è che stanno già arrivando messaggi. Non dovrei neanche darvi il numero perché ormai lo sapete, e quindi è bello sapere che da subito arrivano messaggi. Noi quello che possiamo offrire in cambio, qualche news qua e là, qualche chiacchiera e anche della bellissima musica. Poi stamattina non dovrebbe piovere, però intanto questa canzone va bene lo stesso.

0: Pasquale da Amsterdam dice così: bravi, dai, lasciamo stare questa presa male dei cuori infranti, dai, che domenica mattina sono le 6, ci sono 7 gradi ad Amsterdam, e abbiamo bisogno di un po' di positività. Per me, dice, svegliarmi presto la mattina non è mai stato un problema, però la domenica, ecco, pensare di doversi alzare, soprattutto adesso che comincia l'inverno, ripeto, ad Amsterdam per loro, uscire per andare al lavoro quando è ancora buio e fuori fa freddo, no, proprio no. Già gli manca l'estate a Pasquale, dice, non ha fatto neanche in tempo ad andare via e già gli manca. Un po' nostalgico il nostro Pasquale, che è un quello che si chiama expat, no? Quindi quelle persone che alla fine per lavoro, immagino anche, hanno deciso di andare a vivere all'estero, a volte per necessità, a volte anche per scelta legittima, no? Però è ovvio che un paese come l'Italia, che forse una cosa c'ha di bello, che è il clima, a parte, vabbè, insomma, quest'estate che è stato soffocante, però di base rispetto anche al nord Europa è ovvio che le giornate sono migliori anche proprio a livello di temperature, di luce, di sole, quindi lo sappiamo, insomma, sappiamo che chi vive all'estero una delle cose che, di cui sente la mancanza è il clima italiano e la cucina, e questo, vabbè, questo è chiaro a tutti quanti, per cui Pasquale è un pochino nostalgico. Tra l'altro, dicevo, lo racconta lui, dice, no, soprattutto adesso che comincia l'inverno, ma qua in Italia prima che cominci l'inverno secondo me ce ne manca ancora. Leggevo anche secondo gli esperti, no, quindi i meteorologi, che vanno anche un po' a fare delle sovrapposizioni con quelle che sono state le temperature medie di quest'anno comparate con altri anni precedenti, uno su tutti il 2003, che sapete essere quello più caldo in assoluto prima del 2026, e quindi era un bel termine di paragone. Insomma, ve lo dico giusto per essere, visto che siamo poi nella settimana in cui è cominciato ufficialmente l'autunno e bla bla bla, ecco, il caldo non molla, perché come avete sicuramente percepito in questi giorni, la mattina sicuramente è più fresco, però comunque durante il giorno c'è caldo tanto quanto, non voglio dire 30 gradi, però di sicuro 27 fino a 30 gradi nelle zone interne, quindi questo. E poi anche proprio uno slittamento dell'inizio delle stagioni, perché appunto il prossimo 21 dicembre dovrebbe cominciare l'inverno, ma a quanto pare ormai anche il mese di dicembre è sempre più autunnale che invernale, piove più che nevicare e le temperature sono ben sopra la media, quindi proprio l'inverno tenderà a spostarsi in avanti, addirittura con freddo e neve che dovrebbero arrivare quando l'inverno meteorologico, ecco, quantomeno, è già inoltrato, per cui l'inverno potrebbe iniziare a marzo direttamente, fine febbraio, inizi di marzo, quindi veramente dovremo fare i conti con delle stagionalità che cambiano e di conseguenza con tutto, no? Quindi dal turismo, dai viaggi, da quelli che sono i trasporti, bisognerà ripensare una terra che sta cambiando, anche e soprattutto per merito nostro, ma non mi metto già a fare discorsi perché a quest'ora del mattino è pesante. In ogni caso torniamo da voi piuttosto, come mai siete svegli a quest'ora? Buongiorno.
1: Florenzia, buongiorno.
0: Eccolo, buongiorno a te.
1: Sono Mirko dalla Toscana.
0: Uh-huh.
1: E sono un private chef. Sono sveglio a quest'ora perché sto andando a fare lavorazioni in una villa nel Chianti.
0: Sì. Wow,
1: e ad una famiglia
0: benestante, immagino, la famiglia
1: che è in vacanza da queste parti.
0: Ok, benissimo.
1: Buongiorno e buona domenica.
0: Buona domenica a te e buon lavoro. Certo che devo dire, ragazzi, essere una famiglia che si affitta una bella villa in Chianti e che c'ha lo chef privato. Barbie, a me non dispiacerebbe, a te?
2: No,
0: d'accordo.
2: No, ma anche fare lo chef privato è un bellissimo mestiere.
0: Penso proprio di sì, che sia. Guarda, a me è successo.
3: Ho una domanda.
0: E vai Sabri.
3: Aia.
0: Ma sentiamo.
3: Chef privato per colazione, ma mi fai la colazione tipo albergo, quindi con mille cose che io posso scegliere.
0: Continentale, dici?
3: Esatto, oppure io mi sveglio e dico adesso avrei proprio voglia di, non lo so.
0: Allora, secondo me dipende da quanto sei cafone tu come turista, già da come ospite, no?
2: Ma penso che ci sarà un menù, perché lui comunque deve fare la spesa.
0: Eh sì,
2: non è che
0: si inventa le cose, che è un ristorante, cioè, dici. No, secondo me magari un paio di giorni prima o la sera prima gli dice cosa desiderate per colazione domani, loro desiderano e poi lui di conseguenza vai e prepara.
3: Sì.

0: penso che sia così, no? Sabri, immagino che sia una roba del
1: però
0: genere.
1: Però comunque, cioè, è quello che ho scelto, non è tipo in albergo che ho tante cose da
0: ho capito,
1: scegliere.
0: Se vuoi fare così col buffet, vai nell'albergo con il buffet, ci sono tanti 5 stelle, non capisco perché... Poi mi piace che noi parliamo di una cosa che forse non conosceremo mai, però è bello sognare, anzi sto pensando, se io questa mattina, no, mi svegliassi in una bella villa in Chianti, ok? Sapendo che ho il mio private chef, ok, che mi viene a fare la colazione, che cosa desidererei? Allora, di sicuro vorrei che mi facessero, cioè vorrei che il mio private chef fosse giapponese o che avesse fatto delle esperienze in Giappone, perché vorrei che mi facesse un matcha latte, ma di quelli fatti bene, ok? So che il matcha adesso va di moda e 9 su 10 fa schifo, però a me il matcha piace tanto se fatto bene. Sabri, tu hai avuto modo in Giappone di bere il matcha?
1: Allora, no, ammetto che no, perché proprio non mi piace, mi sa molto di erba, sì. E di conseguenza
0: e ragazzi, io bevo il mate, vi ricordo, mate argentino, che se è più erbaceo di così non c'è nulla, quindi ecco, vabbè, un bel matcha e poi magari faccio uno strappo così alla, e un bel uovo, una bella omelette baveuse, mamma che chic. No, tu Barbie invece sei dolce.
2: Sì, io sono dolce, mi piacerebbe tipo qualcosa con le carote o comunque con
0: una carrot cake.
2: Sì, comunque delle cose non troppo pesanti.
0: Ah, comunque colazione leggera.
2: Sì, sì.
0: A me piace.
2: Buona sfondare. Ma leggera.
0: Sì.
2: Con un po' di fondente.
0: Ah, ciò, sì. Che raffinata però. Sabri, sì, invece sì. Tu?
1: Anche io vado per l'uovo, però alla coque.
0: Ah, la coque, no, che comunque non sì. È semplice da fare. Come anche tipo l'uovo in camicia, che spesso ti sbaglia anche la
1: Sì, ma perché c'hai quel poco margine di tempo.
0: Capito, lì è
1: tra la perfezione e il disastro.
0: Bravissima, esattamente. E si suppone che insomma uno chef privato, in questo caso l'uovo in camicia, te lo sa fare. Nel senso, mamma mia che meraviglia. Se, anche se fosse fatto male me lo prenderei lo stesso in questo momento.
3: Ciao.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare
1: lassù. Paola DJ, buongiorno Flo. Angelo di Cremona.
2: Buongiorno.
1: Dalle 5:20 perché ora sono già in direzione Pianengo, sempre provincia di Cremona.
2: Fare
1: una corsa, una marcia di 20 km.
2: Ah, bello!
1: E domenica prossima ci vediamo alla DJ Ten, con
2: sì,
1: mia figlia di 13 anni compiuti ieri, Tea, e Leon di quasi 12. Ciao!
2: Dai, allora vi aspettiamo, aspettiamo anche Tea e Leon, che nomi bellissimi, tra l'altro, se mi posso permettere, nomi stupendi. E anche buon compleanno in ritardo, visto che Tea ha fatto gli anni ieri. Eh sì, perché non manca molto, ragazzi, perché tra qualche giorno, per l'esattezza tra 7 giorni precisi, c'è la nostra DJ Ten, l'ultima tappa, quella milanese, quella che va un po' a chiudere la rassegna annuale delle nostre corse, delle nostre 10 chilometri, e quindi noi vi aspettiamo naturalmente. Io spero, insomma, ci sarò, finisco la diretta e mi fiondo di là, come sempre sarò quella che chiude il corteo praticamente insieme alla polizia, l'ambulanza ed è talmente lenta che insomma arriva proprio alla fine, però in ogni caso sarà bellissimo, sarà una bellissima festa, quindi vi aspettiamo naturalmente. E poi buona corsa, buona biciclettata, buon fitness, buon allenamento a tutti quelli che la domenica mattina, come sempre, scelgono questo momento per dedicarsi allo sport. Eccoci.
3: Ciao a tutti, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Sono sveglia a quest'ora perché sto andando a fare la volontaria,
2: ecco,
3: alla corsa Milano Polimi Run,
2: sì,
3: insieme ad altri 29 del gruppo di cui farò parte.
2: Benissimo Eliana, intanto grazie, te lo dico in nome di tutte le persone che correranno la Polimi Run, che quindi è questa corsa anche qui 10 km organizzata dal Politecnico di Milano, università meravigliosa, conosciuta in tutto il mondo, ma soprattutto lo faccio a nome mio perché io sono già qua col pettorale, la nostra Barbie lo vede, guarda, frush frush frush, pettorale è già pronto, perché vado a fare anch'io la Polimi Run effettivamente alla fine della trasmissione. Mi fiondo, percorso anche qui milanese non scontato, perché si parte, siccome sono due campus, quello del Politecnico, quello principale è in zona Città Studi, in piazza Leonardo da Vinci, una zona molto bella di Milano, però si parte dal secondo campus, che è quello della Bovisa, che è in zona nord, quindi insomma si fa tutto il nord-est di Milano. 10 km sarà una cosa molto, molto carina, e vedo che non siamo gli unici, perché anche Ginny per esempio dice buongiorno, anche lei sveglia perché farà la Polimi Run 10 km a Milano, e tra l'altro permettetemi, visto che è anche giusto condividere a volte fallimento mi sembra una cosa grande, però insomma anche quello che non è andato come doveva essere, saluto tutte quelle persone che questa mattina si sono svegliate perché stanno per correre la maratona di Berlino, che è una delle maratone principali nel mondo. Come sapete anche la sottoscritta sarebbe dovuta essere lì, poi la preparazione purtroppo in estate è andata, come si dice in gergo tecnico, a remengo. Bravissima, anche tu tecnica quindi, Barbie,
4: sì,
2: bravissima.
4: Sì, sì, sì. Io sulle parole tecniche ci sono, sul resto
2: e tutto il resto, ecco, preparazione a remengo, e quindi è andata un po' così, insomma, maratona per me posticipata, ma sarà un bel momento, anche perché Berlino spero che sia un weekend oggi, una mattinata oggi speciale per tantissime persone. E poi invece ci tengo anche a salutare soprattutto chi ha deciso di prendere proprio il toro per le corna e dice: Michela, sveglia presto, direzione Monaco di Baviera, perché c'è l'Oktoberfest, ragazzi. Mamma,
4: che bello!
2: È quella Sabrina che si è destata dal torpore. Tu sei mai stata all'Oktoberfest? Sì, sei stata all'Oktoberfest.
4: Sì, ci sono stata.
2: Due
4: infatti,
2: anni fa, se non ricordo male.
4: Sì,
2: no?
4: Sì, 2 o 3 anni fa, non mi ricordo adesso benissimo. È stato meraviglioso. Ho provato a cercare voli e cose per andare quest'anno, ma era impossibile.
2: No,
4: non c'era nulla.
2: Devo dire che è diventato sempre più difficile andare.
4: Ma eri vestita di tutto punto? Che
5: allora, in realtà no, avrei voluto.
2: Ah, senza,
4: però,
2: non è andata con le Drindl, che è l'abito tradizionale.
4: Però su Vinted se ne trovano tantissimi.
2: Ma certo, ma tu guarda che.
4: Infatti ero tornata con la voglia di comprarli,
2: sì,
4: per la volta successiva.
2: Il problema, sì, è che è quella. Allora, lo dice una persona qui presente che ha vissuto in Austria per 2 anni e che quindi lì il Drindl è proprio d'ordinanza ed è per le donne quell'abbigliamento, quella vestito, no? Con questo camicione un po' grosso, diciamo bianco sopra e poi sopra questo vestito, no? Avete presente, diciamo, l'immagine quella della signora che porta i boccali di birra, sì, vestita così, ok? Tu ti fai abbindolare dal trend, dici che bello, lo userò sicuramente, poi non lo usi mai, mai, quando, mai. Quando mai vai in giro indossando qua in Italia il trend? Mai nella vita. Però è un capo d'abbigliamento che secondo me è bellissimo e sta bene a tutte.
4: Cioè, posso dire una cosa?
2: Sì.
4: Che in realtà per qualche

0: Strano motivo, sì? Ci sono dei banchi di mercato dove si trovano.
1: Ma certo, certo.
0: Però di taglie tipo minuscole, infatti sì. Noi li utilizziamo come vestiti di scena da Popolani, spesso e volentieri.
1: Ah, è vero.
0: Meravigliosi, di una qualità pazzesca.
1: Bravissima, perché sono fatte con stoffe pazzesche, perché sono tutti tirolesi, per cui noi in Italia spesso anche ai banchi del mercato li troviamo anche relativamente a poco, perché siccome sono, diciamo, abbigliamento tipico tedesco, austriaco, così noi siamo vicini, molto spesso li comprano in stock e quindi poi li rivendono anche nei mercati. Barbie, non so se potrebbe essere però la tua divisa d'ordinanza anche per quando fai DJ set.
2: Ma non lo so, mi sentirei a mio agio.
1: Non ci vuoi neanche pensare. Vabbè, ci ho provato. Fa, ragazzi, che ricordi. Tutti gli Oktoberfest. Ma poi ci sono tantissime feste della birra in giro per l'Austria e la Germania.

0: una cattiva giornata per Monica, perché da Londra, dove vive, è andata a Inverness perché c'è il Running Festival e mentre due amici corrono la loro prima maratona, lei si fa una bella 10 km anche lei. Dice: pioverà e ci sono 14 gradi, ma siamo tutti molto molto emozionati e ci credo, deve essere veramente bellissimo. Oh, tanti, che strano, che tanti che corriate, ma d'altronde vi abbiamo allevati bene come ascoltatori e poi soprattutto la domenica mattina è un momento congeniale. Torniamo tra pochissimo con Hola DJ.
1: Hola DJ con Florencia.
2: Radio DJ. One Nation, One Station.

Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.

0: Hai digitato certified. Password corretta.
1: Parola chiave: certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
2: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.

0: Via Dean alle 6:35 minuti qui su DJ. Hola DJ, buongiorno, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti voi e buona domenica. Feliz domingo. E i baby steps sono anche i nostri, no? Perché passi, proprio piccoli passi che però ci portano lontano, perché da quello che stiamo ascoltando, dai vostri racconti della domenica mattina, che siano delle piccole pedalate, che siano dei piccoli passettini di marcia o di corsa, che siano dei piccoli pesi, dei piccoli manubri, che siano insomma, avete capito, il senso è quello, cioè che passo dopo passo, poco alla volta, ma si raggiungono veramente traguardi molto molto grandi. E quindi sono davvero contenta di questo gruppo, di questa anche di questa costanza, e perché a volte veramente quando abbiamo un obiettivo anche lungo, a lungo termine, ambizioso, è un attimo che ci troviamo a metà strada, che diciamo ma io perdo la motivazione. Invece sentirci, no, parte di un tutto, sicuramente quello aiuta a darci un pochino di motivazione. 347-342-5220 il numero per i vostri messaggi, per le vostre note audio tipo questa.
1: Ciao Florenzia.
0: Hola.
1: Daniele.

0: Catania, ciao.
1: Ciao.
2: Da Monza, partenza per la Sicilia, per Catania, sperando che l'Etna non faccia la monellina.
1: Ragazzi,
2: e niente, io non corro oggi la maratona di Berlino, correrò fra due settimane, ce l'avevamo già sentiti qualche settimana fa, la maratona di Chicago.
1: Ah, che bello.
2: Quindi,
1: bellissimo.
2: Pre-allenamento in Sicilia e poi partenza per la maratona di Chicago.
1: Dai.
2: Ciao ciao, buona giornata. Ciao.
1: Beh, ragazzi, vi fate Daniele e Sonia, vi fate comunque un bel giretto. Oggi ve ne andate in Sicilia e poi ve ne andate a Chicago. Però, ragazzi, che vita smeralda. Devo dire che in questo momento, nonostante io sia, mi perdonerete, ma da brava argentina, essendo latinoamericana, ho un po' un'idiosincrasia per gli Stati Uniti, non sono proprio il mio paese preferito, ma d'altronde funziona così, quindi non mi alletta così tanto andare negli Stati Uniti, però devo dire che a Chicago volentieri farei un salto, un po' appunto perché è una delle maratone più belle in assoluto, è anche ricca di storia per mille ragioni, a volte insomma è molto interessante, ma anche perché in questi mesi, io non so, non so se succede anche a voi, che vi incistate o vi ossessionate a una serie TV, ve ne ho parlato anche diverse settimane fa, io non ne sto ancora uscendo con Chicago Med, che tu dici, ma è una roba vecchia Chicago Med? Sì, lo so, e niente, mi sono presa perché purtroppo per colpa di TikTok ho cominciato a vedere, lo so Barbie, funziona così, guarda, un cervello sprecato, lo so, ho cominciato a vedere dei piccoli spezzoni su TikTok che dicevo, ah guarda questi casi ospedalieri un po' strani, un po' bizzarri, così, poi dicevo, ah che bello questo personaggio, ma chissà che serie è. Poi sono andata a vedere, si chiamava Chicago Med, che in pratica è una sorta tipo Dr. House, ok, giusto per darvi un'idea, quindi ogni puntata si risolve da sé, quindi ha un caso, una persona arriva in ospedale con un malanno, non si capisce all'inizio che cos'è e poi lo capiscono, però nel frattempo ci sono anche le sottotrame amorazzi tra i colleghi, i medici, l'infermiere, così. E lo dico per la Sabri perché secondo me lei adesso unirà i puntini, questo fa parte, Chicago Med fa parte di una sorta di franchising di diverse serie TV, e quindi c'è Chicago PD, che quindi è Police Department, e quindi sono tutte serie TV sulle storie di polizia. C'è Chicago Fire, che sono i vigili del fuoco Boni, e qua ho la tua attenzione Sabri, secondo me.
3: Ecco. Ma io infatti pensavo che tu fossi su quel team.
1: Non ancora, ma
3: dei
1: ci
3: vigili
1: sto
3: del fuoco.
1: Allora, adesso ti dico perché, ma ci sto arrivando, perché c'è Chicago Fire, quindi vigili del fuoco, per cui salvataggi, incendi pazzi, così, e c'è Chicago Med, quindi ambientata negli ospedali. Cosa succede? Che essendo dello stesso franchising, si intersecano tra di loro le storie, quindi può capitare che io sto guardando Chicago Med, ma mi compare in ospedale un personaggio di Chicago Fire, che è un vigile del fuoco, perché hanno salvato, che ne so, un bambino da un incendio in un appartamento, e quindi questi qua in Chicago Fire si vede il salvataggio, ma poi lo portano in ospedale, e quindi tu in Chicago Med vedi alcuni di questi attori. E devo dire, ragazzi, che la scelta degli attori di Chicago Fire, complimenti all'ufficio casting,
3: vedi?
1: Perché sono dei boni abbastanza importanti, ecco. Quindi secondo me, una volta che ho finito le 11 stagioni di Chicago Med, perché sono tante, vabbè, comincerò sicuramente a guardarmi anche Chicago Fire, e perché no pure Chicago PD. Insomma, la cosa bella è che grazie a questa serie mi sono innamorata di una città come Chicago, che onestamente mai avevo contemplato, perché d'altronde, dai, le serie sono di solito o New York o Londra quando ti va bene, così, e ti innamori di quelle città, Parigi, cioè c'è Emily in Paris che guardi solo perché l'ambientazione è bellissima. In questo caso, ambientata a Chicago, mi sono proprio innamorata di Chicago, per cui pensare di correre una maratona deve essere bellissimo. Vabbè, è bello però poter parlare di cose belle, d'altronde, anche a quest'ora del mattino, delle nostre beautiful things. For-

0: These beautiful things that I've got.
1: Benson Boone e le sue piroette in aria con Beautiful Things, queste cose belle, queste cose buone, queste persone anche buone che dicevamo come protagonisti delle varie serie TV, ecco.
2: Ah, ti dico anche un'altra cosa che io le ho viste tutte quelle lì, cara Flo.
1: Cosa?
2: Uno dei pompieri,
1: sì,
2: un attore di colore, okay, molto buono secondo me, è anche quello che fa il marito della Bailey in Grey's Anatomy.
1: Ma va.
2: Oddio. Tutte robe buone.
1: Ma proprio Beautiful Things, cara Silvia, evidentemente. Ma forse ho capito anche, perché questo attore qua, secondo me, è quello che in Chicago Fire dovrebbe avere una simpatia, diciamo, mezzo in ciuccio, ma ci sto arrivando perché sono alla settima o ottava stagione, con una delle infermiere di Chicago Med. Mamma, questi inciucci.
3: Ah, quindi ce l'ha il pallino?
1: Ma d'altronde, scusami, no? Cioè, hai un attore bello così, cosa fai? Non lo mettiamo nella condizione di poter mostrare che bel fisico, quale arsa amatoria? Ce lo lasciamo lì come uno stoccafisso? Siamo d'accordo che sarebbe
3: sprecato.
1: Direi
3: proprio di no.
1: Sarebbe sprecato, quindi giusto così, d'altronde. Poi io non è che guardo le serie per... Onesta, devo dire, non è che guardo le serie per gli inciucci, per la roba, e mi interessa fino a un certo punto. Cioè, per dirvi, la serie, come si chiama? Bridgerton, no? Bridgerton, che è una serie in costume, dove lì veramente sono tipo sensualità corte, no? Cioè, intrighi così, dopo un po' mi annoia, devo essere onesta. Io preferisco invece un pochino più di azione, preferisco capire, tipo quando vengono appunto i pazienti in ospedale, voglio io per prima capire perché questo è andato in shock anafilattico. Allora la
3: tanto è sempre il lupus,
1: no, quello è Dr. House. Dottor House, è vero che ogni 9 su 10 era una cosa inspiegabile, quindi gli autori a un certo punto dicono: come facciamo a uscire da questa situazione dove non si capisce la cura? È lupus. Il dottor House usciva sempre che era lupus. Vabbè, magari aveva anche senso, clinicamente potrebbe avere senso, però quanta gente sulla terra può avere il lupus? Mi sembra veramente troppo diffuso. Comunque, vabbè, torniamo invece a voi, perché invece c'è chi come dire, sta preparando anche qui delle grandi maratone. È bello perché siete in tanti, uno cerca di evitare anche di parlare di corsa in qualche modo, ma invece ragazzi qua siamo tutti sottissimo. Infatti c'è Luis, che è argentino tra l'altro, perché mi fa ridere che si chiama come il mio gatto. Vabbè, Luis di Genova, sta affinando la preparazione per la sua prima maratona e farà a Venezia il 25 ottobre. Il lavoro è di testa, dice, con rispetto dei lunghi, nel senso che quando si comincia a fare, oggi ne fa 18 di chilometri a diverse velocità, ma domenica prossima per allenamento deve correre 35 chilometri. E lì, ragazzi, lo dice lui stesso, è una grande fatica, però è una figata. Però devi avere tanta testa. Io ancora devo dire che forse prima ancora delle gambe faccio fatica con la testa. Cioè, l'idea in questo momento di uscire e correre per 35 chilometri, non so.

0: Oh, mi stuferei a morte. Non lo so, Barbie. Io penso che anche in macchina, se in questo momento devo fare 35 km, mi annoio.
1: Sì, no. Sono d'accordo con te stessa.
0: È proprio. Grazie. È proprio una roba mentale. Però vabbè, insomma. E poi c'è Dino che ci ascolta proprio da Chicago, vedi? Ne stiamo parlando, l'abbiamo nominato. Anche lui parteciperà in un certo modo alla maratona, ma semplicemente perché farà il. Semplicemente, insomma, bello. Perché farà il fonico per una postazione di incitamento. Quindi evidentemente lì sono disseminate queste posti, mentre la gente corre, tu puoi andare a fare il tifo, e devo dire che quelle gare lì sono stupende, perché c'è un tifo, non ti conoscono ma fanno il tifo per te come se fossi loro sorella, ed è la cosa bella delle gare di corsa, delle gare di bici, si crea proprio un senso di comunità come pochi altri posti nel mondo.
2: Non voglio più cultura.

6.50 qui su DJ. Mi permetto anche di salutare Lorenzo da Vigonovo, che è un ragazzo trapiantato di fegato e quindi insomma ha già avuto una bella disavventura, ma questo non lo ha fermato, anzi, perché si sta preparando per la mezza maratona di Treviso, che sarà l'11 di ottobre, e oggi si corre quei suoi 15 km di allenamento, e a Treviso correrà proprio per promuovere la donazione degli organi. Quindi mi sembra una cosa bellissima, e come dire, quando si hanno delle scuse, che ci si sveglia la mattina e ma sono stanca e mi dà così, pensiamo che questa mattina c'è un ragazzo, capito, trapiantato di fegato, che dice: ma io invece la mezza maratona me la vado a prendere. Quindi bravissimo davvero Lorenzo. Chi invece non si andrà a prendere niente, ma perché è un po' infortunato, beh, sono due grandi sportivi, li abbiamo sentiti in settimana. Il primo è Jannik Sinner, che ha annunciato il forfè per l'ATP 500, insomma quello che sarà al via proprio tra pochi giorni, il 30 settembre in Cina. Ha fatto questo video messaggio per annunciare che quest'anno appunto non potrà giocare il torneo di Pechino, e si vedeva che era proprio dispiaciuto.

piaciuto di questa cosa, onestamente. Il prossimo appuntamento ci sarà il Masters 1000 di Shanghai, che sarà dal 7 di ottobre. Bisogna capire, insomma, poi c'è anche Vienna fine ottobre, insomma, vedremo un po' dove riuscirà ad andare, perché appunto sembra un problema che si sta trascinando da un po' di settimane, e capiremo come fare. La stessa sorte purtroppo per Sofia Goggia, perché è dovuta rientrare dall'Argentina, lei si stava preparando a Ushuaia, zona tra l'altro meravigliosa del mondo, con una forte stanchezza, una debilitazione che non migliorava, e quindi rientrata anche secondo il parere dei medici, anche in vista di una stagione, diciamo, di gare che sta per cominciare, però la preparazione l'ha dovuta interrompere. Hanno capito poi, una volta arrivata in Italia, che sono due infezioni virali che l'hanno messa KO, e quindi dovremo capire un po' che cosa succederà. Ha fatto degli accertamenti clinici, adesso potrà ricominciare con il recupero, però ecco, di sicuro sarà un po' rallentata. Questo non credo che le impedirà di fare nulla, però ecco, almeno ha una diagnosi, che era qualcosa che la preoccupava e ci preoccupava di conseguenza. Buona ripresa.

0: tenere così la nota. Bill Withers, mi ha mai abbastanza, mai dimenticato, mai abbastanza compianto. Questo andò sei anni fa, era proprio il 2020 se non sbaglio, quindi sei anni che Bill Withers non c'è più. Per fortuna ci rimane la sua musica splendida, e se ce lo dice lui sarà veramente un lovely day questa mattina, una bellissima giornata qui su DJ in compagnia nostra e vostra naturalmente. Bello sapere che vi accompagniamo come per Pasquale in partenza da Belluno verso la Biennale di Venezia con la luna piena ancora nel cielo, quindi che bella cosa romantica. E poi c'è chi è a Parigi in questo momento e c'è chi ci avvisa anche degli ascoltatori che dovevano andare in Sicilia. E noi, senti, eccolo
1: che stanno aspetta, con l'aggiornamento per i due ragazzi che stanno partendo per Catania. Sì. Mamma Etna sta erottando.
0: Osteria. Mi dispiace, in effetti ci ha mandato anche la foto Marco, che si vede l'Etna che non è proprio tranquillissimo. Vabbè, facciamo così, vi lasciamo in mano alla nostra redazione che se ha aggiornamenti sicuramente saranno poi loro a darveli. Noi torniamo subito dopo con la seconda ora di Hola DJ.
2: Hola DJ con Florencia
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia? Quando lo metti energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
6: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
7: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
8: Pronto, sono la direttrice finanziaria. Per quel modello predittivo che vi ho chiesto a gennaio, come siamo messi? In che senso dovevo aprire un ticket?
9: Se per guidare la strategia finanziaria devi dipendere da fornitori esterni, pensaci tu. Con il corso intensivo in AI for Finance ottieni l'indipendenza tecnica per governare gli algoritmi e rendere i dati operativi in totale autonomia. Un corso in collaborazione con la Repubblica e Talent Garden. Informati subito. italian.academy.tech.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Pochi secondi dopo le 7. Buongiorno dalla redazione. Dopo le indiscrezioni del Wall Street Journal, Donald Trump conferma di aver respinto la proposta dell'Iran per una tregua di 7 giorni. Il presidente americano inoltre avrebbe riferito ai collaboratori l'intenzione di riprendere a bombardare Teheran dopo le elezioni di metà mandato. Il piano iraniano avrebbe portato alla riapertura dello stretto di Hormuz, ribattezzato dal tycoon stretto di Trump, e alla ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. All'assemblea dell'ONU Lavrov torna ad attaccare il vecchio continente e a puntare il dito contro l'Occidente che vuole, dice, la sconfitta strategica della Russia. Lontano dai riflettori però il ministro degli esteri russo è contrato per la prima volta dall'inizio della guerra in Ucraina il suo omologo tedesco Vadepul. E continuano gli attacchi russi contro l'Ucraina. 2 persone sono rimaste uccise in un raid contro un'auto nella regione di Zaporizhia. La notizia è stata diffusa su Telegram dal capo ad interim dell'amministrazione militare proprio di Zaporizhia. Ora in Italia con la cronaca. L'ucciso, ma involontariamente, sarebbe stata questa parte della confessione del 26enne accusato di aver tolto la vita durante un festino a base di droghe culminato in una lite. Un 39enne il cui corpo è stato fatto a pezzi in un alloggio alla periferia di Torino. Presenti anche 2 donne che sono indagate per favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadaveri. È morto invece probabilmente per un gioco, una sfida social, il 15enne ludigiano, il cui cadavere è stato ritrovato ieri notte nei campi a Bottedo di Lodi Vecchio. Il giovane si sarebbe arrampicato su un traliccio di oltre 20 metri, si sospetta, per scattarsi un selfie. Circa 800.000 persone hanno preso parte alla messa

0: Di Papa Leone XIV a Place de la Concorde nel cuore di Parigi, 200.000 in più rispetto alle stime della vigilia, assente Macron, ma tanti politici che invece hanno sfilato davanti al pontefice, tra cui Le Cornu, Sarkozy, Marine Le Pen, accompagnata da Bardellat. Siamo alla Formula 1, Russell su Mercedes vince il Gran Premio dell'Azerbaigian dopo essere partito dalla pole, a Baku completano il podio le due Red Bull di Verstappen e Jarasch, quarto invece Charles Leclerc su Ferrari, quinto Antonelli. Tennis, niente tris per l'Italia in Billie Jean King Cup, le azzurre sono state sconfitte dall'Ucraina in semifinale e dunque non ripeteranno i successi del 2024 e 2025.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi, qualche nuve in più sulla Calabria e sulla Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque, clima gradevolmente tardo estivo. È tutto, le previsioni di Ilmeteo.it tornano questa sera alle 20.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Noi invece ci risentiamo tra un'ora.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
6: Messaggio promosso da Sanofi.
7: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
6: Ma deve essere anche complicata?
7: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
6: La procedura X-Fir?
7: La attiviamo noi.
6: La conservazione digitale è a norma?
7: Ce ne occupiamo noi.
6: Ti servono SPID o firma digitale?
7: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
6: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
7: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
8: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
9: Febal Casa, Febal Casa.
8: Più info su febalcasa.com.
10: Oh, tutti uguali.
11: Chiama se hai bisogno.
10: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
12: E chiama uno.
10: Ma uno chi?
8: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
13: Radio DJ.

0: Sì. Salutiamo il tavolo a Bichaim. La vodka tonic per Florencia, grazie.
1: Alle 7:08 del mattino, Enrico, io ti ringrazio, ti vedo bello ingarellato. Pare, vodka no, perché sono mezza allergica, devo aver capito. Come faccio a saperlo? Boh, per l'esperienza, racconta, me l'ha detto una mia amica. E quindi no, vodka tonic no, però un gin tonic ci stava sicuramente. Ecco, non alle 7:08 del mattino, a meno che non siamo a far serata dalla sera precedente, allora è tutto un altro discorso. Tra l'altro ero fuori poco fa mentre la nostra redazione dava le news, raccontando e facendo quello che fanno tutti i millennial nei confronti della Gen Z. C'era la nostra Agnese in redazione questa mattina, Capital, ci siamo salutate e le raccontavo di quando, sai, neanche troppi anni fa ero lì che facevo serata a Parigi al Pitchfork Festival, e a un certo punto mi metto a ballare con Charlie XCX, diventiamo amiche, così questa cosa, e lei mi guardava come dire: ma scusa, nel frattempo cos'è successo? Cioè, questo crollo verticale, cos'è successo nel frattempo, che mi guarda mentre le racconto questa cosa con appunto il pettorale della Polimiran che vado a correre. Quindi altro che un tavolo a quest'ora del mattino. Ti ringrazio Enrico, ma è andata così, una vita buttata, diciamoci la verità. Vabbè, torniamo a noi piuttosto, che la seconda ora di Hola DJ. Buongiorno a tutte e a tutti voi. Ci sarà qualcuno che sta tornando dalla serata, Barbie, o no? Qualcuno sicuramente all'ascolto che sta rientrando ora.
2: Sì sì, ma anche noi, cioè io le ho fatte queste cose, però c'è, sì, un momento, vabbè, per tutto,
1: sì,
2: ecco.
1: Esatto, ma forse io nel mesozoico ormai, cioè io saranno almeno 5-6 anni che non faccio più che serate così, che torno alle 7 del mattino. No, saranno 5-6 anni. Sì.
2: Beh, no, io tipo a Capodanno, Ferragosto torno.
1: Barbara,
2: quell'ora.
1: Che tempra, complimenti Sabrina.
3: Davvero.
1: Ma, infatti, Sabrina, siamo scioccate. Cioè,
3: io a Capodanno massimo l'una e mezza proprio.
2: Vabbè, cioè, ma io faccio lavoro in discoteca, quindi
1: ah, no, hai ragione anche tu. Cioè, no, scusa, invece da avventrice, cioè, da avventrice, quindi da serata, cioè, vai a fare serata.
2: No, quando si spegne e si va a casa, sono le 5.
3: Ah,
2: cioè,
3: vedi? Le 5.
1: Già sono 2 ore prima. Comunque le 5, Sabrina. Ma chi mai?
2: Cioè, sì,
1: ma
2: però poi il giorno dopo sono uno zombie.
1: Eh no, beh, ci mancherebbe. Ma quello, scusami, anche i ventenni, però dopo un po' comunque sono devastati uguale. Vabbè. Tra l'altro è bello perché dicevamo con Barbara, rientrando oggi, questa mattina, visto che siamo ancora in piena Fashion Week, questa mattina, insomma, da arrivare in radio devi fare lo slalom tra i di zombie delle varie serate, perché appunto, essendo Fashion Week, ci sono tutti gli eventi della moda e di conseguenza anche le varie serate nelle varie discoteche, così, e c'è più traffico del solito, diciamo, a quest'ora del mattino, che appunto per molti è ancora serata inoltrata. Vabbè, noi vi accompagniamo anche se dovete andare a fare after, d'accordo? Ma più verosimilmente vi accompagniamo anche verso una nuova mattina. 347 342 5220. Beh, scusami, però se la mettiamo così, ragazzi, altro che adesso, va bene tutto, va bene le serate, va bene le discoteche, però vogliamo farci mancare un bel momento nostalgico? Eccolo qua, è servito.

0: Allora DJ, ma volete vincere facile con questa musichina qua? Beh, almeno mi accompagnate con felicità al lavoro.
1: Dai.
0: Buona giornata Giulia da Verona.
1: Buona giornata a te Giulia, che bello. Ah, tra l'altro vi avviso, se siete di Verona o zone limitrofe, state all'ascolto, perché tra poco potrebbe succedere qualcosa, ma ci arriviamo tra pochissimo. In ogni caso, visto che l'avete capito anche voi e ne stavamo parlando che fuori onda, ben due canzoni nella playlist di Olla DJ di stamattina che sono state anche protagoniste delle canzoni di Natale di DJ, quindi è questa Back for Good dei Take That non fa eccezione. Ci tenevamo insomma a dirvi, visto che qui l'osservatorio natalizio non è mai spento, mancano 88 giorni a Natale, ragazzi, manca poco, ci stiamo arrivando. Lo so Barbara che tu non sei mai della quale, ma noi qui siamo molto felici, e siccome Olla DJ è alla fine, diciamo, una tirannia, perché qua la democrazia insomma poco niente, allora siamo molto felici di sapere che mancano 88 giorni a Natale. Grazie Sabri come sempre per tenere il conteggio acceso, e tu, soprattutto per te comincia quella fascia di quella fetta di lavoro che va da fine ottobre, forse dopo Halloween, a febbraio, in cui devi interpretare 9 volte su 10 Elsa di Frozen. Siamo
2: sì,
1: d'accordo,
2: pianti e lacrime sul Natale.
1: esatto, però vabbè, dai, vuol dire che è ancora incredibile come un titolo così Disney sia veramente così tanto richiesto da bambine e bambini. Cioè vuol dire che Frozen, diversamente da tanti altri, no? Perché sono tantissimi anche i nuovi film, diciamo Disney, Pixar, così, e Frozen ha proprio sbancato rispetto ad altri. Tu ti sei mai domandata, così pur parlé, ti sei
2: sì.
1: mai domandata perché rispetto ad altri?
2: Allora, sì, perché secondo me semplicemente Elsa fa le magie.
1: Tu dici che sia
2: potere.
1: Proprio quello, che siccome ha un
2: sì.
1: potere magico fa più presa sui bambini?
2: Sì, un pochino il corrispettivo di Spider-Man. Spider-Man va molto per i bambini,
1: sì.
2: è proprio questo, il fatto che lui comunque abbia il potere delle ragnatele.
1: Certo, sì sì, comunque riesce, fa qualcosa insomma di attivo, ma così come anche tutti i supereroi. Cioè quindi dici che Elsa potrebbe essere, comunque i personaggi di Frozen sono assimilabili a supereroine quasi in qualche
2: sì,
1: maniera.
2: Esattamente.
1: Ah, no, visione interessante.
2: E lo stesso motivo per cui anche le Antrix, proprio come supereroine,
1: certo.
2: vanno fortissimo.
1: Le Demon Hunters, perché hanno un potere anche loro e quindi possono fare, non so se, cosa fanno. Qual è il rumore delle Antrix?
2: Allora, non lo so, perché loro combattono con le armi e con
1: certo.
2: le canzoni.
1: Giusto.
2: Però è questo, è proprio essere eroine, non più la principessa che aspetta che arrivi il principe azzurro a salvarla.
1: Bravissima.
2: Ma sono in prima linea.
1: E certo, e loro che proprio attivamente sconfiggono il male in qualche maniera, o cambiano le cose, lo fanno per il bene degli altri, ma sono protagoniste attive, giusto? Che bello, non ci avevo mai pensato, mi fa molto piacere questa cosa, bellissimo, grazie. Così come mi fa piacere sapere che ci sono persone all'ascolto che anzi non dovrebbero vergognarsi, perché Mirko dice: io guarda quest'anno, ma solo in vacanza, quasi tutti i giorni rientravo alle 4:30, 5, cioè facevo serata tutte le sere. Mi vergogno un po' a 53 anni, ma che devo fare? Mi piace ballare e divertirmi fin quando ce la fo. Mirko, ma qua altro che vergognarsi, scusami, cioè noi anzi ti ammiriamo. Non so se ti fosse capito che la nostra è pure invidia, cioè quantomeno la sottoscritta, che in questo momento pensare di dover fare le 5 di mattina ballando, mi dovete fare, cioè mi devo fare di qualche cosa, nel senso, così da natura non so come metterla giù bene Barbie, ma insomma al naturale io ho bisogno quantomeno di 57 red, cioè nel senso, no,
3: o quantomeno di dormire il pomeriggio precedente,
1: ma anche il giorno precedente, cioè proprio la bella addormentata nel bosco, poi mi sveglio dopo 2 mesi e mezzo che ho dormito, allora lì forse riesco a fare serata. Per cui bravo Mirko, anzi non c'è nulla di cui vergognarsi. Cioè tieni conto Mirko, tu fai serata, no, quasi tutte le sere, torni 5 il mattino, io invece sono quella che vi viene a dire, siccome appunto è cominciato l'autunno questa settimana, bla bla bla, vi dico quali sono i prossimi virus autunnali in cui dobbiamo stare attenti, perché adesso col cambio di stagione il sistema immunitario se ne va anche lui un po' a ramengo, come dicevamo prima, e insieme alle nuove influenze, la variante K, ve la ricordate? È tornata, che l'anno scorso si parlava della variante K, così adesso ci sono anche gli enterovirus, i rinovirus, virus, SARS anche, ma SARS non era la cosa, la SARS? Eh sì, non so, vabbè, speriamo che non sia esattamente quella. Comunque di base ci saranno altri virus che porteranno sempre influenza e come sempre attenzione a tutte le vitamine, in particolare vitamina D e vitamina B, che aiuteranno molto. Curare il naso, lavarsi le mani, dormire a sufficienza, signora mia, ok, qui già qua quindi me li prendo tutti, e poi proteggere il microbiota, che è importante.

singolo di Elisa alle 7:23 della domenica mattina di DJ Hola DJ. Per l'esattezza parlavamo dei virus autunnali, sono in arrivo 262 virus, ovviamente tra più gravi meno gravi, però ecco sono quelli di stagione di fatto, quindi bisogna stare attenti e proteggersi. Ognuno fa un po' come vuole, no? Quindi dicevamo le vitamine, il fatto di dormire, di proteggere il microbiota intestinale, quindi fibre, frutta, verdura. Poi c'è la variante veneta, che è quella dell'alcol, che è quella che l'alcol ci protegge. Non mi ricordo chi aveva detto una cosa così che faceva molto ridere. Ah, io ho l'alcol che mi protegge, come se fossimo tipo tutti sotto spirito, no? Vabbè, ecco, diciamo quello, evitiamolo. Tra l'altro, a proposito di alcol, invece, c'era tutta la questione in settimana legata alla questione della vendita delle birre e degli alcolici in generale sugli spalti degli stadi inglesi. Se n'è parlato perché in realtà magari qualcuno non lo sa, perché poi ogni paese ha una regolamentazione a sé. In Gran Bretagna c'è il divieto di consumare alcolici sugli spalti durante le partite di calcio. Questa è una cosa che arriva in realtà già dall'85, dopo una serie di incidenti molto gravi negli stadi. Da allora c'è questa legge che consente infatti di bere solamente nei bar degli impianti e non nelle aree da cui si vede il campo. Quindi di fatto non ti puoi portare la birra, il cocktail, non te lo puoi portare sugli spalti proprio in tribuna così. E adesso c'è un'idea del nuovo premier di Burnham che vorrebbe abolire questo divieto. Cioè in sostanza lui dice: siccome altri sport come il rugby o il cricket, che vengono molto giocati qui, non hanno questo divieto, è quasi discriminatorio pensare che perché il rugby sì, il cricket sì e noi invece il calcio no. Oltretutto, dice, a suo giudizio questa legge non tiene conto dei progressi nella gestione e nella sicurezza degli stadi. Nel frattempo ovviamente tutto è evoluto, migliorato, non ci sono più le tribune in piedi, ma le gradinate in piedi, ma ci sono i seggiolini, insomma tutta una serie di motivi per cui lui dice potremmo cominciare così, e si sta creando dibattito in effetti. E ho pensato, noi in Italia come siamo messi? Siamo messi come Spagna, Francia, Germania, insomma ognuno ha un po' la propria idea. In Germania, per dirvi, è consentito bere alcolici anche sugli spalti, Spagna e Francia sono un po' più restrittivi. In Italia leggevo che la vendita è consentita ma con un limite alcolico, cioè non più di 5 gradi alcolici, quindi in pratica sì alla birra ma no ai superalcolici, e poi con la possibilità di sospendere le vendite dentro e intorno allo stadio quando ci sono partite considerate a rischio. Mi sembra effettivamente una soluzione intelligente e sensata per questo problema, no?

0: E un saluto in particolare al mio papà Edoardo, ascoltatore d'eccezione, che questa mattina ci ascolta in diretta perché ieri sera era, in questo momento credo stia salendo in aereo, stia imbarcando. Papà, è il momento di mettere uso in aereo, quindi spegni l'app di DJ, perché ieri sera era a Wembley allo stadio per vedere la Nations League, c'era Spagna e Inghilterra, e ci conferma che in effetti neanche una birretta si è potuto bere allo stadio, allo spaldo, sugli spalti, perché c'è il divieto, quindi tutto torna, non vi dico sciocchezze. Invece sapete che c'è, io qualcosa da bere ve lo offro, invece vi offro pure qualcosa da mangiare. Se siete di Verona e zone limitrofe e questi tra un paio di settimane siete lì, state a cuorte, anzi mandateci un bel messaggio al 347 342 5220, perché forse ci scappa anche un premio fedeltà. A tra poco.
1: Hola DJ con Florencia
2: Radio, DJ.
3: One nation, one station.
4: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
5: Parli delle prossime scarpe per la DJ 10?
4: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, dei suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
6: Alla DJ 10 fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Milano il 3 e 4 ottobre. Gruppo Amadori, proteine buone per tutti.
7: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
8: Due verticale, trekking sull'Etna.
9: Escursione.
8: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
9: Aperitivo.
8: E un inverno imperdibile?
9: Vacanza con Costa.
8: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: I tuoi occhi sono stanchi di guardare continuamente computer, telefono e tablet. Se sei miope, ipermetrope o astigmatico, le lenti Essilor Horizon possono essere un rimedio adatto a te. Progettate per la vita sempre connessa, rilassano i tuoi occhi davanti a schermi digitali. Chiedile al tuo ottico di fiducia. È un dispositivo

0: dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Automin concessa. Vieni a scoprirle alla DJ Ten.
1: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita.

0: Per ogni animale liberato, c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa, c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato, c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
3: Ma dai, è Luca Argentero.
4: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
5: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
4: Amici illimitati.
5: Ma qui è tutto illimitato.
4: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
5: Ma allora, selfie illimitati.
6: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
8: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
9: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ Ten arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ Ten Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ Ten, run like a DJ.

0: Gioia, questa canzone non per niente si chiama Joy, infatti, e sono le sorelle Kin sono le sorelle Kin, Ray insieme a sua sorella Amma e sua sorella Absolutely, altre due artiste già conosciute in Regno Unito, non a livello internazionale, ma grazie a Ray con questa canzone sicuramente avranno loro un rilievo appunto anche fuori dai confini inglesi. 7:38 minuti qui su DJ, ultima ventina di minuti ormai per Hola DJ per questo weekend. Dicevamo, no, ma ci sarà pur qualcuno del veronese o zone limitrofe che è all'ascolto? Beh, come sempre siete tantissimi, altro che uno, un eletto tra tutti gli altri, e si porta a casa il premio Fedeltà. Woohoo!
1: Questa settimana in regalo una cena per due in uno dei ristoranti solidali di Ristoranti Contro la Fame.
0: Proprio così, perché il premio fedeltà di oggi è una cena per due nella casa circondariale di Verona a sostegno di Azione Contro la Fame. Azione Contro la Fame è questa associazione che serve a nutrire chi è in difficoltà e costruisce l'autonomia in Italia e nel mondo. Proprio si parla di cibo in questo caso, e questa cena è una cena solidale per questa organizzazione umanitaria che combatte la malnutrizione. Noi invece ci nutriamo quella sera, e come, sarà il 15 d'ottobre, e naturalmente per tutti è aperta con una donazione minima, e sarà una gara dei risotti in particolare. Sarà il 15 di ottobre. In ogni caso, tutte le informazioni sono su ristorantiControLaFame.it, e di sicuro ci sarà Marco che ci richiama da Verona. Hola Marco, buongiorno.
2: Hola Flo, tutto bene?
0: Ciao, bene, tu? Come sei, di proprio di Verona? Beh, Verona fuori?
2: Un po' fuori, vabbè, non c'entro, però siamo a Castelnuovo, il paese
0: beh,
2: di Gardaland.
0: Stavo per dirti, certo. Senti, siete ma voi avete l'abbonamento? Perché di solito chi vive vicino a Gardaland, comunque zona lago,
2: quest'anno,
0: così.
2: Quest'anno non l'abbiamo fatto, però di solito ce l'abbiamo.
0: Sì, certo, sì, perché spieghiamolo anche agli ascoltatori, appunto, chi non è della zona, di solito ci si fa l'abbonamento a Gardaland, perché la sera, in particolare, uno dice, già che sono lì, mi vado a fare l'aperitivo, mi faccio due giostre, Sabri. È abbastanza un sogno, te lo devo dire, questa cosa
3: immagino.
0: Sì, tu sbarelleresti probabilmente per questa cosa, però ecco, chi vive a Castelnuovo, che è proprio la patria di Gardaland o zone vicine, sa di che cosa parlo. Senti Marco, tu invece so che lavori in un supermercato, è corretto?
2: Sì, esatto.
0: Quindi
2: esatto.
0: Insomma, col cibo c'hai molto molto a che fare.
2: C'ho molto a che fare, esatto.
0: Infatti. Ma senti una cosa, invece con i risotti come siamo messi? Cucini anche? Ti capita?
2: Beh sì, non dico che cucino, però insomma qualcosa lo so fare, dai, diciamo.
0: Guarda che un attimo, perché sennò qui alla cena, alla gara dei risotti, no? La cena della casa circondariale, appunto, che è il premio fedeltà per te e un'altra persona, sappi che ci sono due brigate che si contenderanno in questa sfida dei risotti. Quindi insomma, una è capitanata da Matteo Lì di Masterchef Italia, non so se hai seguito Masterchef, è un ragazzo bravissimo,
2: okay.
0: E l'altro è lo chef Jacopo del ristorante Yard di Verona. Quindi loro saranno dei capi brigata, okay. Pazzeschi. È un attimo Marco, che se mi dici che sai fare bene il risotto, ti metto in brigata, metto una buona parola, te lo dico.
2: Va bene, grazie, va bene.
0: Non lo so, non mi sembri molto convinto.
2: Ho già fame praticamente.
0: Ho capito, mi sa infatti che ti vedremo mangiare più verosimilmente. Marco,
2: esatto.
0: Buona giornata intanto, e buona risottata per poi quando sarà intanto, ok? Buona giornata.
2: Grazie.

Che voglia di ballare che ti mette questo pezzo. Would you touch and go come noi di fatto, no? Perché sono proprio gli ultimi minuti di Ola DJ, quindi proprio toccate fuga, no? Come si suol dire. Vabbè, sono tante le cose che facciamo anche in maniera molto veloce, anche in maniera velocissima, ci vuole pochissimo, ma poi possono effettivamente influire anche sul nostro futuro. Una cosa su tutte, votare, cioè ci si mette pochi secondi per qualsiasi cosa, voto sia con tessera elettorale, cabina, ma anche votare, io so, il televoto. Cioè si decide sulla sorte di qualcuno, di qualcosa, di un paese, di noi stessi, con una cosa così veloce come quella del voto. Tra l'altro ve lo dico perché? Perché mi sono appena informata e questa cosa non può che darmi grande gioia, visto che ogni volta che bisogna andare a votare io penso sempre: e mo dove ho messo la tessera elettorale? Ogni volta, non so se capiti anche voi, io sempre, cioè non so mai dove sia finita quella tessera lì, mannaggia. Beh, sappiate che varranno ancora le tessere elettorali di carta, ma dal prossimo anno verrà introdotta una misura di semplificazione che punta alla digitalizzazione della tessera, e quindi per la prima volta si potrà andare a votare anche senza la tessera cartacea, ma solo con un'app dello smartphone legato ovviamente alla pubblica amministrazione. E quindi non ci saranno più scuse per non andare a votare, e questo è ok, però di base ci toglie un grande impiccio, perché io non so voi, cioè mi piace la tessera cartacea perché ogni volta sembra poi tipo una raccolta punti, no? Che orgoglio quando la vai a finire, arrivi all'ultima e la devi rinnovare così, però ogni volta che si va a votare non la trovi mai, quindi di fatto credo che ci tolga veramente d'impiccio, e quindi mi sembra un'ottima, viva il progresso, ecco, mettiamola così.

0: mamma come ha risentito Cesare Cremonini ogni volta che sento la canzone, dico ma con chi ce l'avrà così tanto, perché che urli così, che addirittura parli solo coi paparazzi e a me non mi parli più, che cosa deve essere successo? Io mi sono forse persa un gossip, perché vabbè, diciamo che Cesare Cremonini, come dire, è famoso anche per essere un Tom Bird fan, insomma comunque una persona che si accompagna spesso e volentieri con bellissime donne, ha relazioni una dopo l'altra così, e adesso non so, credo che sia fidanzato. Barbie, tu sei più sul pezzo di me sul gossip su Cremonini,
1: no? Non mi occupo,
0: come fai a non occuparti di ma sai cosa, da quando abbiamo perso Enrico della Cronaca Rosa non siamo più aggiornate
1: sul pezzo,
0: capito?
1: Sì,
0: lui
1: sì,
0: sapeva le cose su Cremonini. Sabri, tu che magari frequenti un po' di più questi ambienti,
2: allora
0: dimmi.
2: Sembrerebbe essere fidanzato con una ballerina.
0: Con una ballerina addirittura? Ma non era tipo Berrettini che stava con una ballerina che era ex amici e
2: anche
0: poi alla
2: lei
0: fine
2: è
0: stava
2: ex
0: con Peggy
2: amici.
0: Ma ragazzi, ma amici, quindi fucina di talenti, ma anche fucina di fidanzate di VIP praticamente. Ok, quindi starebbe con questa ballerina, però a quanto pare, cioè, o l'ha scritta prima la canzone ed è riferita a una storia precedente, oppure siamo là. Non so, vabbè, comunque niente, ci interessa effettivamente così tanto della vita amorosa di Cremonini?
1: Ma
0: forse,
1: no,
0: no, siamo d'accordo.
1: No. Possiamo... lasciamola a lui. Bravo. Noi abbiamo le nostre.
0: Già noi
1: abbiamo le difficoltà.
0: Guarda, già noi abbiamo le nostre miserie, Barbara. Ti garaso. Cioè, posso dire, hai ragione. Ma Cremonini, ma chi sei quando abbiamo già le nostre magagne? Quindi noi ci ascoltiamo delle belle canzoni d'amore.

0: E chiudiamo così con Mad About You e gli Uberphonic qui su DJ. Ce ne dobbiamo andare.
1: Todo tiene su final.
0: Nada dura para siempre. Neanche questa puntata di Hola DJ, neanche questo weekend con Hola DJ. Infatti ci dobbiamo salutare perché torniamo sabato prossimo. Grazie mille alla nostra Barbie.
2: A te, a tutti.
0: Grazie alla nostra Sabri.
2: Grazie a te, Flo.
0: Ci risentiamo appunto sabato e domenica prossima, sempre dalle 6 alle 8. Un besito a Rudy e a Laura che arrivano tra pochissimo. E un besito da parte mia, da Florencia. Ciao!
3: DJ con Florencia
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
9: Cosa fa Oscillo Coccinum?
10: Chiedilo al tuo farmacista.
11: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum da Buaron.
12: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
13: Subaru.
14: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
15: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
16: Muy Tomás è una collezione
17: di oggetti da collezionare.
16: Muy Tomás è cosmopolita, colorato e trendy.
17: Muy Tomás colma un vuoto che non sapevi di avere.
16: Muy Tomás ti fa sentire bene. Muy Tomás è come i popcorn, uno tira l'altro.
17: Perché Muy Tomás?
16: E perché no? Muy Tomás, never enough.
17: Scopri di più su muytomas.com.
18: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
19: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
21: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
22: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus for Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus for Fun Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus for Fun Business.
23: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
24: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km. Aperti anche domenica.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Mancano 20 secondi alle 8. DJ!
5: Ancora buongiorno dalla redazione. Iniziamo dalla cronaca. Ha confessato l'omicidio il 26enne che durante un festino a base di droghe all'interno di un alloggio nel torinese ha ucciso un 39enne il cui corpo è stato poi fatto a pezzi e nascosto. Ad aiutarlo due donne che sono ora indagate per favoreggiamento e concorso nella soppressione del cadavere. Dramma anche nel Lodigiano, è morto probabilmente per un gioco o una sfida social il 15enne il cui cadavere è stato ritrovato stanotte nei campi in località Bottedo di Lodi Vecchio. Secondo una prima ricostruzione, il giovane si sarebbe arrampicato su un traliccio di oltre 20 metri della rete elettrica. Si sospetta per scattarsi un selfie, il corpo presenterebbe segni di folgorazione. Da domani scatta il tetto al prezzo dei carburanti nei distributori Eni, misura che durerà un mese ma potrebbe anche essere prorogata fino alla fine dell'anno. E mentre il governo dimezza lo sconto delle accise, che passano da 12,2 centesimi a 6,1 e ripartono dunque i rincari, cresce anche il pressing perché le altre compagnie adottino un price cap seguendo appunto l'iniziativa di Eni. Continuano gli attacchi russi contro l'Ucraina. Due persone sono rimaste uccise in un raid contro un'auto nella regione di Zaporizhia. La notizia è stata diffusa su Telegram dal capo ad interim dell'amministrazione militare della regione. Torniamo in Italia, voli sospesi all'aeroporto di Catania fino al mezzogiorno di oggi per l'attività in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica dal cratere nord-est che produce anche una nube eruttiva alta 4 km. L'area è stata interessata inoltre da violenti nubifragi e raffiche di vento. Siamo allo sport, tennis, niente tresa per l'Italia di Billie Jean King Cup nella semifinale contro l'Ucraina dopo la sconfitta di Tyra Grant contro Anelina Kalinina. Anche la numero 1 azzurra Jasmine Paolini perde contro Elina Svitolina con il punteggio finale di 6-2-6-2. La nazionale capitanata da Tatiana Garbin dunque non ripeterà i successi ottenuti nel 2024 e nel 2025. Chiudiamo con la Formula 1. Russell su Mercedes ha vinto il Gran Premio dell'Azerbaigian dopo essere partito dalla pole. Completano il podio a Baku le due Red Bull di Verstappen e Hadjar, quarto Leclerc su Ferrari, quinto invece il leader del mondiale Kimi Antonelli.
6: Radio DJ, informazione gratuita.
5: È tutto, appuntamento tra un'ora.
7: Radio DJ One Nation
8: One Station. Non ce la faccio, sono anni che stiamo insieme, non riesco a separarmi da voi.
9: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su

0: Lasciali andare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
1: Ah! E se resto frizzata in colla? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
2: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
1: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
3: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
4: Have fun with il battito delle città. Dai forza ai negozi sotto casa. Vai su confesercenti.it.
5: Radio DJ.

0: Abbiamo parlato tanto di loro nei giorni scorsi perché ci sono stati i loro 50 anni e gli U2 ci hanno regalato un disco nuovo.
1: Bello, tra l'altro, carico, degno di...
0: Se tu e Barbara non aveste parlato per tutto il tempo, forse l'avremmo anche ascoltato.
1: Sai perché abbiamo parlato? Perché questo disco si intitola Silenzio. Dagli studi dica silenzio, dica
0: silenzio.
1: Oggi siamo così, ve lo dico, oggi siamo matti.

0: ero tutta contenta di ascoltare. Tra l'altro Sabrina mi ha detto anche: guarda, ascoltalo bene perché c'è una travisata bellissima, e quindi ero tutta lì attenta. E questi due
1: noi stiamo facendo la scaletta del programma, i dischi, metti questo, togli quell'altro, metti questo qui, metti quell'altro lì. Allora, splendidi, ormai siamo vicini ai 70 per gli YouTube.
0: Anni?
1: No. Quanti anni ha Bono degli U2? Scusate, adesso ce lo dice Sabrina. Secondo me siamo verso i 70,
0: sì,
1: no?
0: Sì. Non ce li ha ancora, ma quasi, sì.
1: Beh, più o meno, adesso scusa.
0: Se non sbaglio, giusto lui per... è del 58?
1: Quindi,
0: ho questo numero così.
1: Hai questo numero. Eccoci, l'abbiamo
2: Sabrina,
1: trovato. Vai Sabri.
2: 66.
1: Vedi,
0: quindi ancora
1: non siamo
0: meno,
1: lontani.
0: Sì.
1: Fiorello, quanti anni ha, per cortesia Sabrina? Controlla
0: meno,
1: perché
0: meno.
1: Oggi sì, meno certo,
0: meno,
1: però
0: cala.
1: Ne avrà 62,
0: sì.
1: 61.
0: No, 2 forse.
2: 66.
0: No!
1: E allora, signori, la stessa età di

0: buono degli U2.
1: Eh sì.
0: Questo ci fa sperare. Oggi ci sono gli U2 in prima pagina, sì, un po' ovunque, perché sono tornati. Fiorello che ritorna e si riprende Rai 1 in prima pagina dappertutto. Vuol dire che
1: un spot carinissimo, sì, di Fiorello, che voglio dire, ancora da dire.
0: Allora, no, facciamo così, facciamo un giro veloce, poi iniziamo, sì, perché oggi dobbiamo entrare nelle vostre borse, nei vostri zaini,
1: sì, sì.
0: Dobbiamo fare un sacco di cose. Però lo facciamo un giro veloce, sì. Oh ragazzi,
1: però sono nel fiore dei miei anni.
0: C'ho un 56.
1: Anche 7. Noi due anche 7. E ci affacciamo all'8. Anche.
0: Lotto,
1: ti do questa notizia,
0: sì,
1: perché siamo lì.
0: Allora, battiamoci le pacche sulla, sì, una bella pacca sulla spalla. Da soli. 347-342-5200. Sì. Signori, c'ho 40, 50,
1: dai,
0: 60.
1: Non mi scassate.
0: Però guardatemi un po'.
1: Ancora
0: guardate
1: qui. È live and kicking, no?
0: Che cacchio.
1: Dai. Dischetto che mette.
0: Hai visto? Bello. Era di questo che parlavamo prima.
1: Ma rompevate, io ascoltavo silenzio e voi parlavate.
0: Perché vogliamo partire con la musica che, anche se hai 56.

0: l'appuntamento con Rudy e Laura. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Vi abbiamo chiesto, visto che abbiamo scoperto che Bono degli U2, che abbiamo appena ascoltato, cioè il disco precedente, e Fiorello, che oggi è in prima pagina su tutti i quotidiani, hanno entrambi 66 anni, sono in una forma smagliante, vi abbiamo chiesto di mandarci dei messaggi dove, non importa l'età che abbiate, ma vi battete un po'.
0: Che si dimostri la vostra...
1: le pacche sulle spalle, insomma, sì, un po' di autostima.
0: La
1: no?
0: forma, la forma, insomma, malgrado tutto... Ma ancora siamo qua.
1: Teresa da Grado dice: buongiorno, ho la stessa età di Fiorello e Bono, noi boomer del 60 con tre bei braccioni che fanno il muscolo, sì, quindi grande, sì, grande forma. Robby dice 45 anni passati in pasticceria, ma una forma, ma cioè, ha mandato una foto. È una montagna di muscoli.
0: Ma è lui, però, sì, ha fatto il programma quello lì, come si chiama? Sabri Physical?
2: Physical 100.
0: Mamma mia, ragazzi, cioè, ormai quel programma ci ha rapiti dentro casa, perché mia

0: fan e abbiamo visto delle prove di forza pazzesche alle quali secondo me Robby avrebbe potuto partecipare.
1: Robby, se vuoi vengo io,
0: A fare che?
1: A dimostrarti a la vera forza.
0: A fare la crema in pasticceria, forse.
1: Quale sia? No, pensavo mi chiedessi se era un fotomontaggio fatto con AI, sai? Quando,
0: no, visto che... no, io ancora ho fiducia nell'umanità e ho visto.
1: Vannacci insegna.
0: Ragazzi, però, cioè, veramente. Ma basta, finito, avete capito in questo che quello che avrei voluto dire,
1: visto
0: giusto?
1: Che il buon Vannacci insegna e il fotomontaggio si può fare con la I, no?
0: Ma giusto. Vergognati.
1: Allora Dorina, ciao Laura, ciao Rudy, 59 anni, sono in piedi dalle 3 a preparare un ricco buffet per 20 persone. Quindi insomma a 59 anni già bella sveglia, 59 anni però ragazzi è una bimba, dai.
0: Ma sì, ma ormai si è capito, allora i 40 sono i nuovi 30, i 50 sono i nuovi 40. E così a scalare.
1: Salutiamo anche il nostro amico il prof Gasperi che ci scrive.
0: Buongiorno prof.
1: Il prof Gasperi è giovincello, però sì, insomma diciamo che secondo me sui 70 ci siamo. Anzi ci siamo. Vado a Porto Venere a nuotare in questo
0: ma
1: momento,
0: chiaro,
1: capisci?
0: Perché il nuovo quarantenne nuota, si muove, fa attività sportiva.
1: È così che si fa. Ci piacete in questo,
0: sì, sì,
1: in
0: sì,
1: questa versione? Direi che ci siamo ben voluti abbastanza. Vogliamo cominciare questo programma, mettere un disco e andare sui giornali? Cosa
0: sì,
1: vuoi fare?
0: Sì, sì, facciamolo.
1: Dimmi tu.
0: Mettiamo il disco intanto. Andiamo sui giornali dove oggi ci danno tante soddisfazioni, tante gioie. Sì,
1: cominciate a pensare a quello che avete in borsa, nello zaino,
0: Brugate,
1: nel portafogli. Cominciate.
0: Guardate.
1: Sì.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Giulia Bresh su Radio DJ, si intitola Serenamente. Io da quest'estate, Rudy, tu non c'eri, non eravamo insieme, però bimba di Giulia Bresh in tutte le loro, perché sono stati in tante canzoni loro due, no?
1: Certo.
0: Erano diffusi,
1: sì, sì,
0: sul palinsesto.
1: Antonacci.
0: Esatto, e ho capito che mi piacciono entrambi tantissimo.
1: La nuova scuola genovese.
0: Bravi.
1: Ok,
0: bravi,
1: ci piacete. Ma cosa vi hai preso stamattina che siete così carichi tutti? Sarà il disco che vi abbiamo messo all'inizio,
0: sì,
1: per darvi la carica. Continuate a scrivere, abbiamo detto cambiamo argomento.

0: come facciamo?
1: Kevin Lidl, lo mettiamo tutte le settimane, lo facciamo la sigla con lui.
0: Lo facciamo diventare Kevin Lidl, lo facciamo con l'intelligenza artificiale. Certo. Visto che abbiamo parlato di questo.
1: Che ci piace tanto.
0: Questa mattina.
2: Ho fatto i 58 anni l'altro ieri, me ne danno almeno 10 di meno.
1: Bravo.
2: 1,75 per 69 kg.
0: Sì. Beh,
2: perfetta forma.
1: Magrino.
2: Ma chi li sente? Buona giornata Marco dalla Valtellina.
0: Ci piace.
1: Bravo, Marco.
0: Marco. Pizzoccheri, pizzoccheri a chi latte.
1: Aria buona e cibo buono.
0: E il Corriere della Sera oggi sulla sezione salute dice ogni giorno 5 porzioni di frutta,
1: sì.
0: Ma attenzione.
1: Attenzione con quel dito intimidatorio. Sì, dimmi.
0: Non frutta così.
1: No, quale devo comprare?
0: Frutta di qualità.
1: Beh, certo.
0: E cambiare genere di frutta, quindi tipo di frutta molto
1: spesso.
0: Molto spesso, non tipo io vabbè tutti i giorni per 5 anni mangio 5 pezzi di mela, no,
1: devo essere varia.
0: Bisogna
1: nella
0: variare.
1: Scelta, va
0: okay,
1: bene.
0: Okay,
3: buongiorno
0: okay.
3: Ragazzi, buongiorno Laura, buongiorno a tutti. Io sono Manuela, ho da poco il 19 di settembre compiuto 65 anni, sto per diventare nonna.
0: E andiamo!
3: Ma sono ancora ma sufficiente. Vabbè, carina, dai.
1: Amore, sei bellissima.
0: Ti amiamo.
1: Sei bellissima.
0: Il messaggio più bello del momento è quello di Laura che scrive, attenzione, 53 anni genovese, che vive a Roma, mi chiamano Carla Fracci perché non invecchio mai. Ve la ricordate Carla Fracci?
1: Come
0: è vero,
1: no? È un'icona,
0: sì,
1: ancora,
0: sì, sì.
1: Effettivamente era identica, è sempre stata uguale a se stessa.
0: Un po' come la nostra Barbara,
1: sì.
0: Ti chiameremo Carla Fracci da oggi in poi.
1: La stessa leggiadria, tra l'altro nelle movenze, guarda, è una ballerina potremmo dire.
0: È molto molto bello. Allora, sono le 8:19. Abbiamo detto che saremmo andati sui giornali. Oggi c'è un articolo bellissimo non mi ricordo dove, che parla
1: borse.
0: Delle nostre borse. Le borse, come le chiamano.
1: Si parla di borse, tra l'altro bellissime. Questo è un periodo di moda a Milano,
0: certo.
1: No? Quindi io sto male, cioè non posso aprire nessun giornale, perché ogni volta che apro un giornale vorrei tutto, ma ogni borsa costa quanto un anno di lavoro,
0: un anno di stipendio
1: di una persona,
0: cioè.
1: Quindi non le mettete più ste borse sui giornali, secondo me, poi dopo potete fare come volete.
0: Mentre cerchi l'articolo della borsetta, avete visto quanto era bella Jennifer Lopez con la coppola di Dolce & Gabbana vestita da sicula doc?
1: Ma non è la prima volta che lei indossa
0: la coppola?
1: Sì, mi sembra di ricordare qualcosa di lei già così.
0: Ma parliamo di borse,
1: sia,
0: vai.
1: Se la tua identità è nella borsetta, la borsa è un piccolo esercizio, a seconda di cosa mettiamo dentro questa borsa spiega che cosa possiamo lasciare a casa e racconta la nostra personalità. Lasciare a casa niente, perché tu oggi ti sei portato un macigno dietro.
0: Allora facciamo una cosa, dopo il disco io Rudy Zerbi aprirò in pubblico, pubblicamente,
1: sì.
0: Vi raccontandovi il mio zaino personale.
1: Ah, ok, quindi ci fai vedere senza filtri,
0: senza
1: tutto quello...
0: filtri tutto
1: okay.
0: Quello che c'è dentro, e vi garantisco che però fatelo anche voi, visto che quello che portiamo dentro i nostri zaini, borse, portafogli, borsette, marsupi,
1: no.
0: I più sensuali hanno il marsupio, ricordiamolo.
1: Certo.
0: Apriteli adesso mentre va il disco.
1: A me viene sempre in mente Panariello quando...
0: Apriteli adesso. Smettila di prendertela,
1: no,
0: quelli con il marsupio.
1: Il marsupio penso lui.
0: Sei una snob.
1: Si vede il marsupio.
0: Va bene.
1: No, quello.
0: 347-342-5220, raccontateci cosa c'è nelle vostre borse, nei vostri marsupi, nei vostri zaini, e noi definiremo la vostra personalità.
1: Quindi oggi mi sei un po' psicologo.
0: Poi io aprirò il mio,
1: sì.
0: E voi direte che bella persona sono.
1: Ma lo sappiamo già. Vuoi che te lo dica prima dell'apertura o durante?
0: No, durante. Sabrina farà un video mentre io aprirò il mio zaino in diretta, dove vi giuro c'è qualsiasi cosa.
1: Sì,
0: perché per me nello zaino ci deve essere sempre

0: fylla vuole po'. The Mavericks, Dance the Night Away su Radio DJ.
1: 8:26, siamo noi, siamo Rudy e Laura, quei due matti che il sabato e la domenica mattina insieme a Barbara e a Sabrina vi tengono su, vi tirano su nonostante i casini, nonostante l'età, nonostante questi zaini, borsi, marsupi che sono pesantissimi. Oggi il Sole 24 Ore dice che quello che hai in borsa svela la tua identità. Mi verrebbe da dire, ci voleva solo 24 ore a dircelo, lo sappiamo.
0: Noi ci prestiamo a questi giochi, anche se fatti tante volte, però ci diverte sempre sapere cosa fanno i nostri ascoltatori la mattina, cosa hanno dentro le loro borse, come diciamo possono essere identificati anche grazie a questo, no?
1: Nunzia dice, set cucito e mini cacciaviti sempre dietro con me, non possono mancare, specialmente quando vado ai matrimoni.
0: I mini cacciaviti, perché il cucito forse ce l'abbiamo in tanti, ma il cacciavite no.
1: No. Lorena dice, buongiorno bimbi, in tutte le mie borse o zaini non può mancare un campioncino di profumo in caso di emergenza in bagni pubblici. Ma io pensavo su se stessa, su te stessa.
0: Profuma l'aria, quindi lei fa tipo una...
1: Io addirittura la boccetta intera, ma dopo ne parliamo.
0: Pesa pure poi, tra l'altro.
1: Pesantissimo.
0: Infatti, cioè, quanto pesa questo zaino secondo te a occhio, il tuo?
1: Il mio?
0: 5 li fa?
1: 5 chili sicuro.
0: Sì.
1: Nicoletta dice, buongiorno, nella mia borsa portafogli, documenti, tessere fedeltà, pochette per trucco veloce, fazzoletti, deodoranti, salviette, occhiali, badge del lavoro, shopper di tela per la spesa, crema mani, penna e matita. Nicoletta, tu potresti essere mia moglie.
0: Sì.
1: Una di quelle.

0: quelle che vuole essere sempre pronta a ogni evenienza.
1: Sì, sì, però molte di queste cose ce l'ho anch'io in borsa. Fazzoletti, cose varie. Servono, poi soprattutto con i bambini, no? Che...
0: E poi c'è un messaggio per te.
1: Per me.
0: Mi dispiace dirtelo. C'è un messaggio di Mary che dice: nel mio marsupio...
1: Sì. Mary, però tu non sei un maschio.
0: Marca John Deere. Sì. Ho il portafogli, poi il bancomat, sì. Due pacchetti di fazzoletti nuovi e qualche usato che butti lì, sai, quando hai i tanti figli, tanti bambini, c'è sempre,
1: i
0: non hai tempo.
1: I bambini buttano cose, cioè nelle tasche anche laterali della macchina.
0: Esatto.
1: Quello è il loro cestino personale.
0: Quello è.
1: Roba che a me fa impazzire questo, perché nella macchina non ci deve essere niente.
0: Le macchine delle mamme di solito sono dei grandissimi trovarobe.
1: Io evidentemente non sono una mamma, perché non voglio niente nella macchina.
0: Nulla.
1: Cioè chi
0: nulla.
1: Entra nella mia macchina crede che sia tipo una roba tipo il set di, sai, quando fanno sparire le prove.
0: Tutto, un CSI dopo. Sì, sì, ho
1: fatto sparire le prove, praticamente sembra così.
0: Allora, visto che stiamo parlando di cose che si comprano in giro, Laura e Rudy ci tengono tanto a darvi intanto un appuntamento importantissimo dal 9 al 14 ottobre, ok, in Piazza del Popolo a Roma, per una serie di spettacoli straordinari, tutti gratuiti, chi prima arriva prende posto, poi si chiude, con tanti cantanti fantastici, Noemi, i Colors, Fred De Palma, LDH, chi più ne ha, Enrico Brignano che farà uno show meraviglioso.
1: E poi un sacco di artisti straordinari, e sono andata a vedermeli tutti insieme a Corinna, e sono pazzeschi, ragazzi. Uno spettacolo pomeridiano in cui ci saremo noi due proprio.
0: Sì, sì, per famiglie, che sarà proprio l'11
1: di ottobre.
0: Di ottobre nel pomeriggio alle 17, per le famiglie, tutto insomma.
1: Trasformisti, maghi, c'è di tutto veramente.
0: Ci vediamo in Piazza del Popolo, tutto gratis, vi aspettiamo. Perché? Perché vogliamo condividere un messaggio. I borghi, i paesi si stanno spopolando sempre più, le piccole attività, il commercio di prossimità sta scomparendo. Se avete voglia di sostenere queste piccole attività, che sono tanto importanti, andate su Confesercenti, mettete una piccola firma digitale, non costa nulla,
1: no.
0: Niente davvero, però sostenete il commercio di prossimità che ne ha bisogno. Vi spieghiamo tutto un po' meglio. Come dicevo, appunto, i negozi, i bar e i ristoranti sono il cuore pulsante di quartieri, paesi e borghi d'Italia.
1: Il commercio di prossimità ha un valore economico, ma anche e soprattutto sociale, e mantiene vivi i nostri territori.
0: Per dar forza ai negozi sotto casa, la Confesercenti ha lanciato una proposta di legge per il commercio di prossimità.
1: Firmare è semplice e veloce, e potete farlo online o di persona.
0: Per saperne di più andate su confesercenti.it.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
6: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
4: Dammi qua.
7: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
8: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
9: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
10: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
11: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
12: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
13: Basta un penny!
14: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di

0: Messi? In che senso doveva aprire un ticket?
1: Se per guidare la strategia finanziaria devi dipendere da fornitori esterni, pensaci tu. Con il corso intensivo in AI for Finance ottieni l'indipendenza tecnica per governare gli algoritmi e rendere i dati operativi in totale autonomia. Un corso in collaborazione con la Repubblica e Talent Garden. Informati subito. italian.academy.tech.
2: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
3: Oh, tutti uguali.
4: Chiama se hai bisogno.
3: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
5: E chiama uno.
3: Ma uno chi?
6: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.

0: Tokyo Dover, Leon Bridges su Radio DJ, disco che tutte le volte ci fa pensare, ma che disco era?
1: Aspetta, questo è un disco degli questo è classico, dai, si sente anni 80. No, è un disco nuovo, nuovissimo, con sicuramente delle influenze di quegli anni. Stiamo raccontando che a seconda di quello che noi abbiamo nelle nostre borse, zaini, marsupi, borsette, quello che vi pare, possiamo identificarci in un tipo di personalità particolare. Stiamo facendo anche l'esame psicotico,
0: sì,
1: direi,
0: certo.
1: a noi stessi
0: di quello che potrebbe significare ciò che portiamo dentro le nostre borse, zaini e marsupi.
1: Prima del vostro

0: dei vostri messaggi, l'ho promesso, faccio l'apertura in diretta. Sabrina, sì, prego, favorisca il video mentre lo faccio, così poi lo mettiamo sui social, del mio zaino. Laura, puoi per cortesia intanto dire quanto peserà?
1: Allora, aspetta,
0: a occhio,
1: soppeso,
0: il mio zaino,
1: soppeso,
0: senti un attimo. Tieni conto,
1: aspetta,
0: che oggi è leggero,
1: Beh, no, è leggero.
0: Quanto sarà? 5 kg. Meno?
1: 2,5.
0: Va bene. Allora,
1: mezzo,
0: nel mio zaino,
1: mezzo, 3.
0: Abitualmente nella normalità abbiamo, dillo tu,
1: un litro di profumo costosissimo.
0: Profumo.
1: Sì. Caramelle e gomme, caramelle, che sono
0: caramelle. Caramelle. Scotch medico per
1: Sì, è perché è infortunato, sì, quindi questo, ha una ferita e quindi c'è lo scotch.
0: Poi una pochette di Radio DJ con, sì, dentro tutte, e dico tutte, le carte, assegni, sì, tessere di qualsiasi
1: non
0: cosa.
1: Non far vedere, no, che qualcuno infila la mano e te la ruba.
0: Va bene.
1: Tra l'altro, pochette di Radio DJ che non avevo mai visto prima d'oggi. Cioè,
0: agenda.
1: Non sapevo la sua
0: agenda
1: esistenza.
0: Cartacea.
1: Agendone.
0: E poi vado nel posto del quale sono più fiero. Quello che il giorno in cui ci sarà l'apocalisse,
1: sì,
0: io sarò pronto, quindi coltellino,
1: sì,
0: svizzero,
1: sì, apocalisse zombie
0: con tutte,
1: sì,
0: le funzioni del mondo. Tanti fiammiferi,
1: sì, sì,
0: tanti,
1: certo,
0: perché
1: Nerone ha deciso di
0: perché ho pensato, succede qualcosa, io posso cucinarmi da solo una brace, senza salviette,
1: sì,
0: un cornetto porta fortuna,
1: ma quello sì, direi
0: perché
1: che serve più di tutto,
0: sì,
1: il resto.
0: E poi chiudo, anche, sì, se di roba,
1: occhiali,
0: ce n'è anche tant'altra, no,
1: no,
0: e poi chiudo penne,
1: occhiali.
0: Chiudo con un meraviglioso set da cucina con posate componibili,
1: sì,
2: così. Che però ho regalato io quello,
0: sì,
2: eh,
0: sì. Sì,
1: esatto,
0: sì, sì, sì, che tengo sempre con me, perché
1: e
0: metti conto che devo mangiare.
1: La penna di valore, la,
0: va bene, basta. Interessava? Faceva piacere saperlo?
1: Sì, sì, faceva piacere saperlo. C'è anche un video,
0: scusami,
1: che documenta.
0: Scusami.
1: Che cos'è?
0: Il rosario che mi ha regalato Papa,
1: sì,
0: Francesco. Non sto scherzando, dato,
1: attenzione,
0: dalle sue mani.
1: Forse è l'unica cosa che ci piace vedere.
0: Crocefisso regalatomi da Papa
1: e
0: Francesco.
1: Non può toccare, perché voglio dire, dato da Papa.
0: Chiavi
1: Francesco.
0: Dei camerini e fiammiferi, mi fiammiferi. Ah, e porta.
1: Vuole dare fuoco? Allora, se per caso mi ero allontanata dal microfono, dovesse succedere qualcosa col fuoco, sappiate che Rudy ha abbiamo le prove,
0: ricette mediche,
1: okay.
0: Vabbè, insomma, questo è quanto. Chiedi. Va bene?
1: Va
0: sufficiente?
1: Bene. Tutto a posto. Allora, postiamo questo video.
0: Sì, prego, fallo fuori. Ti è piaciuto il crocefisso di Papa Francesco?
1: È l'oggetto che mi è piaciuto di più, molto molto bello.
0: Ok,
1: mettiamo un disco,
0: mettiamo un disco
1: e continuiamo a ravanare nelle vostre borse, perché è la cosa più bella quella di poter sapere che dopo che Rudy ha dichiarato il contenuto, ora tocca a voi,
0: sì, sì,
1: svuotare,
0: fatelo,
1: e dire. Perché
0: fatelo,
1: ci
0: fatelo
1: interessa.
0: Eh sì, perché cosa diresti di me dopo tutto questo? Sparisci, Rudy.
1: Un piromane.

0: meraviglia, Back to Black, Amy Winehouse su Radio DJ. Allora, molti commenti sono arrivati, molti messaggi, però riassunti in quello di Fabrizio, che dice: Rudy sembra lo zainetto del perfetto serial killer.
1: Ma no, Dexter. Ma no, assolutamente
0: sì,
1: no,
0: è lui, sì sì, è
1: tanti messaggi
0: Rudy
1: che stanno arrivando invece con gli zainetti, i contenuti delle borse delle nostre ascoltatrici, dei nostri ascoltatori.
0: Io penso sempre a questa cosa, no, un po' allarmista, che se uno dovesse essere fermato con, a volte, col contenuto del proprio zaino, tipo tu adesso che l'hai sparso qui davanti a noi, e in prossimità di un crimine, guarda che rischi anche, ma magari, guarda, aveva i fiammiferi, aveva il coltello.
1: Io comunque ho il crocifisso di Papa Francesco,
0: sì, che
1: ti mi
0: salva,
1: protegge
0: da tutto.
1: Quindi basta.
0: Beh,
1: andiamo
0: allora
1: avanti,
0: speriamo
1: andiamo
0: mai
1: avanti.
0: Speriamo che la mia paura di questi errori giudiziari, che è una delle paure che molte persone hanno, non succeda mai.
1: È
0: perché
1: vero,
0: davvero, cioè, a volte dal contenuto di una borsa uno potrebbe dire: vedi, dentro aveva,
1: si capiva che
0: l'alcol
1: era
0: del profumo,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: è mischiato,
1: sì,
0: capito? E vabbè, così, vabbè. Troppi film. Nella mia piccolissima borsa ci sono portafoglio, mini, chiavi, occhiali da sole, forse un fazzoletto perché un pacchetto è troppo. Non voglio zavorre inutili, scrive Grazia.
1: Un po' come me, che invece porto 10 kg con,
0: sì,
1: me sempre. Poi
0: poi nella borsa di mia moglie c'è un portale spazio-tempo che nasconde tutto quello che sto cercando io e che lei trova al primo colpo. Albe da Sarono, non è così, però ti lasciamo credere che sia così.
1: Esatto, esatto. Vado con le voci degli ascoltatori. Vado,
2: io
1: vado.
2: Passo dallo zaino per fare Nordic Walking alla borsetta e sposto sempre le stesse cose. Okay. Portamonete, occhiali. Mm-hmm. Fazzolettini, non ho altro.
1: A me è sparito il portafoglio, ad esempio, non lo porto praticamente
0: questo
1: più. Ma perché col fatto che le carte le tieni sul telefono?
0: No, no.
1: No,
0: non ce la posso
1: sbaglio
0: fare. No,
1: no,
0: no, no,
1: io
0: no,
1: uso,
0: no,
1: ormai solo il telefono.
0: Odio,
1: e ne vado anche
0: telefono,
1: fiero.
0: Odio,
1: vado
0: odio. Fiero, noi siamo sempre divisi in due squadre.
1: È vero, questo è vero.
3: Ciao Rudy, ciao Laura. Nella mia borsa c'è uno di tutto. Di ogni cosa, c'è almeno uno di ogni cosa.
0: Ok.
3: Mi basti sapere che ho le solette per le scarpe. Perché non si sa mai.
1: Brava.
3: Non si sa mai chi ne ha bisogno e quando ne ha bisogno.
1: Brava.
3: Io ce li ho.
1: Brava.
0: Le solette per le scarpe.
1: Sai che un po' tra la voce e quello che ha detto sembrava il puffo, quello, il sapientone, quello, come si chiama?
0: Io odio i puffi.
1: Quello con gli occhiali che,
0: sì,
1: ha,
0: sì,
1: sempre,
0: sì,
1: tutta una,
0: vero,
1: soluzione,
0: vero,
1: per tutto.
0: Sabrina, cioè, forse lo sa perché lei sa tutto.
1: Come si chiama il puffo, quello saggio con gli
0: quattro
1: occhiali?
0: Occhi. Quattro occhi.
1: Quattro, brava Barbara, quattro occhi.
4: Buongiorno Rudy, buongiorno Laura. Allora, nella mia borsetta io ho tanti fazzoletti, cafferi, caramelle, insomma, c'è il disordine totale, non trovo mai le chiavi. Buongiorno, da Maria Grazia.
1: Finisce così, con
0: io
1: le chiavi.
0: Ho messo un portachiavi talmente grande che alla fine metti la mano e lo trovi. Cioè, mettere portachiavoni, mettere cordicelle per il telefono, cioè cose che ti fanno afferrare nella borsa la cosa
1: lo
0: giusta.
1: Lo trovi subito.
0: Sì.
1: Brava Laura Antonini.
0: È
5: cosa
0: così.
5: Sogni?

0: Stavo leggendo un messaggio meraviglioso, scusate pinguini tattici nucleare Fabri Fibra se non vi ho calcolato, ma c'è chi porta il mini super attack.
1: Brava
0: tu,
1: Doriana,
0: tu non ci arrivi a questo, non ci arrivi.
1: Sapeste quante volte l'ho usato? Per esempio l'ultima volta in un negozio di ceramica, sai quando
0: no.
1: entri sfasci tutto.
0: Mi si era staccato il manico di una tazzina, il mio compagno si è messo davanti e l'ho incollato, è venuto benissimo. Kintsugi.
1: Più o meno praticamente sì. Ciao Laura, ciao Rudy, nel mio zainetto oltre alle solite cose ho le chiavi di tutte le case di parenti vari, dovessero servire l'hard disk con tutti i servizi non ancora consegnati. Sono una fotografa, il backup del PC.
0: No, io non mi riprenderò mai più da lei che aggiusta la tazzina nel negozio coperta dal suo fidanzato. Cioè, è il genio del crimine qui. Potreste girare insieme al nostro serial killer preferito,
1: Rudy Zerbi. Sabrina, lo abbiamo questo video, lo vogliamo pubblicare. Ah, a proposito, se durante la visione del video che troverete nelle mie storie
0: vuoi mettere parental advisory prima? Vuoi scrivere qualcosa?
1: No, vedete? Una strana ferita sulla mia capoccia, niente, non preoccupatevi.
0: Non sono stata io.
1: Io sono uno di quelli che mette le foto sui social, sono malato.
0: No,
1: Dio,
0: no, no.
1: Ci sono, quindi,
0: no, sta bene.
1: Se mi vedete particolare, sappiate che sto
0: particolare
1: benissimo.
0: Particolare è bello, però. Sono particolare.
1: Non preoccupatevi.

0: io non posso pensare al video di questa canzone senza pensare ad Andrea e Michele, che hanno fatto la parodia di Andrew e George in piscina. Non so se l'avete mai vista, ma era stupenda.
1: Sono stupenda. Quasi meglio loro, guarda.
0: Sì.
1: Ci dobbiamo fermare?
0: Ci fermiamo un attimo.
1: Ma torniamo,
0: tra pochissimo.
1: Rudy e Laura su Radio DJ. Radio DJ.
2: One Nation, One Station. E se non caricano streaming? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con Coop 24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su coop24.it.
7: Coop 24, un paraprenota fatto.
8: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini, presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
9: Cortilia, che piano?
8: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
10: La vendemmia è il momento più bello dell'anno. Rappresenta la fine e l'inizio.
11: L'autunno è la stagione perfetta per chi vuole conoscere un Trentino forse un po' più nascosto, ma con le radici profonde.
12: Respira, sei in Trentino.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
3: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
4: E che sapori, Antonella!
5: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, Buona Spesa Italia.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Pochi secondi dopo le 9. DJ! Siamo a un nuovo appuntamento con l'informazione. Hanno presentato una proposta, io l'ho rifiutata. Trump dunque conferma di aver detto no al piano di tregua di 7 giorni avanzata dall'Iran. Lo ha fatto dopo aver pubblicato in una nuova provocazione contro Teheran una mappa di Hormuz ribattezzato col suo nome, Stretto di Trump. Il capo della Casa Bianca torna anche a promettere dal suo social Truth un bonus di $5,000 per ogni adulto americano se i repubblicani vinceranno le elezioni di metà mandato. E il tycoon in un altro post rilancia invece la polemica con quelli che definisce i media delle fake news che si rifiutano di informare, scrive sempre il presidente degli Stati Uniti, che noi abbiamo i migliori dati finanziari di sempre. Ora la politica italiana. Forza Italia rivendica la vittoria sui carburanti all'indomani della mossa di Eni, che ha fissato un tetto al prezzo di gasolio e benzina che scatterà domani. Se avessimo dato retta alle sirene della sinistra e a qualche spinta nel centrodestra, sarebbe entrato qualche soldo, ma tassando le imprese avremmo spaventato i mercati, ha detto il vice premier Tajani. Ma la Lega rilancia: ora ci aspettiamo nella manovra un contributo ancor più rilevante dalle grandi banche. Oggi e domani si vota per le supplettive di Reggio Calabria, occhi puntati su Vannacci. Scoppia il caso della foto della senatrice azzurra siracusano pubblicata dal leader di Futuro Nazionale, dove compare con una profonda scollatura. Prelevata dal mio profilo Instagram e modificata, afferma la sottosegretaria che annuncia querela. Dopo un calvario durato oltre 10 anni, i genitori di Giulio Regeni, ricercatore italiano 26enne trovato morto al Cairo, avranno una prima verità processuale. Infatti attesa per domani la sentenza di primo grado della Corte d'Assise di Roma, che dovrà stabilire chi abbia ucciso e torturato Giulio. 4 gli imputati, tutti appartenenti ai servizi segreti egiziani. Papa Leone, star a Parigi, una marea umana, circa 800.000 persone hanno partecipato alla sua messa nel cuore della capitale francese, 200.000 in più rispetto alle stime della vigilia. Assente Macron, ma tanti politici che invece hanno sfilato davanti al pontefice, tra cui il premier Le Cornu e l'ex presidente Sarkozy. Volley, la Polonia si è confermata campione d'Europa battendo 3-1 la Francia nella finale giocata al Forum d'Assago. La nazionale guidata da Gianni, come 3 anni fa, è stata di nuovo sconfitta nell'ultimo atto del torneo continentale dai polacchi, che però era riuscita a battere a Parigi 2024 per conquistare il titolo olimpico.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: È tutto, altre notizie alle 10.
4: Radio DJ. One nation, one
1: station. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magic.

0: e arriva anche la loro di energia.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
2: Gli altri vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
5: Radio DJ.
6: Radio DJ.
7: Radio DJ.
8: Radio DJ. Keep listening.

0: già detto che questo pezzo, se lo ascoltate bene, contiene un sacco di riferimenti degli anni 80.
1: No, anzi, se vuoi continuare a dirlo fino alla fine dei tuoi giorni, fallo pure.
0: Che questo è un pezzo che dentro cita tutto il bello dell'arte degli anni 80 e 90. È una canzone che, anche se leggete solo il testo senza ascoltare la musica e il canto, vi garantisco ve la godete, se siete figli di quegli anni lì degli 80-90, o se siete dei curiosi che hanno voglia di scoprire quella cultura di quegli anni.
1: Ormai tutti sì, lo sono, tutti invidiano moltissimo quelli come noi che negli anni 80 hanno vissuto l'adolescenza.
0: Brava Laura Antonini, sai che mi dai lo spunto, avrà pace un secondo Enrico Albanino, che tra poco ospiteremo con noi, per dire una cosa alla quale tengo molto. Oggi su tutti i quotidiani si parla dei biglietti degli Oasis.
1: Sì.
0: È un argomento che ormai dibattiamo da giorni, quindi non è una novità. Però insomma, soprattutto la polizia postale, tanti dicono attenzione, occhio alle truffe, agli scam.
1: Sì, ci sono molte truffe, questo è vero.
0: State attentissimi, perché sta succedendo di tutto con questo metodo, diciamo un po' balzano,
1: sì,
0: di assegnazione di questi biglietti. Hanno cercato di evitare dei casini e forse ne sono assorti il doppio.
1: Sì.
0: Però detto questo, perché c'è tutta questa attenzione sugli Oasis? Perché i ragazzi, diciamo, che oggi hanno dai 15 ai 20 anni, che non hanno vissuto il periodo Oasis come l'abbiamo vissuto noi, hanno voglia di riscoprire quel periodo, quegli anni, lo stile, la musica, come si viveva, e questo fenomeno sta diventando gigantesco proprio perché c'è un'attenzione per cercare di capire come abbiamo vissuto noi,
1: sì,
0: in
1: più
0: quegli
1: che altro,
0: anni.
1: Non proprio noi gli Oasis, perché non ci appartengono tanto quanto ai millennial,
0: certo,
1: in realtà,
0: certo,
1: però
0: certo,
1: comunque sia sì, anche perché si possono riappropriare di qualcosa che vivono semplicemente ascoltando della musica che i loro genitori hanno riportato loro. Ne parliamo dopo, perché
0: questo ci piace.
1: Torneremo sulla musica.
0: Piace,
1: sì, tu lo dici da 20 anni, questa storia qua del trasmettere ai figli la musica, quindi non è una cosa nuova per te. Però insomma, dopo ne parliamo, perché intanto ieri ad Enrico abbiamo chiesto una cosa,
0: giusto.
1: Copertina oggi.
0: Enrico, buongiorno.
2: Buongiorno,
0: Enrico.
2: Sono pronto. Per lo speciale copertina, il clou finale di questo breve discorso sul metodo,
0: esatto,
2: che farò.
0: Esatto, allora dici velocemente, proprio in 30 secondi,
2: sì,
0: oggi è la settimana e poi speciale copertina, vai.
2: Velocemente, insomma, abbiamo appena assaggiato aria un po' più fresca, adesso si torna nei ranghi, quindi l'anticiclone torna a proteggersi in maniera un po' più diffusa. Stoppa le perturbazioni, proprio come
1: stoppa
2: un tennista
1: il televoto,
2: che rimanda,
1: sì,
2: che rimanda in là la pallina.
1: Ok.
2: Quindi, e oggi intanto avremo una bellissima giornata di sole dappertutto, con pochissime eccezioni, ecco, veramente poche. Se vedete qualche nube magari nelle zone interne della Calabria, sulla Basilicata, però sono comunque nubi.
1: È andata a cercarle nelle zone impervie, proprio veramente,
2: ecco, anche,
1: sì.
2: Anche sul Cuneese c'è qualche nuvoletta, ma sono cose innocue comunque.
1: Sì.
2: Temperature che oggi al centro-nord tendono leggermente le massime ad aumentare, poi la settimana entrante si prevede quasi tutta di bel tempo, con temperature massime sopra la media, le massime, perché le minime magari al mattino presto potrà anche fare un po' freschino.
1: Bene.
2: E quindi sì, quindi tutta la settimana più o meno sarà su questa falsa riga.
0: Okay.
2: Ecco. Speciale copertina.
0: Sì, quando tireremo fuori la copertina da appoggiare sulle lenzuola, perché l'altra sera io, che amo dormire con le finestre aperte, ho avvertito un piccolo frescolino al culetto.
1: Sì, dica.
2: Si rischia di usarla poco anche in ottobre, devo dire la verità, perché comunque aria un po' più fresca dovrebbe arrivare dopo il 5 ottobre, ma comunque non è un'irruzione di aria fredda, è solo qualche grado in meno, ecco. Quindi una copertina magari, quella leggera, potrà cominciare a servire,
1: niente,
2: soprattutto
1: dai,
2: nei primi di ottobre.
0: Vabbè, dai, vabbè, abbiamo capito.
1: Lo rifacciamo poi.
2: Sì,
1: allora.
2: Infatti.
0: Enrico, grazie.
2: Tenetela nella naftalina, come facevano le nostre nonne.
1: Rimettiamola con le palline di naftalina.
0: Enrico, come avessi accettato. Grazie. Grazie.
1: Ciao Harry, grazie mille.
2: Ciao.
1: Non è andato lo speciale copertina. Pensavo fosse il picco di questa diretta di oggi, ma no.
0: Ragazzi, voi vi rendete conto che noi stiamo aspettando il freddo e tra poco

0: Esattamente, Laura, erano quegli anni lì, era il 1994, gli anni dei quali stiamo parlando, gli anni degli Oasis, gli originali, proprio quegli, certo. quei momenti lì. Edwin Collins, A Girl Like You, hai detto, aspetta un attimo a parlare dell'argomento, i giovani stanno riscoprendo dei periodi importanti come gli anni 90, la musica di quei periodi, perché oggi i quotidiani ci danno notizie.
1: Sì, ci danno un filone proprio musicale molto lungo, per cui poi arriveremo anche di nuovo agli Oasis praticamente.
0: Si finisce lì. Però io tengo molto a dire una cosa, molto bello che i ragazzi, i nostri figli, i nostri nipoti, a seconda dell'età che abbiate, stiano riscoprendo per esempio gli Oasis. Sarebbe molto bello che contestualmente alla riscoperta di musica che arriva un po' da tutto il mondo, riuscissimo a comunicare a questi ragazzi anche il fatto di scoprire la tanta meravigliosa musica italiana di quegli anni, anche degli anni 80, 70, 60, che spesso viene abbastanza ignorata. Non sto parlando per fortuna di Lucio Dalla, di Lucio Battisti, di tanti artisti che vengono, però ci sono anche un'altra serie di artisti che hanno fatto la storia del nostro paese, anche sociale, non solo musicale. Rino Gaetano, potrei citare mille cantautori, da Bindi a Tenco, Ivan Graziani, Mango, che è straordinario, dei quali si parla meno. E se potete, raccontate ai vostri figli, fate ascoltare anche quella musica, perché meritano veramente tanto.
1: Sì, sì, e poi sono molto attenti, cioè non sottovalutiamo i ragazzi, i bambini anche, perché certo, spesso e volentieri per loro un racconto di una musica che non hanno potuto vivere è una storia interessante.
0: Dovevo dirlo, scusa Laura,
1: hai
0: mi sono liberato.
1: Bene, sì. Rudy, allora partiamo da Repubblica, quindi la prima di queste notizie che avevo segnato riguarda New York, il sindaco Zoran Mamdani che non promette soltanto cose legate alla città in sé per sé, quindi la città più economica, la città più visibile, vivibile eccetera, ma anche una città che prometta ai propri abitanti la possibilità di andare a vedere dei concerti, non solo concerti quelli tipo Oasis per capirci, ma anche roba lirica. Quindi lui aveva già lanciato una lotteria per distribuire più di 2000 biglietti gratuiti per Broadway, quindi destinati agli studenti delle scuole superiori, quindi per andare a teatro in un certo senso, e adesso vuole regalare ai newyorkesi 70.000 biglietti l'anno per assistere agli spettacoli del Metropolitan Opera, cosa che sta iniziando a fare, quindi che riscuote molto successo, bipartisan questo successo da tutte e due le parti, quindi non soltanto quelli del suo partito ma anche dall'altra parte. Tutti hanno accolto con grande entusiasmo questa possibilità di tornare ad avvicinare

0: avvicinarsi a un genere di musica che magari per tanto tempo è stato definito per pochi.
1: Ci piace questa cosa, fa il paio con un'iniziativa che ho raccontato negli scorsi giorni, il 29 martedì prossimo, quindi fra due giorni soli, proprio nell'occasione di San Michele, che è il santo che protegge anche, diciamo, in particolare la polizia di Stato, quindi tutti i poliziotti. Ci sarà un evento speciale alla Scala di Milano, dove verranno invitati più di 1000 giovani delle scuole di Milano, proprio per scoprire dentro quello che è il tempio dell'opera in Italia, che è la Scala, alcune arie dell'opera. Sarò felice, condurrò questo spettacolo insieme a Noemi, e che cercheremo, direi un'idea del capo della polizia, insomma dell'ufficio di comunicazione, molto bella, racconteremo ai giovani alcune tra le principali arie dell'opera, che ascolteranno poi cantate da artisti veramente importanti, e ci piace, è una bella idea. In questo caso posso dire, io che non sono un grandissimo fan, bravo al sindaco di
0: New York. Il sindaco Mandani ha deciso di fare questa cosa. Comunque la cultura un po' aiuta, no?
1: Sì.
0: Certo, magari non è la soluzione a tutti i problemi, però diciamo che è un primo passo importante.
1: Sì, e va bene così, questo lo sottoscrivo. Repubblica, pagina 15, se volete approfondire questo articolo, che ha anche tante altre cose da raccontare.

0: amica. Avrei bisogno di amica, Annalisa e Madame su Radio DJ. Allora, stavamo parlando, sta ancora parlando la tua intelligenza artificiale?
1: Diceva basta, delle cose.
0: Ma basta, stai zitta un
1: abbiamo
0: secondo.
1: Abbiamo chiesto informazioni su questa cosa del sindaco di New York. Sindaco di New York.
0: Nominato anche in un altro
1: oggi
0: articolo. C'è un filone, per cui io sapete che quando facciamo i compiti la mattina mettiamo insieme tutte le cose che più o meno possano essere legate, no? Un argomento che poi ci porti attraverso un percorso insieme.
1: Musica e sindaco di New York.
0: Esatto, allora 27 della stampa, quindi cambiamo quotidiano e si parla di Eiffel 65. Per quale motivo? Loro stasera hanno un super show a Padova, poi hanno un'autobiografia in uscita per raccontare tutto quello che è stato poi la loro incredibile storia e il titolo di questo articolo è: volevamo fare una dance che durasse e oggi ci ama anche Mamdani. E quindi sono andata a capire il motivo e a quanto pare il sindaco di New York in un'intervista a Rolling Stone ha inserito gli Eiffel 65 tra i suoi riferimenti musicali, citando in particolare Too Much of Heaven come canzone preferita. E la cosa che fa un po' sorridere è che lui in realtà aveva comprato un CD pirata, cioè non è che l'ha scaricata male questa canzone.
1: Ecco, avete capito chi è il sindaco di New York? Avete capito?
0: Ha preso un CD pirata e c'è però la parola chiave è per me CD. Il successo dell'album d'esordio è coinciso con l'ultimo periodo in cui i dischi si sono venduti proprio anche in maniera tangibile,
1: certo,
0: no?
1: Certo.
0: Quindi insomma, vabbè, poi si racconta ovviamente di loro, del fatto che sono andati anche con Gabri Ponte a San Siro, che si parlano ancora malgrado appunto gli Eiffel 65 nella versione che ci ricordiamo di Blue e di Too Much of Heaven erano comunque sia cioè in un'altra formazione insieme a Gabri Ponte.
1: Sì.
0: E niente, quindi
1: di tutto questo articolo che parla degli Eiffel 65 e del fatto che con una canzone spesso mi viene chiesto: ma scusami Rudy, io non mi intendo di diritti sia e tutto, ma se uno fa solo una canzone,
0: no, loro non hanno fatto solo una canzone, però ce n'è una che chiaramente è conosciuta dappertutto, cioè Blue.
1: Esatto,
0: quindi
1: se uno con una sola canzone può farsi la pensione per tutta la vita, amici cari, sì,
0: c'è questa domanda nell'intervista, vedi che sei bravissimo, perché a un certo punto l'intervistatore, che è Roberto Pavanello, chiede: Johnson Rigueira ha detto che i proventi generati da Vamos a la Playa sono la sua pensione. E quelli di una hit mondiale come Blue?
1: Ve lo dico io, vi risponde Rudy, sì, tranquilli, basta una canzone così però di quante canzoni così ci sono nella storia della musica, per esempio canzoni italiane che hanno avuto questo successo in tutto il mondo, veramente poche, quindi se vi sentite bravi provateci anche voi.
0: Loro rispondono così, cioè non dicono sì o no, mi piace tantissimo la risposta, e dicono: premesso che stiamo parlando di un brano che ha venduto almeno 15 milioni di copie,
1: ma non è quello,
0: negli ultimi 2 anni abbiamo toccato il picco come diritti SIAE dopo 26 anni dalla sua uscita.
1: Beh, ragazzi, male, questa canzone è finita anche in Spider-Man nella colonna sonora, è finita ovunque, cioè Blue è un classico e ancora una volta lo dico, scusami, oggi è il giorno delle invettive.
0: Vai.
1: Queste canzoni sono, perché sai, essendo magari pop dance, vengono considerate chissà perché meno di
0: certo,
1: altre, sono delle perle della musica italiana delle quali dobbiamo essere fieri, al punto, cara Barbara, che c'era un altro disco
0: stavolta è vero Barbara. C'era un altro disco.
1: C'era Sade, ma io vorrei che Blue, per la gioia di tutti noi, tu ci mettessi. No, vogliamo mettere Too Much of Heaven o Blue? Visto che stiamo parlando di Too Much of Heaven. Ma io metterei Too Much of Heaven.
2: Decidete voi, io ce l'ho pronte tutte e due. Basta un vostro gesto.
0: Un solo gesto e il vostro volere sarà fatto.
1: Too Much of Heaven, vai.
0: Mamma, che bello. Questa Mamdani è tutto contento.
1: Pensa che
0: oggi
1: a me piace più questa di Blue.
0: A me piacciono tutte e due.
1: Perché questa è troppo strana.
0: Io sono proprio bimba degli Eiffel,
1: sì, bimba degli Eiffel.
0: Ho rischiato di fare un incidente io con lui in macchina perché
1: vi si ama.
0: Mi gasavo troppo.
1: Viva gli Eiffel.

0: Ho sbagliato supereroi.
1: Però non
0: era
1: fatto cioè nel senso che ti sei fidato come sempre degli ascoltatori che te lo scrivevano.
0: Dicevano
1: sui
0: Spider-Man, ma era Iron Man.
1: Però l'attenzione è massima. Quando si parla di queste cose abbiamo subito un riscontro immediato del pubblico di DJ, che quindi ringraziamo per essere sempre così presente.
0: Di guadagnarsi la pensione, dice Shiva, con un ascoltatore che si chiama così, con una sola canzone, ricordiamo il grande Marco Ferradini. Non è vero, amico mio, Marco Ferradini non ha scritto solo Teorema,
1: Però quando tu parli di Ferradini ti viene in mente Teorema.
0: Sì, sì.
1: Che prendi una donna.
0: In mente, ma cosa c'è?
1: Che oggi non avrebbe potuto pubblicare, tra l'altro.
0: Prendi una donna trattata male.
1: Già la prima frase, zacchete.
0: Posso dirti una cosa?
1: Sì.
0: Quel testo andrebbe approfondito, perché
1: in realtà non
0: dice il contrario
1: sembra.
0: Di tutto.
1: Certo.
0: Esatto, se tu l'ascolti fino in fondo,
1: perché
0: ti dice.
1: Parla da uomo ferito, giustamente.
0: No, caro amico, non sono d'accordo.
1: Esatto. Però pensa ai tempi moderni, quanto sarebbe difficile uscire con una canzone.
0: Devo darti una notizia, sono le 9:32.
1: Che peccato.
0: C'è la pubblicità, torniamo.
1: Ero così presa.
2: È Laura su Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Muy Tomás è una collezione di oggetti da collezionare. Muy Tomás è cosmopolita, colorato e trendy. Muy Tomás colma un vuoto che non sapevi di avere. Muy Tomás ti fa sentire bene. Muy Tomás è come i popcorn, uno tira l'altro. Perché Muy Tomás? E perché no? Muy Tomás, never enough. Scopri di più su muytomas.com.
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
11: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
12: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Sud.
1: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
2: Ma dai, è Luca Argentero.
3: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
4: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
3: Amici illimitati.
4: Ma qui è tutto illimitato.
3: Certo, siamo tutti clienti Sky.

0: rompicapo? Scegli Bus for Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus for Fun Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus for Fun Business.
1: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
2: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri. Aperti anche domenica.
3: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV.

0: Carini. Bruno Mars, Karol G con Still su Radio DJ.
1: Mi fa venire in mente quelle colonne sonore un po' la Top Gun,
0: sì.
1: Quelle cose un po' take my breath away, dove c'è tanto amore. A proposito, Sabrina, io settimana scorsa ho lanciato lì un sasso nello stagno, ma Karol G e Bruno Mars, c'è del tenero o sono solo amici?
0: Hai studiato, Sabrina, questa
2: settimana? Sembrerebbe di no.
0: Ah, ok.
2: Però
0: okay.
2: Ci sono tante voci che dicono il contrario.
1: Che forse sì, quindi è no, perché noi non dobbiamo mai
0: fare illazioni.
2: Non hanno né confermato né smentito.
1: Ok, va bene.
0: Cavoli loro, anche
1: posso dire cavoli loro.
0: Potremmo aggiungere cavoli nostri invece quello che sta per succedere, perché siamo per farvi il regalo. Ieri è stato un successone, gente che veramente si accapigliava come per un biglietto degli Oasis.
1: Dillo piano.
0: Abbiamo il nostro premio fedeltà di oggi, sono le scarpe da running Adidas Hyperboost Edge.
1: Delle scarpe che proprio
0: vanno da sole.
1: Si vola. Camminano. Vai a fare la DJ Ten e voli.
0: Esatto. Più due pettorali per la DJ Ten il 4 ottobre a Milano. Quindi Rudy,
1: ormai prossima.
0: Esatto,
1: sta arrivando,
0: fra
1: sta
0: una
1: arrivando.
0: Settimana.
1: Sì.
0: Che cosa chiediamo agli ascoltatori di DJ di fare? Di mandare al 347-342-5220 per partecipare a questo gioco.
1: Se volete vincere scarpe da running Adidas Hyperboost Edge e i pettorali, dovete mandarci adesso una foto di voi che state volando con queste scarpe.
0: Piano con le foto,
1: proprio vola, c'è cioè proprio quello. È presente quella roba.
0: L'estasi di Santa Teresa.
1: Sto tagliando il traguardo e sono primo. Quell'entusiasmo lì, quella faccia.
0: Proprio quel viso di vincitore.
1: Il selfie più
0: vincente.
1: Volante.
0: Volate poco, secondo me, meglio vincente.
1: Vince le nostre scarpe, mi raccomando.
0: Va bene, è andata allora, è andata così. Visto che abbiamo parlato così tanto di anni Ottanta e abbiamo ricevuto dei messaggi molto belli da parte degli ascoltatori, abbiamo pensato che se ci sono dei manifesti degli anni Ottanta, lui, dai.
1: Nick Cashel, assolutamente sì. Amato da tutti il grande Nick, aveva fan straordinari, Elton John, fan pazzesco di Nick Cashel.
0: Per forza.

0: Nick Kershaw su DJ.
1: Oggi litighiamo, ve lo dico, eh.
0: Dai.
1: Sabrina, andiamo, Laura, Barbara, litighiamo. Voglio scegliere io personalmente
0: mamma
1: il vincitore
0: mia.
1: O la vincitrice. Foto pazzesche.
0: No, tanto. Ho riso tanto.
1: Molto,
0: bravi, bravissimi,
1: molto.
0: Perché hanno un'inventiva, una creatività pazzesca.
1: Per esempio, Silvia, così la prima che io la faccia su, io sto già correndo con le scarpe nuove addosso. Incredibile.
0: No, vabbè, ma fatto di santi, perché vabbè, io scherzo, non si scherza con i santi, ma io ho scherzato con una santa e quindi mi hanno accontentata.
1: A proposito, quando uno va, in questo caso ve li regaliamo noi, no?
0: Sì.
1: Le Adidas, però di solito uno va in un negozio e le prova.
0: Per forza, anche perché le scarpe forse sono l'ultimo baluardo di questa cosa di entrare nel negozio.
1: Vogliamo entrare nel grande mare del ogni modello e ogni marca ha una taglia che non è esattamente la stessa, una dimensione che non è la stessa, una vestibilità che non è la stessa, quindi che cos'hai di quella scarpa lì? 44, di quell'altra 43,
0: sì.
1: Cos'hai di ciabatta? Ma io c'ho il 43 di solito, questo è il 41, è stranissimo.
0: Ogni marchio ha un'adattabilità diversa, una vestibilità diversa, quindi sì, dovremmo provare le cose fondamentalmente, però non funziona così più.
1: No,
0: purtroppo.
1: Oggi sul Corriere della Sera c'è un fondino, un articoletto, sapete che Laura e io andiamo a scandagliare la mattina presso tutto, tutti i quotidiani fino in fondo, c'è un fondo di pagina 31 del Corriere della Sera che dice che abbiamo perso l'abitudine, perché siamo sempre di corsa, perché non abbiamo mai tempo, perché non abbiamo voglia, perché siamo pigri, di provare gli abiti.
0: Sì, è vero, lo dice Wanda Bertarelli, da 40 anni anima di Clips, che parla ovviamente della sua collezione, ma e poi a un certo punto di questa intervista dice: oramai noi passiamo davanti ai negozi e ci accontentiamo di guardare i vestiti da fuori, non entriamo più, non ci facciamo più prendere la misura all'orlo, magari ti fa un po' la corcia, un pochino lo stringe, cioè non ci piace più questa cosa, siamo veloci e dobbiamo sbrigarci, dobbiamo prendere una cosa e mettercela addosso.
1: Perché siamo anche abituati tante volte che facciamo, che ne so, se non compriamo in negozi ma compriamo online ad esempio, e vabbè, ma intanto poi arriva, se non va bene la restituisco.
0: Lo so, però è un attegiamento che fa malissimo a tante cose,
1: sì,
0: questo, non
1: sì.
0: Entreremo poi nello specifico
1: sì,
0: adesso.
1: Esatto, sono
0: però appunto, tornando proprio alla prova stessa, rischi che la cosa non ti stia bene, perché quante volte ci portiamo a casa
1: taglia giusta, però magari non
0: ti
1: ci
0: veste
1: dona,
0: male,
1: non ci piace,
0: ti veste
1: no.
0: Male.
1: Provate, datevi del tempo, prendetevi del tempo.
0: Sì.
1: Corriamo tutti un po' meno.
0: No, ma anche perché poi c'è questa cosa qua, che noi a volte compriamo delle cose perché costano poco, diceva, se anche non mi sta benissimo non importa, poi tanto lo tengo lì, e si crea questo accumulo mostruoso. Quindi io sono da un po' di anni a questa parte e ho detto: una cosa in meno, magari due cose in meno, però che mi stiano veramente bene, cioè che io sia felice di indossare, che quantomeno io mi senta bene con quei vestiti.
1: E fino a che non ci sono i buchi sulle chiappe,
0: bravo,
1: io li tengo,
0: bravo.
1: Li metto addosso e li continuo a usare, a mettere
0: così.
1: E a rimettere,
0: è
1: basta
0: così, è così.
1: Oh.
0: E voi? Come fate?
1: Come
0: buchi?

0: niente di speciale.
1: Ci sei piaciuto 100.000 cari? È moltissimo. Monete e bottoni si chiama il pezzo. Poi le prossime settimane magari approfondiremo un pochino su di lui, perché adesso è arrivato, è il momento, è quello, è il premio.

0: coppie Adidas Hyperboost Edge e i pettorali per la DJ Ten di Milano.
1: Allora, le scarpe da running Adidas Hyperboost Edge, due pettorali per la DJ Ten il 4 di ottobre a Milano, vanno a chi? Fammi sentire la voce,
2: allora,
1: che scopro, vai.
2: È una ragazza di Lodi.
1: Sì. Oh, quindi mia conterranea.
2: Una conterranea, concittadina.
1: Quelle di Lodi le conosco tutte. Dai. Basta che dica ciao, io so il nome.
2: Ciao.
1: Vai.
3: Ciao. Ciao,
1: Gaia, sei Gaia. Tu Gaia.
2: Gaia di Lodi, come hai fatto a riconoscerla?
1: Beh, ragazzi,
2: ce ne saranno
1: Lodi,
2: due di Gaia a Lodi,
1: a Lodi siamo pochi okay, pochi, ci conosciamo un po'
3: no,
1: tutti.
3: No, ma in verità scusate se interrompo, io sono di Lodi ma sono cresciuta all'estero e vivo a Segrate, quindi non c'entro niente con Lodi.
1: Che c'entra? Ma tu sei nata a Lodi, io ti conosco. Guarda,
2: Lodi è per sempre,
1: Gaia,
2: anche se uno sta a Segrate.
1: Gaia,
2: giusto?
1: Non essere scettica, non mi mettere in discussione, perché adesso ti frego. Ti dico anche che numero di scarpe hai dalla voce.
3: Vero.
1: La taglia. Allora, di ciao di nuovo.
3: 39.
2: No!
1: Ma come 39? Allora,
2: voi di Lodi siete tutti uguali. Guarda, ve lo posso dire perché anche Rudy fa la stessa cosa. Dice, adesso noi indoviniamo il nome.
1: Vabbè.
2: Ciao Gaia!
1: Così, Gaia, hai vinto
2: prima
1: tu.
2: Di sentire la voce.
1: Ci vediamo il 4 ottobre a Milano,
2: non ce la
1: mi raccomando.
2: A Lodi si dice la verità.
3: La mamma, perché ne siamo lanciatissime. Infatti tra poco andiamo ad allenarci.
2: Brave,
1: brave,
2: bravissime.
1: Brave, brave.
2: Allora, la mamma e Gaia.
1: E volerai
2: abbraccio
1: con le nostre Adidas, va bene? Ciao!
2: Ciao, ciao Gaia!
1: Ciao, ciao amica, ciao!
2: Grazie
1: ciao
2: a te.
3: Ciao,
2: ho capito che a Lodi non riuscite a mentire.
1: No,
2: cioè, se una cosa la dovete
1: ma
2: dire, la dite
1: forse, Sergio, ecco perché io c'ho questa cosa che devo sempre dire la verità.
2: Sì,
1: perché sono di Lodi.
2: Sono io, sono
1: il
2: Lodi.
1: Lodigiano è sincero,
2: è
1: Lodigiano
2: così,
1: non mente.
2: No.

0: finita per oggi, ci sentiamo sabato prossimo. Grazie a Barbara in regia, grazie a Sabrina in redazione. Se volete seguiteci sui social, certo. Noi siamo sempre lì e ci ritroviamo appunto nel prossimo weekend.
1: Sabato e domenica 8:10, Rudy e Laura, grazie a tutti.
0: Ciao a tutti,
1: ciao.
0: Baci.
2: DJ. One nation, one station.

0: house.fileni.it.
1: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
9: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
10: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Mancano pochi secondi alle 10. DJ! Ancora buongiorno dalla redazione. Il ministro degli esteri russo Lavrov accusa l'Europa durante l'intervento all'Assemblea Generale dell'ONU. Fa di tutto per ostacolare i negoziati. Raggiungeremo gli obiettivi militari a prescindere dalle circostanze, ha detto. Intanto continuano gli scontri incrociati tra Russia e Ucraina. 16 le vittime. Resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo che Trump ha confermato di aver rifiutato la proposta di tregua di 7 giorni avanzata dalla Repubblica Islamica. Vogliono un accordo perché stanno subendo perdite pesantissime, ha detto il presidente americano, che minaccia nuovi raid dopo le elezioni di metà mandato. C'è una mediazione in corso, ma ormai abbiamo poca fiducia negli Stati Uniti, dice il presidente iraniano Pezeshkian. La cronaca: è stato ucciso e fatto a pezzi dopo un festino a base di varie droghe all'interno di un appartamento a Torino. La vittima è un 39enne, l'assassino un giovane di 26 anni, reo confesso. Con lui erano presenti due donne che ora sono indagate per favoreggiamento e concorso nella soppressione del cadavere. Invece il corpo privo di vita di un 15enne è stato rinvenuto nei pressi di un traliccio dell'alta tensione nelle campagne dell'Lodigiano. Sul cadavere segni di folgorazione. L'ipotesi è che possa essersi trattato di un gioco o di una sfida social. Terza giornata del viaggio apostolico in Francia per Papa Leone, che oggi presiderà la messa all'aperto al santuario di Nostra Signora di Lourdes. Si terrà nel pomeriggio, invece, verso le 18, l'atteso incontro con 7 vittime di abusi sessuali dal clero. Lo sport calcio: torna in campo domani l'Italia per il secondo impegno di Nations League contro la Turchia di Montella, dopo il pesante KO subito all'Olimpico dal Belgio. Intanto ieri sera si sono giocate altre partite. L'attesa era tutta per Inghilterra-Spagna, terminata 3-2 a favore dei campioni del mondo, che dunque sbancano Wembley. Vittoria anche per la Croazia sulla Repubblica Ceca per 2-1, a segno Modric e Pasaric.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: È tutto, redazione questa mattina, Alessandro Lettieri. Le notizie tornano a mezzogiorno.
4: Radio DJ. One nation,
5: one station. Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
6: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
7: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 km. Aperti anche domenica.
8: DJ chiama Italia.
9: Siete in onda fra 3 minuti.
10: Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo

0: bella vita.
1: Sì. Positività proprio, positività. Serve di questo.
2: Allora,
1: tempi,
2: due amiche o due amici o due fratelli e sorella ridono sotto le coperte per vari motivi. Non voglio approfondire
1: tante cose.
2: Non voglio approfondire.
1: Lo so
2: con
1: che
2: Matteo.
1: Tu nella tua testa c'hai il famoso forno olandese.
2: Bravissimo.
1: Ma siccome è una definizione che conosciamo in pochi,
2: bravo,
1: io non approfondirei.
2: No, okay? per carità.
1: No, è una canzone allegra e perfetta per questo motivo, no? Per questo periodo, perché c'è un po' di all'orizzonte si vede un filino di tristezza,
2: di
1: le giornate si
2: lieve accorciano. Malinconia,
1: sì. La malinconia però ancora molto leggera.
2: Certo,
1: no? Che
2: certo.
1: Bella vita, dicevano Ariete e Angelina Mango, e lo diciamo anche noi perché siamo contenti della vita che stiamo facendo, del lavoro che stiamo facendo, però all'orizzonte, oltre all'inverno, oltre all'autunno, si vede anche lei.
2: Ai. È lì.
1: Artificial intelligence.
2: La vedi?
1: Ai. Katy Perry già lo sapeva tanto tempo fa.
2: Sì.
1: No, perché ci aiuta, ci migliora la vita, è un supporto fondamentale. Cos'hai lì pronto?
0: No.
1: Tu non devi mai tenere il dito così, perché io se ti vedo col dito così penso che stai per far partire qualcosa.
0: Veramente buona cosa, con po'.
2: Bravo. Da una parte c'è l'intelligenza.
1: Ti picchio adesso.
2: Adesso, da una parte c'è l'intelligenza artificiale.
0: E poi c'è.
2: Ci sono le radici.
0: Poi c'è Turillo.
2: Le nostre radici.
1: Questo ha avuto un trauma negli anni 90 che voleva essere Fargetta,
2: certo,
1: e ancora non l'ha risolta sta cosa.
2: Tra l'altro
1: ti mando M2O, ma fa culo, prendiamo Fargetta noi.
2: L'intelligenza artificiale.
3: Fargetta non fa più regia.
1: Lo so, però insomma.
2: L'intelligenza
1: qualche tasto lo schiaccerà.
2: Sì, no, figurati, l'intelligenza artificiale serve, ci semplifica la vita, ci fa fare grasse risate alle spalle dei nostri amici. Per esempio, Matteo mi ha fatto stamattina un bruttissimo scherzo.
1: È venuto bene.
2: La vita mi ha fatto un brutto scherzo, conoscere quel bastardo di Matteo Curti.
1: Che cosa è successo?
2: Dai.
1: Che da qualche settimana finalmente abbiamo dei posti per metterci le motociclette, insomma gli scooter, i motorini qua davanti in via Massena.
2: Non dire il colore della vespa.
1: No. E Nicola ha messo la sua al primo posto di questa fila, perché deve essere sempre davanti.
2: No, perché era l'unico libero, ti spiego.
1: Però il primo è anche il primo del marciapiede, lì c'è una curva, no?
0: Sì.
1: Quindi è un punto anche un po' pericoloso, perché se uno fa la curva un po' stretta potrebbe anche prenderlo dentro.
2: Bravo, sentite che bello scherzo che mi ha fatto Matteo.
0: E lo scherzo mi è venuto perché uno ha fatto la curva stretta e ho detto, pensa se lo prendevo. Allora ho detto, adesso faccio una foto e all'intelligenza artificiale chiedo di ricostruire la scena di un incidente.
1: Okay.
0: E poi dico a Nicola, ma è tua questa vespa?
1: Sì, perché nella foto c'è la sua vespa tutta ammaccata, è una macchina casualmente con una signora dentro,
0: sì,
1: con l'aria un po' perplessa.
0: Con le mani,
1: questo,
0: oddio,
1: è sessismo,
0: cosa
1: comunque.
0: Sì,
1: questo,
0: certo,
1: è sessismo, perché poteva essere anche un fesso.
2: E
1: che gli andava
2: addosso. E io mi ciprici. No, scusa, non riesco.

0: Dici,
1: non riesco a
0: mi
1: dire.
0: Mi precipito.
1: Mi precipito giù. Attenzione, il lato incriminato è opposto alla mia visuale.
0: Sì, certo, quindi quando tu esci dal portone sembra ancora a posto la Vespa.
1: Quindi dico, magari la stronza è scappata.
0: Ah, ok. Ah, quindi sei andato a controllare.
1: Certo, immediatamente, perché ero lì. Tra l'altro, sai cosa
0: il
1: stavo...
0: Il bello che poi quando è tornato su, ho detto, ma no, perché sai, a me delle cose non me ne frega.
1: Gli oggetti, io non ho, cioè, però volevo vedere se c'era la signora, dovevamo fare constatazione amichevole, così. Io non ho, non me ne frega
0: niente. Pensa quanto può essere una constatazione amichevole con Nicola Savino.
1: Beh,
0: se gli vai addosso alla sua macchina, pensa quanto amichevole può essere, va.

0: Please. Chiedimi, Linus, chiedimi, ma tu quando ti ha raggiunto il messaggio di Matteo Curti, che cosa stavi facendo? Chiedimelo, chiedimelo.
1: Che cosa stavi facendo quando ti è arrivato quel messaggio?
0: Uno scherzo.
1: Che non hai fatto in tempo a fare,
0: no,
1: o l'hai completato?
0: L'ho fatto, gattonando da Francesco, mentre registravano una cosa. È un vecchio scherzo, li faceva anche Gerry Scotti, Fiorello.
1: Quello di nascondersi sotto il tavolo.
0: Nascondersi vicino così e irrompere in una registrazione altrui con del turpiloquio.
1: Madonna.
0: Una grande classica, diciamo.
1: Età?
0: 59, 59. A novembre però, è ancora presto, sono ancora 58.
1: Alex, stavamo parlando della... Ok, in questi giorni forse avete intravisto qualche persona che parla davanti a una parete di marmo verde scuro con delle venature.
0: Sì,
1: ecco, quando vedete quella parete con le venature di marmo verde scuro, quello lì è il Palazzo delle Nazioni Unite. E quando vedete tanta gente che è lì a parlare, significa che è un momento, diciamo, importante, no? Uno snodo importante per la storia dell'umanità, perché per una volta tutti quanti convergono. Buoni e cattivi da una parte e dall'altra, c'erano gli iraniani, Netanyahu, ha parlato Trump l'altro giorno, ieri hanno parlato anche gli scienziati e hanno parlato gli scienziati che stanno, diciamo, sviluppando l'intelligenza artificiale, i nomi più importanti di questo mondo, Sam Altman e...
2: Sì, fra proprietari e scienziati, insomma,
1: esatto.
2: C'è Dario Modei,
1: certo,
2: quelli,
1: certo, quello, esattamente. E cominciano ad avere tutti quanti un tono un po' preoccupato e cominciano a dire tutti quanti, a parte Trump, ma voglio dire Trump
2: è, hai visto che la vuole rinominare? Perché dice che
1: intelligenza... Come la chiamerà Donalda?
2: No, ha detto intelligenza artificiale è irriverente per una cosa così bella e che ci identifica nell'intelligenza.
1: Certo.
2: No, quindi artificiale non mi piace... Facciamo così, chiamiamola super intelligenza.
1: Ah, grazie.
2: D'ora in poi super intelligenza.
1: Ecco, a maggior ragione, ma infatti la preoccupazione è proprio legata a questa super intelligenza, no? Perché la domanda adesso non è più se l'intelligenza artificiale alla fine ci sterminerà, come stanno dicendo tutti quanti, ma è soltanto come farà a sterminarci.
0: Certo.
1: Perché
0: certo.
1: Che abbia intenzione, che ci sia la possibilità che a un certo punto diventi senziente e che quindi voglia...
0: Mettere becco. Mette becco nelle nostre questioni.
1: Sì.
2: Ma guarda, il problema secondo me nasce da come è stata impostata. L'intelligenza artificiale ha come obiettivo quello di risolvere dei problemi,
1: sì.
2: Costi quel che costi. E quindi se l'etica a un certo punto viene travolta, e nell'etica ci si
1: riferisce
2: cioè, rispetto...
1: al famoso paradosso delle graffette? Sai cos'è il paradosso delle graffette? Te lo leggo. È sufficiente un disallineamento fra un obiettivo innovativo assegnatelo, assegnatole, e per esempio appunto produrre graffette, e i valori umani. La I potrebbe eliminare l'uomo o consumare tutte le risorse del pianeta semplicemente per ottimizzare il suo compito senza ostacoli. Oh,
0: caspita.
1: Mi hai detto di fare tante graffette, spostati, che devo farlo.
2: Ma per esempio...
1: Questa ovviamente è una visione anche un po' ridicola, insomma, appunto il paradosso.
2: Però sempre per rimanere a casi possibili, nel caso in cui l'intelligenza artificiale si dovesse occupare della gestione di un ospedale, ed è una roba abbastanza a portata di mano, i malati terminali, che quindi non possono essere curati, devono essere eliminati subito.
1: Sì, certo.
2: Nell'ottica. No, dell'ottimizzazione, e questa è una cosa che diciamo va contro i valori etici
0: e non le si può insegnare l'etica,
2: no, perché l'etica è un ostacolo a un certo punto.

0: Se tu devi raggiungere un obiettivo, l'etica, capisci che è soltanto un fronzolo e ti dà fastidio.
1: Sì, diciamo che no, il pericolo più grosso è che cercando di arrivare a destinazione lei cerchi di superare qualunque tipo di ostacolo le venga messo sul percorso, che poi è come se, anche lì, il paradosso della pistola, che di per sé non è cattiva, la pistola è neutra, se tu la usi in maniera cattiva sei cattivo e lei diventa tale, ma altrimenti la pistola sarebbe fatta per difendersi, non per aggredire, no? Oppure non so, i cartoni tipo Cars, no? Sono delle macchine che sono senzienti. A un certo punto queste macchine vengono dimenticate e loro cercano di sopravvivere. Se nel cercare di sopravvivere diventano aggressive, quelle macchine cominciano a investire i pedoni.
2: Potrebbero,
1: in Cars non lo fanno, ma l'esagerazione potrebbe diventare questa, no? E quindi la paura, da una parte, è quella proprio fisica, no? Non tanto dell'incidente, quanto proprio della scelta dell'intelligenza artificiale di eliminarci perché ci vede come un ostacolo sul suo cammino. E dall'altra parte, proprio quella di, come dire, manovrare le cose che noi facciamo affinché in qualche modo ci eliminiamo, che ne so, semplicemente stravolgendo la percezione del riscaldamento del pianeta, dell'inquinamento, o favorendolo, oppure facendoci capire che è meno pericoloso di quanto possa essere.
2: Va anche detto che è nella natura umana la paura di una forza ignota che si autoalimenta e che ci soverchia. La cinematografia mondiale, da Blob, ti ricordi? Ma anche War Games, giochi di guerra, è proprio una nostra paura, no?
1: Qualcosa paura
2: grande di noi che ci schiacci proprio.
1: Sì. Però se cominciano a dirlo quelli che queste cose le stanno progettando, cioè finché lo diciamo io e te, stanno scherzando. Lo dicono quelli che queste cose le hanno prodotte, la cosa diventa anche abbastanza
2: con certezza,
1: diventa concreta in qualche modo.

0: Il vecchio Farley, Farley Jackbuster Funk, chissà quanto c'è di autentico e di anagrafe in questo nome artistico. Farley magari è il suo vero nome, sì, o il cognome. Jackmaster la vedo un po' difficile, proprio. Anche perché viene scritta, sai come?
1: Come?
0: Tra virgolette, bravo. Facendo le virgolette nel coniglietto, sì, e fa anche, vabbè, anche qui siamo sul, sì, sul genere musicale. Si può dire che sia uno dei primissimi passi della musica house, no? Una delle prime,
1: certo,
0: due o,
1: certo,
0: tre grandi
1: 40
0: hit della
1: fa.
0: Musica house.
1: 86.
0: Love Can Turn Around.
1: Cioè, quando dice quello lì mette musica house, sappiate che la prima canzone, sì, meno, sì, la prima canzone di musica house fu questa.
0: Non me lo cancellare, Alex, perché poi volevo dire un'altra cosa che mi è venuto in mente stamattina, ma nel frattempo sono arrivati ovviamente 100.000 messaggi che hanno a che fare con l'intelligenza artificiale. Diego, che è evidentemente un mio coetaneo, dice: ma non c'erano le tre leggi della robotica di Asimov che tutelano l'uomo? Isaac Asimov è stato il più grande scrittore di fantascienza degli anni 50 e 60, e le tre leggi erano che...
2: Allora, sono: la prima è che un robot non può arrecare danno a un essere umano, né può permettere che a causa del suo mancato intervento un essere umano riceva danno. La seconda è: un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani, purché tali ordini non vadano in contrasto con la prima legge.
0: Okay.
2: Terzo, un robot deve proteggere la propria esistenza, purché la salvaguardia di essa non contrasti la,
0: con
2: prima,
0: la prima
2: e la,
0: e
2: seconda,
0: con la seconda
2: legge.
0: La paura, appunto, da parte di tutti quelli che l'intelligenza artificiale la stanno sviluppando, è che gli uomini che producono i robot non siano in grado di gestire queste tre.
1: Naturalmente, quando

0: regole.
1: Dite la parola robot, intendete l'intelligenza artificiale.
0: Sì, sì, sì.
1: Cioè, uno può programmare, certo, l'intelligenza
0: negli
1: artificiale.
0: Negli anni 50 si pensava al robot.
1: Naturalmente. Però se tu la programmi, l'intelligenza artificiale dice: allora, prima di tutto, queste tre cose. Queste tre cose, poi parliamo del resto.
2: Sì, ma sta sviluppando un'autonomia per cui decide se disattendere quelle regole o tenergli fede.
0: Quello che dice Matteo è figlio anche di esperienze recenti, nel senso che ci sono già tanti casi in cui appunto l'intelligenza artificiale ha fatto qualcosa che non gli era stata concessa, no? E l'ha fatta in buona fede dal suo punto di vista,
2: per
0: risolvere
2: l'ordine.
0: Un problema. Ma le varianti appunto di un problema sono infinite. Adesso non vogliamo acculturarvi, come direbbero in Puglia,
1: cioè insomma
0: appesantirvi la giornata e l'umore. Chiudo con il messaggio anche un po' più romantico di un'ascoltatrice, credo, che dice: mi ricorda il corto di fantasia dove Topolino cerca di uccidere la scopa magica da lui stesso creato.
1: Sì, ma è sempre proprio nella cinematografia,
0: ci si rivolta contro.
1: tantissimo c'è sempre stato.
0: Parlando della musica house, che è un argomento un po' più leggero, la parola house deriva da warehouse, che significa magazzino, no? Che sono i posti di Chicago dove hanno cominciato a fare questo genere musicale. E stamattina leggevo una cosa che ha a che fare invece con le house, e cioè con le case nelle quali viviamo. In Italia, in particolare nella città da cui vi parliamo, cioè Topolinia.
1: Esattamente, Milano, la città, in particolare la zona di Via Massera, dove un metro quadrato è a 12.000 euro.
0: Allora, c'è la statistica di questi ultimi giorni che dice che in 10 anni è sparito un terzo delle case che una volta era possibile affittare.
1: Caspita.
0: Cioè, su 10 case adesso 3-4 circa non ci sono più. Cioè, non è che non ci sono più le case e non è che le hanno vendute, semplicemente vengono affittate con gli affitti brevi.
1: Airbnb.
0: No? Io quando parlo di affitto parlo di una casa che tu affitti per i famosi 4 più 4.
1: Di Nora Orlandi. 4 più 4, il 4 più 4, certo.
0: O 6 più 6, quella roba lì, insomma.
1: Sì. Diciamo l'affitto normale. Ecco, l'affitto
0: su 3 delle case che c'erano 10 anni fa non ci sono più perché vengono usate in questo. E quindi la difficoltà è per quelli che le casa le vogliono affittare.
1: Certo.
0: No, non tutti si possono permettere di comprarsela, peraltro secondo molti indicatori sarebbe meglio sempre affittarla invece che comprarla, ma noi italiani siamo legati al mattone, italiani. Quindi per noi la casa vera è un punto d'arrivo.
1: La prima casa non è neanche il 100% di quello che abbiamo, facciamo i debiti per averla, la prima casa.
0: Però insomma ce ne sono di meno a disposizione e con dei prezzi che sono molto cresciuti. Leggendo questa notizia mi sono chiesto come avremmo fatto io e la mia famiglia se fossimo vissuti in quest'epoca. Io finché sono rimasto in casa con i miei, nei 20-25 anni, facciamo pure 30, in cui sono rimasto a casa con i miei, abbiamo cambiato casa 5 volte.
1: Caspita.
0: 5
1: caspita.
0: Volte. Tutte in affitto, ovviamente, perché non ci potevamo permettere di comprarcela.
1: Diciamo che il motivo del cambiamento era traumatico.
0: Il motivo era sempre lo stesso, che il padrone di casa a un certo punto quella casa o la vendeva o ne aveva bisogno per i figli che nel frattempo si erano sposati e quindi gentilmente ci chiedevano di accomodarci e noi appunto eravamo costretti a spostarci di qualche centinaio di metri. Poi in qualche modo ce l'abbiamo sempre fatta e ogni volta che abbiamo cambiato casa abbiamo guadagnato un metro quadro.
1: Beh 5 metri guadagnati, buttali via.
0: Esatto, in 30 anni abbiamo guadagnato mezza stanza.
1: È comunque un upgrade, Linus.
0: Sì, adesso non ce la faremo mai.
1: Allora ti voglio tranquillizzare, Linus. Voglio tranquillizzare il piccolo Linuccio di Paderno Dugnano. Linuccio di Paderno Dugnano. Io capisco che Paderno Dugnano sia una ridente località, così come lo è San Donato Milanese.
0: Ma
1: l'Airbnb di Paderno Dugnano è un po' meno accattivante dell'Airbnb.
0: Certo, tu dici che lì forse c'è ancora un po' di disponibilità.
1: Quel 30% si riduce al 10%?
0: Sì,
1: siamo gentili.
0: Sì, la statistica riguarda Milano città. Nella periferia, nella provincia, magari le case d'affitto si possono anche trovare.
1: Un po' meno. Sei più tranquillo, Linuccio?
0: Sì, moltissimo.
1: Ok, perfetto.
0: Sono pronto a prendere la macchina del tempo e a tornare indietro.
1: Bravo.
0: Di 100 anni.
1: E a comprarmele tutte e 5!
0: Signor, questo è un caso discografico degli ultimi anni, è una canzone di 15 anni fa che adesso è un grande successo.

0: come fa una canzone che ha vinto un Latin Grammy nel 2012 a diventare, non a tornare, a diventare sì. il successo che non è stata 15 anni fa grazie a TikTok.
1: C'è anche un piccolo zampino di X Factor Italia, cioè in Italia.
0: Ma perché evidentemente la ragazza che l'ha cantata la conosceva grazie a TikTok.
1: Matematico. Quanto sei cretino. Gli ho dato la mano e lui l'ha ritirata, ha fatto la mossa. Potevi fare di meglio, Linus, che è così. Sì, ancora di meglio, pentinata. Che è così.
0: Però quella è con due mani. Carla Morrison dal Messico con Disfruto. State ascoltando Radio DJ, Valentina scrive, lo dite a me, mi hanno appena sfrattata da una casa dove vivevo da 12 anni, ho dovuto comprarne un'altra, forse finirò di pagarla alla pensione. Un terzo, fate un salto a Grottammare o a San Benedetto. La mia generazione, tra case in affitto introvabili e prezzi delle case inavvicinabili, ci ritroviamo a 30-40 anni a vivere ancora con i genitori. Poi dicono che si fanno pochi figli. Un saluto sì.
1: Vabbè,
0: da Simone.
1: Non voglio sapere a Firenze, che non so, sarà il 90.
0: Vabbè, sì, Firenze è la capitale, immagino, di quel tipo di problematica. Sì. E comunque, guarda che a Paderno si difendono ancora.
2: Ragazzi, confermo quanto detto da Nicola, Paderno Dugnano. Ancora fortunatamente si affittano le case e a tanta gente che arriva da Milano. Stefano, agente immobiliare di Paderno Dugnano.
0: Non agente segreto.
1: No, no, agente immobiliare. Come è vestito Stefano in questo momento?
3: Colletto quindi. Molto alto.
1: Sì.
3: E giacca.
0: Sì, no, adesso è in camicia e basta perché fa ancora tanto caldo. La giacca ce l'ha, ma.
1: Però cravatta.
0: Beh, cravatta per forza.
3: Con nodo molto grosso.
0: Poi
3: grosso.
0: Dipende da dov'è. Sei in ufficio, magari più.
1: Sono Stefano Gabbana, vi prego, due taglie in più. Quei pantaloni strizzati che vi strizzano i maroni non si possono più vedere. La caviglia nuda andava 20 anni fa. Sveglia!
0: Secondo me l'intelligenza artificiale ci sterminerà rendendoci tutti stupidi, neanche avessimo bisogno di aiuto.
1: Beh,
0: lapidaria.
1: Devo dire che sono già sulla buona strada.
0: Non c'era bisogno, ma un aiuto c'era stato.
1: Sì,
0: dai, che torniamo tra poco.

0: Hai una seconda casa al mare che d'inverno resta chiusa? O una in montagna in cui vai solo per la settimana bianca? Per il resto dell'anno potrebbe diventare una fonte di guadagno in più. Ti basta ospitare su Airbnb nei periodi in cui non la usi. Decidi tu quando e per quanto. Così quel guadagno extra può aiutarti a coprire le spese di tutti i giorni, come le bollette, lo shopping o quella cenetta carina che rimandi da troppo tempo. E se vivi lontano dalla tua seconda casa, puoi farti aiutare da un co-host, una persona della zona che può darti una mano a ospitare. Visita airbnb.it/host, facendo attenzione a digitare la parola host con l'H. E scopri quanto potresti guadagnare mettendo la tua seconda casa su Airbnb.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Ehi, hey, Proxa.
4: Dimmi pure.
3: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
4: Ottima scelta. Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
5: Proggy, felici voi, felice la natura.
6: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
7: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
8: I tuoi occhi sono stanchi di guardare continuamente computer, telefono e tablet. Se sei miope, ipermetrope o astigmatico, le lenti Essilor Eisen possono essere un rimedio adatto a te. Progettate per la vita sempre connessa, rilassano i tuoi occhi davanti a schermi digitali. Chiedile al tuo ottico di fiducia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Automin concessa. Vieni a scoprirle alla DJ Ten.
9: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
10: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
11: Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
12: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
13: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
14: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
15: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
16: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
17: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ Ten arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ Ten Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ Ten, run like a DJ.

0: Sì, il segreto di questa canzone è il tuttum che c'è dopo Our House.
1: Con anche dato con un po' di sassofono, ma poco poco.
0: Beh, era talmente in tanti madness che c'era spazio per tanti strumenti.
1: Vero.
0: La cosa che mi diverte molto, veramente una stupidaggine autoriferita, è che ci sono due delle mie canzoni preferite che hanno lo stesso titolo, ma non ci potrebbero azzeccare di meno una con l'altra. Questa dei Madness che avete appena sentito, Our House, e Our House è anche quella di Crosby, Stills, Nash & Young, che abbiamo messo qualche mese fa. Parlando di case, ovviamente siamo partiti da una statistica che era molto milanese, ma ci stiamo accorgendo che in verità riguarda tutte le città italiane, almeno quelle con un certo numero di abitanti.
1: Vi suggerisco un giochino che mi ha suggerito Sara Foresti, cioè cercate una casa in una particolare zona di una città.
0: Di qualunque città.
1: Cercatela in affitto, non la trovate, cercatela su Airbnb. Spuntano come i funghi.
0: Allora, senza stare a leggere l'elenco appunto infinito di messaggi che sono arrivati, di gente appunto disperata per questo motivo, è molto bello il messaggio di Alfredo da Viareggio che dice: il vostro intervento sulla mancanza di case in affitto e poi nel cluster pubblicitario la pubblicità di Airbnb è qualcosa che nemmeno l'intelligenza artificiale avrebbe potuto immaginare. Grazie Alfredo di avercelo sottolineato, perché siamo molto orgogliosi della nostra libertà di espressione.
1: Esattamente.
0: Nel senso che se fossimo dei Caculo, probabilmente sapendo che c'era quel comunicato non avremmo detto quello che abbiamo detto. In verità, se non lo fossi ricordato non l'avrei mai
2: in
0: fatto.
2: In realtà non sapevamo di quel poco questo pubblicità.
1: Invitiamo l'inserzionista a non ritirare il proprio spot.
0: Per favore,
1: perché
0: abbiamo
1: ti dico
0: famiglia.
1: Che comunque, cioè, ha la sua utilità Airbnb, se vuoi risparmiare qualcosa.
0: Bisogna trovare il modo per convivere, insomma.
1: Per convivere, esatto.
0: Per tutti gli argomenti. Scrive Enzo. Enzo,
2: sapessi quando ti penso.
0: Sapessi quando ti penso.
1: Questa è una versione corretta del volgarismo.
0: Ragazzi, buongiorno. Dovessi avere la fortuna di avere accesso ai biglietti per gli Oasis a Roma.
2: Ah.
0: Sconsigliate quelli da 92 euro per i poveri come la merda, come me. Sono biglietti per stare in piccionaia, ma d'altronde gli altri sono costosissimi. Mi permetto di dire che secondo me li stai sottovalutando, nel senso che se anche tu fossi in una posizione più vicina al palco, alla fine ti garantisco che tu guardi gli schermi.
1: Sì.

0: Sì. Perché comunque da 20 metri in poi, no? Sì. Le figure, cioè i cantanti, i musicisti, sono talmente piccole e gli schermi sono talmente belli, sono talmente grandi, che il concerto lo guardi come in televisione e tu dirai, allora me lo guardo in televisione. Eh no, l'emozione di essere lì.
1: L'emozione collettiva ti arriva.
0: Sì, no, per cui anche 92 euro, che pure sono tantissimi per la piccionaia, sarebbero in questo caso spesi
2: bene. Secondo me intende questo, io sono molto lontano, siccome lo voglio riprendere col cellulare, quindi frapponendo.
0: Magari sei anche un po' in alto, non c'hai le teste di quelli davanti, ecco. E ti viene anche uno
2: con un buono zoom,
0: un'immagine più chiara.
1: Di questo messaggio mi tengo la sua espressione della non abbienza.
0: Allora il mio amico Pino da Mantova dice: sai che il marmo della sala ONU è un marmo italiano? È un marmo chiamato anche Verde Alpi.
1: Verde Alpi.
0: Che poi è una parete costruita negli anni 50,
1: sì,
0: credo.
1: Ma
0: è sempre quello.
1: Ha quel sapore un po' fané,
0: sì,
1: cioè quel marmo.
0: Perché
1: lì,
0: poi c'è molto ottone anche.
1: Sì.
0: Che sembra il bagno di un albergo.
2: Sembra quei bar un po' vecchi, tipo Vanni, che c'ha, che ne so, gli insetti in marmo e le modanature in legno grosso.
0: Stavo aspettando che tu usassi il termine modanature, bravo, non mi hai deluso.
1: Modanature, che cosa vuol dire?
2: È un rivestimento decorato in legno.
1: Ok. Lauricella, la parola del giorno, modanatura.
0: Allora, in tanti mi stanno scrivendo o mandando messaggi come questo di Fabiano. Ieri, figata, è arrivata la maglia per la Virtual DJ 10 con il pacco gara. E che pacco, ora tocca solo correre. L'iscrizione bisogna farla per tempo, perché poi domenica prossima si corre.
1: Sono Piero Pierotto e qui con me c'è Fabio Vercellone. Annuncio solenne, io e Fabio naturalmente, ma Fabio è più agguerrito e mi lascia indietro. Correremo alla DJ 10 di Milano, di Milano. Io voglio dire una cosa, io lo lascio andare. Fabio, ricordami il tuo tempo, il tuo personale.
0: Sui 10.000, quanto fai?
1: Il tuo...
3: Io corro DJ 10 mezz'ora.
1: Mezz'ora. Purtroppo, vedete.
3: Buono.
1: Allora, il nostro buon Dio è generoso e munifico nel distribuire a ognuno delle caratteristiche.
0: Certo, c'è un po' di casualità.
1: Fabio Vercellone scrive come Umberto Eco. Ha una prestanza fisica da atleta keniota. Purtroppo ha qualche difetto in comunicazione.
0: Da qualche parte.
1: Ma noi
0: gli
1: vogliamo bene lo stesso, vero Fabio?
0: È una programmazione musicale.
1: Basta!
0: È una programmazione musicale molto multietnica, quella di questa prima ora. Prima abbiamo messo un pezzo inglese, prima ancora c'era una cantante messicana, il prossimo cantante è.

0: poi ci sono io che cerco di comprare casa a Pedesina, il paese meno popoloso d'Italia, e non la trovo nel mio budget. Pedesina è in provincia di...
1: Dunque, è in provincia di Sondrio, è il terzo, diciamo, comune meno popolato d'Italia dopo Morterone e Brigalta.
0: Morterone, dove siamo andati in bicicletta.
1: E Brigalta.
0: E non trova casa, comunque.
1: No, no.
0: Forse ce ne sono poche fisicamente.
1: Eh sì, praticamente la fotografia di Pedesina è una curva con delle case su. Basta.
2: Sì. Ecco, amici di Morterone, diamogli una pulita a quella strada lì.
0: Poverino, non tocca a loro farlo.
2: Amici dell'ANAS, che il mio amico è caduto per un sasso. Era pieno di sassi.
0: A 20 metri dal palco vedono soltanto i ventenni. Io guarderei lo schermo pure se fossi a 5 metri. Dice, e chi sei, Mister Magù?
2: Però posso dire, Linus, un occhio al palco glielo dai?
0: Sì,
2: anche da lontano.
0: Sì, certo.
2: Cioè è tutto insieme.
0: È per avere la conferma che sei realmente lì.
2: Sì,
0: insomma,
2: è figo.
0: No? Però prevalentemente lo vedi attraverso gli schermi.
2: Sì.
0: Per osmosi state vendemmiando l'unica vigna di Nebbiolo della Brianza. Saluti da Diego e Lu da Triuggio. Ci si vede alla DJ Ten il 4 di ottobre. Manca poco. Buongiorno Linus e Nicola, Urca, Virginio. Sono giorni difficili per la mia famiglia. Mia moglie Monica è stata investita settimana scorsa sulle strisce pedonali e ora si trova in coma in ospedale.
2: No.
0: Abbiamo 3 figli piccoli e da parecchio tempo siamo vostri fidati ascoltatori. Appena tornerà cosciente, evidentemente un coma indotto, no? A volte succede,
1: certo.
0: No?
1: Che
0: ti sei fatto molto male, allora per non farti soffrire troppo ti tengono in questa specie di bolla, ma sanno che prima o poi ti fanno uscire. Spero che sia così. Sono sicuro che tornerete a farle compagnia durante quello che sarà un lungo periodo di riabilitazione. Virginio, Miki, Lollo e Daniele. Ciao ragazzi, un abbraccio per tutti e quattro. Siamo in quattro anche noi, uno
2: e
0: per
2: vi
0: uno.
2: Abbracciamo.
0: Tutti abbracci, Virginio, Miki,
1: io Lollo.
0: E tu Daniele, va bene?
2: Va bene, okay. Va bene.
0: No, stamattina a proposito di incidenti terribili, Alex da Buon Torinese faceva riferimento a quel ragazzino di 7 anni che stava andando a scuola in bicicletta col papà. Su una pista ciclabile ed è stato investito.
2: Mamma mia, tremendo.
0: Ed è la conferma che le piste ciclabili, se usate male, possono anche essere più pericolose che se non ci fossero. È un po' il meccanismo del semaforo rosso o verde in piena notte, specialmente il sabato notte,
1: sì,
0: no?
1: Con l'arancione che
0: tu passi col verde perché sei sicuro di aver ragione, e poi c'è il matto di notte che dice: chi cazzo vuoi che arrivi, che passa col rosso. Se c'è il semaforo lampeggiante,
2: rimani tutti
0: quanti uno sguardo
2: sono
0: lo buttano. Spesso le strisce pedonali disegnate per terra disegnate per terra sono pericolose, perché è un attimo che uno superi quel limite, in buona fede, magari non si accorge neanche.
2: Certo.
0: Però
2: certo,
0: ed è per
2: certo.
0: Questo che specialmente qua qualcuna di queste corsie pedonali adesso comincia ad avere, no,
2: un cordolo
0: di protezione da una parte all'altra.
2: E
0: no?
2: Ben venga anche la pista ciclabile, se posso dire, perché sono
0: certo,
2: demonizzate.
0: Certo. Però devono essere fatte.
2: È così facile nell'era del cattivismo dire ho rotto le palle, voglio sgasare.
3: E
2: va
3: poi
2: bene.
3: In città si va piano, non rompete le palle.
0: No,
3: dovete andare
0: piano. Alex, hai detto la cosa più giusta.
3: Piano.
0: Il vero problema non sono le piste ciclabili, e siamo noi che andiamo in macchina come dei deficienti.
2: Sì,
0: quando dico noi,
2: tutti.
0: Voi provate a fare uno spostamento di 5 km dovunque voi siate e fare mente locale su quanti ipotetici criminali vedete.
2: Sì,
0: involontariamente,
2: sì,
0: no?
2: Sì,
0: involontariamente. Ci sono dei limiti che non vengono rispettati, i semafori che non vengono rispettati, corsie che vengono invase, da tutti noi. Noi italiani viviamo lo spostamento in macchina ogni volta come se fosse il Gran Premio di Baku, per cui dobbiamo conquistare la miglior posizione possibile al semaforo davanti.
2: Io ho un'istintiva fiducia, giuro non sono ironico, nelle nuove generazioni. Più i capelli sono bianchi e più vedo cazzate.

0: proprio vero quando dicono che il tempo, come dire, lenisce le ferite, sì, ammorbidisce i rapporti, sì, no? Fa sparire a volte certi rancori. Ho fatto pace con i Big Mountain,
1: con questa versione di Baby I Love Your Way.
0: Esatto, per... quando era uscita questa versione mi faceva schifo, perché certo, io ovviamente da antico preferivo quella di Peter Frampton, sì, che è tuttora più bella di questa.
1: Ma guarda, tutti quelli però... all'ascolto la pensano come
0: quella di Peter è nettamente meglio.
1: Quella di Peter è nettamente meglio, siamo proprio...
0: Però ebbe talmente tanto successo questa versione negli anni 90 che secondo me a qualcuno ha fatto piacere anche sentire, e magari ha anche alzato il volume della radio, insomma. Roberto dalla provincia di Monza Brianza, buongiorno Roby.
2: Eccomi, ciao a tutti.
0: Capiti veramente a fagiolo, perché il tuo mestiere è ristrutturare e vendere case, non affitti però,
2: Guarda, allora, io ho ascoltato il vostro intervento e sono, sì, perfettamente d'accordo con voi. Non affitto come affitti brevi, perché è un lavoro incredibile, e non affitto sui normali 4+4 perché... il problema grosso è che se trovi qualcuno che purtroppo non paga, oggi diventa un grosso problema per il proprietario dell'appartamento.
0: Cioè non ci sono strumenti che ti permettono...
1: Un anno.
0: Questa cosa io la sento dire da quando ero piccolo, no? E non le affittiamo perché dopo non vanno più via. Ma è ancora così?
2: Purtroppo sì, purtroppo se qualcuno entra in possesso dell'appartamento, ha le chiavi, anche se smette di pagare, tu devi metterti con il tribunale, l'avvocato, mediamente sono 2 anni e mezzo il tempo, dove tu continui a pagare le tasse su quello che non entra, perché non ti pagano l'affitto. E se di mezzo ci sono dei minori è praticamente...
1: Sì, se ha figli piccoli non lo
0: complicato. Complicato, vabbè, le case in compenso si vendono quelle.
2: Le case sì, fortunatamente c'è sempre il mercato, poi ci sono zone dove vanno di più, zone dove vanno di meno, ma mediamente le case sì.
0: La Brianza va bene, anche perché la Brianza sta diventando una specie di...
1: di appendice Milano, no?
2: Sì, guarda, dopo il Covid la gente voleva il giardino e quindi si è spostata dal balconcino della città alla villetta, magari alla villetta, col giardino o col terrazzo. Adesso sta un po' rientrando questa necessità del giardino, perché noi siamo bravi anche a dimenticare quello che è successo poco tempo fa.
0: Esatto.
2: Il terrazzo va ancora, il giardino magari meno, perché poi ci si rende conto che bisogna mantenerlo il giardino.
0: Certo, anche quello è vero. Anche Senti, io e Nicola siamo stati traumatizzati negli anni 80-90 dalla villetta a schiera.
1: Sì.
0: Vanno ancora le villette a schiera?
2: Sì, ci sono ancora. Adesso ad esempio noi abbiamo a Mariano 3 villette, che sono 3 villette... di fascia alta, però sono sempre una sorta di mini villaggino di villetta a schiera con un minimo di giardini, terrazzini, e vanno ancora. Devo dire che però vanno tanto gli appartamenti, perché oggi fanno delle bellissime strutture, tutte con terrazze, quindi da
1: scusami, queste villette di Mariano, per esempio, Mariano Commensa, il paese di Francesco Facchinetti, quanto costa una villetta?
2: Allora, siamo mediamente a 500.000 euro a villetta.
1: Ah, la faccerò!
0: Ha detto che era una
1: bella, era roba bella, insomma, roba bella.
2: Sì, sono metri, 220 metri quadri.
1: Quanti?
2: 220 su 3 livelli, cioè sotterraneo, cioè taverna.
0: Se è su 4.000 metri quadro si può fare.

0: Insomma, 4.000, pensavo di meno.
1: Beh, Mariano Comense.
0: Ma ecco, è pur sempre Mariano Beach, diciamo. Ok, ok, va bene, va bene. No.
2: Sì, siamo poco oltre i 2000 euro, siamo intorno ai 2002-2003.
0: Ah, 2002-2003, ok.
1: Le compro tutte e tre, Roby, non darle via che...
0: Guarda, il solito Linus.
2: Una è andata, ne rimangono due, sono tutte e due.
1: Guarda, le prendo tutte e due, ci metto il cane e il gatto. Va bene.
0: Perfetto, è la giornata dell'umiltà.
1: Dai, grazie Roby, buon lavoro.
2: Grazie a voi, grazie a tutti. DJ, chiama Italia.
3: One station. Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
4: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
3: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
5: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
6: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
7: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
8: Due verticale, trekking sull'Etna.
9: Escursione.
8: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
9: Aperitivo.
8: E un inverno imperdibile?
9: Vacanza con Costa.
8: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

0: www.fileni.it.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Il mio momento preferito è l'alba, il silenzio, i primi rumori del risveglio della natura che mi circonda, delle mie montagne.
5: Per me la montagna in autunno è un modo per ritrovarsi e riflettere sulle cose che devi fare o che hai fatto.
6: Respira, sei in Trentino.
7: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
8: Febal Casa, Febal Casa.
7: Più info su febalcasa.com.
9: Pronto, sono la direttrice finanziaria. Per quel modello predittivo che vi ho chiesto a gennaio, come siamo messi? In che senso dovevo aprire un ticket?
10: Se per guidare la strategia finanziaria devi dipendere da fornitori esterni, pensaci tu. Con il corso intensivo in AI for Finance ottieni l'indipendenza tecnica per governare gli algoritmi e rendere i dati operativi in totale autonomia. Un corso in collaborazione con La Repubblica e Talent Garden. Informati subito. italian.academy.tech.
11: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 km. Aperti anche domenica.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: State ascoltando Radio DJ, questa era Olivia Rodrigo e DJ Chiami Italia. Abbiamo raccontato delle cose interessantissime fino adesso. La prima ora, Massimo, è stata bellissima. Purtroppo adesso dobbiamo interrompere questo flusso.
1: Certo. Adesso c'è un improvviso crollo, diciamo. Invertiamo gli ascoltatori.
0: Perché ci tocca ospitare un amico. Questo è la parte, il rovescio della medaglia.
1: L'amichettismo.
2: Di essere... L'amichettismo è una delle due parole che non mi piace. Anche buonismo è una parola, sì, visto che siamo nell'epoca del cattivismo. Invece.
0: Io direi che a parte il catechismo, tutto quello che finisce con ismo andrebbe cancellato.
1: Mi mette un po' anche
0: vero?
1: Me.
0: Brutto, brutto, brutto. Ciao, bentornato.
1: Grazie.
0: Sei tornato in televisione sabato sera, giusto?
1: Hai ricominciato in altre parole.
0: Studio nuovo grande. Cairo speso, finalmente. Dottor Cairo, è impossibile. Sappiamo.
1: Siamo andati bene, siamo contenti, insomma.
0: Chi avevi ospite?
1: Avevo tantissimi.
0: Ma c'è ancora Vecchioni?
1: Vecchioni verrà ogni tanto quest'anno, ma perché insomma non viene sempre da Milano.
0: Comincia ad essere coerente col cognome.
1: No, è sempre giovane. Di animo, guarda, fantastico. Io vorrei avere veramente lui, il famoso sogna ragazzo sogna, sì. È sempre lui, parla sempre di sé,
0: meraviglia,
1: che il ragazzo è lui.
0: Senti, e nel frattempo è uscito il tuo libro che si intitola Beato il popolo che ha bisogno di eroi. Io all'inizio, guardandolo distrattamente, ho letto Beato il popolo che non ha bisogno
1: che
0: di eroi.
1: Che è la citazione originale di Galileo, di Brecht.
0: Okay. No,
1: qui è l'opposto, perché adesso abbiamo proprio bisogno di eroi, perché dobbiamo... credo smetterla di affidarci all'uomo o alla donna del destino. Non c'è qualcuno che ci risolve i problemi per noi. E questi 52 eroi, di questi 52 storie, che poi è una sola storia, perché io comincio dai bambini e arrivo fino agli
0: anziani. Sì, ho visto che li hai divisi in maniera quasi anagrafica.
1: In fondo siamo sempre noi, cioè è un'unica persona, è un unico eroe, ed è ognuno di noi. Ognuno di noi può riconoscersi in queste storie di persone quasi tutte comuni, che poi a un certo punto della vita si trovano a fare una scelta. Sai che c'è una storia che ha per protagonista anche la radio.
0: Per esempio, il ragazzo che sabato mattina ha salvato la maestra, se tu avessi scritto il libro in questi giorni lo avresti sicuramente inserito.
1: L'avrei sicuramente, questo ragazzo della maestra accoltellata, dell'insegnante accoltellata. E ci sono tante storie di persone che salvano.
0: Giustamente Nicola chiedeva qual è il racconto della radio.
1: Allora, è la storia di un ragazzino inglese, molti anni fa, che aveva un sogno, imparare a suonare la chitarra, però non ci riusciva. Gliel'hanno regalata per il suo compleanno.
0: Magari era di Liverpool.
1: Era di Liverpool, si aveva 12 anni e non riusciva proprio, lo mandano a scuola di musica, ma non ce la fa. Allora dice, basta, io sono negato, non posso fare, questo non è il mio sogno, non corrisponde al mio talento. E invece non è quasi mai così. Lo infila in un baule e improvvisamente dalla finestra aperta della sua stanza sente una musica strana che non aveva mai sentito, e il disc jockey che entra sulla canzone dice, questa musica si chiama Skiffle, è una musica, era il nonno del rock. Questo ragazzino riprende la chitarra e riprova a fare quegli accordi e gli riescono. E insomma, quel ragazzino si chiamava John Lennon. Quindi se ce l'ha fatta lui, non possiamo tutti diventare John Lennon, ma ognuno nel suo campo sì, se ci crediamo.
0: Senti, il libro si apre con la citazione di un format, direi, che è il viaggio dell'eroe, no?
1: Sì, esatto.
0: È il meccanismo che sta alla base di tutti i film un po' epici, dall'Odissea fino ad Iron Man.
1: Esatto. E io penso che sia, però se ci pensi un po' anche alla base della nostra vita, cioè la nostra vita è un viaggio dell'eroe. Spesso non ce ne rendiamo conto, ma anche noi affrontiamo prove continue nella vita, in famiglia, dolori, sofferenze, sul lavoro, e poi il risultato dipende, cioè come diceva uno dei miei maestri filosofici, Gianluca Vialli, che ricorda, grandioso, diceva, il tuo carattere, la vita non è quello che ti succede, ma come reagisci a quello che ti succede, è lì che si vede la differenza.
0: Sì, Lennon diceva proprio questo, no? La vita è quello che ti succede mentre la stai vivendo.
1: Sì, esatto.
0: Era di Lennon.
1: Esattamente
0: proprio,
1: quello. Quello era John Lennon.
2: Ma chi ci sta ascoltando magari in questo momento dice, ma come eroe, ma io sono qua che stamattina ho accompagnato mio figlio a scuola.
1: Adesso
0: senza arrivare all'Unalino Banfi che ti ho visto che stavi
2: lì.
0: Non è per un eroe, sono un eroe.
2: È quella roba lì.
0: Beh, c'è l'eroe di tutti i giorni.
2: L'eroe di tutti i giorni.
1: Ma siamo noi. E siamo noi che ci possiamo tirare fuori da questo
0: pantano. Sempre Lennon citava il famoso working class hero. no, la figura del, di quello che si fa il culo.
2: Però immagino che tra queste 52 storie non ci sia solo, diciamo, John Lennon, che
1: no,
2: poi
1: no,
2: è diventato
1: anzi,
2: John
1: la maggioranza sono persone,
2: cioè, l'uomo qualunque,
1: sono persone,
2: no,
1: comuni che nella vita, in un episodio della vita, proprio come succede nei film, tutti nella nostra vita abbiamo due o tre scene simboliche, no, che vengono montate insieme e danno il filo della nostra vita, e tutti ci troviamo a dover scegliere. C'è un ragazzo nel libro che fa il batterista e sogna di diventare il batterista dei Police, perché il suo sogno è diventare un grande, e invece è su una nave da crociera, ma lui ci crede ancora, dice bisogna credere ai propri sogni, se non altro per dare l'esempio agli altri, no? E quindi suona la batteria in una nave che si chiama Costa Concordia. A un certo punto, mentre lui sta facendo un assolo di batteria, sente un rumore più forte dei tamburi, è la nave che sta girandosi, e lui sale sull'ultima scialuppa e arriva una donna che dal ponte della nave comincia a gridare aiuto, prendete anche me, fate salire anche me, e ha due gemellini in braccio. Tutte le persone sulla scialuppa cosa fanno? Fanno finta di non vederla, di non
2: come
1: sentirla,
2: come nella scena del Titanic,
1: come nella scena, con la differenza però che il batterista Giuseppe non è innamorato di quella, non la conosce, certo, questa donna, a differenza di Jack Dawson, il personaggio di DiCaprio, e lui invece la sente, e lui in quel momento cosa avremmo fatto noi? Bisogna trovarci, probabilmente, certo, fino a un minuto prima anche lui non l'avrebbe saputo. Lui è l'unico che le dà la mano e le dice vieni su, prendi il mio posto. E la cosa straordinaria, ancora più straordinaria, è che lui non sapeva nuotare.
2: Caspita.
1: Sapeva improvvisare da grande batterista, e ha improvvisato quell'assolo, e l'hanno trovato due mesi dopo in fondo.
0: Chi l'ha raccontata questa storia?
1: Questa storia è uscita subito.
0: Cioè l'ha raccontata la donna che è stata salvata?

0: a lei, l'hanno raccontata le altre persone sulla, che erano sulla scialuppa, e poi l'ha raccontata il papà, che ha raccolto poi tutte le testimonianze. Certo. E quando lui, insomma, lui è un eroe vero, davanti al quale veramente.
1: Sì, diciamo che potenzialmente tutti noi potremmo essere degli eroi, no? Lo sapremo soltanto nel momento in cui.
0: Lo chiedo, ma posso chiederlo? Faccio una domanda agli ascoltatori.
2: Certo.
0: Ecco, avete mai pensato come reagireste voi, no? Siete in metropolitana e succede una cosa del genere, va a fuoco, no? E come fate? Salvate gli altri?
1: Non lo puoi sapere, secondo me, finché non ti ci trovi sul serio.

0: Un saluto a tutti gli eroi col furgoncino che ci stanno ascoltando in questo momento e anche a quelli con uno scatolone dietro dove c'è dentro il pranzo di qualcuno che nel frattempo si sta sciallando, come si diceva una volta. State ascoltando Radio DJ.
1: Di dire una cosa che abbiamo già detto, che ormai siamo arrivati, per quanto riguarda gli eroi che consegnano, ormai siamo arrivati a una fretta tale che è il tuo pacco con la foto davanti al tuo portone e un orologio, in modo che io te l'ho consegnato.
2: Se tu non ci sei,
1: è fatto tuo.
0: Senti, leggevo un'intervista l'altro giorno, mi pare su 7, in cui raccontavi che sono 20 anni che fai televisione.
2: Ormai sì, quasi 20, non me ne rendo conto nemmeno io. Ho cominciato
0: con Fazio.
2: Fabio Fazio nel 2008, mi sembra. Cominciavo, andavo qualche minuto ospite, poi dall'anno dopo è diventato, quindi sì, con quasi 20 anni, mamma mia, non ci avevo mai pensato.
0: Come, a che ora hai scritto il caffè di oggi?
2: Perché vedi, oggi quello che esce domani lo scriverò stasera. Il caffè lo faccio sempre la sera, è una tisana in realtà. Lo scrivo prima di cena, poi di solito vado a casa, ceno e lo metto a bagnomaria, come si dice. Poi tra le 8:30 e le 9
0: lo rileggo
2: con un bambino di 7 anni praticamente appoggiato qua che mi dice papà, però insomma lo finisco entro le 9 e quello
0: Tommaso ha
2: 7 anni e mezzo. Sì.
1: Ci sei arrabbiato qualcuno per il caffè? Cioè storicamente, cioè qualcuno hai parlato?
2: Moltissimi.
0: Sarebbe troppo anacquato se nessuno si arrabbiasse. È come dire, questo caffè non ti fa stare sveglio?
1: Ma il caffè non è che Gramellini dà sberloni alla gente nel caffè.
2: Però dai pizzicotti che fanno più male, perché sono l'umorismo dà quasi più fastidio della comicità, perché è più strafottente, quindi si innervosisce.
0: Quanti ne avrai scritti? Centinaia.
2: Prima sulla stampa, adesso il caffè sul Corriere, sono a febbraio del prossimo anno verrò, se mi vorrete, il 14 febbraio, che San Valentino. Sono 10 anni del caffè.
0: Cazzo,
2: e quindi li leggerò tutti in diretta. No, una minaccia.
0: No, e attraverso quelli, potendoli rileggere, vedi la storia che cambia, no?
2: Sono 250 l'anno.
0: Vedi le posizioni che cambiano, no? Vedi i politici che una volta dicevano una cosa che ora dicono esattamente
2: l'opposto.
0: Il contrario, no?
2: Chi sta al governo dice esattamente l'opposto di quello che diceva quando stava all'opposizione, ma è normale. Abbiamo visto in questi giorni la Meloni che ha fatto la riforma del bollo, ed era quella che quando era all'opposizione prendeva in giro Renzi che faceva la cosa del bollo. È così, è il gioco delle parti.
0: E sarà una campagna aggressiva quella che ci aspetta?
2: Temo di sì. Io quello che dico è, spero che almeno noi elettori non ci comportiamo come le curve degli ultra, perché la curva degli ultra, ci sono rimasto male a vedere.
0: Chiunque di buon senso ci
1: c'è rimasto male,
2: sì,
1: no?
2: Io
1: preferisco parlare degli applausi del resto dello stadio,
2: esatto,
1: che di quei quattro pirla.
2: Ma infatti vorrei, non lo dico perché Linus non importa Juve, non mi interessa di che squadra era,
1: mi interessa
2: proprio l'idea che dobbiamo riprendere tutti il rispetto per chi non la pensa come noi.
1: Chiaro.
2: Per chi ha un'altra idea nel calcio, in politica, non esiste bianco e nero, mi pare la battuta, cioè la vita è una tonalità di tanti grigi. Perdiamo un po' più di tolleranza.
0: Adesso c'è l'idea di dedicare lo stadio a Rivera e Mazzola. Oddio, Rivera si starà ovviamente già toccando. Fra una ventina d'anni,
2: esatto,
0: magari. No? Sarebbe una bella cosa anche, no? Perché alla fine è difficile che ci siano due personaggi con un'importanza simile, così grande in contemporanea. No?
1: Certo,
0: perché
1: certo.
0: Voglio dire, Franco Baresi meriterebbe una titolarità, no? Però poi non trovi l'equivalente, forse
1: chiaro.
0: Beppe Bergomi.
1: Chiaro.
0: Però si parla sempre di fra tanti anni, tranquilli.
2: E comunque voglio dire, Rivera e Mazzola, diciamolo, allora giocavano in staffetta in nazionale. Adesso averli in nazionale giocherebbero titolari fississimi.
0: Difficile che uno rimarrebbe fuori.
2: No, credo proprio di no.
0: Senti, torniamo un attimo ai tuoi eroi. Ce n'è qualcuno a cui sei particolarmente legato, diciamo personalmente, che hai avuto modo di conoscere?
2: Alcuni li ho anche proprio incontrati. C'è questo ragazzo milanese di 20 anni che si chiama Davide Cavallo,
0: che è quello dell'aggressione,
2: quello che è stato aggredito, poi è venuto da me in trasmissione per la sua prima intervista, e mi ha molto colpito quando lui mi ha detto: sai, ho dovuto andare in tribunale ad abbracciare il ragazzo che mi ha accoltellato. Dico: perché hai dovuto? Perché per guarire il mio corpo aveva bisogno di toccare il corpo che lo aveva ferito. Che è un pensiero profondissimo, che quando lo dice così qualcuno in astratto può lasciare il tempo che trova, ma quando lo dice il protagonista della storia, ti fa capire davvero che c'è un altro modo di vivere, che non è solo l'aggressività, il dare un calcio a chi ti ha dato un calcio, no, anche la capacità
1: il perdono, che adesso la dico male, quasi mi viene da dire un atto di egoismo, cioè mi spiego,
2: hai
1: per
2: detto benissimo.
1: Stare meglio io lo perdono e lo abbraccio.
2: E non lo ha fatto subito, perché a me quelli che perdonano dopo 24 ore mi lasciano sempre lo stesso. Lui ci ha impiegato mesi, per mesi si è arrabbiato, era in ospedale, urlava. Dopo qualche mese ha elaborato anche il suo, in qualche modo, il suo lutto, no? con quello che aveva subito. Quindi il perdono è una cosa che va concessa con lentezza, ma poi va concessa.
1: Senti,

0: Noi stamattina abbiamo parlato di quest'epoca del cattivismo, no? Cioè che, perché mi piace la parola cattivismo, perché quelli che dicono buonismo così
1: Sì, c'era
0: imparano.
1: Cattivic. Cattivic.
0: Esattamente. È sul banco degli imputati il cellulare?
2: Beh,
0: Cioè, nel senso, non come
1: non è che è lì, è
0: oggetto.
1: sdraiato proprio, sta fumando una sigaretta.
2: Allora, nel libro ci sono tante storie dove c'è dentro, naturalmente, lo smartphone, perché fa parte ormai della nostra vita. Diciamo che i social, proprio per come sono fatti, tendono a esaltare le divaricazioni. Hanno fatto degli studi per cui delle persone che la pensano allo stesso modo, se tu li metti a chattare, dopo un po' si insultano. Viceversa, persone che la pensano diverse, messe nella stessa stanza a chiacchierare, dopo un po' trovano dei punti
0: Pensa
2: comuni.
0: che roba.
2: Quindi la salvezza è sempre lì, è ritrovare il contatto fisico con le persone, non vivere solo chiuso in
1: Senti, sei in
2: casa.
1: giro a trovarlo questo contatto
2: Sì,
1: fisico perché stai
2: guarda, ieri ero a
1: facendo un po' di
2: Pordenone ed è
1: date.
2: bellissimo vedere la gente, poi, perché poi la gente vera, quella che ascolta Radio DJ, che legge ancora i giornali, che legge i libri e che
1: Ma
2: vive.
1: anche perché la stessa gente che scrive a volte delle cose cattive sui social,
2: Ah, certo.
1: se tu la incontri di persona, non è uguale, cioè cambia
0: Certo.
1: completamente, no?
0: No, ma è pieno, sono piene le cronache di "Ma tu hai scritto, devi morire". Ma vabbè, ma è sui social, né,
2: Sì,
0: vabbè,
2: sì.
0: ma invece
1: Vabbè.
0: no.
1: Beato il popolo che ha bisogno di eroi. Solferino, Massimo Gravellini. Grazie.
2: Grazie.
1: Ci
2: Grazie a
1: vediamo a
2: voi.
1: San Valentino.
2: Sì, senz'altro. E grazie a voi, davvero. Grazie alla dedizione.
3: DJ, Roma Italia.
1: Ci sono tre buoni motivi per ripartire con nuovo Kia Sportage 3 Fuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina, una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo. E in più con nuovo Sportage 3 Fuel avete oltre 1500 km di autonomia, perché il bello non è tornare, è ripartire.
4: Solo a settembre scoprite gamma Sportage con interessi zero e anticipo zero in tutte le concessionarie Kia, anche domenica.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Ah! Il resto frizzate in colla. Ah, ho Coop Voce e una connessione di qualità.
8: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
9: Oh, tutti uguali.
10: Chiama se hai bisogno.
9: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
11: E chiama uno.
9: Ma uno chi?
12: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it. Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
13: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
14: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
15: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
14: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
16: Messaggio promosso da Sanofi.
17: Vieni da MD, anche per la tua casa.
18: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
19: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
18: Ti aspettiamo!
17: MD, buona spesa Italia!
1: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala sei casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
11: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone galline.

0: Buzera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi, perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
1: Have fun with
2: nuovo Kia Sportage 3 Fuel. Il bello non è tornare, è ripartire.

0: Great Expectation, Sienna Spiro su Radio DJ. C'è un bel messaggio al quale però dobbiamo rispondere cercando di essere anche comprensivi della sofferenza di chi ci scrive, quindi mi richiede innanzitutto una musica adeguata.
1: Oh,
0: Claire de Lune. Lorenza, hello guys, parte così, è già voilà. Lì è più simpatica. Poi tutto il resto invece è della Bovisa. Mi sto frequentando da un po' di mesi con questo ragazzo che quando ci vediamo, cioè nel fine settimana, è il ragazzo perfetto, ma quando non stiamo assieme è assente. Si fa sentire solo se io gli mando un messaggio. Premesso che per questa cosa ed altre già avevamo litigato senza vederci per un mese, poi siccome il bene era tanto, diciamo ci siamo, forse è meglio dire ci sono, ricascata, per riconquistarmi è stato molto presente, almeno con i messaggi. Una volta riavutami è tornato però quello di prima. Ora che cosa devo fare? Voglio dirglielo di nuovo, che non è possibile che io lo veda soltanto il sabato e la domenica, poi sembra che si dimentichi di me. Lo so a cosa stai pensando ed è la stessa cosa.
1: Cos'è che sto pensando? Cosa sto pensando?
0: Lo so a cosa stai pensando ed è la stessa cosa.
1: E che cos'è quello che sto pensando, che è la stessa cosa che stai pensando tu?
0: Che c'è qualcun'altra. Voglio dirglielo di nuovo di questa cosa, con il rischio di rovinare la vacanza che abbiamo prenotato a metà ottobre. Rovinare tutto e lasciarlo di nuovo per questa cosa o continuare? Devo dire, questa condizione non mi fa stare serena e mi crea delle ansie. Esagero? No, non stai esagerando, perché è ovvio che c'è qualcosa che non quadra. Dai.
1: Matteo, la parola
0: uno
1: a te.
0: Uno può essere un
2: rovinare
0: po'...
2: tutto, non è che devi rovinare ancora di più di quello che è già rovinato. Se questa cosa non ti sta bene, vuol dire che già non funziona e probabilmente o lui o un'altra o non gli piace abbastanza.

0: comunque, indipendentemente da quello che lui pensa, sei tu che devi pensare a quello che ti succede. Se lo vuoi dire, diglielo. Il rischio è di perdere la cosa. Tanto non è che avessi molto.
1: Sì, tanto tu glielo vuoi dire, tu lo vuoi chiarire. E quindi non sopprimere questo tuo bisogno di sapere
0: devi
1: meglio
0: fare così,
1: perché.
0: Stai
1: hai tutti i diritti.
2: Io mentre la leggevi, non
1: ne avrà
2: so
1: altre
2: perché.
1: Due o tre lui.
2: Allora, sarà
1: una per il lunedì e il martedì.
0: Ma non è
1: 10 ragazze per lui.
0: Non è sposato e poi c'ha questa. Ce n'ha 3 o 4 così.
2: Allora, io purtroppo io sono stato abbacinato da Hello Guys, che Linus ha vissuto come una cosa bella. Io già l'ho odiata, l'ho odiata subito.
0: Ciao, guys,
2: quindi non ho più capito niente e la giudicavo pedante, cioè dicevo che palle questa. Invece poi l'ho riletto con la mia testa e avete ragione voi, cioè lui ha sicuramente,
1: diciamo che ha almeno un'altra vita.
2: Sicuro.
1: Poi che a questa
2: loro
1: vita siano attaccati anche dei fianchi e delle tette, io non lo so dire.
2: Sicuro.
1: Però un'altra vita ce l'ha. Magari è una vita pericolosissima. Cioè, magari stiamo viaggiando con la fantasia.
2: È uno dei
1: questo
2: servizi.
1: Sì, bravo, è come Schwarzenegger, no? Ti ricordi?
2: Servizi.
1: Quello in
2: però
1: cui lui faceva una spia e a casa pensavano che fosse un bravo ragazzo.
2: Ma Lorenza vuole una roba seria, vuole l'amore.
0: Vuole sì.
2: E quindi
0: vuole essere fidata, vuole presentare alla mamma.
2: Lorenza.
1: Vabbè, ma c'ha diritto.
2: Ti meriti, te lo meriti un uomo, insomma, vicino, che ti sta
0: comunque
2: vicino.
0: Abbiamo bruciato un dilemma perfetto per l'ora dopo.
2: Ah sì, giovedì.
1: vabbè, ogni tanto ci possiamo permettere anche.
2: Lorenza, ti abbracciamo, tieni duro. Tieni
0: ma
2: duro.
0: No, ma risolvila in fretta.
2: Ti meriti il meglio, l'amore con la A maiuscola. Oh.
1: Lorenza, chissà se quello a te ogni tanto ti pensa.
2: Ti pensa, bravissimo.
1: Parafrasando
2: e non scrivere
1: Enzo.
2: Più Hello Guys.

0: Come on, baby. Oh. Ella Langley. Ella Langley. Pensa se fosse anche di Atlanta, lei.
1: Atlanta.
0: Ella Langley di Atlanta.
1: Sì.
0: Che schifo.
1: Questo oggetto misterioso, non so per te, ma per me, per, insomma, per noi italiani, è molto lontano il Texas. Cioè, il Texas.
2: Il Texas è molto lontano, da, esatto, come l'Islanda.
1: È vicino l'Islanda il Texas. No, nel senso che la New York la capisci benissimo. Sì. Los Angeles pure ha imparato a capirla, le palme, il mare.
0: Sei stato così. Quantomeno.
1: No, ma in generale il concetto, sì, no, sì, è raccontato. Sì, sì, sì. Il Texas è raccontato ultimamente dalle serie TV, però...
0: La cosa che va segnalata, poi non voglio fare l'esperto d'America perché sono
1: certo,
0: esperto...
1: C'è Francesco Costa.
0: Guarda, sai come sono esperto?
1: All'acqua di rose.
0: Eccola qua. No, devi partire dal presupposto che il Texas, il primo stato della Confederazione Americana, è più grande dell'Italia.
1: Ah, certo.

0: Certo,
1: quindi
0: certo.
1: Dipende, no? Se tu vai sulle Dolomiti è un conto, se vai in Sicilia è un
2: chiaro,
1: altro.
2: Chiaro,
1: sono
2: chiaro.
1: Tutte belle, ma in maniera differente.
2: Giusto.
1: Però merita una vacanza.
0: Ah, assolutamente.
1: L'anno prossimo facciamo il van di Stranamore.
0: Sì, il problema
1: questa primavera.
0: Il primavera, ecco, esatto,
1: prima
0: ma primavera
1: che sia

0: Alex, riesci a ripuntare la canzone dall'inizio e a farla ripartire su nostra richiesta? Quando sei pronto me lo dici, perché mi piace molto questa cosa di uno che dice ero da solo a Central Park.
1: Alone in Central Park.
0: È molto cinematografico.
2: No, sai cosa?
3: Solo a Central Park.
2: Io quando esco alle 4 di mattina, tu sai che il Central Park è aperto dalle 6 di mattina all'1 del giorno dopo, no? Questo è l'orario.
0: Per 5 ore chiuso.
2: Esatto. Sì, però quando c'è la maratona è sempre aperto in pratica, perché comunque
4: perché gli europei hanno il jet lag, quindi ci svegliano alle 3.
2: Alle 4 esco, bevo il caffè e mi sento solo in Central Park e faccio un giro che consiglio a tutti, si chiama South Loop, cioè partendo da Central Park South. Potete partire, non so, dalla 57esima,
0: sì, oppure 50, dall'Hotel Plaza, dove ci sono,
2: sì,
0: i cavalli con le carrozze.
2: Oppure partire da Columbus Circle. In pratica costeggiate prima, andando verso nord, quindi in senso antiorario, costeggiate la, in pratica,
0: il Metropolitan, lo zoo e il Metropolitan.
2: Si chiama Central Park East, che è la strada che c'è dentro. Arrivate al Reservoir, il giro completo è 2,5 km, quindi arrivate in cima e poi tornate indietro. E se siete fortunati, una bella giornata, vedete il sole che sorge a est e illumina i palazzi a ovest.
0: Vabbè, anche questo solo nel caso abbiate l'occasione di trovarvi.
5: E io che sono di Catanzaro?
2: Beh, di Catanzaro prima o poi andrai a New York, perché chi va alla maratona magari corre solo per la rifinitura.
0: La cosa curiosa che raccontava Aldo adesso è questo reservoir, che è un bacino, non è neanche un laghetto, non è una cosa sorgiva, no?
2: No, è la riserva d'acqua di New York.
0: Reservoir. È quello intorno al quale corre Dustin Hoffman nel film Maratoneta. Okay. Come diceva Aldo, sono 2,5 km. Sì. Terra battuta, fantastico, bellissimo percorrere. Non c'è una regola scritta, ma c'è una regola, diciamo, diffusa.
3: C'è un'abitudine.
0: Si corre solo in senso antiorario. Tu non lo sai, entri e corri in senso orario, non è che ti mandano a cagare, ti mandano a cagare.
3: Certo.
2: Sì. L'altro consiglio per chi va a New York, magari non
0: cioè
2: durante,
0: tutti quelli che stanno

0: ascoltando
1: sì,
0: in questo
1: no,
0: momento.
1: No, per chi non va durante la maratona sì. e vuole fare 10 chilometri, sì. perché secondo me chi va alla maratona non corre 10
2: chilometri. No, direi no, perché sennò si sputtana le gambe.
1: Ecco. Però se andate fuori maratona, c'è il giro completo del parco.
0: Che
1: quindi,
0: è duro, eh?
1: Sì, è molto duro perché il parco e le strade del parco erano su state fatte per le carrozze.
2: Certo.
1: E quindi vanno su e giù.
2: Su e, giù.
1: E quindi voi potete...
0: Perché alle carrozze gli faceva bene che fosse
1: beh,
0: su e giù.
1: Sì, cioè, non doveva essere una cosa monotona.
0: Ah, okay,
1: hai capito?
0: Okay.
1: Questo è il motivo per cui. E poi.
0: Oh, esatto, tipo montagne russe.
1: Ma lì, cioè, pagavano.
2: Quanti chilometri sono più o meno?
1: Quelli
2: più o meno
1: sono 9,8.
2: Volevo dirvi una cosa: all'ingresso di Central Park,
1: sì.
2: affisso
1: sì,
2: prima
1: vero.
2: Della
1: sì,
2: maratona,
1: sì, sì. sempre
2: c'è
1: il diario di un uomo.
2: Incredibile, oh. Incredibile.
1: Se domani è un altro giorno e ti aspetta una nuova battaglia, ricordati di non bere smodatamente,
2: aia.
1: Di non essere troppo sicuro di te, né abbandonarti al lusso sfrenato. Nel libro segreto dei samurai c'è scritto che quando i tempi sono difficili, queste tre debolezze hanno poche occasioni di essere soddisfatte, quindi le conseguenze sono limitate. Ma quando la vita diventa più facile, questi tre difetti possono sortire effetti nefasti.
0: Te.
1: Per quanto riguarda le difficoltà, meglio affrontarle in gioventù, poiché chi non ha sofferto non ha temprato pienamente il suo carattere. Tutti possiedono un potenziale fisico e psichico che aspetta solo di essere temprato. Evita solo l'irritazione, non ti scoraggiare
2: Eccola.
1: E non cedere di fronte alla prova. Imparerai a mobilitare le tue energie di riserva, ad affrontare il caos e a vivere l'avventura romantica della vita. Definisci solo il tuo percorso, altrimenti non arriverai mai a destinazione, ma fai in modo che la tua vita non sia eccessivamente programmata, per non perdere i futuri migliori e le occasioni nascoste. Se sei giovane, corri e lascia che il cuore e la mente siano liberi di vagabondare. Quei futuri migliori non si trovano con il GPS, ma con l'anima e l'azione. Dove ci sono i draghi, ci sono i tesori nascosti. E se non credi nella magia, non la troverai mai. Se ti senti vecchio, non ti preoccupare. Nessun vecchio è una cosa miserabile o un cappotto a brandelli. Se la sua anima sogna, batte le mani.

0: darvi un consiglio televisivo?
1: Daccelo,
0: se
1: Linus!
0: Come noi avete amato Franco Battiato, c'è un film bellissimo che io maldestramente ho perso quando è uscito, mi pare, al cinema e poi in televisione. Adesso è su Netflix, che è più facile forse da raggiungere a livello di canale di streaming, ed è incredibile. Il film si chiama Franco Battiato, la vita di un genio. Adesso non mi ricordo qual è il sottotitolo. La cosa meravigliosa, la voce di un maestro, è l'attore che impersona Franco Battiato, che è assolutamente somigliante, ma ha lo stesso modo di parlare. Vi faccio sentire un pezzo di Franco in un'intervista famosa qui a DJ Chiam Italia.
2: Allora, mi trovavo a Berlino per lavoro, perché ho registrato in uno studio. Ho incontrato un altro produttore che mi aveva proposto un film un tempo fa, insomma eravamo in contatto. Mi dice: ma perché non compri una casa a Berlino? E perché devo comprare una casa a Berlino?
0: Certo.
2: Ma perché è un affare colossale. Ma dico, lo dici sul serio? Sì. Beh, a Milano potrei comprare un box.
0: Ecco, questo era l'autentico Franco Battiato, anche abbastanza avanti negli anni, okay, però anche molto più sicuro di sé.
1: Sì, me lo ricordo, perché qua rimanevo dentro nelle interviste. Le prime volte scappavo perché avevo paura.
0: Questo è l'attore che fa Franco Battiato.
3: Io in questo momento sono completamente al buio, come se avessi le cellule staccate, il mio corpo non mi risponde più.
4: Stupendo.
0: Meraviglioso.
4: Bravo,
0: meraviglioso.
4: Bravo. Molto bene.

0: ton, ton, ton, ton, che poi la genialata all'interno di questa canzone era inserire tante canzoni già conosciute,
1: citazioni,
0: in qualche caso il titolo, in qualche caso un passaggio, in qualche caso una frase. L'avete cantata 100.000 volte questa canzone, ma sono sicuro che non avete mai sentito Il mare nel cassetto.
2: Vieni a vedere il mio mare.
3: Amore.
2: Io lo tengo nel cassetto.
3: Questa qua era la milva.
0: La milva.
3: La milva.
0: Il mare nel cassetto. Vabbè, le mille bolle blu facile, Mina.
2: Blu.

0: riepiloghiamo. Il mare nel cassetto era una canzone di Milva.
1: Di Milva, esattamente, il titolo proprio. Le mille bolle blu era una canzone di Mina. Meno conosciuta per voi che siete giovani, non per me che sono in bianco e nero.
0: Mentre scoprivano le banane in Italia, mentre arrivavano le banane,
1: mentre mangiavo le prime banane
0: c'era questa canzone.
1: Nicola Di Bari cantava Il mondo è grigio.
2: Il mondo

0: dubbio che mi rimane se quella di Nicola Di Bari fosse la versione italiana, cioè la cover di quella francese, o se quella francese fosse arrivata dopo l'italiana. Adesso lo andremo a scoprire.
1: Le monde est gris, le monde est bleu.
2: Bella.
0: Poi ci sono molte parti autentiche, tipo Cucuru Cucu Paloma, l'ha inventata Franco, no?
2: No, non proprio, ma c'è Like Rolling Stone di Bob Dylan.
0: Like Rolling Stone, per esempio, Lady Madonna, Ruby Tuesday. L'attore si chiama Dario Aita, o Aita, e ha la voce già di suo molto simile a quella di Battiato, ma è comunque bravissimo e l'interpretazione di Battiato splendida e credibile, perché comunque ho guardato, Dario Aita o Aita è palermitano.
2: Ah, okay,
0: mentre okay. Franco era catanese. Su queste cose, no, devo salutare due ascoltatori di cui non so quasi niente. Uno sabato mattina, che si è attaccato al mio gruppetto in bicicletta, sì, e ha fatto tutto il giro con noi. Quando poi ci siamo fermati per bere qualcosa, gli abbiamo chiesto di dove fosse, dove arrivasse, ed era di Palermo.
2: Okay, okay.
0: E ovviamente qualcuno di noi gli ha detto, allora la prossima volta, perché gli abbiamo offerto da bere, la prossima volta tocca a te, ci porti un arancino. E lui, che era di Palermo, ha detto...
2: No, si dice arancina, ambare.
0: Ricordate sempre, la vocale in fondo è invertita. Palermo,
3: sì.
0: Arancina, Catania, arancino. E già che ci sono, saluto Simone, che è un ascoltatore che ha corso con me i primi 10 chilometri e poi non l'ho più visto. Siccome facevo
2: non
0: un
2: l'hai
0: po'
2: più
0: fatica,
2: visto perché l'hai lasciato indietro.
0: L'ho lasciato indietro. Vabbè, non perché io andassi forte, era un po' in sovrappeso e mi ha detto: un anno fa ho avuto un infarto.
2: Caspita,
0: e io ho passato
2: per
0: tutto il tempo a dirgli: oh, mi raccomando, se ti succede qualcosa, io non so fare niente.
2: Certo.
0: Ti scordi che io ti faccio la respirazione
2: bravo,
0: bocca a bocca.
2: Bravo,
0: però
2: bravo.
0: Ugualmente l'ho perso, spero che stia ascoltando e soprattutto che stia bene.

0: station.
1: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
2: Cortilia, che piano?
1: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
3: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
4: Ma dai, è Luca Argentero.
5: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
6: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
5: Amici illimitati.
6: Ma qui è tutto illimitato.
5: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
6: Ma allora, selfie illimitati.
7: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
9: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
10: 10 chilometri fatti. Ora bianche, gialle, rosa o verdi.
11: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten.
10: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, dei suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
12: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Milano il 3 e 4 ottobre. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
13: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it, iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
15: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
14: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
16: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini!
17: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici! La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.

0: sentirò grande.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
1: li sogniamo. Perché?
2: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: È mezzogiorno. Siamo a un nuovo appuntamento con l'informazione. Il Papa da Lourdes, nel suo terzo giorno del viaggio apostolico, parlando a porte chiuse con i vescovi francesi, ha affrontato anche il tema degli abusi sui minori.

0: parte del clero. Negli ultimi anni, ha osservato nel discorso diffuso dal Vaticano, avete affrontato con determinazione il doloroso flagello degli abusi sui minori commessi da membri del clero nel contesto ecclesiale. Avete preso decisioni coraggiose, vi ringrazio per quello che avete fatto, ha aggiunto il pontefice, che nel tardo pomeriggio incontrerà privatamente 7 vittime. Ora la guerra in Ucraina, Kiev di nuovo sotto attacco russo dalla scorsa notte, almeno una persona è morta e 4 sono rimaste ferite nei bombardamenti, ma il bilancio è in continuo aggiornamento sui media ucraini. È stato dichiarato lo stato di emergenza per un allarme bomba in un villaggio inglese vicino a una base della RAF che ospita l'aeronautica militare statunitense. Evacuate alcune abitazioni, lo scrive la BBC. Diverse persone sono state arrestate con l'accusa di reati previsti dalla normativa sugli esplosivi. Ora in Italia, dove non si ferma il rialzo dei prezzi del carburante, che ha raggiunto in autostrada i 2,50 euro per quanto riguarda il diesel. Da domani intanto scatta il price cap deciso da Eni, che durerà almeno per un mese ma potrebbe essere prorogato fino alla fine dell'anno. La cronaca: cerca di investire il padre ma travolge con l'auto il figlio di 5 anni, bimbo grave in ospedale. L'episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri a Torino. Rintracciata e arrestata la donna, che ha 24 anni e che era al volante, che ora accusata di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Prosegue per il secondo giorno consecutivo la sospensione di tutte le attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto internazionale di Catania per l'emissione di cenere dall'Etna. Lo stop, previsto fino a mezzogiorno di oggi, è stato prorogato fino alla mezzanotte. E centinaia di voli sono stati cancellati e numerosi concerti e festival annullati a causa di una tempesta autunnale di intensità insolita che si sta abbattendo sul nord-est degli Stati Uniti, investendo grandi città come New York, Boston e Philadelphia, con piogge torrenziali, forti raffiche di vento e il rischio di gravi inondazioni costiere. Quasi 80.000 utenze sono rimaste senza elettricità. Siamo allo sport, calcio, l'Italia in partenza per Bursa, dove domani sera affronterà la Turchia guidata da Vincenzo Montella nel secondo match del girone di Nations League dopo la sconfitta subita all'esordio all'Olimpico contro il Belgio. Ieri intanto i campioni del mondo della Spagna hanno sbancato Wembley superando l'Inghilterra con il risultato di 3-2, successo anche per la Croazia che ha avuto la meglio della Repubblica Ceca, 2-1 il risultato, a segno Modric e Pasalic.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto da Alessandro Rettieri, auguro di una buona giornata su DJ.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station. La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
3: Ma deve essere anche complicata?
2: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
3: La procedura X-Fir?
2: La attiviamo noi.
3: La conservazione digitale è a norma?
2: Ce ne occupiamo noi.
3: Ti servono SPID o firma digitale?
2: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
3: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
2: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
4: Ehi, Proxa.
5: Dimmi pure.
4: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
5: Ottima scelta. Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
4: Proggy, felici voi, felice la natura.

0: Allora amico, 16 edizioni hanno fatto, non sì, dico quale. Ci sono sì, dei cantanti che sono stati, diciamo così, riportati in vita.
1: Il ricordo, così, questo, ecco, a tale ecco, quale show, il ricordo.
0: La formula è quella.
1: La formula la dobbiamo chiedere al presentatore di tale quale.
0: Che ma Carlo magari Conte, lui ha dei segreti che non ci vuole svelare.
1: Eccolo qua, insomma, lo sento ridacchiare.
2: Buongiorno Carlo. Ragazzi, buongiorno. Buongiorno, sempre un piacere sentirvi. Per me è un'abitudine.
0: Certo, direi quasi certo, un pochino anche scaramantica, sotto.
2: Sì, devo essere sincero, certo, io non ho scaramanzie particolari, ma questa nostra telefonata porta sempre bene.
0: Ma poi è anche un bel modo per sentirci, no? per aggiornarci. Certo, la prima domanda quindi è: come hai passato l'estate?
2: Benissimo, sole. L'abbiamo abbronzato. Ci sto un po' meno.
0: Sei abbronzato.
1: Ci sta un po' meno rispetto a prima, ha detto.
0: Sei stato a Castiglioncello, sei andato a pescare.
2: A pescare con mio figlio. Ho passato una bella estate in famiglia, molto bene, tanto qualche amico e qualche bella pescata.
0: E da quanti giorni invece avete cominciato la lavorazione in attesa appunto della partenza dello show?
2: Da ieri.
0: Vabbè.
1: Beh, il minimo.
0: Quanto mi rivedo in te, Carlo.
1: Carlo, così gli ho chiesto, vabbè, insomma,
0: poco spreco.
1: Cose tecniche, ma ieri allora quanto ci hai messo?
3: Mezz'ora, perché era la prima mezz'ora, se no un quarto d'ora me la cavo veloce.
0: Senti, la novità è che da quest'anno sei di mercoledì sera, o è soltanto questa volta?
2: No, sempre il mercoledì sera.
0: Mercoledì per 9 puntate.
2: Per 9 settimane l'appuntamento con tale quale sarà il mercoledì, tra l'altro con una giuria un po' rinnovata, con Elettro Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio Fisso. Quarto giudice c'è un regalo che mi ha fatto e ci ha fatto Fabio Fazio, che torna per una sera in Rai.
0: Allora, figurati i giornalisti su questa roba. Fabio Fazio rimette piede in Rai dopo tanti anni.
1: Questi sono i colpi di Carlo Conti. Esatto, queste sono le trovate di Carlo Conti.
2: Senti, rispetto, amicizia e rispetto. Anche perché poi Fabio pensa che tra qualche settimana andrà in onda proprio mercoledì.
0: Però pensavo che Fabio sarebbe partito domenica prossima, così si faceva anche da promo a se stesso.
1: Sia domenica che mercoledì.
0: Vi farete concorrenza.
2: Esatto. Però proprio per dimostrare che tra noi invece non c'è assolutamente nessun tipo di rivalità.
1: Senti, invece, a proposito di rivalità, Elettra Lamborghini e Cristiano Malgioglio si graffiano parecchio, si sono graffiati.
2: Ho sentito dire anch'io, però credo che sia proprio goliardia e gioco.
0: Perché Cristiano
2: parti
0: vorrebbe essere un po'.
1: Amore,
0: Elettra
1: Lamborghini, io non ho capito quella che qualità ha. Come fa una così a dire questo mi piace, questo non mi piace? Sono io l'unica, la fantastica, la divina. Senza di me non si muove niente.
2: Nicola ha vissuto proprio con mano nella sua esperienza Italia e quali, ha fatto un grande successo.
1: Certo.
2: Il

0: Malgioglio, opinionista e giudice a tale e
1: È
0: quale.
1: tremendo.
2: Quanti sono i protagonisti invece, quelli che...
0: Sono 11, 11,
1: Una dozzina, ho visto, sì.
0: in realtà 10, più c'è la coppia formata da Cirilli e Insinna che torna quest'anno con i duetti impossibili, cioè delle cose che nella realtà non sono mai state fatte, magari una stessa canzone che non è mai stata fatta insieme.
1: Senti, salutaci tanto tutti, innanzitutto la collega Anna Pettinelli,
2: Sì,
1: che insomma porta la radio.
2: no, no, io ho soltanto una persona che voglio che tu mi saluti, sul quale devi calcare molto la mano, Stefano Melocca.
1: Stefano Melocca,
0: Va
1: era nostro
0: bene,
1: amico.
0: mi stupirà, ci stupirà.
1: Sì. Beh, che ca è cantante, è canterino.
2: Sì,
1: È canterino.
2: fa parte del gruppo dei Senza Vergogna,
1: No,
2: Stefano Melocca.
1: assolutamente,
2: Sì,
1: assolutamente.
2: è il leader dei Senza Vergogna.
1: Bene, a che ora
0: Vai.
1: partite?
0: Quando apriranno l'ultimo pacco,
1: Ok, perfetto.
2: perché qui è tutta una roba di passaggio di
0: no, poi
2: consegne.
0: pensa te che avrò contro anche l'amico Jerry Scotti che fa la ruota della fortuna lunghissima,
1: Sì, sì,
0: quindi
1: sì, sì.
0: insomma
1: È
0: vabbè,
1: capitato anche a me con
0: l'importante
1: tali e quali, le maledizioni gliele ho
2: sì,
1: mandate.
2: perché questa cosa non
0: No,
2: accada più, c'è soltanto un rimedio, andare in pensione, ma ci vorranno ancora un sacco di anni.
0: ma mica tanti, eh.
2: Tieni duro Carlo, un abbraccio e buon
0: Un
2: lavoro.
0: abbraccio,
1: Ciao,
2: Ciao Carlo, ciao
1: ciao.
2: ciao.
3: DJ Chiama Italia.

0: State ascoltando Radio DJ, volevo salutare. Bella, molto bella.
1: Molto bella.
0: Small talk, che sono le chiacchiere che si fanno.
1: Chiacchiericcio, sì, chiacchiericcio.
0: Anche quelle chiacchiere che fai in macchina con un tuo amico la sera dopo essere stato, che ne so, a bere qualcosa. Ti accompagni a casa, stai lì, chiacchiere.
1: Chiacchiere.
0: Ciao ragazzi, vi ascolto in diretta dall'autostrada Adriatica. Siamo partiti da Milano e stiamo andando in Puglia per un matrimonio. Per osmosi state cercando un ristorante dove pranzare nella Costa dei Trabocchi. Franky e Katia, che sono appunto in macchina. Costa dei Trabocchi è quella che sta tra... come si chiama? Il paese di Rocco Siffredi.
1: Ortona,
0: parte esattamente da Ortona e arriva
2: Fossa Cesia, quelle parti.
0: Sì. Boh, sì, sì, sono 30-40 km di una vecchia ferrovia trasformata in ciclabile. Sì, sì, sì. Molto,
3: guarda,
0: molto, molto bella.
3: Ne possiamo consigliare tre perché sono quelli che hanno preso
0: che
3: i
0: poi sono i ristoranti costruiti dentro i trabocchi proprio. Sì. No?
2: Pesce Palombo, lì.
1: Prego, prego.
3: Infatti, sono Trabocco Punta Cavalluccio che prende un bel 5 stelle.

0: apre a mezzogiorno e mezza, Trabocco punta Fornace e Trabocco punta Isolata.
1: Okay.
0: Questi tre sono i nomi di tre ristoranti che ci sentiamo di consigliare perché qui
1: perché li consigliano.
0: Esatto.
1: No, l'ho fatto l'anno scorso con Frank, molto molto bello.
2: In bicicletta.
1: In bicicletta.
2: Beh, è facile,
1: con Frank si fa in bicicletta. No, in macchina non si può neanche fare.
2: Sì. Da quando hai detto il paese di Rocco Siffredi che ho in testa questa frase.
1: Quella cosa lì che c'hai in testa, Rocco.
2: E non se ne va più, non mi ricordo di chi lo disse, ma lo disse, diciamo, a me o insomma in un'occasione pubblica. Men, per andare con quella devi essere proprio uno di Pescara. Non so come se essere...
0: Chissà come vivono a Ortona quelli di Pescara.
2: No, ma lui voleva dire di Ortona, ma comunque diciamo della devi essere
1: abruzzese. Come quindi, sono gli abruzzesi? Forti e cortesi. Forti e gentili.
0: Ennio Flaiano avrebbe potuto affrontare quei
2: mari. Potrebbe essere. Era particolarmente impervia la ragazza. Devi essere
1: impervia, che è la montagna.
2: Beh, insomma, era... Era una cosa, una conquista difficile.
1: Ah, certo,
2: Devi essere proprio uno di Pescara.
1: Ma perché se ci pensi, l'Abruzzo è un po' così, no? Cioè c'è tutte le cose belle e complicate della natura. Il mare, la montagna,
2: certo.
1: Insomma.
0: Ovindoli, c'è.
2: Anche Ovindoli,
1: vabbè,
2: certo.
1: Va bene così.
2: L'anno prossimo andiamo a Ovindolo.
1: Prima parlando di tale quale show, nel tale quale show ci sono i personaggi famosi che si camuffano, diciamo così,
2: certo,
1: da altri personaggi famosi per cantare una loro canzone. Conosco uno che ha fatto la versione con le persone meno conosciute.
2: Eccomi qua, tali e quali, con una prestigiosa media del 18,6%.
1: Dai, sì.
2: Come vedete non ci tengo per nulla.
1: No, ieri parlando del film dedicato a Lucio Dalla, tu hai citato Like a Star, che era un programma sempre simile condotto da Amadeus.
2: Sì,
1: okay.
2: Sì.
1: E qui c'erano personaggi appunto non ancora famosi che interpretavano personaggi famosi.
2: Praticamente è la stessa cosa, diciamo,
1: più o meno,
2: quali, siamo
1: sempre lì, insomma.
2: Sì.
1: E da lì arriva Valentino Aquilano, che è questo cantante pugliese che ormai si è costruito una credibilità come, diciamo così, alter ego di Lucio Dalla.
2: Esattamente.
1: Sosi è brutto, no?
2: Esattamente. Anche a tali e quali ha vinto questo Daniele Quartapane, una roba del genere. Si chiama Daniele Si Nasce. È uno che fa solo Renato Zero,
1: okay,
2: sempre Renato Zero. È il campione mondiale
1: un
2: del
1: sorcione.
2: Ma davvero è proprio un sorcione.
1: È un sorcione. Beh, insomma, questo Valentino Aquilano da ieri sta girando appunto per le strade di Bologna. Ieri circolava un video, credo rilasciato dal Resto del Carlino,
2: esatto,
1: e poi ripreso da tutti gli appassionati, in cui si vedevano la troupe cinematografica per strada nel centro di Bologna, eccolo qua, e lui che fa Dalla e 13 Pietro che fa Morandi. Devo dire molto molto molto credibili. Qualche piccola differenza fisica, ma non è che per forza bisogna giocare al Museo delle Cere.
2: Non è tale quale, è una fiction, va bene, no?
1: Però notevole la somiglianza di entrambi. Beh, per Pietro è abbastanza facile, perché comunque se lo conosci rivedi proprio la postura di suo
0: ma
1: padre.
0: Come si muove?
1: Sì, lui è un po' più alto, è un po' più magro, ma d'altronde anche i nostri figli sono più alti e più magri di noi.
2: Certo,
1: parla
2: per
1: tua.
2: Te. Bastardo.
1: Ti ho anticipato. E Valentino somiglia moltissimo.
2: Sì,
1: insomma,
2: sì,
1: si
2: tanto.
1: Vede che se l'è studiato,
2: molto,
1: un po' più alto.
2: È tutto molto stiloso, in particolare Pietro, molto stiloso con quel completo fine anni 60, inizio
1: Yuppidu.
2: Anni 70, bellissimo.
1: Yuppidu, è vestito da Yuppidu.
2: E gli sta da Dio.
1: Grazie al cazzo,
2: è giovane.
1: Sarebbe bene anche noi se fossimo giovani,
2: certo,
1: e belli.
2: Certo, certo, dai, che figata.
1: Vabbè, no, hanno cominciato e dovrebbe poi vedersi nei primi mesi del 2027. C'è una canzone che unisce particolarmente Gianni Morandi e Lucio Dalla, è una canzone che scrisse Lucio Dalla, che venne cantata da Gianni Morandi, ma che poi Lucio Dalla ha ricantato lui stesso, e la canzone si chiama Occhi di ragazza. Il mio amico Alex ha fatto un mashup e quindi li sentirete cantare insieme, o meglio darsi il cambio a metà canzone. Prego.

0: dovessi mai stilare una classifica delle 10 canzoni italiane più belle di tutti i tempi, questa un posto io glielo do. Poi per dopo forza. De Gustibus, per carità, bellissima, però bellissima, bellissima cantata poetica. Da Gianni, bellissima cantata da Lucio. Prego.
1: Non so se non hai notato, è il lavoro prestigioso, non per tutti, olè, olè, olè, l'ho fatto io, Alessandro Farolfi, per quel che è meglio che dico, il ritorno di DJ Aldebaran.
0: Alex, Matteo, scusami, ma Alex, queste cose le ha imparate un po' nell'Università della Strada,
2: certo.
0: Poi le ha imparate nella vera Università della Radio, che è in via Massena, ma lui già a scuola imparava queste prime cose, i primi tentativi. Dov'è che andava a scuola?
2: Lui andava,
0: esattamente.
2: Adesso non mi ricordo bene il nome, però te lo faccio dire da un amico che sicuramente
3: era a scuola con
2: era
3: me.
2: A scuola con lui.
4: Istituto Gesù Bambino, via un falcone.
2: Lì andava
1: al numero civico.
0: Come cambiare i dischi lo ha imparato anche all'istituto
2: Gesù Bambino.
1: Gesù Bambino. Gesù Bambino, esatto.
0: Ma erano delle suore o dei frati?
3: Suore.
0: Cosa hai fatto? Le medie, le elementari?
3: Asilo ed elementari.
4: Falsi! Io e te, asilo insieme, falsi!
1: Allora, volevo dire una cosa. Fabio Vercellone oggi compie gli anni.
0: Anche lui.
1: Proprio lui.
0: Come Ray Charles,
1: tutto
0: come
1: vero.
0: John Coltrane.
1: È tutto vero. Ne approfitto anche per fare gli auguri a DJ Maurizio Popi, che oggi compie 65 anni.
0: Grande
1: per
0: Popi!
1: Per quel che meglio che dico, tanti auguri.
0: Grande Popi!
2: Andiamo una sera a trovarlo.
1: A trovare il Popi, per quel che meglio che dico. Fabio, vuoi fare gli auguri a Maurizio Popi per piacere? Di qualsiasi cosa ti venga in mente.
4: Sì!
1: Ok, perfetto. 65 anni ancora a fare le scemenze come questa.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
2: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
3: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Buaron.
9: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
10: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
11: E che sapori, Antonella!
12: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
11: Ti aspettiamo!
10: MD, Buona Spesa Italia.
13: Due verticale, trekking sull'Etna.
14: Escursione.
13: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
14: Aperitivo.
13: E un inverno imperdibile?
14: Vacanza con Costa.
13: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: vent'anni fa, 1996, giusto?
1: Esattamente.
0: Dalla New Zealand, OMC How Bizarre, bella.
1: Molto, no? Bella,
0: molto,
1: molto
0: radio DJ,
1: bella,
0: secondo
1: molto
0: me.
1: Bella, sì, totalmente radio DJ.
0: Canzoni proprio che mi ricordano.
1: Totalmente.
0: Via Massena. Allora, tra le cose che sono successe ieri dal punto di vista della comunicazione, la prima conferenza stampa, credo, magari ne ha già fatto un'altra.
1: No, è la prima.
0: La
1: proprio,
0: prima conferenza stampa di Stefano De Martino in versione presentatore, ma anche co-direttore artistico, mettiamola così.
1: Beh,
0: del
1: festival.
0: Sì, però c'è anche per la gusto di Diana Mano.
1: Potrebbe essere sulle cose di messa in scena, ecco, sì.
0: Ma anche di musica, soprattutto.
1: Ah, può essere.
0: Beh, insomma, ieri presentazione con un fare anche molto sicuro, insomma, giustamente dice: sono 5 mesi che non penso ad altro, adesso comincio a muovermi con confidenza su questo argomento. Le novità del Sanremo che arriverà, ok? La prima, anche se è un po' difficile da perseguire, è no intelligenza artificiale. Non so come si fa a capire se è una canzone.
1: È impossibile, è una dichiarazione di intenti, ma è impossibile.
2: Anche perché l'intelligenza artificiale usata in questo modo significa che tu fai il telaio con quella, poi la risuoni, la modifichi un po', però se vuoi proprio evitare che l'intelligenza artificiale intervenga in tutto il processo produttivo, è impossibile.
1: Cioè, come dire no alle tastiere, non so come dire, è una cosa.
0: Beh,
1: io la trovo una,
0: te l'accorgi,
1: una cosa, sì, ma la trovo una cosa personalmente veramente anacronistica, dire in generale, non in questo caso.
0: Beh, insomma,
1: tanto una passata gliela puoi dare o non gliela puoi dare, non cambia poco. Questo è il mio parere. Poi.
0: I cantanti che lo scorso anno erano forse un po' troppi? Quanti erano?
1: 30
0: l'anno scorso? 30. Quest'anno diventano 24 più 1, 24 tra virgolette big, cioè cantanti con una carriera alle spalle, più uno che è quello
2: che
0: uscirà.
2: Che canta pure.
0: Uno che è quello che uscirà, credo, da Sanremo Giovani. Una volta che vince quello, fa parte stabilmente del gruppo. Quindi praticamente sono 24. La cosa più interessante è l'orario di chiusura, che è la 1:01.
1: Oh!
0: Adesso
1: perfetto.
0: Non so se questo fa parte delle intenzioni e poi verranno disattese,
2: certo,
0: oppure
2: certo.
0: Se è una ghigliottina che cade, insomma, no?
2: O c'è un tassativo o se no l'imprevisto rischia di allontanare il limite.

0: Beh, però si può fare una scaletta, sì, che ci sta, basta scaletta. Metterci un po' meno roba, insomma. Fai non è difficilissimo che... e magari oppure... partire un pochino prima.
1: Oppure anche. Se la faccio io, scrivo la scaletta all'una e all'una meno un quarto è finita.
0: E poi ci sono le differenze delle serate, non sono tantissime.

0: però tutti ricantano la canzone che hanno in gara con un arrangiamento o un vestito, ancora non si capisce benissimo.
1: Una messa in scena,
0: una
1: forse.
0: Una messa in scena. Io ho letto la parola arrangiamenti, okay, però magari ho sbagliato, okay, e se ho sbagliato sai cosa faccio? Mi arrangio.
1: Beh, bravo, esatto.
0: Praticamente cantano la stessa canzone in una versione che potrebbero fare per l'Eurovision Song Contest,
1: certo,
0: quindi un po' Village People.
1: E no, alt, e chi vince quella sera lì,
0: sì,
1: va
0: all'Eurovision. Esatto, esatto, non quindi ci va chi vince Sanremo, sì, perché poi potrebbe rifiutarsi
1: come ha fatto
0: Olly 2 anni fa.
1: Capito?
0: Poi sabato sera c'è la finale, sai la finale chi canta?
1: Tutti!
0: Tutti!
1: Ma scusami Linus, ma se, chi vince quel venerdì sera lì, vince e deve andare all'Eurovision e si rifiuta ad andare all'Eurovision,
0: non può.
1: Sai come si fa a rifiutarsi?
0: Allora non partecipi.
1: Fai una versione scarna, chitarre e voce, male, senza fare niente, allora lì non vinci.
0: No, in mezzo a tutti questi cambiamenti, poi ce ne sono tanti che riguardano anche la tecnologia e il modo di avere dei risultati che siano credibili da parte del pubblico, degli addetti ai lavori, dell'ufficio, sì, stampa e quant'altro ancora. Le date quali sono?
2: Dal 16 al 20 di febbraio.
0: 16-20
2: martedì,
0: di febbraio,
2: sabato,
0: più o meno le solite. 16, una volta 20. Era un po' prima, forse?
1: No,
0: una volta
1: essere.
0: appena prima.
1: No, non l'anno scorso, però. L'anno scorso, secondo me.
0: L'anno scorso era alto, come la Pasqua,
1: bravo,
0: era molto alto.
1: Però, 16-20 febbraio. Vabbè.
0: Qual è? Ho chiesto ai miei pard, come avrebbe detto, sì, Tex Willer, qual è la prima canzone di Sanremo che ti ricordi? Perché comunque ci sono quelle che ci ricordiamo perché magari sono arrivate in un momento importante della nostra vita, ma Sanremo c'è sempre stato,
1: certo,
0: di fianco a noi,
1: certo,
0: no? Per cui,
1: certo,
0: ho chiesto a tutti, cominciamo con
2: Matteo. Sì.
0: Matteo, la prima canzone di Sanremo che ti ricordi bambino, insomma.
2: Per Elisa, cantata da Alice.
0: Era...
3: Per Elisa.

0: un po' paura comunque. Faceva, non è,
1: ma guarda che questo atteggiamento
0: bella.
1: Così deciso è il motivo per cui me la ricordo.
0: Ah certo, ti spaventava.
2: Sì, anche perché dicevano fosse dedicata all'eroina. E perché vivere non sai,
0: lo
2: più
0: so.
2: Vivere
0: di sicuro scritta da Franco Battiato.
2: Lei ti ha levato la dignità, cioè
0: potrebbe essere col senno di poi, sì, sì, anche si di allora diceva, solo che allora eravamo un po' rimbambiti, almeno io. Sicura. E tu invece la prima che ti ricordi?
3: Io Terra Promessa.
0: Terra Promessa,
4: una terra promessa.
0: Merita grande.
3: Sì, avevo 17.
4: I nostri pensieri.
3: Però mi piaceva lui, la sua immagine, ragazzo, giovane, pulito.
0: Beh, certo. Ma gli hai mai detto questo a Eros?
3: Ho il suo 45esimo, lo so.
0: No, ma
3: fatto...
0: glielo devi dire, mi piacevi tu.
2: Esatto.
3: Te lo dirò.
0: Oh, che vuoi? Voglio vedere come reagisce. Il tuo primo ricordo sanremese.
2: Beh, io avevo 11 anni, entrò una ragazza vestita da uomo, vestita da punk, con una valigia in mano, e cantava Un'emozione da poco, ah no?

0: senso
1: che
0: ha?
1: Che dire, Linus?
2: Dimmi, dimmi che senso ha. Pensa che differenza di età c'è fra me e te. 10 anni esatti.
1: 10 anni.
2: La mia prima canzone è di 10 anni prima, esattamente. 68, in verità 69. Sì.

0: qui si arriva invece al dipartimento femminile.
1: Yes.
0: In rigoroso ordine alfabetico, Alessandra ha votato per la solitudine.
2: Sa se tu mi penserai.
1: Ma

0: bellissima, ragazzi.
1: Questa qui?
0: Sì.
2: Allora, la mia era fine anni 60, la tua era fine anni 70, quella di Sara è fine anni 80. 1987 esiste una versione di questa canzone ancora più bella che quella che abbiamo usato noi come sigla per un paio d'anni, credo. Però, visto che parliamo del festival, questa è quella vera.

detto che stanno iniziando le riprese per un film sulla storia di Lucio Dalla con 13 Pietro, il figlio di Morandi, che fa la parte di Morandi.

0: di giovane, ovviamente. E certo, c'è invece un cantante di origini pugliesi che fa la parte di Lucio Dalla. Peraltro anche Lucio Dalla stesso, per quanto fosse un simbolo bolognese, per parte di madre era di origine pugliese anche lui.
1: Sì,
0: e questo
1: sì,
0: giovane cantante pugliese ha costruito la sua carriera proprio cantando il repertorio di Lucio. Come si chiama?
2: Valentino
0: lui?
2: Aquilani.
1: Valentino Aquilano, esatto. Non del tutto ignoto al grande pubblico, perché me lo ricordo solo io, ha vinto il programma Like a Star, che è un programma che è andato in onda sul 9 l'anno scorso con Amadeus, dove c'era Elio in giuria.
0: Okay.
1: E faceva già Lucio Dalla, insomma, lui era un manico a fare Lucio Dalla.
0: Beh, la sua carriera è votata al grande Lucio. Chi sarà?
3: Sono Enrico Ruggeri. Volevo ricordare un aneddoto simpatico, su si può dare di più. C'era un nostro collega, purtroppo passato a miglior vita, che disse: ma va, ma con questa canzone non farete,
0: dove volete andare,
3: non farete niente. Il vendicativo Gianni Morandi, tutti i lunedì quando usciva la Hit Parade,
0: lo chiamava.
3: Poi noi, insomma, abbiamo fatto una certa promozione, per mesi eravamo in giro a cantare. Tutti i lunedì prendeva, si faceva dare 20 gettoni telefonici e telefonava a casa di questo ignoto
0: Goliardi.
3: Pronto, alla 20ª telefonata: Belin, Gianni, basta, mi hai rotto le palle, hai vinto tu.
0: Vabbè, non è una classifica di merito. Qualcuno dice: no, come dimenticare quella? No, non era questo. Stavamo soltanto dicendo: siccome Sanremo ha viaggiato sulla corsia di fianco alla nostra vita, certo, da quando siamo partiti, certo, dal nostro casello, ok?
1: Certo.
0: Noi siamo usciti dal casello della mamma.
1: Chiaro.
0: E di fianco alla nostra autostrada della vita c'era un sentierino che si chiama Festival di Sanremo,
1: sì,
0: a segnare ogni chilometro. Quindi, anche non volendo, le canzoni le abbiamo sentite, no? E ognuno di noi se ne ricorda più di una.
1: Certo, tu hai avuto la fortuna di vedere Sanremo degli anni 60, fine anni 60.
0: Sì, il 67, 68, 69, cioè potevo dirtene altre 100.
1: C'è stato invece un periodo buio di Sanremo.
0: Primissimi anni 80.
1: Nei 70, alla fine 70, dei 70, sì, culminato, sì, ma non me ne voglia, Mino Verniaghi, che è un grandissimo interprete. Mino Verniaghi vinse un carnea.
0: No, nel senso era, qual è la prima canzone che ti viene in mente se ti sforzi di andare indietro nel tempo?
4: 82, Storie di tutti i giorni, certo, Riccardo Fogli, certo. Avevo 9 anni.

0: che se ne va.
1: Un giorno in più che se ne va.
0: Papillon.
1: Un orologio fermo da un'eternità.
2: Radio DJ, solo musica di ieri.
1: Così come noi.
0: Radio
1: sempre in corsa.
0: Radio DJ.
3: Tutta l'hai messa?
0: No, no, no.
3: Bastava un pezzetto. Vai con un altro pezzo.
4: La prima che mi ricordo, canzone di Sanremo.
3: Sì, sì.
4: È No Vasco di Jovanotti.
3: Urca!

0: vabbè, erano
1: devo
0: comunque
1: dire,
0: bei tempi.
1: Devo
0: sì.
1: dire, questa non la fa neanche ai concerti. Cioè, Lorenzo, bene o male, accoglie.
0: Ha fatto sparire anche il master.
1: Accoglie tutto il repertorio, ma questa
0: sì,
1: non la fa.
0: Anche ciao, mamma, guarda come mi diverto.
1: No, quella è una hit totale.
2: Beh, pure Classe di Ferro l'ha messa.
1: Classe di Ferro non ha neanche. Allora, Jovanotti, quella Classe di Ferro lì, a un certo punto ha fatto una chiavetta, ha fatto una roba che costava 150 euro, okay. con poster, tutta una opera omnia di Jovanotti, Classe di Ferro non c'era, l'ha fatta sparire nel... nel

0: niente, ormai abbiamo sollevato il coperchio e non riesco più a tapparlo.
1: Purtroppo.
0: Sta venendo fuori di
1: popcorn,
0: tutto.
1: I popcorn.
0: Sì, esatto, l'effetto popcorn. Giovanni dice: la prima cosa che mi ricordo di Sanremo, ero molto piccolo, era il festival del 1996, quello con gli Elio, le Storie Tese e la famosa Terra dei Cacchi, quello che sarebbe arrivato secondo, ma secondo qualche altro calcolo forse potrebbe anche essere arrivato primo, ma siccome vinse Ron, che è un amico, io non voglio entrare in questa polemica.
1: Per carità.
0: Poi comunque l'importante è che sia rimasta la canzone.
2: Ho visto un'intervista un po' di tempo fa e da quello che sembra anche a Giorgia dissero che lei doveva arrivare prima, invece è arrivata un po' dopo.
0: Vabbè, quindi qualche aggiustamento che viene fatto in un secondo momento. No, vabbè, quello è un ricordo anche forte per noi, no? Perché era il periodo d'oro di Cordialmente, certo. Il programma sulla radio. Io ero al festival, me li ricordo arrivare vestiti da Rockets con le vespe.
1: Certo.
0: Lì a Sanremo c'è sempre questo problema che l'Ariston è incastonato nel cuore della cittadina, ha una strada che adesso è pedonale davanti. E dietro c'è la via
1: Aurelia,
0: credo. No? Però lì è abbastanza stretta,
1: devi
0: e tutta
1: passare
0: la gente
1: dalla Carraia, la Carraia, esatto, la famosa Carraia.
0: E la gente sta lì, se arrivi con la macchina si ferma e tutti si ammucchiano addosso, a volte è un po' complicato. E loro arrivarono ognuno con la propria Vespa,
1: bello,
0: vestiti da Rockets.
1: Bello.
0: Qualche anno fa, 30 anni fa per l'esattezza. E poi altri ricordi, ragazzi di oggi, Luis Miguel.
3: Devi venire con noi, siamo ragazzi di oggi noi.
0: Punta la luna dal monte,
1: come no?
0: Tazenda e Pierangelo Bertoli.
4: Spunta la luna dal monte. Spunta la luna dal monte.
0: Sonia, che deve essere più o meno la mia coetanea, no?
1: Sì.
0: In realtà è più giovane.
1: Sì.
0: Il mio primo ricordo di Sanremo è Nicola Di Bari che canta Il cuore è uno zingaro.
5: Che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro e va.
0: Per due giorni di fila, Nicola Di Bari.
5: Le catene non ha, il cuore è uno zingaro e va.
0: Per il cielo è grigio e il cielo è blu, lì, come
1: sì, era? Vero. Beh, si può dire che il 71 sia stato la fine dello splendore, la fine di un'epoca. Poi 72, 73, 74, 75, 76, 77 e anche 78 anni bui del
0: festival. Chi ha vinto nel 75, per esempio?
1: Nel 75 Gilda.
0: Nel locale quello sul Lago Maggiore,
1: capito? Con Ragazza del Sud. Nel 74 Iva Zanicchi, Ciao cara come stai.
0: Bene, grazie.
1: Nel 73 Peppino Di Capri, Un amore grande e niente più.
0: Ok.
1: Nel 77 al limite un po' ce la ricordiamo, Gli Homo Sapiens con Bella da morire.
0: Bello, sei bella. Hai saltato il 76.
1: 76, Peppino Di Capri con Non lo faccio più.
0: Non te lo chiedo più.
1: 79, Amare di Mino Verniaghi.
0: E 78?
1: Mattia Bazar con E dirsi ciao, non la loro
0: non
1: indimenticabile.
0: La loro più fortunata. Va bene. Ci risentiamo domani. Grazie e buona giornata.
1: Ciao.

0: DJ.
1: One nation, one station.
2: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
3: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
6: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
7: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
8: All'S Lunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus4Fan Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus4Fan Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus4Fan Business.
10: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
11: Subaru,

0: serious.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
1: li suoniamo.
2: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 13:06.

0: Runway, Lady Gaga, così a occhio credo che sia arrivato il momento di una nuova puntata di Animal House.
1: Radio, DJ.
2: One Nation, One Station.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
2: Quando lo metti energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
0: Have fun with Proggy, per cani amici del pianeta.

0: Drago in regia, Agnese Vannucci in redazione e io Paolo Menegatti, anche io al microfono.
1: Buona domenica.
0: Abbiamo un sacco di cose da raccontarvi.
1: Sì, ma poi oggi è una domenica speciale.
0: Ma la prima di cui vogliamo parlare è proprio questa, è una domenica speciale perché, come abbiamo annunciato già dalla prima puntata di questa nuova stagione, abbiamo deciso che l'ultima domenica del mese, quindi oggi, avremmo ospitato sempre degli ascoltatori che sono qui con noi.
1: Ci
0: sono,
1: esatto,
0: Raffaella, c'è Massimiliano e c'è Francesca che stiamo aspettando.
1: È in arrivo.
0: Ha avuto un piccolo problema, sì, un disguido tecnico e non è ancora riuscita a raggiungere via Massena 2, ma Francesca, se ci stai ascoltando, sappi che noi siamo qua, ti aspettiamo.
1: Aspettiamo e loro saranno i fortunati che potranno, fortunatissimi, che potranno vedere in diretta.
0: Fortunatissimi.
1: Che potranno vedere in diretta la puntata, potranno sbirciare come viene costruito il programma, potranno anche sbirciare il resto del building, insomma, l'occhio lo butti.
0: Certo, gli facciamo fare
1: e
0: un
1: quindi,
0: bel tour, ci mancherebbe, anche perché sono fan della radio.
1: Eh beh,
0: in
1: certo,
0: generale,
1: insomma, se ti fa schifo non vieni fino a qua. E quindi mi raccomando, potete già prenotarvi per la prossima, che sarà sempre l'ultima domenica del mese
0: di ottobre.
1: Noi vi aspettiamo a braccio aperte.
0: Non ricordo la data precisa, però questo nuovo corso.

0: Di questa nuova stagione che apriamo proprio le porte in maniera fisica, letteralmente, a chi ci ascolta, è un po' appunto dovuto al fatto che noi vogliamo proprio entrare nelle vostre famiglie, vogliamo conoscervi,
1: vogliamo diventare i vostri amici,
0: conoscervi fisicamente, conoscere anche i vostri animali e conoscere anche le peculiarità dei vostri animali.
1: E quindi
0: track, qui scatta la domanda di oggi: vogliamo sapere oggi se le vostre bestioline che avete in casa, che avete in famiglia, hanno dei posti, delle zone del corpo in cui amano di più farsi coccolare, farsi grattare, farsi accarezzare.
1: Anche perché sia per cane che per gatto, poi dopo che sarà andata la prima canzone, vi racconteremo cosa la scienza dice che piace più o meno sul corpo essere toccati.
0: Esatto. Mi piace che tu usi il verbo al plurale, quando invece sarai tu, Caradune, esatto, in quanto biologa, istruttrice cinofila, esperta della relazione felina, uomo,
1: no, non
0: felino.
1: Sono esperta della relazione. Beh, non diamo
0: insomma, dai,
1: lo sono per il dato di fatto, ma non ho quel titolo, non
0: sì,
1: ho mai fatto il corso.
0: Vabbè, ma è piena l'Italia di gente che si inventa titoli che
1: esatto,
0: non ha.
1: Io no.
0: Esatto. Vabbè, insomma, quindi possiamo dire comunque una...
1: Ne so un po', ne so anche di gatti.
0: Studiosa di gatti,
1: sì,
0: comunque.
1: Sì, grande appassionata dell'etologia felina.
0: Ok, abbiamo detto tutto, tranne i contatti. Ci sarà anche il momento del premio fedeltà offerto da Almonature, quindi i contatti sono 347-342-522 220, il nostro classico numero di telefono che ormai dovreste sapere a memoria. Quindi vogliamo sapere dove amano farsi coccolare, grattare, accarezzare i vostri animali, cani e gatti, ovviamente. E appunto, poi se volete venire scrivete sempre al 347-342-5220, se volete il premio fedeltà scrivete sempre al 347-342-5220. Adesso vi do un consiglio: in quest'epoca in cui tutti sono arrabbiati, odiano, prendete

0: house. Allora, io ho quattro gatti, quattro Sphinx. Allora, a uno piace tantissimo che gli tiro degli schiaffoni potenti sul suo gnulo, capito?
1: Gnulo.
0: Sulle sue chiappone.
2: Certo.
0: Quindi c'ha questi momenti in cui lui si butta e vuole essere picchiato violentemente sulle chiappe. E io quindi gli dico che sono gli sniaffi sul gnulo della quotidiani. Un bacio a tutti e buona domenica, ragazzi.
2: Ciao, buona domenica.
1: Gli sniaffi sul gnulo.
2: Ma che poi lo Sphinx, scusate, dovrebbe avere anche
1: quello tutto nudo.
2: Sì, senza pelo, no? Anche un gnuletto piccolino.
1: Ma insomma, no, sono anche abbastanza.
2: Il vitellozzo.
1: Sì, poi quando li tocchi sono un po' untarelli. Te lo giuro,
2: che sudano, non sono quelli che sudano.
1: Sudano, sono un pontini. Chi ha degli Sphinx in casa confermi.
2: Saprà bene.
1: Mi
2: esatto
1: confermi
2: come
1: che
2: si comporta.
1: Puzza anche a volte lo Sphinx. Vero?
2: Così, cioè, ma questa nomea, poi non lo so se
1: io,
2: quanto
1: io
2: sia vero.
1: Io ne ho conosciuti pochi, non
2: anch'io,
1: tanti.
2: Io
1: devo dire che erano unti e puzzavano.
2: Ok, quindi
1: però,
2: la tua piccola testimonianza. Cioè.
1: La mia piccolissima testimonianza.
2: La mia gatta Moon adora farsi fare i grattini sulla pancia, proprio intorno all'ombelico. Simonetta, stiamo andando ora in allevamento a ritirarlo. Andrea, no, scusa, questo è un altro messaggio, non parlava del è un altro messaggio legato a un altro audio che ci spiegava che non vedeva l'ora di sapere dove il suo cane avrebbe voluto farsi fare le coccole.
1: Sì.
2: E quindi, perché stava dicendo, stiamo andando a ritirarlo proprio adesso. Okay.
1: Sì, ma è interessante quello che hai appena letto, perché dice appunto che al gatto, adesso non mi ricordo il nome dell'ascoltatore, dice che al gatto piace essere toccato intorno all'ombelico. Solitamente invece quella è proprio una zona un po' off limits. Infatti chi ha i gatti lo sa che quando vai a mettere la manazza sulla pancia si chiude tipo riccio e scende.
2: Esatto. E con tutte e quattro le zampe,
1: esatto,
2: sulla tua mano, in più con la bocca.
1: E poi mordendo
2: sgagna.
1: Anche
2: esatto.
1: Un po'. Insomma, se vuoi un po'. Magari poi sai, se è il tuo gatto c'è un altro tipo di rapporto, di confidenza, e magari appunto come in questo caso ama molto essere smanazzato intorno all'ombelico, ma vai a fargli un bel pirulino a un gatto magari di strada che è lì bello sdraiato, e insomma questo è un po' il risultato, perché proprio le zone dove ai gatti non piace tanto essere toccati c'è soprattutto la pancia,
2: ok,
1: poi le zampe, i cuscinetti, grande classico, insomma,
2: sì,
1: si sa, e la
2: perché
1: coda,
2: sono più sensibili, no, i cuscinetti
1: sono molto sensibili,
2: come se ci facessero il solletico.
1: Allora loro ci stanno dicendo no, al vostro gatto piace tutto, la pancia, vedi, okay, allora, vedi. Infatti,
2: ti smentisce anche Laura che dice mio gatto europeo si chiama Oscar, si fa accarezzare tranquillamente la pancia,
1: vedi,
2: anche se la scienza dice
1: me,
2: il contrario,
1: ma
2: però,
1: per me è proprio quando si arriva a un certo grado di intimità, per cui è come un po' con i cani, cioè i cani non piace essere toccati sulla testa dagli estranei, e dove vanno, la mano dove va a finire proprio sempre categoricamente sulla testa,
2: sì,
1: invece ai miei cani ad esempio ho insegnato e sanno benissimo cos'è e piace molto il bacino sulla testa, quindi proprio loro piace quando io tocco la testa, ma diciamo in generale quelle sono nominate zone fredde del corpo che sono quelle che provano un pochino più fastidio. Nel caso del cane ricordiamoci che pensiamo sempre che la zona che dà più fastidio è la coda, come anche al gatto, ma in realtà la zona che dà più fastidio in assoluto è proprio la testa.
2: Ecco, questi sono accorgimenti che in realtà dovremmo avere con cani e animali che non conosciamo.
1: Anche gatti, insomma.
2: Esatto, cani e gatti che non conosciamo. Ovviamente con i nostri che vivono con noi in famiglia, magari appunto come dicevi tu, gli piace, o come stanno testimoniando gli ascoltatori, gli piace farsi grattare la pancia, gli piace farsi grattare la testa, eccetera, eccetera.
1: Allora, diciamo anche dove un animale non lo conosciamo, ci si avvicina, sembra predisposto al contatto. Sul cane sicuramente la cosa più facile è un po' la parte delle spalle, la parte laterale del corpo, sotto il mento, sul petto. Esatto. Il gatto non è poi tanto differente rispetto però al cane. Ad esempio il gatto piace molto essere toccato nella zona della testa, quindi le orecchie, dietro i baffi, sotto il mento,
2: sì,
1: queste sono
2: le
1: zone,
2: guanciotte
1: anche sopra le scapole spesso piace, quindi questa è una grande differenza tra cane e gatto. Cane un po' la testa off limits all'inizio, okay, se non magari sotto il mento. Gatto invece piacevolezza.
2: Ok, continuate a farci sapere dove i vostri animali amano farsi coccolare. 347-342-5220. Adesso ci ascoltiamo il secondo pezzo di oggi.
1: Ciao!
2: Arriva quella gattara di Malika Yan. Oh yes!

0: Malika Ayan, dentro di noi stiamo parlando delle zone più o meno, diciamo così, erogene, posti, più o meno, posti dove amano farsi coccolare.
1: Adesso ci sarà anche un po' di erotismo in questo, in questo intervento.
0: Se riusciamo a fare il tempo, sì. Allora, ciao a tutti, la mia belva adora quando, dopo aver mangiato, le gratto il musino. Ciao ragazzi, buona, non specifiche di quale belva si tratti.
1: Tanto qua va bene tutte e due, sia cane che gatto.
0: Esatto. Ciao ragazzi, buona domenica, mio bel gattino tigro adora essere coccolato ovunque, è davvero un tesoro e noi siamo persi per lui. Paola, Monica ci racconta che a Schegge e a Minetta le nostre due gattine di 7-4 anni piace essere accarezzate sotto il collo, appunto, un po' come in realtà sarebbe la zona dei cani, quella sotto il collo.
1: Sì.
0: Litigano spesso tra di loro, ma entrambe piace lo stesso posto. Buona domenica e grazie della compagnia, Monica di Albenga. E a proposito di animali coccolosi, diciamo così, almeno noi li riteniamo coccolosi, ma in realtà sono animali che sono selvatici ed è meglio che li osserviamo da lontano, senza andare a metterci le mani in mezzo, anche perché mi danno l'idea che se tu ci metti le mani in mezzo, le marmotte, insomma, se ti danno uno sgagno ti fanno un bel male.
1: Ma con quei bei dentini lì, magari.
0: Sono dei denti belli aguzzi, stiamo parlando.
1: Per me devi fargli proprio girare tantissime maroni per arrivare a farti mordere da una marmotta, devi essere un genio.
0: Sì. Non è quindi che sei... in realtà sono abbastanza mansuete.
1: Ma sono super mansuete, soprattutto si fanno beatamente gli affari loro.
0: Parliamo delle marmotte alpine, perché c'è uno studio italiano che ha evidenziato una cosa che è molto interessante.
1: Molto interessante, lo studio è stato fatto nel Parco Nazionale del Gran Paradiso, dove da 20 anni si porta avanti uno studio appunto sull'osservazione di queste animali. In particolare, dal giugno 2023 a giugno 2025 sono stati osservati una valangata di individui, perché stiamo parlando di 14 gruppi familiari con altrettanti, insomma, membri, quindi 83 marmotte, per un totale di 189 ore di registrazione e tantissime osservazioni sociali. Insomma, cosa è venuto fuori? È venuto

0: Fuori.
1: Perché le marmotte sono degli animali sociali,
0: fanno un botto di roba,
1: sì,
0: cioè,
1: sono anche vivono in gruppi numerosi,
0: abbastanza familiari, ognuno ha i suoi ruoli, sono molto interattive, hanno i ruoli, i ranghi sociali, hanno coesione sociale, quindi sono interessantissime da seguire. Cosa hanno notato? Nei giovani in particolare, questa osservazione è stata fatta, che sono, giocano parecchio, è stato visto che giocano di brutto fino ai 12 gradi più o meno, ma quando
1: di
0: la temperatura. Esatto, di temperatura, quando la temperatura arriva ai 21 gradi, cosa che purtroppo nelle montagne ormai è sempre più frequente, smettono completamente di giocare. Questo però non accade con altri tipi di comportamenti, che invece sono dei comportamenti importantissimi, fondamentali per appunto la loro socialità, quindi ad esempio, non lo so, il confronto,
1: il grooming, a proposito di coccole.
0: Bravissimo, quei comportamenti rimangono. Invece un comportamento definito più facoltativo, quindi si usa tanta energia come il gioco, viene un po' depennato. Ma questa cosa dovrebbe un attimo farci preoccupare, perché il gioco non è una perdita di tempo.
1: Esatto, infatti.
0: Ma serve sia a insegnare le abilità motorie, sia serve a gestire le relazioni sociali, quindi a intraprendere le relazioni sociali. Potrebbe quindi essere questo studio, ci indica che questo comportamento, questo cambiamento nel comportamento potrebbe essere una spia del cambiamento climatico. Cioè, quindi il cambiamento climatico non solo va a danneggiare l'habitat di questi animali, ma sembra incida proprio anche sul comportamento che in futuro potrebbe avere anche delle brutte conseguenze. La parte un po' porno la diciamo dopo.
1: No, la diciamo adesso. Abbiamo 26 secondi di intro.
0: Allora,
1: quindi a proposito di marmotte,
0: esatto,
1: forse l'avete già sentita questa notizia. Le marmotte invece,
0: Dal ventre giallo,
1: siamo in America, sono sbarcate su OnlyFans.
0: Sì,
1: perché
0: esatto,
1: sono stati tagliati i fondi federali per lo studio delle marmotte all'Università della California a Los Angeles. E quindi niente, per raccattare i soldi sono sbarcate.

0: canzone. Che capolavoro, Massive Attack nell'Animal House di Radio DJ, che va a sfumare proprio, lo ascolterei fino all'ultima nota.
1: Uno dei concerti più belli della mia vita.
0: Sì, non scherzano. Sì. Allora, l'abbiamo un po' buttata lì prima, avevamo poco tempo, lo sbarco delle marmotte americane su OnlyFans per, come dire, raccogliere fondi, e tra l'altro hanno avuto anche un discreto successo, perché hanno, come dire, raccolto migliaia e migliaia di dollari, ma soprattutto ne ha parlato tutto il mondo, no? Quindi questa notizia ha fatto il giro del mondo, ha sensibilizzato un po' tutti sulla questione appunto delle ricerche, degli scienziati, no?
1: Esatto, perché ormai i ricercatori hanno pochi soldi, soprattutto in America, quindi questi si sono inventati OnlyMarms, ricordatevelo.
0: Si chiama OnlyMarms.
1: Esatto, se andate a fare i maialoni su quella roba lì, pensate anche a qualcosa di buono, fate un bel abbonamento e guardatevi ste marmotte.
0: No, è gratuito il profilo delle marmotte.
1: È gratuito, ancora meglio. Sì.
0: Quindi se avete
1: donare.
0: Già un profilo su OnlyFans, potete andare a cercare, esatto, OnlyMarms, e cos'è? Non è che vedete le marmotte che fanno quelle cose lì.
1: Magari sì, siete fortunati.
0: Vedete le marmotte che vivono, no? Sì. Che fanno quello che fanno le marmotte.
1: E quindi anche quella cosa lì.
0: Sì, sì. Potrebbe succedere.
1: Potrebbe succedere. Okay. Perché no?
0: Va bene. Allora, abbiamo ancora un sacco di cose da raccontarvi. È arrivata Francesca. Benvenuta Francesca. E niente, quindi io, se fossi in voi, starei su Radio DJ ancora qualche minuto e poi arriveremo ancora noi.
2: Animal House su Radio DJ. Lo sapevi che un alimento completo per il tuo cane può essere 100% vegetale? È possibile con Proggy, ricette complete e bilanciate, studiate da veterinari e nutrizionisti, pensate per l'alimentazione quotidiana del tuo cane adulto. Scopri Proggy nei migliori supermercati e nel tuo pet shop di fiducia. Proggy, per cani amici del pianeta.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
6: Ma dai, è Luca Argentero.
7: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
8: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
7: Amici illimitati.
8: Ma qui è tutto illimitato.
7: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
8: Ma allora, selfie illimitati.
9: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
11: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
12: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
13: Febal Casa, Febal Casa.
12: Più info su febalcasa.com.
14: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
15: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
16: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte!

0: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
1: Pronto, sono la direttrice finanziaria. Per quel modello predittivo che vi ho chiesto a gennaio, come siamo messi? In che senso dovevo aprire un ticket?
2: Se per guidare la strategia finanziaria devi dipendere da fornitori esterni, pensaci tu. Con il corso intensivo in AI for Finance ottieni l'indipendenza tecnica per governare gli algoritmi e rendere i dati operativi in totale autonomia. Un corso in collaborazione con La Repubblica e Talent Garden. Informati subito. italian.academy.tech.

0: Tempo vola, siamo sempre nella Animal House di Radio DJ, stiamo parlando delle zone in cui i vostri animali amano farsi coccolare, come diciamo spunto per chiacchierare con voi e per conoscere meglio le vostre bestiacce, e poi stiamo dando anche altri tipi di informazioni. Mi ha fatto molto divertire il messaggio di Shoni, eccolo qua.
1: Addirittura i miei due coniglietti domestici, piace parecchio essere carezzati sulle guanciotte. Cosa non esageratamente comune, perché i conigli, come penso sapranno le persone che anche posseggono conigli a casa, sono degli animali preda, perciò non è sempre facile carezzarli o coccolarli come Vero. Si farebbe invece con un cane o un gatto.
0: Cioè, è una riflessione a cui non avevo pensato, in effetti, sì, invece no, ci sta.
2: Infatti
0: giusto.
2: Quando si dice prendo un coniglio per mia figlia, ecco, non è proprio una genialata, perché sono animali che vivono sempre nella dimensione della preda, quindi le mani addosso.
0: Insomma, non è che le amino.
2: No, no, invece evidentemente il nostro ascoltatore è riuscito a creare un rapporto di fiducia importante, per cui ai suoi coniglietti piace essere coccolato.
0: E a proposito di nostri ascoltatori e ascoltatrici, abbiamo qua appunto Raffaela, Massimiliano e Francesca, che ci ha raggiunto, è arrivata un pochino in ritardo. Allora, come state? Buongiorno, benvenuti.
3: Benissimo, un piacere.
0: Tu sei Raffaela, che sei la moglie di Massimiliano.
4: Qui con me, con Massimiliano.

0: Italiano, sì, ciao.
1: Arrivate da Parma, tra l'altro arrivano da Parma bussando con i piedi, come si suol dire, che avevano le mani impegnate con tante cose buone che poi mangeremo.
2: Esatto. Infatti io sto pensando alla focaccia praticamente
1: da quando sono
2: arrivato. Da quando, e non vedo

0: 25 anni. Però sono nata e cresciuta a 25 anni.
1: Quindi Francesca ha un cane e invece sì. Raffaella e Massimiliano hanno un gattone. Ok.
2: Oliver.
1: Oliver. Allora, com'è partecipare a una puntata?
3: Bellissimo.
1: Bello.
3: Sì, molto emozionante.
1: Ve l'aspettavate così?
3: No.
2: No, ma è veramente molto molto bello.
1: Dai.
2: Bello.
1: Quindi a chi è all'ascolto sappia che
4: è un bello show.
1: Che è un bello show.
4: Perché
1: che è un bel
4: anche, sì, adesso possiamo anche dirlo. Io e Dunia siamo anche abbastanza
1: cialtroni,
4: sì, no?
1: Cioè non pensiate che arrivate qua e avete due personaggi menosi, ecco, siamo veramente terra a terra.
4: Ma invece Oliver e Becky, dov'è Blacky? Dov'è che amano farsi coccolare così velocemente?
3: Allora, Oliver sulla pancia,
4: come in teoria non dovrebbe, secondo la scienza,
3: sulle zampe, cioè
4: come anche in teoria non dovrebbe,
1: a smentire quanto appena detto. E invece il nostro,
0: allora Blacky si appoggia proprio sulla, cioè sulla mia gamba, si appoggia e io col
1: culetto, perfetto,
0: culetto,
1: okay. Perfetto,
0: culetto, lui adora.
4: Allora, intanto grazie per essere venuti, grazie per essere qui con noi, ovviamente vi aspettiamo fino alla fine della puntata, siete persone veramente molto molto carine, siete proprio come lo specchio dei nostri Animal House.
1: Ah, che bello incontrarvi. Venite, venite,
4: arrivano i Police su Radio DJ.

0: magica, esatto. Dico in italiano.
1: È la stessa cosa.
0: Sei più bravo Sting a dirla in inglese. È un po' uno scioglilingua.
1: Sì, ma infatti, è che tu che ti ci butti ste cose.
0: Ma che ne so, voglio fare fenomeno.
1: Io evito proprio. Invece.
0: Ok, ciao da Roberto. Ho avuto 3 gatte e le ho quasi sempre accarezzate col dorso della mano perché lo trovavo un atteggiamento meno aggressivo.
1: È vero.
0: Ciao, domenica.
1: Verissimo,
0: è vero?
1: Sì, quando il primo contatto è meglio farlo col dorso della mano, sia coi gatti che coi cani, perché è meno avvolgente. Noi siamo delle scimmiette che tendono a prendere, ad aggrapparsi.
0: Quel pollice opponibile,
1: esatto,
0: lì.
1: Esatto. E invece col dorso evitiamo quell'effetto scimmietta.
0: Ciao, coppia più bella del mondo.
1: Siamo la coppia più bella del mondo.
0: Grazie, troppo gentile, Steffi. La mia cana adora, questo è interessante, essere morsa sulla fronte e sul collo. Sarà che somiglia a un lupo e in tantissimi atteggiamenti lo ricorda. Siamo molto carnali io e lei, cioè si sgranocchiano tra di loro.
1: Che dopo gli schiaffi sul chiulo allo Sphinx, esatto. Ragazzi, no, la violenza in casa, eh.
0: Si morde sul collo.
1: Sì, mordetevi e schiaffeggiatevi.
0: E sulla fronte.
1: Vabbè.
0: È una sorta di grooming fatto con la
1: allora
0: bocca.
1: È vero che tipo nei lupi cecoslovacchi la vedi molto spesso questa cosa, perché insomma è molto legata al retaggio lupoide. Poi se hanno trovato il loro balance.
0: Vabbè, insomma,
1: così.
0: L'importante è che appunto, non credo che lo faccia anche persone strane. Ecco,
1: no, certo,
0: solo
1: credo che farà mordere il cane degli estranei.
0: Ok, allora abbiamo una notizia, sì, che riguarda, a proposito di lupi, un po' che sono un po' bracconati.
1: Sì, esatto, più
0: caccia,
1: bracconati che braccati. Esatto. Però abbiamo una bella notizia che riguarda la caccia.
0: La caccia, esatto.
1: Ok, quindi il TAR dell'Abruzzo, con la sede di Pescara, ha sentenziato dopo una lotta della signora Cellini, per cui signora Cellini, io la stimo tantissimo, vorrei tanto
0: tutti
1: conoscerla.
0: Tutti la stimiamo tantissimo.
1: Ma tanto, cioè, le apriamo la porta all'Animal House, venga a trovarci. Ah, insomma, sei cazzata di brutto. La signora Cellini ha fatto, ha richiesto un TAR dopo l'altro finché non ha avuto una sentenza favorevole per vietare ai cacciatori di entrare nel suo fondo per motivi etici. Lei è contro la caccia, è ferocemente contro la caccia, ed è riuscita a far accettare che il proprietario di un fondo non è tenuto a tollerare che altri vi pratichino la caccia se l'esercizio di tale attività si pone in contrasto con le proprie convinzioni personali e morali. Quindi ci si può riagganciare a questa sentenza del TAR per chiedere la stessa cosa ai propri organi regionali preposti,
0: sì, esatto,
1: appunto alla
0: fare,
1: regolamentazione dell'attività,
0: bravissimo,
1: venatoria.
0: Bisogna fare richiesta agli uffici preposti e bisogna aspettare che la richiesta sia accettata. Non basta,
1: sì,
0: semplicemente mettere un cartello dentro il mio fondo non si può cacciare,
1: no,
0: perché
1: no,
0: io non voglio che si cacci, ma bisogna avere proprio l'autorizzazione,
1: sì.
0: Però questa è
1: una sentenza importante,
0: un bel passo in avanti,
1: esatto,
0: perché in realtà poi i cacciatori sarebbero potrebbero anche entrare nei fondi privati e
1: no, entrano,
0: e
1: potrebbero,
0: esatto,
1: entrano,
0: cioè,
1: entrano,
0: nel senso lo prevede la legge,
1: sì,
0: no?
1: Sì, ti sparano praticamente di fianco a casa, quindi se questa cosa non vi piace, insomma,
0: potreste chiedere,
1: esatto, la sentenza è la 245 del 2026 del TAR per l'Abruzzo, mi raccomando.
0: Ok,
1: muovetevi, avete uno strumento in più.
0: Evviva la signora Cellini.
1: Mamma mia, signora Cellini, quanta stima in lei.
0: Signora Cellini, abbiamo qualcosa per lei, anzi qualcosa per te, quella di Ligabue.
2: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere, e di colpo

0: qualcosa per te nella Animal House di Radio DJ. Allora, ci sono un po' di notizie, questa mi sono impuntato oggi, ne voglio parlare assolutamente.
1: Esatto. Sappiate che non c'è stato verso, questa la dobbiamo dire.
0: Ma anche perché è in scadenza, mancano due giorni alla fine della Fat Bear Week.
1: Oh, la settimana, un evento importantissimo.
0: Dell'orso grasso. Allora, è sì. talmente importante, tu scherzi, ma se tu vai su Google adesso sì. e scrivi Fat Bear Week sul motore di ricerca, sì. ti compare l'immagine di un orso smagliato. Grino è sì. un'iconcina con un salmone. Se tu clicchi sull'iconcina cadono nella bocca dell'orso questi salmoni certo. e piano piano si ingrassa l'orsone finché non si addormenta, perché è un po' una sorta di è un concorso, diciamo così. Si deve votare l'orso più grasso sì. del Parco Nazionale e Riserva Naturalistica di Katmai, siamo in Alaska, dove ci sono circa 2200 orsi bruni.
1: Esatto.
0: È un concorso che
1: sono i grizzly lì in pratica.
0: Esatto, da 12 anni hanno indetto, proprio per sensibilizzare su questa forma di comportamento dell'orso, che è quello che si impinza di salmoni fino quasi a esplodere, proprio perché si sta preparando ad andare in letargo sostanzialmente.
1: Sì, quindi per sensibilizzare su questo tema, che ovviamente, e torniamo al discorso di prima, è insomma un tema caldo per la questione dei cambiamenti climatici, hanno lanciato questa iniziativa, insomma, per far capire che in realtà è un momento cruciale per la sopravvivenza delle popolazioni di orso.
0: Potete votare esatto. l'orso appunto sul loro sito, basta che mettiate appunto Fat Bear Week sul motore di ricerca e potrete anche votare voi
1: il più cicciarello,
0: il più ciccione.
1: Esatto.
0: Ok, detto questo, mi sa che abbiamo al telefono Antonella. Ciao Antonella.
2: Ciao.
0: Ciao, come stai? Da
1: ciao
0: Roma.
1: Antonella.
2: Bene, bene, grazie.
0: Ma che bella voce,
2: voi,
0: fai l'operatrice olistica, già solo con la voce ci sì. rilassi, guarda.
1: No, ma dobbiamo prima di tutto, Antonella, dobbiamo chiarire una cosa. Qua si parla di gatti saltati, fatti saltare. Cioè l'Agnese sta ridendo come una pazza perché mi ha scritto e ogni tanto lo lancia in aria. Ma in che senso?
2: Sì, lo la. Sì, no, tra l'altro io e mio marito, cioè lui
1: ve lo lanciate?
2: Del gatto nero maschio di 6 anni, poi ha una sorellina fidanzatina,
0: sì?
2: insomma,
0: tequila, compagna, no? Che, gatto nero mammone di 6 anni,
2: gatto nero.
0: Esatto, tequila. Vabbè.
2: E ce lo lanciamo l'un l'altro, cioè praticamente ma tipo da distanza di 1,5 metri, 2 metri, così, tra l'altro non è che proprio sia uno smilzo, pesa 8 kg.
0: Allora Antonella, lui... non ti descrivo la faccia di Dunia, però a me questa cosa mi fa molto divertire.
1: E lui gradisce?
2: Lui è contentissimo, no? Cioè,
1: ti prego Antonella,
2: preferito.
1: Ti prego, fallo per me, per farmi dormire sonni tranquilli, perché non posso pensare poi a tequila che viene lanciato e io sto male. Mi devi fare un video. Un
2: lo
1: video
2: farò,
1: del lancio del gatto, perché io devo leggere nel gatto che sta bene. Ti prego, fallo, perché io non dormo.
0: Ma
2: non
0: sì
2: posso
0: che sta
2: fare
0: bene.
2: Adesso perché non c'è mio marito. No, ma lo farò,
1: no,
2: giuro
1: no,
2: che lo farò.
1: Con tutta tranquillità, prenditi il tuo
0: ve
1: tempo.
0: Ve lo passate come una palla da rugby.
1: Esatto. Sì, io devo vederla questa cosa, perché mi rimarrà come un tarlo che mi scava nel cervello.
0: Siccome questa cosa mi ha fatto molto ridere, sai cosa succede, Antonella?
2: Sì.
0: Che ti porti a casa il premio fedeltà.

0: Animal House Box offerta da Almo Natura, e la diamo più che altro a Tequila, wow, per consolarlo di, ecco, questo passaggio tra moglie e marito.
1: Consolarlo, lui è contento.
0: E allora va bene, sarà ancora più contento di ricevere il premio che arriverà a casa tua.
2: Puoi declinarlo anche, grazie, per i gatti, magari un po' sovrappeso, visto che pare che sia un cicciuno anche lui. Ciao cara, buona domenica.
1: Grazie.
0: Ciao,
1: grazie,
0: Tonella, saluta Tequila e facci il video, lo vogliamo vedere.
1: Ma certo, lo
0: ciao,
1: manderò,
0: ciao,
1: giuro.
0: Ciao, un abbraccio. Ciao,
1: ciao,
0: ciao,
1: grazie a voi.
3: La casa degli animali su Radio.

0: puntata di Animal House. Fuori onda io e Dunia stavamo un po' riflettendo sul fatto che abbiamo parlato delle marmotte che sbarcano su OnlyFans,
1: sì,
0: della Fat Bear Week, che sono tutte iniziative per sensibilizzare appunto la gente su determinati animali selvatici e su come ci si deve comportare con determinati animali selvatici. E abbiamo pensato, fatto questa riflessione, pensate i ricercatori, gli scienziati, che già fanno una vita abbastanza complicata, hanno studiato per anni,
1: prendono quattro banane.
0: Esatto. Fanno un lavoro duro, pesante, perché comunque, sì, devo andare sul campo, stare ore magari a aspettare con qualsiasi tipo di tempo.
1: E ve lo dico proprio per esperienza personale, è durissimo come
0: lavoro. È molto faticoso anche,
1: sì,
0: fisicamente.
1: Sì, certo.
0: Poi devono estrapolare i dati, formulare teorie,
1: certo,
0: pubblicarle sui giornali.
1: Certo.
0: In più devono anche inventarsi ste cagate perché diventino, sì, cose famose, conosciute,
1: sì,
0: no?
1: Ormai Rally. Il marketing, cioè, nello studio degli animali, della conservazione è fondamentale, perché
0: certo,
1: bisogna rendere pop,
0: certo,
1: l'animale divertente,
0: esatto,
1: attirare l'attenzione del pubblico.
0: Che poi effettivamente poi funziona.
1: Funziona.
0: Ne abbiamo parlato,
1: esatto,
0: anche noi oggi, quindi complimenti a tutti,
1: bravi,
0: i ricercatori e a quelli che che inventano queste cose qua. Abbiamo solo il tempo di salutare i nostri ascoltatori presenti: Raffaella, Massimiliana, Francesca. Ciao, grazie.
2: Ciao.
0: Siete divertiti?
3: Tantissimo.
0: Bravi.
1: E loro,
0: bravi,
1: cagnolini, Black il cane e Oliver il gattuccio.
0: Salutare la dottoressa Dunia Rawan, Barbara, Blago in regia, Agnese Vannucci in redazione.
1: Paolino Menegatti.
0: Torniamo settimana prossima. Ciao,
1: buona
0: dobbiamo
1: domenica.
0: Andare. Ciao.
1: Buona domenica.
4: Animal House con Paolo Menegatti e Dunia Rawan.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: I tuoi occhi sono stanchi di guardare continuamente computer, telefono e tablet. Se sei miope, ipermetrope o astigmatico, le lenti Essilor Eisen possono essere un rimedio adatto a te. Progettate per la vita sempre connessa, rilassano i tuoi occhi davanti a schermi digitali. Chiedile al tuo ottico di fiducia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Outmin concessa. Vieni a scoprirle alla DJ10.
8: Non voglio essere fritto!
9: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
8: E gli altri?
9: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
10: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
11: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
12: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri. Aperti anche domenica.
13: La vendemmia è il momento più bello dell'anno. Rappresenta la fine e l'inizio.
14: L'autunno è la stagione perfetta per chi vuole conoscere un Trentino forse un po' più nascosto, ma con le radici profonde.
15: Respira, sei in Trentino.
16: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
17: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
18: CUP24, un paraprenota fatto.
19: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
2: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto, esiste.
5: Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
9: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Logan. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.

0: cerchiamo.
1: Li troviamo.
0: Li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ.
1: Il vostro DJ personale.
0: Radio DJ. Comincia tutto qui.
2: 30 secondi dopo le 14.

0: 1992 l'abbiamo recuperato dalla cantina di Via Massena al 2.
1: La cantina di Radio.
0: Erano gli Usura con Open Your Mind, un disco che io, come si diceva all'epoca, ho consumato.
1: Sì.
0: Un disco che nella mia, nel mio studio di cartone che avevo costruito nella mia cameretta, ascoltavo con grande piacere quando lo metteva Albertino, magari proprio a quest'ora.
1: Magari
0: appunto,
1: sì.
0: Nel 1992. Buona domenica, Carlotta.
1: Buona domenica, Francesco.
0: Siamo qua anche oggi, siamo sopravvissuti al sabato sera. Che figata.
1: Com'è andata?
0: Bene, bene, molto bene, ma raffreddore sempre lì, capito?
1: Lo sento, lo percepisco anche.
0: Ti è arrivato però un pochino, va bene, bene. Era il nostro 30 Songs History, una canzone del passato prima di iniziare una nuova puntata di 30 Songs.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
4: Muito Mass è una collezione
5: di oggetti da collezionare.
4: Muito Mass è cosmopolita, colorato e trendy.
5: Muito Mass colma un vuoto che non sapevi di avere.
4: Muito Mass ti fa sentire bene. Muito Mass è come i popcorn, uno tira l'altro.
5: Perché Muito Mass?
4: E perché no? Muito Mass,
5: never enough. Scopri di più su muitomass.com.

0: yes, si chiama proprio così 30 Songs, il programma musicale del fine settimana di Radio DJ che ogni sabato e ogni domenica tra le 14 e le 16 vi tiene compagnia con il meglio della musica della settimana.
1: Speriamo.
0: Ok, con le canzoni, quelle che ci piacciono di più.
1: Le nostre prefe.
0: Quelle che dall'ufficio musica di Via Massena 2 poi si diffondono in tutta Italia.
1: In tutto il mondo.
0: E chissà
1: magari
0: chi le programma queste canzoni, tra l'altro.
1: Chi è? Allora, io.
0: Vai, facciamo l'appello.
1: Francesco,
0: Carlotta,
1: Sabrina,
0: Dario,
1: e via.
0: Yeah, Fantastici 4, eccoci qua. Allora, dicevamo, non è una classifica questa, no. Assolutamente.
1: No.
0: Ci sono dei criteri meritocratici.

0: Dateci, ma ce li teniamo per noi.
1: Esatto, okay. Non ci sono numeri comunque.
0: Esatto, è una gara non competitiva, esattamente come la DJ 10, giusto, ad esempio quella di Milano, che a quest'ora della prossima settimana, di domenica, sarà già finita. Avremo
1: già
0: le gambe sotto il tavolo domenica prossima a quest'ora.
1: Dillo, okay, non vedi l'ora?
0: Sì, io e il mio grasso viscerale avremo concluso la DJ 10.
1: Non dirlo, però.
0: Che c'è gente che sta ancora mangiando.
1: Possiamo andare avanti,
0: sì.
1: Che
0: io
1: dici?
0: Poi però sono del partito che a quest'ora della domenica pomeriggio sono di pennica, lo dico sempre.
1: Ah beh, certo, okay. Vuoi mettere la pennica della domenica pomeriggio.
0: Dopo ce la facciamo anche noi alle 4, ma fino alle 16 appunto siamo qua.
1: Okay,
0: siamo qua pronti a presentarvi le nostre canzoni preferite. Tipo la prima con cui partiamo oggi, domenica 27 settembre 2026.
1: Tipo Miley con Best Persuades. Let's go.

0: Eccola qua, Miley e basta in questo caso, perché da qualche settimana non vuole più essere chiamata con il cognome.
1: Zero, un po' di dissing con il padre.
0: Speriamo che torni presto la pace tra di loro. E la canzone si intitola Bass Persuades, il basso persuade, capisci?
1: Wow.
0: Basso inteso anche come uomo basso.
1: Tu ti sminuisci troppo comunque, Francesca.
0: Tra l'altro persuade non solo il basso, ma anche la disco music anni 70-80.
1: Vero, settimana scorsa la signorina Amanda Lear.
0: Cosa ha fatto? Si è arrabbiata.
1: L'ha praticamente accusata di plagio
0: per una sua vecchia canzone che potrebbe ricordare quella appena ascoltata.
1: Esatto,
0: di
1: Red Light.
0: Ok, va bene, dai. Poi vedremo, dai, come andrà a finire questa storia.
1: Sì.
0: Ok, siamo fiduciosi che la pace tornerà tra Miley e suo papà, ma anche tra Miley
1: e Amanda Lear.
0: Mamma, litiga con tutti questa Miley.
1: Ma sì, vabbè, fa così, è un artista.
0: Sai chi non litiga invece?
1: Io e te.
0: Sì, e soprattutto lui.
1: Ernia con Dedica. Che nome dai ad un suo

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Si intitola Dedica, l'ultima canzone di Ernia, protagonista non solo delle classifiche musicali in questo periodo, grazie a questo brano, ma anche un po' così dei gossip.
2: Ah, oh, okay? È un romanticone,
1: sì,
2: comunque.
1: Sì, sì, allora facciamogli un po' di, come si dice, felicitazioni, congratulazioni.
2: Felicitazioni mi sa un po' di vecchio.
1: Beh,
2: no.
1: Mi stai dando del boomer. Guarda che io
2: sì,
1: sono un'umile generazione X, forse millennial.
2: Vabbè, auguri Ernia e Valentina.
1: Sì, auguri, che si sono sposati proprio una settimana fa.
2: Esatto.
1: Circa. Ok, sabato 19, in quel di Gavi, tra l'altro, in Piemonte, dove si fa un vino bianco molto molto buono.
2: Si ritorna sempre lì.
1: Salutiamo gli amici di Gavi.
2: Certo. Okay.
1: Noi torniamo sempre qui a farvi ascoltare le canzoni che ci piacciono di più della settimana, tipo la prossima, personalmente nella mia classifica è al numero 1.
2: Allora annuncia la tua, dai.
1: Vai, loro sono i Fontaines D.C. con Marianne.

0: Tra un paio di settimane uscirà l'album attesissimo che si intitola Dopamine Chamber. Loro sono i Fontes DC che abbiamo riascoltato su Radio DJ all'interno dei 30 Songs con l'ultimo singolo che si intitola Marianne. Tra l'altro è uscita la tracklist del disco.
1: Sì? Sì, giusto. E c'è un featuring molto molto interessante.
0: Sì, attenzione.
1: Perché i Fontes DC non hanno mai fatto dei featuring.
0: Detto, non collaborano loro.
1: Zero, ma hanno scelto la Rosalia.
0: Mamma, che combo di coolness, come
1: ma
0: si
1: tanta
0: dice.
1: Coolness.
0: Loro perché sono i più cool del mondo del rock e lei invece che rappresenta un po' la figaggine assoluta nel mondo del pop latino.
1: Latino, diciamo, certo.
0: Quindi questa combo bellissima tra Irlanda e Spagna. Rimaniamo in Europa,
1: sì.
0: Ok? E rimaniamo in Europa anche con la prossima canzone, giusto?
1: Esatto.
0: Sì, rimaniamo in Italia, è una novità in questo caso.
2: Titolo:
1: Ai che giornata.
2: Artista:
1: Angelica.
2: Nazione:
1: Italia.
2: Genere musicale:
1: pop. La quotidianità, le paure, la voglia di sentirsi liberi. Dietro un titolo che sembra limitarsi a parlare di una giornata storta, si nasconde invece un significato più profondo, portato alla luce con energia e vitalità. Dietro ad un apparentemente semplice "Ai che giornata" non c'è solo il racconto di una giornata difficile, ma la voglia di trasformare quello che viviamo nel bene e nel male in qualcosa di nuovo. Quei capelli che non ne possono più, sono solo un dettaglio leggero, simboleggiano invece il succo di un disagio più grande. Una piccola cosa, come non riuscire a sistemarsi i capelli o sentirsi a disagio con il proprio aspetto, può diventare la goccia che fa esplodere alla fine di una giornata già pesante. Angelica stessa collega il brano a un senso di libertà, la musica è lo spazio in cui poter dire ciò che sente ed essere ciò che vuole. Lei è Angelica con Ai che giornata!

0: cantata da Angelica, la canzone si intitola Ai che giornata, l'abbiamo ascoltata qui all'interno di 30 Songs, una delle novità della settimana.
1: Bella, sì.
0: Che giornata, qual è la tua giornata preferita della settimana, Carlotta?
1: Il mercoledì.
0: Addirittura?
1: Giuro.
0: Come mai?
1: Perché
0: sei smart?
1: No, perché faccio la mia cenetta con il Toti.
0: Ah, grande, che meraviglia, cosa avete mangiato in questa cenetta con il tuo papà Toti l'ultima settimana?
1: L'ultima volta la pizza al trancio. È un po' così.
0: Neanche due, come si chiamano?
1: Solitamente siamo carnivori, però okay. Questo giro.
0: Ma un po' di induia ce l'avete messa.
1: Ah, beh, certo, okay. Salame piccante.
0: Fantastico! La mia invece è il giovedì. Così. Okay, prima perché sono nato di giovedì e poi perché giovedì è carico di speranza, ancora meglio del venerdì.
1: Perché
0: capito?
1: Dici domani è venerdì.
0: Domani è venerdì e poi è ancora tutto il weekend.
1: Vero.
0: E noi siamo nel cuore del weekend in questo caso, abbiamo ancora un sacco di canzoni da ascoltare.

0: sotto il sole grazie ai Jungle, questa canzone che si intitola Sunshine, su Radio DJ già. All'interno di 30 Songs.
1: Visto i video musicali?
0: Sì, sono un po' tutti uguali, devo dire.
1: Sì, è vero, sono tutti ballerini.
0: Sì, sono, diciamo, agli antipodi degli Oasis, ecco, presente. Gli Oasis sono proprio rigidi, loro col ballo non c'entrano praticamente nulla, come hanno dichiarato all'interno del loro bellissimo documentario che è ancora nelle sale, andate a vederlo, quello sulla Reunion.
1: Sono un po' dei ghiaccioli.
0: Loro da sempre non si muovono e questa cosa, diciamo, poi andando avanti con l'età li aiuta, perché non hanno bisogno poi di fare dei balletti, diciamo, certo, quando magari hanno qualche anno di troppo sulle spalle.
1: Ma niente,
0: non
1: ma
0: adesso,
1: ci piacciono
0: tra un po',
1: i Jungle,
0: insomma.
1: Ci piacciono
0: i Jungle, che ripetiamo verranno in concerto a Milano il 15 di novembre, ok?
1: Già, ci piace.
0: E a proposito di gente che è in tour praticamente da sempre, la prossima artista non è da meno.
1: È la Gianna Nannini con Meraviglioso Errore.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Una mezz'oretta di grandi autori, di grandi firme questa, visto che siamo nella Fashion Week. In questo caso però parliamo di musica, perché dopo la canzone di Angelica scritta da Calcutta, ascoltata poco fa, c'era questa di Gianna Nannini, bellissima, le cui firme sono di Brunori Sas e Antonio Di Martino.
2: E allora raffinati.
1: Gianna che sarà in tour dal prossimo 13 marzo, la data zero sarà a Livorno, insomma guardiamo già verso la primavera. Ok, ma stiamo nel qui ed ora, perché arriva un'altra bella novità in questo caso, quella di John Legend, che ci piace, prodotta da Pharrell, se non sbaglio, dal tuo Pharrell.
2: Il mio prefe.
3: Le canzoni preferite da Radio DJ. Titolo:
2: Daylight.
3: Artista:
2: John Legend.
3: Nazione:
2: Stati Uniti.
3: Genere musicale:
2: Soul, R&B, Pop. L'amore, la luce, un nuovo inizio. Così nasce Daylight, il nuovo singolo di John Legend, primo estratto dell'album Muse, prodotto da Pharrell Williams. Il brano propone il lato più elegante e estetico di John Legend. La sua voce calda e intensa si mischia a un sound moderno, passando attraverso le diverse forme della musica black. Si passa dal soul al gospel, dal doo-wop all'hip hop, per arrivare all'afrobeat. La collaborazione con Pharrell Williams è uno degli elementi cardine di Muse. I due artisti hanno lavorato insieme a Parigi, dando vita a un album che unisce atmosfere classiche e sonorità contemporanee. Il titolo Daylight, luce del giorno, è un invito a uscire dall'oscurità e raggiungere la luce. E proprio seguendo questo intento si apre il nuovo capitolo della musica di John Legend. Lui è John Legend con Daylight.

0: Dai, forse l'ho trovato, è ufficialmente questo il disco Carlotta della settimana.
1: Questo puoi dirlo forte, sì.
0: John Legend con Daylight, canzone prodotta da Pharrell Williams.
1: Esatto, Francesco.
0: Che con la moda, insomma, ha delle connessioni, essendo lui ancora oggi, mi pare, il direttore creativo della Maison Louis Vuitton.
1: Bravo, okay, bravo.
0: Ho studiato.
1: Però comunque...

0: Lui è uno dei produttori discografici più potenti, secondo
1: sì,
0: me.
1: Sì, sì, sì. Tra l'altro entrambi passati da questi studi, ok?
0: Cioè, Farrell è venuto qui?
1: Sì, più di una volta.
0: Davvero?
1: Okay? Una volta mi ricordo addormentatissimo, dovevo andare in diretta con Albertino ed era particolarmente assopito.
0: Povero, sì. Era stanco.
1: Vabbè, è caduta in prescrizione questa cosa, anche noi siamo un po' stanchini, per cui ci tocca prendere una piccola pausa.
0: Decisamente, io direi un tè caldo, sì. Continuo con il tè caldo.
1: Con un po' di miele. Sì. A tra poco con 30 Songs.
2: DJ One Nation One Station. Ehi, Proxa.
3: Dimmi pure.
2: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
3: Ottima scelta. Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
2: Proggy. Felici voi, felice la natura.
4: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus for Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi, alla gestione della flotta, fino alla rendicontazione. Bus for Fun Business. Muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online. Bus for Fun Business.
5: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
6: Vieni da MD, anche per la tua casa.
7: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
8: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml, in colori assortiti, con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia!
9: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ Ten arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ Ten Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ Ten. Run like a DJ.

Amo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: chiaro, ok?
1: Serenamente. Sì. Beh, io più o meno.
0: Come più o meno? Insomma.
1: Un pochino mal di gola.
0: Ma nel weekend bisogna essere sereni, ok? Anche se si ha qualche piccolo acciacco, sentite dalla voce. Insomma.
1: Ma infatti per questo dico.
0: Non pare che i microvi germi non arrivano via etere, ok?
1: Povero.

0: la 50 Cent?
1: Una certa Carlotta forse?
0: Bravo.
1: Dai, bene, yeah, un altro 5, bene. E poi ricordiamo anche la versione televisiva sul canale 69 del Digitale Terrestre su DJTV ogni giorno alle 18. Ok, abbiamo detto tutte le informazioni di servizio, adesso possiamo proseguire con la musica.
0: E allora

0: My Body Is Ready, come il mio di corpo che non è pronto per la DJ 10 di domenica prossima, ma ci arriviamo carichi comunque, ok?
1: Stai allenando un po'.
0: Ma figurati.
1: Ma perché?
0: Vabbè, io vado così a improvviso, stile Aldo Rock al mezzo Ironman di Cervia la scorsa settimana. Non so se hai seguito. Che
1: non proprio.
0: No. Numero uno. La DJ 10 che si terrà all'ombra dello stadio di San Siro la prossima settimana, mentre il 14 luglio in zona, più o meno, precisamente all'ippodromo SNAI di San Siro, ci sarà il concerto proprio di lui.
1: Io pensavo Sommer. Che Sommer suonasse alla DJ 10.
0: Magari scorre, chissà. Ok, ce l'ha il fisico con quelle gambe lunghe. Un passo di Sommer equivale a 3 passi normali dei miei.
1: Ma no, secondo me sì.
0: Ci sta, ci sta. Bene, dopo la musica pop, diciamo così, da classifica, andiamo in direzione della musica dance.
1: Dance floor, sì.
0: Musica, diciamo, che contiene un testo particolarmente travisato e travisabile. Tipo
1: molto.
0: La prossima canzone.
1: Stiamo parlando di Yugale Ultranate con Moving.

0: La canzone che vanta il maggior numero di travisate del sì. trio Medusa, quella di Ugel e Ultranatè, che si intitola Moving to the Sun. Ancora non sono riuscito a capire che cosa dica esattamente Ultranatè. Probabilmente niente.
1: Okay.
0: Quella roba lì. Però, come si dice in gergo, la gente impazzisce quando la metti nei locali. Questa qua. Sì. Saluto il mio amico Fede Russo, che non ama particolarmente questa canzone. Non so perché, proprio gli fa venire da prudere ogni
1: volta.
0: Sono gusti. A Summer Camp, dove c'è il mio amico Fede, dove c'è il mio amico Nick.

0: mio amico Aladdin, la Fosca e il Walter. E io ovviamente la prossima settimana avremo un ospite. Ok, martedì arriverà la cantante che stiamo per ascoltare qua all'interno di 30 Songs. Stiamo parlando della catanese Anna Castiglia con la canzone bellissima che si intitola Niente di me.
1: Non voglio più cultura.

0: L'album è uscito poche ore fa, si intitola La paura in tasca. Lei era Anna Castiglia, che abbiamo ascoltato all'interno di 30 Songs con questo pezzo che ci piace un sacco, che si intitola Niente di me.
1: Mi piace molto il titolo La paura in tasca.
0: Sì, ce l'hai? Fammi vedere.
1: Un pochino. Ne ho tante di tasche io. Comunque.
0: Tascone, pantaloni cargo pieni di paura.
1: Sono piena.
0: Okay. Il tour invece di Anna Castiglia partirà tra poco, esattamente il 5 novembre, da un locale al quale sono molto legato, cioè l'Hiroshima Mon Amour di Torino, per poi toccare un sacco di altre città in giro per l'Italia.
1: Però si parte dal Piemonte.
0: Dal Piemonte, una catanese che parte da Torino. Fantastico, ci piace un sacco. Avanti con la musica, adesso andiamo in Perù, Carlotta.
1: Andiamo in Perù e voliamo da Ashal con Ciologante.

0: Sai chi dobbiamo ringraziare per questa canzone, Carlotta?
1: No!
2: No, Linus.
0: Ok, cosa avevi capito?
1: Ma dai, Francesco!
0: Stiamo parlando di Sciologant di Achal dal Perù, ma in realtà vive da un po' di anni a Brooklyn, quindi stiamo a New York, con questa canzone che ascolto dopo ascolto ci sta conquistando particolarmente.
1: Sì, sì, sì, grazie a...
0: Linus, sì, abbiamo detto, perché è lui che l'ha portata subito dopo l'estate all'interno della programmazione di DJ Cam Italia, poi da lì così si è sparpagliata in giro per tutto il nostro palinsesto e ovviamente a noi piace tantissimo.
1: Sì, sì. No, Francesco, dai.
0: No, mi piace davvero. Oh.
1: Sì, ok.
0: Piace anche a Nicky, devo dire. Questo è abbastanza un bollino, un certificato.
1: Allora va
0: okay.
1: Bene.
0: Bene, bene, bene.
1: Fra adesso muoviamoci un attimino, eh?
0: Sì.
1: Ti va?
0: Sì.
1: Allora ascoltiamoci Madonna.

0: un'altra di quelle canzoni che secondo me possono far parte della colonna sonora della Milano Fashion Week di questa settimana.
1: Ok, insomma.
0: Quella di Madonna che si intitola Dance Theory.
1: Strike a pose.
0: Che significa? Cosa vuol dire sto strike a pose? Che lo sento da 25 anni.
1: Tipo mettiti in posa, credo,
0: okay,
1: no? Crea
0: bene,
1: una posa.
0: Bene. Tu fai le foto in posa, fai
1: ma
0: le foto
1: non,
0: posate.
1: Non hai mai guardato Il Diavolo Veste Prada?
0: No, sai che non l'ho mai visto e lo dichiaro qua in questo momento. Non l'ho mai visto.
1: Ma.
0: Anna Wintour, se ci stai ascoltando in questo momento, visto che eri a Milano negli scorsi giorni, insomma, chiedo venia, lo guarderò, magari domani lo guardo, ok? Va bene, va bene, va bene. E adesso, dopo una canzone che conoscete molto bene, arriva una super novità.
2: Titolo:
3: Animal.
2: Artista:
3: Cazzai.
2: Nazione:
3: USA.
2: Genere musicale:
3: pop. Il supergruppo al femminile, due volte candidato ai Grammy, Cazzai, torna con Animal, un audace e provocante inno pop che celebra la libertà di abbracciare il proprio lato più selvaggio. Il cinematico video ufficiale di Animal si sviluppa all'interno di un mondo fatto di stanze di osservazione, realtà riflesse e identità mutevoli, e vede la partecipazione straordinaria dell'attrice, produttrice e autrice bestseller del New York Times, candidata all'Oscar Demi Moore. Il brano esplora la tensione tra l'immagine impeccabile di noi stessi che mostriamo al mondo e l'energia più istintiva e senza freni che emerge quando siamo lontani dagli occhi degli altri. Loro sono le Cat's Eye con Animal.

0: Hai le occhi di gatto con questa canzone che si intitola Animal, una bella novità da una decina di giorni più o meno in programmazione su Radio DJ.
1: Già.
0: Ricordiamo, come abbiamo detto ieri, che appunto Occhi di Gatto era un cartone animato ma anche un
1: manga.
0: Manga, esatto, perché è un fumetto che andava molto negli anni 80 e 90, secondo me esiste ancora, ok? E lo dichiaro nuovamente, oggi ero super super fan della tipa con i capelli corti.
1: Ma tu leggevi manga invece?
0: No, zero.
1: Mai letti?
0: No, aspetta, Kenshiro sì.
1: Kenshiro? Okay,
0: ma i manga sono quelli che si leggono al contrario.
1: Sono quelli che si leggono al contrario.
0: Sì, Kenshiro mi piaceva un sacco, ma devo dirti, alla fine forse guardavo di più il cartone animato.
1: Gli anime.
0: Più semplice. Saluto il mio amico Morgan, che magari è in ascolto, che era il più giapponese di tutta la mia piccola gamme, diciamo. La mia piccola ganga gammese. Ok. Era l'ultima di quest'ora della nostra 30 songs, ma non temete perché arriva un'altra bella oretta piena di musica, sempre qua su DJ.

0: radio, DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
7: CUP24, un paraprenota fatto.
8: Cosa significa davvero longevità? Abbiamo tante cose da scoprire, ma di una sono certa. La risposta non è mai semplicemente vivere più a lungo. Per questo, in The Long Game, proveremo a fare chiarezza insieme a personaggi noti, medici ed esperti, che hanno fatto della salute e del benessere una scelta di vita. Io sono Melissa Satta e questo è The Long Game, il podcast sulla longevità.
9: The Long Game, di Melissa Satta. Disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Una produzione PLCS per One Podcast.
10: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
11: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, tre confezioni da due lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
10: Basta un penny.
12: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
13: Li cerchiamo, li troviamo e li suoniamo, ma solo alcuni diventano legend. Legend, l'eccellenza della musica, solo su Radio DJ. Legend, solo il venerdì e il sabato notte. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Varolfi.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo a Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Songs History.

0: Rotta Songs History delle ore 15, quello dei Gorillaz con questa canzone che mette bene, che si intitola Feel Good Inc. dall'anno 2005, sicuramente un pezzo che ha fatto la storia della programmazione musicale di Radio DJ.
1: Sicuramente, e sì. Quando questo progetto arriva in Italia, tu come l'hai presa?
0: Allora, all'inizio ero super fan dei Blur, perché sappiamo appunto i Gorillaz nacquero come progetto parallelo di Damon Albarn, cioè il leader e cantante dei Blur. All'inizio ho detto, vabbè dai, non durerà niente questa cosa, ascoltiamoci questi due dischi, questi due album e poi ciao. In realtà poi se vai oggi a guardare il numero di streaming, ok, i Gorillaz zitti zitti hanno superato addirittura i Blur, sì. Ma tra i due devo dirti non c'è storia, per me vincono sempre i Blur.
1: Va bene,
0: ok, qua diciamo confondono un po' le acque mettendoci un po' di arti grafiche, di animazioni. Parlavamo prima della pubblicità appunto di Occhi di Gatto, quindi di anime
1: e manga
0: e siamo più o meno in quelle zone là, insomma. Ok dai, e dopo una canzone del passato adesso siamo pronti a fiondarci in un'altra bella oretta di 30 songs, perché questo è il programma del fine settimana di Radio DJ che vi mette le canzoni diciamo nuove,
1: esatto, le più attuali,
0: quelle che hanno al massimo qualche settimana di vita sulle spalle, quelle che ci piacciono di più, quelle più programmate su questa radio meravigliosa. Io sono Francesco Quarna,
1: io sono Carlotta Multari,
0: ancora buon weekend a tutte e a tutti, adesso ci prendiamo una piccola pausa e poi torniamo sempre qua su DJ con una bella oretta di 30 songs.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station. Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
10: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.

0: 30 anni di amicizia, 20 anni di carriera insieme, 10 anni dall'uscita del loro iconico album Santeria. Stiamo parlando di Marra e Gue, che abbiamo ascoltato su Radio DJ con questa canzone che si intitola Casini.
1: Io ti devo fare una confessione,
0: vai,
1: io li adoro loro due.
0: Anch'io. Tra l'altro, appunto, canzone che si basa su un campionamento, su un sample, ok, che tutti ricordano per Cuglio, cioè un successo degli anni 90, cioè Gangs da Paradise.
1: Ma invece, in realtà, Stevie Wonder, vero?
0: Di una canzone che si intitolava Pastime Paradise, che era su quell'album meraviglioso che è Songs in the Key of Life, un album doppio.
1: Wow.
0: Sì, quello da avere assolutamente nella nostra collezione di vinili. La condividiamo, sì.
1: Oh.
0: L'ho trovato usato, tra l'altro, ok, a un prezzaccio, perché chi me l'ha venduto, secondo me, non aveva ben compreso cosa fosse.
1: Il tesoro,
0: cosa avesse in mano, ok. Si chiama 30 Songs, invece, il programma che state ascoltando nel weekend di Radio DJ, ogni sabato, ogni domenica, tra le 14 e le 16, con Francesco e Carlotta, dove si ascoltano le canzoni che suoniamo di più durante la settimana, tipo la prossima. Ma Carlotta, che mi piace un casino.
1: Non vedo l'ora. Loro sono Ray, Amma e Absolutely con Joy.

0: Ai ai ai, Carlottina, c'è da fare un'errata corrige, esatto, su questa canzone che si intitola Joy, che è piena di gioia e piena anche di suoni, insomma, senti com'è pomposa.
1: E anche
0: insomma,
1: di sorelle.
0: E di sorelle, perché settimana scorsa appunto abbiamo disannunciato, come si dice, Ray, che è la protagonista di questa canzone, dicendo e poi con queste due sorelle che si chiamano Amma e Absolutely.
1: Invece realtà, sono tre, tutte tre.
0: Tutte sorelle, capito, sorellina?
1: Esatto. Okay, io conoscevo Amma perché lei un anno fa ha aperto i concerti di Ray invece.
0: Ok, e tra l'altro Amma, se non sbaglio, è anche un modo che si utilizza nel linguaggio dei nativi americani per dire tipo madre terra. Così.
1: Ma dai, bello.
0: L'ho visto in un documentario bellissimo che vi consiglio, trovate su YouTube, che si intitola How to Live on Earth, con l'attore, quello con quel cognome impronunciabile, Cumberbatch.
1: Cumberbatch?
0: Benedict Cumberbatch, lo trovate gratuito lì, guardatelo perché è molto carino.
1: Cumberbatch.
0: Sapete che a noi ci piace ogni tanto buttare lì dei semi di attivismo,
1: giusto,
0: ok? Di ecologia, così.
1: Oddio.
0: Chiusa parentesi, riprendiamo con la nostra scaletta dei 30 songs, ne arriva un'altra bellissima.
1: Questa ci piace, sì, ci piacciono tutte.
0: Siamo dei facilotti.
1: Esatto. Okay. Ma è arrivato il momento di Karol G e Bruno Mars

0: iniziato l'autunno da pochi giorni, ma già stiamo pensando alla prossima estate, Carlottina.
1: Viene un po' l'ansia.
0: Dopo aver ascoltato la nuova canzone di Karol G, in questo caso insieme a Bruno Mars, che si intitola Still, e perché ci fa pensare all'estate, perché lei la prossima estate
1: sarà. Certo, sarà la prima artista latinoamericana ad essere a San Siro.
0: Bene, bene. Quando la prima artista calabro

0: Brianzola.
1: Quello piemontese?
0: Allora. Ma quello mai, figurati. Siamo troppo introversi per esibirci in cotante situazioni.
1: Lasciamo spazio,
0: sì,
1: dai.
0: Bene, bene, bene. Still, sentitelo, l'abbiamo detto, non come il famoso marchio di motoseghe.
1: No.
0: Ok, no. Quello c'ha un H in più da qualche parte e ci piace molto ed è una delle canzoni che suoniamo di più durante la settimana.
1: Vero.
0: E parlando di artisti che spaccano dal vivo, il prossimo è uno dei protagonisti assoluti, che tra l'altro dal 24 novembre sarà di nuovo in tour.
1: Di chi stiamo parlando?
0: Ancora
1: ci leggiamo.
0: È lui, Cesarone.
1: È ovvio, Cesare Cremonini.
2: Titolo:
1: Paparazzi.
2: Artista:
1: Cesare Cremonini.
2: Nazione:
1: Italia.
2: Genere musicale:
1: rock, pop rock. La fama è l'immagine da una parte, la realtà dall'altra. È da questo contrasto che nasce Paparazzi, il primo singolo del nuovo album di Cesare Cremonini, Amateur, in uscita a ottobre. Il brano racconta il paradosso tipico del mondo delle celebrità e dei paparazzi, dove si gioca tutto tra ciò che viene mostrato e ciò che è realmente vero. L'immagine pubblica spesso diventa più importante di quella intima. La fama e la continua ricerca di attenzione e visibilità trasformano la vita delle persone. Paparazzi segna il ritorno di Cesare a un sound più ruvido, più adrenalinico. L'ispirazione arriva dalle band più alternative del mercato inglese, con chitarre, batteria e sax che si miscelano in un sound dal gusto internazionale. Il pezzo anticipa l'intento dell'album Amateur, propone di tornare a vivere la musica con la curiosità e la naturalezza di chi parte da zero, abbandonando le sovrastrutture della fama. Perché dietro i flash, le fotografie e l'immagine patinata che tutti vedono resta solo la persona. Lui è Cesare Cremonini con

0: all'interno di 30 Songs su Radio DJ,
1: che è la radio che state ascoltando.
0: Sì, ci piace un sacco questa canzone, anche perché dentro, l'abbiamo già detto a Summer Camp questa settimana, ci sono un sacco di influenze di band particolarmente fighe.
1: Sì?
0: Te ne dico una, gli Engins de Poitrine.
1: Ma presente? Come sei raffinato. No!
0: È quella band strumentale, sono in due se non sbaglio.
1: Francese?
0: Tre forse. No, in realtà no, credo siano canadesi, quindi magari ci sta un po' di francese nella loro lingua. Escono sul palco completamente, sì, vestiti con questi abiti di scena a pois e questi nasoni, insomma, non tipo il mio.
1: No, dai, no, Francesco, avanti.
0: Ancora più brutti, insomma, e fanno questa musica strumentale che spacca, ok?
1: Spacca? Come sei?
0: Spacca. Sto cercando di fare anch'io l'acquisto di punti aura, ok?
1: Mamma mia.
0: Stai sentendo,
1: sì, sì,
0: Pinocchio in queste puntate,
1: tantissimo,
0: che sta facendo incredibili.
1: Una delle
0: Pino.
1: Puntate più belle,
0: bellissime,
1: posso
0: bellissime, bellissime. Quanti punti aura ho in questo momento?
1: Tanti,
0: io?
1: Mille.
0: Tanti? Con
1: mille
0: questo spaccava
1: aura.
0: Ne ho guadagnati un po'.
1: Dipende.
0: Molto bello anche il titolo dell'album in uscita di Cesare Cremonini.
1: Amateur.
0: Amateur. Come quel genere non musicale.
1: Smettila. Allora, scusate,
0: però,
1: prendo un attimo io le parti di Francesco Quarna. Se vi ricordate, nella mia scheda ho parlato anche di sax, okay, e la prossima canzone, mm-hmm, il sax lo conosce molto bene.
0: Protagonista, sì,
1: esatto.
0: Sì, sì.
1: Allora, ascoltiamoci Charlie G e Cat Burns con Small Talk.
2: Le canzoni più

0: Sax, grande protagonista delle ultime due canzoni, quindi dopo Paparazzi, la nuova di Cesare Cremonini, abbiamo ascoltato questa che ci piace molto e che si intitola Small Talk. Oh. Loro sono Charlie Gere e Cat Burns, cosa sappiamo di loro?
1: A me piace molto Cat Burns.
0: A me Charlie Gere perché arriva da un posto bellissimo dall'Inghilterra dove prima o poi vorrei andare.
1: Sì,
0: si chiama Kent. Ci sei già stata tu?
1: No, mai, ma conosco.
0: È una specie di Brianza, ok?
1: Davvero?
0: Ma non lo so.
1: Allora
0: ci sono
1: passa.
0: I cowboy, cara la mia cowgirl. Questo è 30 Songs invece, il programma che vi fa ascoltare tutte le nostre canzoni preferite della settimana. E adesso ne arriva una che ha un po' di settimane sulle spalle, ma continua ad andare alla grande. Lei si chiama Audrey Hobart e la canzone si intitola Sue Me.

0: canzoni più suonate da Radio DJ.
1: Sumi, e questo è il titolo della canzone di Audrey Hobart, un'artista, una musicista, una cantante, ma soprattutto un'autrice.
2: Esattamente, perché lei è una songwriter.
1: Sì, lo ricordiamo, tra le altre ha scritto le canzoni per la mia prefe.
2: Gracie Abrams. Sì, lo sappiamo,
1: lei,
2: Francesco.
1: Sempre lei. L'avete ascoltata su Radio DJ all'interno di 30 Songs e adesso spazio finalmente alla musica italiana.
2: Oh, okay? E allora ascoltiamoci Elisa con Kintsugi. 30

0: A chiudere questo blocco di 30 songs ci ha pensato Elisa con la sua nuova canzone che si intitola Kintsugi, pezzo che anticipa un album in uscita il 27 di novembre.
1: E io non vedo molto l'ora perché sono curiosa.
0: Anch'io. Invece adesso vorrei andare a prendere un caffettino.
1: Ma
0: Carlotta,
1: che caffè, Francesco, senti?
0: Cosa devo prendere?
1: Bevi un tè caldo.
0: Meglio.
1: Perché ti sento un
0: no,
1: po'
0: io
1: così.
0: Invece vorrei prendere un caffè perché dobbiamo ringraziare Lenzino,
1: sì,
0: okay, la Laura Stellin, perché hanno fatto l'igiene della macchinetta del caffè dell'ufficio musica di Radio DJ.
1: Questo è molto importante.
0: Capito? Dopo l'igiene dentale arriva anche l'igiene della macchinetta,
1: sì,
0: del caffè.
1: Però anche il tuo naso ha bisogno, eh.
0: E siamo nello stesso studio, attenzione. Carlottina, questo è quello che ti aspetta tra qualche giorno. La senti questa voce?
1: Smettila. Vabbè, farò 30 song da sola, ragazzi.
0: Benissimo, dai, prendiamoci una piccola pausa, allora un po' di pubblicità e poi torniamo sempre qua su DJ con 30 songs.
2: DJ One Nation One Station. Oh, tutti uguali.
3: Chiama se hai bisogno.
2: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
4: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
5: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
6: 10 chilometri fatti. Ora bianche, gialle, rosa o verdi.
7: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten.
6: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, dei suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
8: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Milano il 3 e 4 ottobre. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
9: Cosa significa davvero longevità? Abbiamo tante cose da scoprire, ma di una sono certa. La risposta non è mai semplicemente vivere più a lungo. Per questo, in The Long Game, proveremo a fare chiarezza insieme a personaggi noti, medici ed esperti, che hanno fatto della salute e del benessere una scelta di vita. Io sono Melissa Satta e questo è The Long Game, il podcast sulla longevità.
10: The Long Game, di Melissa Satta, disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Una produzione PLCS per One Podcast.
11: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus4Fan Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus4Fan Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus4Fan Business.
12: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
13: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ Ten arriva a Milano. 10 chilometri per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ Ten Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ Ten, run like a DJ.

0: alla vetta della classifica delle canzoni più suonate da tutte le radio italiane su DJ. All'interno di 30 Songs abbiamo ascoltato quella di Peggy Gou insieme a Daira Star, che si intitola Woman.
1: Una delle mie prefe di quest'anno.
0: Sì, una delle canzoni, diciamo, Fashion Week in purezza.
1: Molto in purezza.
0: Perfetta ad una sfilata. Che cos'è 30 Songs? È il programma di Radio DJ del weekend, con tutte le canzoni, con tutti i pezzi che ci piacciono di più, quelli che poi trovate sparpagliati qua e là all'interno del nostro palinsesto. Però attenzione, lo ripetiamo, questa è una gara non competitiva, tipo la DJ 10,
1: ok? Che tra l'altro si sta avvicinando?
0: Sì, domenica prossima, giusto?
1: Oh.
0: Ok, fantastico. Sei pronta? Ti stai allenando?
1: No, però mi sto allenando.
0: Ti vedo che ti stai allenando, invece io e il mio grasso viscerale saremo là presenti, senza vergogna alcuna. Quindi
1: bravo,
0: ci vediamo domenica prossima alla DJ 10 di Milano, sotto lo stadio di San Siro, all'ombra di San Siro.
1: All'ombra.
0: Ok, perfetto. Andiamo avanti con la nostra scaletta, in arrivo ancora grande personalità, ancora grande carisma, Carlotta.
1: Esatto, girl power, loro sono Ariete e Angelina Mango con Che bella vita.

0: bella vita essere qua con te nel weekend.
1: Oh, puoi dirlo forte.
0: Settimana. Invece che so di essere in giro a fare cosa in questo weekend? Tipo, cosa
1: non
0: faresti?
1: Non so, io farei una passeggiata al lago.
0: È già ora di castagne secondo te?
1: No, no, non ancora.
0: Non ancora, non ancora. Oramai le castagne le mangeremo forse a marzo dell'anno prossimo.
1: Se va avanti
0: così,
1: brutta.
0: Però è tempo di funghi questo,
1: sì.
0: Sì, io settimana scorsa ci ho dato dentro.
1: Ma tu vai anche a funghi?
0: Sì, vado. Ci ho dato dentro grazie all'amico Fabio Volo.
1: Ho visto le storie.
0: Sì, perché mi ha passato un po' di funghi sotto banco che poi la mia mamma ha cucinato.
1: Ma poi
0: con
1: detto così
0: amore.
1: È bruttissimo. Però
0: no, ma sono funghi commestibili, ok? Certo, al fegato magari non fanno proprio benissimo se ne mangi in grande quantità, però sono dei porcini fantastici.
1: Oh.
0: Non si parla però di cose da mangiare in questo programmino.
1: No, programmone.
0: Ok? Ma si parla di cose da ascoltare,
1: esatto. Carlo. E allora ascoltiamoci Malcolm Todd con Herrings.

0: all'aiata alla vetta della classifica delle canzoni più ascoltate al mondo, questa di Malcolm Todd che si intitola Earrings, ascoltata qua su Radio DJ all'interno di 30 Songs, la canzone degli orecchini.
1: Mi
0: Carlotta,
1: fa sempre ridere il termine appollaiata.
0: Eh sì, è lì, tipo te sul microfono in questo momento.
1: È vero, dai.
0: Appollaiata, funghi, pollaio, tutte cose così.
1: Infatti,
0: di campagna in questo programma.
1: Parliamo di musica.
0: No, orecchini tu invece?
1: Uno.
0: Uno solo, come mai?
1: Purtroppo l'altro ha fatto infezione, okay. Ragazzi. Va così.
0: Io invece, orecchini, tatuaggi, soldi e paura,
1: ce
0: mai
1: le
0: avuto.
1: Hai, ce le hai tutte, ce le hai?
0: No, mai avuto, davvero, no. Mi genavo, come si dice in piemontese. Dicevamo, andiamo avanti con la musica, dopo una canzone che conoscete bene, adesso arriva una novità quasi assoluta, vai Charlotte.
2: Titolo:
3: amica,
2: artista,
3: Annalisa, madame,
2: nazione,
3: Italia,
2: genere musicale,
3: pop, cantautorato, l'amicizia, la fragilità, il bisogno di avere qualcuno accanto. Da qui nasce Amica, il brano di Annalisa che nel duetto con Madame diventa un incontro tra due artiste e due voci apparentemente molto diverse. La canzone parla di amicizie speciali, amicizie sulle quali si può contare davvero, specie nei momenti più duri. Sono pochi gli affetti a cui ci si può mostrare per quello che a volte si è, fragili, malinconici o semplicemente non al top. Con l'ingresso di Madame il testo della canzone diventa concreto. Le due artiste si incontrano per la prima volta e trasformano Amica in uno scambio profondo. Il risultato è un brano intenso ma anche delicato. Il pop di Annalisa incontra la penna di Madame e insieme ci ricordano che una vera amicizia non deve necessariamente avere tutte le risposte, perché a volte per consolare

0: Vieni qua, amica.
1: Amico,
0: vieni qua.
1: Amicone.
0: Fatti abbracciare. Amica, anche il titolo di questa bella novità italiana, che è quella di Annalisa e Madame insieme in questa combo, in questa collabo nuova. Oh, ok, era sì, inedita, è la prima volta.
1: Ci piace. Loro,
0: ci piacciono molto, insomma. Come ci piace la prossima artista in scaletta?
1: Molto.
0: Che conosciamo bene, perché pensa che in questi giorni ha festeggiato addirittura un anno dall'uscita del suo disco bellissimo che si intitola The Art of Love.
1: Bella copertina.
0: Sì, bella. Vestito a fiori anche lì, sì, ovviamente. Tu invece sempre total look.
1: Lasciami stare, nero, io vabbè, nera.
0: Almeno vestiti un po' autunnale, non so.
1: Vabbè, pantaloni marroni.
0: Ma un po' di flanella, un po' di color zucca, adesso che andiamo verso Halloween.
1: Tempo. Dammi un po' di tempo.
0: Va bene, non parliamo di moda, andiamo avanti con la musica perché arriva proprio lei.
1: E allora ascoltiamoci lei, Olivia Dean, con Baby Steps.

0: omaggio di Baby Steps di Olivia Dean, una canzone che comunque conoscete bene perché già da qualche settimana in rotazione su Radio DJ, che è la radio meravigliosa che state ascoltando in questo weekend fantastico, oh, il primo di autunno, evviva!
1: Che bello! Evviva. Settimana prossima stavamo festeggiando
0: la fine dell'estate, oh, appunto, che è finita ufficialmente questo questo mercoledì notte alle 2.05.
1: Sai che lo sapevo che l'avresti detto? Hai visto le storie di Keith, di Ricorso?
0: Ma che, ma figuriamoci, io mi sono svegliato mercoledì notte alle 2.05 e ho stappato una bottiglia. Bravo. Di champagne. Ho fatto il capodanno dell'autunno.
1: Hai sciabolato.
0: Sciabolato, no, che paura. Sciabolare, quello lo lasciamo ad Andrea Michele.
1: Okay.
0: Uè, sciabolare.
1: Uè, allora.
0: Si va avanti con la musica su Radio DJ, arriva Goya, loro sono Fabri Fibra, i Pinguini Tattici Nucleari. Cosa sogni?

0: E a proposito di collaborazioni nuove di cui parlavamo poco fa, questa è una di quelle, cioè Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari insieme nella canzone che si intitola Goya.
1: Tu, Francesco, hai qualche vinile di qualche rap?
0: Sì. Fibra, li ho i suoi vinili.
1: Ok.
0: E poi anche quelli di Marra. Stop, la mia piccola collezione di vinili hip hop finisce lì.
1: Hai Marrakesh?
0: Sì, ce l'ho. Ho quello con quella copertina incredibile in cui ci sono lui e un sacco di altra gente.
1: Noi, loro e gli altri.
0: Lo sa. Grande, perfetta. Si vede che sei una bimba di Wad.
1: No. Sì, dai.
0: Adesso cambiamo completamente genere, però dal re.

0: con Talk It Over di Leon Bridges va a chiudersi la puntata di 30 Songs di domenica 27 settembre 2026, ma non temete perché sabato prossimo siamo di nuovo qua a presentarvi le nostre canzoni preferite della settimana.
1: Esatto, okay. Io però prima di finire ho una domanda per te, Fra.
0: Vai.
1: Questo orologio che hai al polso, no?
0: Sì,
1: ma funziona?
0: Sì, funziona. Due volte al giorno funziona.
1: Ma perché è fermo?
0: No, si è fermato. Ma io lo uso come un accessorio, quasi come un braccialetto.
1: Ma è carino, è molto carino.
0: A proposito di orari, domani alle 14 non perdetevi invece una nuova puntata di Summer Camp con Nicky, Fede e il sottoscritto, ovviamente anche DJ Aladdin. Carlottina.
1: Francesco Quarna, è finita.
0: Finita anche per oggi. Ora la linea va ai toscani.
1: Pecchia e Damiani.
0: E noi torniamo appunto sabato prossimo da Francesco Quarna.
1: E da Carlotta.
0: Buona settimana.
1: Ciao.
2: Radio DJ. One Nation, One
3: Station. Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: www.eni.it. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata.

0: giornata? Ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
1: Cortiglia, che piano?
0: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
2: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
0: Un minuto alle 16.
2: DJ! Radio DJ, One Nation, One Station. Ah, Radio DJ, One Nation.

0: è la cantante del momento, cioè
1: Adela.
0: Sì, Adela. No, io la sento in continuazione nei post su Instagram, per quanto riguarda adesso la Fashion Week. Cioè, scorrevo Instagram e in continuazione c'erano delle foto di ragazze che mettevano, non questa, ma mettevano Nicole Kidman.

0: Run, vai, che è l'altra canzone di Adela. Bella, dai, Adela, insomma, slovacca, ne abbiamo
1: la storia l'abbiamo
0: spesso
1: raccontata la scorsa settimana.
0: Sì, sì, ci piace molto Adela e questo pezzo si intitola Ain't in LA.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
4: Con Samob i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samup siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samup.
5: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi regalo. Se Febal è casa.
6: Febal Casa, Febal Casa.
5: Più info su febalcasa.com.
7: Sulle mani arrivano i toscani. Un applauso a Pecchia e Damiani.
1: Non ho capito, ma c'è un casting aperto per la nuova sigla e io non sapevo niente?
0: No, è arrivato sto vocale e ho detto, ma perché non metterlo? Perché non cominciare alla grande la puntata, no?
1: Io non ero a conoscenza dell'inizio di questa puntata così. No, l'ho sentito fuori onda e ho detto, ah, carino. Poi carino. Non avevo capito che volevi esordire proprio con...
0: Alla fine è andato.
1: Mi sembrava di essere sul Tagadà in questo momento.
0: Sì, sì, un po' sì. Buon pomeriggio a tutti, è domenica 27 settembre. Siete su Radio DJ in compagnia di Pecchia e Damiani con Mary J in redazione.
8: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao Mary J. Ciao, Mary. E abbiamo anche Feel the Vibe.
9: Yo, what up, bro?
0: What up, bro.
1: Una sorpresa, non lo sapevamo. Quando l'abbiamo visto arrivare oggi, subito a chiedere del concerto di Marra e Gue, perché era sul palco, era lì. Questo faceva.
0: Ha cucinato prima del concerto, dei due concerti di Marra Gue.
1: Il sabato c'eravamo anche noi, mentre eravamo in fila in bagno, che è una fila di 40 km prima del concerto, io alle persone che erano accanto a me, per cercare di andare avanti in fila, sorpassare, dicevo, io lo conosco lui. Nessuno mi ha fatto passare.
0: È strano, però ti sei divertito.
9: Grande,
0: è stato
9: film,
0: bello,
9: è stato fighissimo.
0: Davanti a non so quante persone, Feel the Vibe, ha messo la musica. E
9: io ho capito, mamma, ce l'ho fatta.
0: Ce l'ha fatta, è vero.
1: Non ha detto la stessa cosa oggi alla famiglia quando ha detto che sarebbe venuto con Pecchia e Damiani. Incredibile come la vita ti volta le spalle all'improvviso.
9: Sì,
1: Phil.
9: Invece gliel'ho detto, tu non lo sai, glielo detto.
0: Perché comunque sia, con Pecchi e Damiani un po' è anche partita la sua carriera.
1: Dai,
0: è vero,
1: se mai
0: che
1: è il contrario,
0: cominciato con Gazzoli.
1: Se mai è il contrario.
0: Sì, è vero.
1: Noi abbiamo esordito con lui, lui era qui già da tempo, capito? Cioè, nella bio di LinkedIn non c'è scritto ho cominciato con Pecchi e Damiani.
0: No, non credo.
9: Ho lanciato Pecchi e Damiani.
0: Ha scoperto Pecchi e Damiani. Certo, Pippo Baudo.
1: Il nostro Pippo Baudo di Radio DJ, non Linus. Il casting l'abbiamo fatto con Phil. 347-342-5220. Il numero ce l'avete, lo sapete, qui nel weekend noi si parla un po' di tutto, di quello che è successo negli scorsi giorni, nelle scorse ore, e poi voi con i vostri messaggi, quello che ci volete raccontare, insomma, poi leggiamo, ascoltiamo i vocali anche quando ci mandate sigle nuove.
0: Perché no, dico, no, guarda, noi cioè il nostro programma è questo, Davide, il nostro programma è intrattenimento, è leggerezza, è attualità, è cultura, è un po' tutto quanto.
1: Sembra la pubblicità del nuovo spot del Ministero della Cultura. Quello, no, qual era quello della Venere del Botticelli? Era turismo o cultura?
8: Turismo.
1: No, era la Santa Anche, era turismo.
0: Era turismo. C'è chi ci scrive: inizia Pecchia e Damiani, mi sa che devo andare a casa a accendere lo speaker. Ho bisogno della vostra compagnia. Saluti dall'Abruzzo, di passaggio nel caos della mia vita. Cioè, capito? Lei in questo momento c'ha un po' di robe, c'ha un po' di problemi
1: ma
0: suoi.
1: Ma due punti fermi ci sono:
0: Pecchia e Damiani.
1: Pensa te com'è il caos.
0: No, è vero,
1: se cioè, punti fermi siamo noi.
0: Sì, è vero, effettivamente.
1: Pensa se ne ha parlato anche alla psicoterapeuta. Guardi, dottoressa, due punti fermi comunque ce li ho. No, perché Damiani il sabato e la domenica. Dottoressa ha detto, guardi, vada avanti.
0: No,
1: superi questa fase.
0: La dottoressa non ha detto niente, ha semplicemente appuntato. Ah, Pecchia e Damiani. Perché quando

0: Love, il pezzo dei The Cure dal 1992 su Radio DJ alle 16:10. Noi di solito non facciamo la cosa dei compleanni, nel
1: senso, a meno che non siano nostri colleghi, poi i VIP famosi così non li celebriamo mai, anche perché ogni giorno ci sarebbe una lista lunghissima da affrontare. Oggi invece lo facciamo.
0: Lo facciamo perché intanto perché è un personaggio, anzi sono due personaggi,
1: due compleanni
0: che dobbiamo festeggiare.
1: Partiamo da casa nostra.
0: Partiamo da casa nostra.
1: Ok, oggi sono 60 anni di Jovanotti.
0: Beh,
1: c'è stato un bel post celebrativo sulla pagina di Radio DJ su Instagram. Mm-hmm. Intanto stamattina, quando io ho scoperto che sapevo più o meno gli anni erano quelli, però ecco, 60 anni Jovanotti, ho pensato anche alla mia di vita.
0: Cioè, in che senso?
1: Cioè, perché comunque 60 anni, io non glieli do a 60 anni,
0: non
1: Giovanotti,
0: dai,
1: cioè
0: vero,
1: per me,
0: capito?
1: Quindi di conseguenza vuol dire che anche io vado avanti, noi andiamo avanti. Invece Jovanotti, cioè per me resta, capito, JTV,
0: l'eterno
1: resta
0: ragazzo,
1: lì, l'eterno
0: no?
1: ragazzo, no?
0: Giovanotti 60 anni. E poi invece compie 50 anni il pupone.
1: E anche lì ho detto cavolo.
0: Facciamo gli auguri a tutti.
1: No, è la prima volta che mettiamo questa canzone nel nostro programma. No,
0: ma perché sai cosa pensavo? Che non solo noi non facciamo gli auguri ai VIP, ma siamo anche antipatici da un certo punto di vista. Perché spesso arrivano: fate per favore gli auguri a mio fratello, a mio babbo, a mio figlio.
1: E
0: noi non mandiamo mai in onda questi vocali. Ma non perché non vogliamo fare gli auguri alle persone, è che se poi parte uno,
1: facciamo
0: gli auguri a quest'altra, a quell'altra, eccetera.
1: Diventa
0: un programma dediche. Però voglio dire, 60 anni di Jovanotti e 50 anni di Francesco Totti.
1: Cifrato onda.
0: Li sta festeggiando Totti a Las Vegas.
1: Sì, con Noemi, la compagna, e tutti i figli.
0: Sì, i figli suoi, i figli anche di Noemi. Ho visto diverse storie pubblicate da Chanel, che loro erano tipo in un circuito, insomma, per guidare le macchine. Si sono divertiti.
1: Sì,
0: ragazzi.
1: Poi hanno messo i post. Quello di Chanel è molto nostalgico, accompagnato da un reel accompagnato da When We Were Young di Adele.
0: Certo.
1: E invece il Christian, 50 anni, un traguardo importante, recita.

0: così il post per me, però sarai sempre semplicemente il mio papà, ti amo.
1: Beh, una bandiera non solo della Roma, ma diciamo del calcio italiano in generale. Ho visto diversi servizi su Sky Sport 24. A noi invece Totti
0: rimane un faro anche nello show business,
1: nella comicità,
0: sì,
1: e ci piace
0: nell'entertainment.
1: Ci piace ricordarlo così.
0: Ecco, sentiamo.
2: Ma che lo sai che Tommasi c'è un fratello che sono da 3 anni al conservatorio?
3: Mortacci, non gli ha aperto mai nessuno.
1: Schiattarsi dai.
0: Sì, è un piccolo estratto da YouTube dove questo video, che risale a 17 anni fa quando è stato caricato,
1: pazzesco,
0: e conta quasi 5 milioni di visualizzazioni. Ma perché 17 anni fa fosse uscito ora ne avrebbe miliardi, perché
1: molti di più.
0: Le famose barzellette di Totti. Proprio ieri abbiamo nominato le freddure. Non è una roba che mi fa straridere, ok? Quelle di Totti, cioè avevo il libro, anzi c'è la mia nonna.
1: Ma tutti, ma cioè quella cosa, quel libro lì, cioè secondo me è in qualsiasi casa italiana. Io non so quanto abbia venduto il libro delle barzellette di Totti. Stai andando a vedere quante copie ha venduto il libro delle barzellette di Totti. E io me lo ricordo benissimo, è giallo,
0: certo,
1: con la scritta,
0: certo,
1: blu, con la faccia sua
0: si
1: davanti.
0: Si vendeva sia in edicola che in libreria,
1: sì,
0: perché
1: sì, sì,
0: era anche in aggiunta ad alcuni giornali. No, è storia, storia della TV. E appunto, storia della TV, storia dell'editoria.
4: È stato il libro più venduto, tra i 10 libri più venduti del 2018, però non 1 milione di copie.
1: Beh, comunque non saprei quantificare,
0: però è di molto prima, del 2018, ma è uscito, sì, non nel 2018, tantissimi anni.
1: Sì, no, molto prima.
0: Quindi nel 2018 probabilmente c'è stata una ripresa.
1: Può essere che l'abbiano ripreso.
0: Quindi questo estratto di YouTube era con Cassano, perché poi partecipavano tutti i colleghi.
1: Certo, c'è il famoso, insomma, il video di Del Piero con Totti che provano a recitare questa barzelletta, ma gli viene da ridere a entrambi, e forse fa più ridere anche della,
0: sì,
1: battuta in
0: fuori
1: sé.
0: Scena, sì.
4: Allora, in totale ha venduto oltre 1 milione di copie, ma nelle prime 2 settimane di uscita ha venduto 150.000 copie nelle prime 2 settimane, quindi...
0: Beh, che comunque,
1: credo che, insomma... Non credo che Francesco Totti abbia mai bisogno...
0: L'avrebbe presentato a DJ Chiama Italia.
1: L'avrebbe presentato a DJ Chiama Italia. Moriremo

0: Si titola così, yeah, l'ultimo singolo di J-Ax, Vita, Morte e Miracoli, su Radio DJ alle 16:18. Abbiamo fatto gli auguri a Jovanotti e a Francesco Totti, abbiamo rievocato anche le sue storiche barzellette. A me piaceva molto quella che secondo me era l'inizio del libro, cioè
1: quale?
0: Lui che apre lui che io non la so raccontare, però lui apre un libro e all'inizio c'è l'indice oppure sì, sommario, e lui rispondeva piacere so Francesco, da schiantarsi da ridere.
1: È lì che è nata la tua voglia di fare spettacolo.
0: La comicità. Sì.
1: Ho detto... Tu al primo provino a teatro non hai portato il Macbeth, ma no, hai portato, no, so Fede.
0: Da schiantarsi da ridere.
1: Che era il primo Sollillo.
0: Sì, era, sì, esatto.
1: E
0: era,
1: tu vieni tutto da lì.
0: Era, sì, era, è partito da lì.
1: Allora, se vuoi usciamo un po' dai compleanni,
0: okay,
1: ci allacciamo a quello che ci arriva al 347-342-5220, perché è l'ultima domenica di settembre,
0: sì,
1: la prima autunnale, e comunque il meteo è dalla nostra parte,
0: sì,
1: parlo al plurale perché comunque le temperature sono un pochino abbassate, ma è bello quasi ovunque. Ho visto delle immagini stamattina di gente ancora al mare, giustamente, chi ha la possibilità.
0: Sì, sì, sì, no, giusto. A questo proposito vi vorrei chiedere se voi avete già messo la trapuntina.
1: Allora, trapunta sì, no, però ho messo il rivestimento, l'ho dovuto mettere ieri.
0: No, spiegami.
1: Cioè no, perché io ho la trapunta che metto, cioè ho un rivestimento che fa quasi a copertina finissima,
0: certo,
1: e poi d'inverno metto la trapunta dentro.
0: Dentro.
1: Cioè il sacco, ho il sacco.
0: Ok.
1: E l'ho messo sopra le lenzuola perché avevo, cioè l'altra notte mi sono svegliato e ho dovuto prendere una copertina.
0: Sì, sì.
1: Il plaid che era nell'armadio tutto bello messo per bene da marzo, mm-hmm, e di notte alle 3:30 che non, no, ci vedo neanche a togliere le robe alla mano, mi è cascato di tutto. E qui ho detto: ma no, c'ho voglia, quindi domani metto per venire. No, l'ho dovuto mettersi.
0: Ma io è un po' che io l'avevo messa, secondo me, ora perché questa settimana non sono stata a Milano, ma quella precedente,
1: ah,
0: comunque.
1: No, già, è vero, perché non ne abbiamo parlato.
0: No,
1: ieri,
0: ne abbiamo parlato abbondantemente, non lo diremo. Però ho messo, avevo già messo quantomeno la trapuntina ai piedi, perché se
1: tu hai la trapuntina ai piedi,
0: mi copro almeno i piedini.
1: Va.
0: Che
1: ha
0: i piedini,
1: fede,
0: magari, che sono le estremità del proprio corpo, che hanno un pochino più freddo, si ghiacciano prima.
1: Io
0: beh,
1: vorrei...
0: c'è Feel the Vibe che mi fa sì con la testa. È giusto, è giusto.
1: Non vorrei passare 10 minuti, non troppo, nella vita di Fede.
0: Perché?
1: Per sentirmi Fede con la trapuntina ai piedi.
0: Ai piedi. E adesso, e piano piano sali. Oh, per esempio, stanotte ce l'avevo.
1: È tutto calcolato anche lì.
0: Sì, sì, sì.
1: Cioè,
0: sì,
1: è incredibile.
0: Sì, sì, sì, ho delle regole anche.
1: Fede ha chiesto a ChatGPT no, anche come allungare la coperta da qui a novembre. Mary, tu come sei messa invece?
2: Allora, io dormo ancora con la finestra aperta, quindi.
0: Anch'io, sì, sì, anch'io.
1: Anche io quello,
2: c'è,
1: sì, sì,
2: c'è quel freddino un,
0: wow,
2: po' così di abbassamento.
0: Amazing.
2: E ho messo un piccolo plaid un po' leggero,
0: mm-hmm,
2: e ieri però ho messo anche i pantaloni lunghi del pigiama.
1: Io quelli neanche d'inverno, cioè quando
2: nel
1: no,
2: senso,
1: cioè, entro che sono vestito fino alla testa, poi mi ritrovo mutato.
2: No, nel senso, no, di solito uso i pantaloncini anche, mm-hmm, d'inverno, però non ho ancora la coperta dell'inverno, quindi
0: cioè,
2: è
1: pesante. Dici, sfrutto adesso il pantalone lungo.
2: Un pantalone un po' più lungo, così almeno vado a tenere,
0: sì,
2: una
0: a
2: temperatura, sì, a
0: un
2: compensare
0: po'
2: la temperatura.
1: Se avete acceso la radio in questo momento e sì, stiamo davvero parlando di questa,
2: sì,
1: roba, e non è stato Fede a lanciare.
0: E voi vi siete già messi la trapuntina? 347 342 5230.
3: Let me hear ya.

0: Ciao ragazzi, ma in che senso ancora dormite così ignudi? Io sono settimane che uso pigiama lungo. Vabbè, lenzuolino non l'abbandono nemmeno con 40 gradi. Trapuntina e copertina. E abito in Basilicata. Non in altissima montagna, ma siamo sui 600-700 metri. Ma io ho freddo, ho freddo. E solo a sentire voi che dormite scoperti mi si raggela il sangue, aiuto. Un abbraccio.
1: Lei in questo momento sta bevendo la tisana.
2: Sì.
1: Io ho guardato le temperature in Basilicata. Ora è vero che ci sono delle zone piuttosto alte come la sua, quindi non possiamo.
2: Beh, sì, 600-700 metri.
1: Non possiamo andare a prendere temperature che ci sono sulla costa. Però in giro, per esempio, Potenza, che è già una città più alta, comunque siamo sui 21 gradi.
3: Cioè, beh, però di notte.
2: Di notte sì, calano,
1: sì, ma in casa
2: però, un po'.
1: Però in casa, se stai con la finestra chiusa, in casa la temperatura sale di parecchio.
2: Con il pigiama, la coperta, la trapuntina.
1: La domanda è: a Natale come a febbraio?
2: Sì,
1: come vai vestita a letto?
2: Sì.
3: No, perché mi sto chiedendo perché la dovete
1: insultare così.
2: No, poverina. Ma lei sarà liberissima di fare quello che vuole. Cioè, nel senso, ci mancherebbe. È solo che facevamo una discussione tra di noi. Anche
1: scusaci,
2: perché
1: se abbiamo preso il tuo messaggio per affrontare l'argomento, ma era quello che magari andava più in direzione opposta rispetto agli altri che ancora non hanno messo trapunta o il pigiama è sempre quello estivo.
2: Non solo, un sacco di persone sono comunque sempre al mare. Elena e Paolo, ragazzi, altro che copertina, noi oggi eravamo in spiaggia a prendere il

0: a Milano Marittima, Laura.
1: E neanche troppo a sud.
0: Eh no, infatti, Laura dice: la notte ho aggiunto una copertina sul letto, ma adesso mi sto godendo il sole nel caldo della spiaggia di Bibione. Cioè,
1: invece dire, io ringrazio i turisti che ci sono a Milano perché non mi fanno sentire fuori luogo, ma mettendomi ancora i pantaloncini corti. Cioè, in questi due giorni ho messi lunghi per venire in radio, per una questione lavorativa, cioè ho detto cavolo, basta. Cioè, però durante il giorno...
0: No, però... il colloquio con Linus aveva le ciabatte. Siamo andati da Ottino, aveva le ciabatte. Allora, non è vero. Amministratore delegato della radio, cioè,
1: non avevo le ciabatte.
0: Non avevo le ciabatte. Non avevi i pinocchietti.
1: Sì, i pinocchietti. Ma che moda uso? Ma che moda seguo? I pinocchietti. A parte, Fede veramente dice: pinocchietti non sa nemmeno di cosa. Sono
0: quelli che arrivano qua.
1: Sì, alla Sanpei.
0: Quello dico, no?
1: Sì, un po' più bassi.
0: Dell'altro? Più bassi di così?
1: Comunque,
0: ce l'aveva Davide quando siamo andati dall'amministratore delegato della radio. Cioè, voglio dire, non è stato.
1: Importante avere stile, Fede. Non è che se ti metti il pantalone lungo alla dici sono vestito bene. Comunque, quello volevo dire, che i turisti invece sono ancora vestiti come se fosse il 15 di luglio.
0: Vero.
1: Perché comunque, oh, io c'ho caldo il giorno. Questo per dire che alle 6 mi rimetto i pantaloni corti quando esco di qua.
0: Alla fine di questa prima cosa mi mezz'ora resta? Infatti, a me niente, sinceramente.
1: Io devo sapere di Fila, cosa ti resta a te di questa mezz'ora?
2: Niente. Pantaloncini.
0: No, scusami, Feel the Vibe, tu hai la coperta?
2: Ultimamente ancora no, non l'ho messo.
0: Ma Feel the Vibe
1: non ce l'ha nemmeno d'inverno.
0: Feel the Vibe non ha un letto.
1: Dorme in verticale, appoggiato al muro.
0: No, dorme sulla cucina, sul banco della cucina.
3: Radio DJ One Nation One Station.
4: I tuoi occhi sono stanchi di guardare continuamente computer, telefono e tablet. Se sei miope, ipermetrope o astigmatico, le lenti Essilor Eisen possono essere un rimedio adatto a te. Progettate per la vita sempre connessa, rilassano i tuoi occhi davanti a schermi digitali. Chiedile al tuo ottico di fiducia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Automin concessa. Vieni a scoprirle alla DJ 10.
5: Ehi, hey, Proxa.
4: Dimmi pure.
5: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, ma stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
4: Ottima scelta. Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
5: Proggy, felici voi, felice la natura.
6: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
7: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
8: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.

0: www.fileni.it.
1: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
2: Ma dai, è Luca Argentero.
3: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
4: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
3: Amici illimitati.
4: Ma qui è tutto illimitato.
3: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
4: Ma allora, selfie illimitati.
5: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Pronto, sono la direttrice finanziaria. Per quel modello predittivo che vi ho chiesto a gennaio, come siamo messi? In che senso dovevo aprire un ticket?
7: Se per guidare la strategia finanziaria devi dipendere da fornitori esterni, pensaci tu. Con il corso intensivo in AI for Finance ottieni l'indipendenza tecnica per governare gli algoritmi e rendere i dati operativi in totale autonomia. Un corso in collaborazione con la Repubblica e Talent Garden. Informati subito. italian.academy.tech.
8: Vieni da me.

0: D'MD, vedrai che convenienza.
1: E che sapori, Antonella!
2: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa fatto con il 100% di latte italiano a un euro e l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, Buona Spesa Italia.
3: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre.

0: Great Expectation è il titolo del brano di Sienna Spyro.
1: Che voce questa ragazza.
0: No, ma pazzesca.
1: È una roba assurda.
0: E cioè, la sentiremo anche dal vivo. Ma vabbè, ho capito.
1: È un momento per la musica britannica. Sembra di essere tornati agli anni di Adele. No, è vero, perché lei, Ray, Olivia Dean.
0: Olivia Dean.
1: Beh, un trittico decisamente alto a livello di qualità, eh.
0: Sì, sì, soprattutto femminile.
1: Non è che parli di discografia solo te.
0: Ma perché mi devi arrabbiare?
1: No, perché mi guarda come dire che cazzata stai per dire.
0: Ma non è vero, non è vero.
1: Mary, come mi stava guardando.
2: Malissimo.
0: Come
2: malissimo.
0: Uno che ne sa, come uno che ne
1: perché
0: sa.
1: Perché ha le sue robe scritte, le volevo dire. Ora c'ho qualcosa da dire che a livello musicale, ma che apprezzo molto perché me l'ha detto fuori onda. Mi son preso lo spazio per dire sta roba, mi guardavo e dire: tu non lo dovevi dire. Non me l'hai chiesto.
0: Stasera vedremo Sienna Spyro per la prima volta sul palco dei VMA, perché si esibirà lì, perché è tra le candidate per miglior artista emergente.
1: Ma sicuramente lei sarà candidata anche ai Grammy poi.
0: Vedi.
1: L'anno scorso ha vinto Olivia Dean, cioè l'anno scorso, quest'anno ha vinto Olivia Dean. E lei secondo me il prossimo anno può gareggiare tranquillamente.
0: No, ma io non lo guardo male Davide, perché Davide le cose le sa. È che ogni tanto si perde un po' per strada. È come quando vai dal professore: figlio, è bravo ma non si applica. Questo è un po' Davide Damiani.
1: Ma che sei, la psicoterapeuta?
0: Sto scherzando,
1: cioè,
0: ovviamente
1: fa l'analisi in diretta.
0: No, Sienna Spyro gareggerà insieme a Malcolm Todd, Miles Smith e Stella Lefty, che è quella famosa di cui abbiamo parlato tanto quest'estate.
1: E lei c'ha soldi.
0: La figlia dell'ex fondatore di Groupon, che insomma
1: canta Boston.
0: Che canta Boston, sì, è quella lì.
1: No,
0: che...
1: a proposito invece di musica americana e country, è ufficiale che Shoes in Texas ha oltrepassato All I Want for Christmas.

0: sì, perché ma... questa cosa non l'ha presa bene.
1: No, deve essere una ragazza tranquilla, brava, cioè una bella amica. Appena però parli di numeri,
2: subito sopra. Sì. Stiamo parlando di record di ascolti.
1: Di ascolti.
2: Di ascolti, sì. Cioè che ha super.
1: Non c'era riuscita nessuna canzone.
0: Di permanenza in classifica al primo posto, mi sembra. O comunque tra i primi posti.
2: E adesso scopriremo.
1: Parlate
2: quindi
1: di altro, io scopro.
2: Vai, no, non c'è niente di cui parlare se non che questa sera i VMA a diciamo detenere il maggior numero di candidature è Madonna, che anche lei tornerà a esibirsi dopo 23 anni sul palco dei VMA. L'ultima era stata nel 2003 con quella famosa esibizione insieme a Christina Aguilera e a
1: Britney.
2: A Britney Spears.
1: E, aveva ragione Mary, stiamo parlando di stare al numero uno in classifica negli Stati Uniti, quindi le settimane di Ella Langley sono superiori a quelle di Mariah.
2: Vedete come Davide Damiani
1: 23 settimane
2: parla di Ella Langley, ovviamente perché insomma il country, il Tennessee è la sua patria.
1: Non a
2: ormai
1: caso io sono stato l'anno scorso, è da ottobre che si parla solo di country anche in Italia, ci sarà un motivo.
2: Sì,
1: vedendo le mie storie
2: sei tu il trendsetter. Però di Stella Lefty non dice mai niente, anzi è
1: ma
2: solo
1: non ha bisogno
2: un borbottio continuo, perché semplicemente perché è già ricca di famiglia e quindi Davide questa cosa qua, Davide è più per
1: Sate
2: il
1: man,
2: pop
1: man, yeah. Cosa no, tra l'altro cioè quello si è fatto da sola.
2: Ah ok, self-made man,
1: è
2: okay.
1: Quello ho detto.
2: Sì sì sì, non avevo capito.
1: No, c'è una puntata che è rimasta nella storia dell'estate, quando ogni tanto me la torno ad ascoltare, in cui appunto abbiamo parlato di Stella Lefty per non so quanto tempo, mm-hmm, insultando chiunque del suo team di lavoro.
2: Come se fosse,
1: no,
2: colpa sua.
1: Bravissima, bellissimo pezzo, ma abbiamo preso così a pretesto per riderci, certo, e scherzarci.
2: Se
1: sopra,
2: Stella...
1: logico che se mi chiede di fare una DV ci sono.
2: Ci mancherebbe altro. Scusa, se Stella Lefty questa sera batte Sienna Spyro come miglior artista emergente.
1: C'è qualcosa di circolino.

0: Fritz degli Strombellas su Radio DJ alle 16.43. Scusa, noi abbiamo parlato di VMA, di country e tutto quanto, abbiamo lasciato indietro il tema a noi più caro, cioè quello del freddino e della trapuntina, ok?
1: Perché è andato avanti nei messaggi.
0: È andato avanti. Abbiamo ascoltato il messaggio di una ragazza della Basilicata che diceva che si metteva il pigiama, la coperta, la trapunta, la sottocoperta, qualsiasi cosa, e noi abbiamo detto però
1: non è possibile, io ho letto le temperature a Potenza, ci sono 23 gradi.
0: Sentiamo.
2: No ragazzi, attenzione, anche io sono della Basilicata, della Potenza, e sì, adesso ci sono 20 gradi, ma come tramonta il sole, proprio c'è un crollo. L'altra mattina erano 8 gradi per andare a lavorare con lo scooterone, raga. Mettete un bip perché qui la mattina fanno cazzo del freddo esagerato, concordo con la mia paesana.
0: Sì, sì.
2: Un abbraccio.
1: Ma noi il bip non lo mettiamo.
0: No, perché noi non abbiamo paura di niente, diciamolo.
1: Io ricordiamo che vado dall'amministratore delegato col pinocchietto.
0: Quindi non ha assolutamente paura, Davide. Però 8 gradi.
1: No, 8 gradi sono pochi. Allora facevo così fredda, Potenza. Comunque già.
0: Cavolo.
1: Ora.
0: Vabbè, e anche questa l'abbiamo detta. Sì, no, devo dire però.
1: Un'altra frase fatta da aggiungere ai tatuaggi dell'inverno.
0: Sì, devo dire però che a prescindere dal freddo, non freddo, eccetera, ci arrivano un sacco di foto di gente che comunque sempre al mare.
1: Ma è certo, Fede, perché comunque se c'è caldo, ma se tu fossi a Piombino oggi saresti comunque a fare un aperitivo al mare.
0: Guarda,
1: stasera
0: non lo dire nemmeno, perché
1: cioè, ma figurati, anche perché oggi diciamo che giornata è.
0: È la giornata
1: mondiale del turismo. Ogni anno cade il 27 settembre e quindi insomma non è che aspettiamo questa giornata per parlare di turismo, perché è comunque un punto fondamentale della nostra economia. Poi noi in questo programma ne parliamo tantissimo, ci piacciono i dati, però insomma oggi si raccolgono appunto di nuovo i dati. Notizia delle ultime ore è che in Europa l'Italia ha superato anche la Spagna come fatturato dato dal turismo.
0: Ho fatto anche un gestaccio.
1: Olè!
0: Gli spagnoli li faccio gestaccio.
1: Da te sei una roba.
0: No, scusa, no,
1: esagero. Io userò il pinocchietto. Ma che hai un linguaggio. Mamma mia.
0: No, devo dire che in giro. Che sono stato, non so se lo sai, lo scorso settimana sono
1: nel Lazio, in Umbria.
0: Ecco, quindi io ho in qualche maniera partecipato.
1: Ma il passaporto
0: anch'io
1: l'avevi fatto per
0: alla giornata mondiale del turismo, perché anch'io ho praticato del turismo con il mio van, una libertà.
1: Quindi scusa, è grazie a te che abbiamo superato la Spagna.
0: È grazie a me, perché
1: fino a domenica scorsa eravamo secondi.
0: Sono rimasto in Italia a valorizzare questa bella terra. E voi, se siete in giro, fatecelo sapere al 347 342 5220. No, beh, si fa così per ridere. Ma si fa per ridere, ma non si fa nemmeno.
1: Quindi non sono riuscito a dire niente neanche adesso. Ho detto solo che è la giornata del turismo.
0: Perché cosa vuoi
1: ma
0: dire?
1: Forse basta questo.
0: Ma infatti, scusami.
3: Tu mi hai preso a buonasera, vestita da cameriere, onore. Ero al bar ad aspettare comande.

Panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

tu che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Lui si chiama 22 Simba, il singolo estratto dal suo secondo album si intitola Ne vale la pena, lo abbiamo appena ascoltato. L'album
1: molto bello,
0: è bello, lui è bravo, è uno di quei, ne parlavamo fuori onda con Feel the Vibe, perché io e Feel the Vibe insomma ce la intendiamo in fatto di musica emergente urban, grazie Feel the Vibe.
1: No, ma perché andate a mangiare insieme? Fate le storine, va, aprite un profilo.
0: No, perché tra i rapper della nuova scena, questo è, lui è uno di quelli che scrive meglio, indubbiamente, e c'ha pezzi banger e pezzi invece un pochino più conscious, come questo che abbiamo appena sentito. L'album si intitola...
1: Ah, poi ho fatto un podcast sulla musica, ora.
0: No, ancora non è uscito.
1: Quando esce?
0: Il 13 ottobre.
1: Ma faremo una puntata solo su quello.
0: Sì, sì. L'album si intitola Miria, che è il nome della nonna. Quindi comunque sia...
1: Cavolo, mi ha colpito, colpito e affondato.
0: Vedi, sulla nonna
1: colpito
0: io
1: colpito e
0: sapevo.
1: Affondato, non so andare avanti.
0: Ti colpisco ancora di più sul significato del suo nome.
1: Sì.
0: 22 Simba, Simba semplicemente perché era il soprannome che gli avevano dato gli amici da piccolo. 22 perché lui è un grande fan di Cranio Randagio, che era questo rapper romano che era andato a X Factor molto molto molto forte e poi era è venuto a mancare qualche anno dopo. Siccome lui era grande fan di Cranio Randagio, che avrebbe compiuto l'anno successivo 22 anni, allora ha voluto omaggiarlo mettendo il 22 davanti al suo soprannome Simba. E questa, anche questa l'ho
1: sì,
0: detta.
1: Sì, una bella cosa, un nuovo nome da conoscere, nel senso, perché lo stiamo mettendo per la prima volta nel nostro programma, perché poi insomma ha già una storia alle spalle. E no, è una canzone, l'abbiamo detto anche nelle scorse settimane, queste nuove che stiamo ascoltando, ma questa è un po' autunnale.
0: È autunnale, è autunnale.
1: Cioè da accompagnare al dampino, il primo dell'autunno.
0: Sì, sì, sì, ci sta.
1: No, però aspetta, no, perché l'ho nominato, ora lo voglio dire, i dump, l'autunno è cominciato da 7 giorni, mm-hmm, nemmeno 4, mm-hmm, aspettate a farli.
0: No, no, cioè, ora non ha senso. Aspettiamo un attimo, no, sono d'accordo. No, sono d'accordo, certo.
2: Wake me up when September ends. Quando la devo mettere?
1: Ah, cavolo, questa settimana quanto riguadagnano i Green Day?
3: Marzo,
1: quanto
3: qui, maggio,
1: quanto gli arriva di CIA anche questa settimana?
0: Settembre a 30 giorni.
1: Ma sì, tu ti stai contando sulla mano come all'elementare. Non sai che... Cioè tu hai bisogno di fare il giochino per...
2: Anch'io sempre.
1: No, senza fare il giochino, quante ne ha a marzo?
0: 31.
1: Ok, allora vedi.
0: No, perché
1: quante ne ha a novembre? Novembre è difficile.
0: 30.
1: Bravi, dai.
3: Perché stai usando le nocche?
0: Con le nocche,
2: non lo sai?
0: Grazie per la domanda, Feel the Vibe. Con le nocche,
1: no,
0: tu fai...
1: No, no.
0: La nocca ne ha 31. Lo spazio tra la nocca ne ha o 30 o 28, 29.
3: Ma te,
0: quindi gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio. Poi torni indietro e quindi luglio e ribatti sulla nocca. Agosto.
1: E che è sempre 31.
0: Capito?
1: Quante cose che si imparano. Invece di fare le riforme della scuola,
0: sì, cosa?
1: Ripartite da queste, dalle nocche di Fede.
4: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had a 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, Gata, que hola, Omega. And this is how we gonna do it.

0: andata forse. Sì,
1: l'ho visto dai video.
0: No, in questo caso c'è poco da studiare, perché vede. Il concerto ha, ne ha fatti tanti d'estate, ma quello a Parigi ha richiamato tantissimi.
1: Tutti pelati. Sì. In, diciamo così, per renderlo un attimino più partecipe della sua calvizie.
0: Va bene.
1: Sì, anche secondo me va bene.
2: Radio DJ One Nation One Station. Oh, tutti uguali.
3: Chiama se hai bisogno.
2: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
4: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
5: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
7: Muy Tomás è una collezione di oggetti da collezionare. Muy Tomás è cosmopolita, colorato e trendy. Muy Tomás colma un vuoto che non sapevi di avere. Muy Tomás ti fa sentire bene. Muy Tomás è come i popcorn, uno tira l'altro. Perché Muy Tomás? E perché no? Muy Tomás, never enough. Scopri di più su muytomas.com.
8: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
9: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
11: Il mio momento preferito è l'alba, il silenzio, i primi rumori del risveglio della natura che mi circonda, delle mie montagne.
12: Per me la montagna in autunno è un modo per ritrovarsi e riflettere sulle cose che devi fare o che hai fatto.
13: Respira, sei in Trentino.
14: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato,

0: tosta pane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
1: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
4: Basta un Penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, Penny è una favola.
5: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
4: Basta un Penny.

0: Maggio e Gambino.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
3: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ,
3: il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.
5: Pochi secondi dopo le 5.
6: DJ
7: Radio DJ
8: DJ DJ
7: Radio DJ, One Nation, One Station, One Love.

0: Ciao Pecchia, ciao Damiani. Appena finito adesso di lavorare, 150 persone, un matrimonio, mi veniva in mente di quest'estate che stravincevo il vostro quiz e mi immaginavo, ma quante altre persone l'hanno vinto? E perché non fare una finalissima domenica prossima? Dandy Chef, Eboli.
1: Allora, adesso sta facendo l'autore. Sta facendo l'autore. No, alla fine.
2: Ma poi scusa, perché domenica prossima, che siamo all'inizio della stagione, al massimo alla fine dell'anno?
1: Sì, ma noi
2: lui può settimana prossima.
1: Vabbè, c'è lui, c'è quella settimana lì. Ma noi è una vita che diciamo che vorremmo fare il best of di tutti i vincitori.
2: Dobbiamo anche scusarci, perché magari abbiamo così
1: promesso
2: delle robe che non siamo riusciti a mantenere. Sì, quindi c'è qualcuno, magari la chiamata l'aspettava quest'estate. Oh, mai dire mai,
1: Sì, dai.
2: È che organizzare tornei
1: è complicato
2: in radio.
1: Ma poi già è difficile costruire le domande del gioco del tienela lì, poi fare anche quello per la finalissima.
3: Potremmo farlo a sorpresa, quindi non
1: quando
3: rimanete
1: ci
3: lì vicino.
2: Comunque il cellulare tenetelo lì vicino, sì, ma sì. Questo messaggio, intanto lo salutiamo il nostro ascoltatore, il nostro vincitore, ma ci serve per lanciare il gioco di oggi, cioè per lanciare il numero di oggi del gioco.
1: 347-342-5220, vi prenotate per il gioco del tienila lì, scrivendo semplicemente voglio giocare al gioco. In che cosa consiste questo gioco? Sono 15 domande, si risponde con la risposta alla domanda precedente, alla prima domanda si risponde Pecchia e Damiani, se si sbaglia si ricomincia da capo. Bisogna cercare di rispondere a queste 15 domande nell'arco di 2 minuti.
2: Allora, naturalmente scrivete quello che vi pare. Se scrivete che avete fatto il viaggio in van, avete più possibilità di giocare con noi.
1: D'accordo.
4: Radio DJ One Nation One Station.
5: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
6: Ma deve essere anche complicata?
5: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
6: La procedura X-Fir?
5: La attiviamo noi.
6: La conservazione digitale è a norma?
5: Ce ne occupiamo noi.
6: Ti servono SPID o firma digitale?
5: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
6: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
5: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
7: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

0: alle 18 qui su Radio DJ a allietarvi la vostra domenica pomeriggio.
1: Speriamo.
0: Tra poco faremo anche il gioco. Prima però di fare il gioco è il momento di dedicare un po' di tempo ad un argomento a noi molto caro. In particolare è caro a Davide Damiani.
1: Vabbè, boh, non è che...
0: Da questo punto di vista è uno che, diciamo... Non che io non ne abbia subite, anzi forse ne ho subita una di recente molto più grave di quella di Davide, però diciamo che Davide è più propenso a subirle in qualche maniera. Stiamo parlando delle truffe, ok?
1: Sì, che poi nel caso mio...
0: Ecco, nel tuo non caso batte... non è una truffa.
1: No, no, nel senso, perché comunque ho un modus operandi di un'azienda, stiamo parlando di turismo, oggi è la giornata internazionale del turismo, però non faccio naturalmente nome e tutto quanto, per cui io insomma avevo fatto un abbonamento per fare risparmiare su un viaggio di un anno fa, il famoso viaggio della Grecia di cui abbiamo parlato.
0: Sì,
1: per
0: l'azienda
1: 10 mesi.
0: È un aggregatore.
1: Non importa stare a specificare. E quindi questo abbonamento doveva estinguersi nel giro di qualche mese. Questa cosa non è successa. Io chiamo per appunto mettere fine. Sì, mi piace la sigla. Per mettere fine. E mi dicono che c'è l'impossibilità di concludere questo abbonamento.
0: Però perdonami, sì. Perché non, cioè, l'abbonamento a cosa serviva? Perché
1: serviva
0: tu
1: per
0: hai,
1: risparmiare perché... per risparmiare su determinati viaggi.
0: Okay.
1: Io in quell'occasione c'era il modo di risparmiare, cosa che effettivamente è successa, perché io in quel viaggio ho risparmiato parecchio. Però è una promozione che era, diciamo, un abbonamento che io ho utilizzato solo una volta.
0: Quei classici abbonamenti che tu fai, cioè, se mi conviene per questa cosa qui, io faccio l'abbonamento e poi il mese successivo lo elimino.
1: Sì, no, perché era conveniente, davvero. Non l'avevo mai fatto e non lo rifarò mai più. E quindi, vabbè, poi però sapevo che questa cosa continuava per un po' di mesi. Poi però doveva finire, al che io chiamo e mi dicono che c'è l'impossibilità di estinguerlo, questo abbonamento, anzi che si rinnovava. Ho detto no, non ci credo, Mi dicono ufficialmente che passato un anno doveva eliminarsi. L'anno era a luglio. Io scopro che ad agosto era arrivata di nuovo, mi erano stati prelevati dei soldi, al che io chiamo, cioè ho detto no ragazzi, ma non è possibile. Quindi mi dicono no, ma si è rinnovato automaticamente, no, ma non è possibile, io voglio concluderlo. Al che io sono stato al telefono per mezz'ora perché volevano abbassare il prezzo. Ho detto questa è l'unica cosa che possiamo fare venendoti incontro. Poi mi dicono no, comunque ti dura per altro tempo. Io resisto quella volta lì al telefono, cioè veramente ero incazzato. Al che, per farla breve, dopo mezz'ora mi dicono ah ok, va bene, allora lo togliamo. Ma come lo togliamo? Ma
0: certo,
1: sono due volte che hanno provato in tutti i modi per mantenerlo. Beh, poi alla fine è una roba che si poteva fare, quello di estinguerlo.
0: Ma si può parlare non di cifre? Cioè voglio dire,
1: no,
0: tu...
1: erano cifre irrisorie rispetto al, cioè, perché poi davvero non è una truffa, nel senso nel caso mio è una roba che se magari non ci poni tanta attenzione e soprattutto anche quando ce la poni non insisti. Cosa che non ho fatto la prima volta, perché secondo me potevo già mettere fine a maggio quando ho chiamato la prima volta. A sto punto,
0: come vedete, questa cosa lo tocca parecchio.
1: Ma perché vi ho reso partecipi, cioè sono mesi che vi dico che telefono. Poi questa settimana
0: ne abbiamo anche parlato.
1: Sì,
0: ne abbiamo già parlato.
1: Sono
0: cioè,
1: riuscito
0: di
1: a mettere fine.
0: Sei
1: ma perché
0: contento?
1: È uscita fuori questa roba? Sì, sono molto contento. È uscita questa roba riparlandone fuori onda, perché in realtà questa settimana è stata una settimana pregna, purtroppo, di truffe.
0: Ah sì, è vero. Ne sono successe tante. In questo caso era colpa di Davide, che aveva sottoscritto l'abbonamento.
1: Ma non è una colpa, nel senso.
0: Sì, no, nel senso.
1: Succede.
0: Vabbè, ne parliamo tra poco.

0: su Radio DJ alle 17.14. Davide, non sei solo.
1: Non sono solo?
0: Cioè, è successo anche a altri ascoltatori questa, diciamo, di incappare.
1: Guarda, stanno andando a prenderli.
0: Sì, sì, con l'ambulanza. Questo di incappare in questo abbonamento, sì, e non riuscire poi a cancellarlo l'abbonamento.
1: Sì, e che si rinnova automaticamente quando non è vero.
0: Sì.
1: Cioè, poi ti danno, che ne so, ti regalo un buono che puoi utilizzare, un buono da 170 euro se fai un viaggio da 1800. Parliamo di numeri, dai.
0: Infatti, scusami, perché, cioè, tu quanto hai risparmiato facendo quell'abbonamento in occasione di quel viaggio?
1: Dell'unico viaggio. Io risparmiai 85 euro, mi pare.
0: Scusami, che viaggio
1: era?
0: In Grecia. Quindi hai risparmiato 85 euro perché hai detto, oh, faccio l'abbonamento, 85
1: era
0: euro.
1: Per il volo.
0: Me le risparmio, cavolo. Oh, tra gli 85 euro sono tanti. Quanto ti è costato l'abbonamento in totale?
1: Praticamente per 13 mesi 130 euro, 135 euro.
0: Perché era tipo...
1: Era 9,99 al mese. Cioè, ma te ne rendi conto? Quindi ovviamente ci ho rimesso
2: 60 euro.
1: Sì.
0: Lui ha voluto risparmiare 85 euro, ce l'ha buttati 160.
1: Ed è da luglio scorso, dal 2025, sono invecchiato nel frattempo, ho fatto storie, ho fatto robe.
0: Sì.
1: È
0: andata così.
1: Ce l'ho fatta però, questa settimana ce l'ho fatta, nonostante questo mi continuano ad arrivare mail che dicono no, ritorna
0: sito.
1: Con noi, no!
0: Non ci torno con voi.
1: Io non voglio più viaggiare, voglio stare in Italia, sto a Milano.
2: La mia domanda è, ma con tutti i viaggi che hai fatto comunque in questo anno di
0: potevi utilizzarlo?
2: Perché non hai utilizzato?
1: Perché non c'erano sconti, cioè per quello dovevo fare, sì, perché cioè alla fine...
2: Ma che sfiga.
1: Sì, no, ma nel senso che non aveva, non c'erano gli sconti, cioè certe volte trovavi più sconto andando direttamente sul sito
0: della compagnia aerea,
1: dell'aereo che dovevi prendere. E poi vi ripeto, il famoso buono da utilizzare che ti danno è di 100 euro per un viaggio da 1200,
0: no? Quindi non è il caso.
1: Però non sono il solo, arrivano dei vocali, naturalmente non facciamo i nomi. Questo riguarda i viaggi.
0: Sì.
1: Una truffa in cui non potevo cadere è nel concorso di Mister Italia.
0: No, il concorso è Super Belli d'Italia.
1: Sì, no, volevo intendere Mister Italia, che è quello famosissimo,
0: sì.
1: Ok, come Miss Italia c'è Mister Italia. Però
0: sì,
1: diciamo, il concorso di bellezza non mi ci iscrivo,
0: no.
1: Non mi sento a quell'altezza quindi non potevo mai finire a Super Belli d'Italia.
0: Che è questo concorso di bellezza lanciato, insomma, da questa agente dello spettacolo?
1: Agente dello spettacolo che forse è un po' improvvisata.
0: Sì, cioè, nel senso, ce ne sono tante nel mondo dello spettacolo, ci sono tante agenzie che
1: ti vendono un sogno,
0: sì,
1: facendoci poi i soldi, questo magari nella città di Roma, essendo la città dello spettacolo per eccellenza, mm-hmm, soprattutto per attori, ci sono tantissime agenzie, questa appunto è a Roma,
0: sì.
1: Ma non è solo a Roma, è nella via in cui io abitavo quando stavo a Roma, cioè io per 3 anni ho vissuto davanti a questa agenzia.
0: Sicuramente
1: è
0: Davide avrà portato il book fotografico da questa tizia, sicuro.
1: Ed è lì che ho cominciato a dare i soldi per viaggiare,
0: certo,
1: per fare radio. Non è vero niente.
0: Quindi cosa succede? Che questa ragazza, questa
1: quante
0: signora,
1: quante mie ci sono a Roma?
0: No, davvero, è incredibile. Fa questo concorso Super Belli d'Italia e comincia a raccogliere le adesioni, cioè modelli di tutta Italia, venite da me, pagate una quota di iscrizione.
1: Alcuni sono arrivati a pagare 4.000 euro.
0: Perché era la quota di iscrizione non solo per entrare a far parte del concorso, ma anche per entrare a far parte dell'agenzia.
1: Certo.
0: Che è una cosa, cioè se un'agenzia di spettacolo vi chiede dei soldi per entrare, vuol dire che non è un'agenzia.
1: Ma anche i book, se vi chiede il book dovete pagare. Ora, nel senso, io e Fedora sembriamo da Hollywood che vi parliamo così, però in effetti ci siamo passati tutti.
0: Oh, ecco, questo
1: ci siamo passati
0: dire.
1: Tutti. Ci siamo passati, in particolare io e Fede, quindi ecco, l'unico consiglio che vi possiamo dare quando vi chiedono delle robe, cioè, ma anche a voi genitori,

0: se magari bravo, vostra figlia o vostro figlio, allora una roba seria davvero, ve le diciamo, si vogliono avviare al mondo dello spettacolo, ben vengano, però se un'agenzia, che sia attoriale o che sia di modelli o quello che volete voi, ecco, oppure per cantare la demo, no, vi faccio fare io la demo, dovete pagare, no, no,
1: non esiste, no. Cioè le agenzie,
0: a X Factor se ci volete andare, ci andate voi senza portare la demo pagata da un altro,
1: è vero, le agenzie guadagnano sul lavoro del proprio, certo, cliente, quindi se vi prendono e poi prendono una percentuale su quello che guadagnate voi, ma non c'è una quota di iscrizione.
0: Prossimo anno siamo in giuria a Miss Italia.
1: Finalmente!

0: dire niente di speciale.
1: A me piace molto 100.000 cari, e questo è il nuovo singolo che si intitola Monete e Bottoni. Partirà con il
2: con
1: tour.
2: Con il tour, il club tour. Ecco, magari Fede, possiamo andarla a vedere. La partenza sarà ad aprile.
1: Ad aprile, per
2: parecchie città d'Italia.
1: Per 100.000 cari. Molto, tra l'altro, live lui è molto bravo.
2: Ah, tu l'hai già visto?
1: Sì, sì, sì. È fortissimo. Beh, certo, sì. Davide.
2: Allora, se Fede vi chiama e dice: guarda, allora mandatemi una demo. Però sono 8.000 euro. Non rispondete.
1: Però poi finiscono in radio questi. Cioè,
2: Fede,
1: visto?
2: Fede, non lanciaste queste robe.
1: Ah, se volete, vi volete far sentire qualcosa.
2: Fede, ok, dici, ho detto una cazzata, andiamo avanti.
1: No, allora, stavamo parlando di questo concorso di bellezza che
2: puoi
1: si chiama
2: Instagram, per vedere se c'è qualche richiesta arrivata.
1: Oh, però posso dire, ma 8.000 euro no. No, 400 euro. Mi mandate la demo, ve la
2: così
1: ascolto.
2: Così si compra il condizionatore, perché poi Fede parla di me. Ma insomma, qualche mese fa abbiamo parlato della truffa di Fede. Andato con il ban solo per due giorni perché o il condizionatore o il ban. Dicevi, scusa.
1: Invece, a proposito di questo concorso di bellezza, il concorso Superbelli d'Italia, che già il nome era molto, molto divertente, un sacco di persone, 150 persone hanno aderito a questo concorso, perché dice: cavolo, voglio partecipare, voglio essere il super bello d'Italia. Quindi c'erano delle selezioni.
2: Sì, il problema qual è? Dov'è che si capiva che c'era già qualcosa che non tornava? Dallo spostamento continuo della sede.

0: del concorso dove si teneva, perché all'inizio doveva essere a Marina di Ginosa in provincia di Taranto, poi a un certo punto spostato in provincia di Cosenza a Sibari, poi a un certo punto dice no, andiamo alle terme di Fiuggi, ed è lì che poi non c'erano solo i 150 concorrenti, ma è arrivata, sono arrivate anche le forze dell'ordine e si è bloccato tutto quanto.
1: Sì,
0: ora stanno facendo un passo indietro per vedere quanti altri magari concorsi o occasioni possono poi essere considerate truffe.
1: Cioè tu dici che ha fatto lei o sono andati a vedere altri concorsi?
0: No, no, che ha fatto lei, anche perché appoggiandosi tante volte alle regioni, quindi magari agli agenti regionali, che poi succede così, cioè nella norma, nelle cose fatte bene, cioè per esempio Miss Italia, ci sono varie regioni, quindi ci sono gli agenti regionali, organizzano la Miss della regione,
1: cioè, e le poi, qualificazioni,
0: e poi
1: diciamo,
0: arrivano a livello nazionale, cioè funziona così, è giusto così, però in questo caso magari c'è un po' di fuffo ovunque.
1: Quindi Superbelli d'Italia, io non ho mandato la candidatura, tu?
0: No, nemmeno io.
1: Mary J?
2: No,
1: perché doveva essere Superbella d'Italia.
0: Magari ora esce fuori anche Superbella. Phil, hai mandato a Superbelli la candidatura?
3: Potrebbe
1: averlo mandato, perché è un Superbello d'Italia. È un Superbello di DJ sicuramente, Phil the Vibe. Comunque alla fine, qual è la morale di tutto questo, Davide? Se vedete un concorso che ha un nome strano, tipo Superbelli d'Italia, tanto fatevi due domande.
0: Se domani esce fuori i superconduttori della radio, puzza un po'.
1: No, non credo che ci sarà mai la possibilità di poter partecipare.

0: che continua ad andare forte. Fortissimo nel 1998. Fillet. C'è roba di casa qua, eh.
1: Capito, per cui, cioè, nel senso,
0: Fargetta e Farolfi. Con Maya.
1: Voglio dire, hanno fatto un pezzo incredibile. Se avessero fatto un brutto pezzo, comunque l'avremmo detto?
0: Avremmo detto sì, è un bellissimo pezzo, uguale.
1: Infatti, cioè, in questo caso, a maggior ragione, se è effettivamente un bel pezzo, quindi sottolinei la cosa, l'avremmo fatto anche se fosse stato brutto.
0: Ma io questo discorso che hai
1: ma
0: fatto,
1: ma perché io voglio
0: sincero,
1: essere sincero con i nostri ascoltatori.
0: Qualcuno di voi ha capito quello che voleva dire?
1: Hai,
0: perché io no?
1: Hai capito benissimo. Fosse stato un pezzo brutto, avremmo detto wow, fantastico sto pezzo dei nostri colleghi. Invece è bello.
2: Ma non è un pezzo brutto.
1: Non è un pezzo brutto.
0: Ma senti, ma ti segna Super Belli d'Italia, per cortesia.
3: Radio DJ One Nation One Station.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in

0: Agenzia o su costa.it. Costa.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum da Buaron.
7: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
8: Ma dai, è Luca Argentero.
9: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
10: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
9: Amici illimitati.
10: Ma qui è tutto illimitato.
9: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
10: Ma allora, selfie illimitati.
0: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Cosa significa davvero longevità? Abbiamo tante cose da scoprire, ma di una sono certa. La risposta non è mai semplicemente vivere più a lungo. Per questo, in The Long Game, proveremo a fare chiarezza insieme a personaggi noti, medici ed esperti, che hanno fatto della salute e del benessere una scelta di vita. Io sono Melissa Satta e questo è The Long Game, il podcast sulla longevità.
2: The Long Game, di Melissa Satta. Disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Una produzione PLCS per One Podcast.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.

0: pezzo dei Fontaines DC su Radio DJ alle 17.35. Anche questo è un pezzo che ci piace molto. Anche questa informazione interessava a qualcuno? Non importa, però noi...
1: No, però magari non sapevi che a luglio prossimo saranno in concerto a Milano.
0: Certo che lo sapevo. E voglio prendere i biglietti,
1: prendere. Andiamo.
0: O gli accrediti, perché no?
1: Tanto ormai, dopo che è stato in vana gratis, cioè ormai...
0: un campeggio, non ho pagato.
1: Intanto fino a 2 settimane fa avresti detto no, perché io le cose me le guadagno, anche se me le offrono dico di no. Invece è cambiato, Fede, adesso niente.
0: Va bene.
1: Meno male c'è un gioco da fare.
0: Sì, c'è il gioco da fare e anche una sigla da mettere.
1: Oh, ma quanto manca?
0: Ancora un po'.
1: Sì, e che facciamo allora?
0: Dai, si gioca!
1: Proprio così, giochiamo con Sara. Ciao Sara.
2: Ciao ragazzi, buonasera.
1: Ma buonasera a te, ben ritrovata. Allora, da dove ci chiami, come dicono in TV?
2: Da Empoli Vinci, ecco. Dalla
0: da Vinci, conosciamo Vinci.
1: Conosciamo molto bene.
0: Cosa, come stai passando questa domenica, Sara?
2: Dopo un pranzo in famiglia, ora sono in casa. Ho spedito moglie, marito e figli a giro, ora sono un po' in relax.
0: Sia la moglie che il marito.
2: No.
0: Sia la moglie che il marito, Sara.
1: C'ha un sacco di gente, ha ragione, è stanca.
0: Ma giustamente, sì, Sara ha adesso il cervello concentrato sul gioco. Non ha bisogno di far chiacchiere, c'è bisogno di giocare, Sara.
1: Ma Sara, domanda, com'è andata quando hai provato a giocare nelle edizioni passate, cioè più o meno su 15?
2: No, mai provato, però
1: ascoltate e basta.
2: Ascoltate.
1: Allora, quindi buona la prima, dai.
0: Va bene, le regole le sai, Sara. Ricordati che alla prima domanda si risponde Pecchia Damiani, d'accordo?
2: Ok.
0: Allora, due minuti di tempo a partire da ora. Mercoledì c'è stato l'equinozio di
2: Pecchia e Damiani.
0: La stagione in cui si festeggia il Natale.
2: Autunno.
0: La più famosa canzone dei The Tramps si intitola Disco.
2: Inverno.
0: Nella Divina Commedia Dante ci incontra Beatrice.
2: Inferno.
0: Il dolce più famoso in Austria è la torta.
2: Oddio.
1: Si torna indietro.
0: Da cavo.
1: Mercoledì c'è stato l'equinozio di
2: Pecchia Damiani.
1: La stagione in cui si festeggia il Natale.
2: Autunno.
1: La più famosa canzone dei The Tramps si intitola Disco.
2: Inverno.
1: Nella Divina Commedia Dante ci incontra Beatrice.
2: Inferno.
1: Il dolce più famoso in Austria è la torta. Dov'è che incontra Beatrice?
2: Mamma mia,
0: figure. C'è l'inferno, c'è il purgatorio.
2: Inferno.
0: No, dall'altra parte, dell'esatto opposto. Mercoledì c'è stato l'equinozio di
2: Pecchia Damiani.
0: La stagione in cui si festeggia il Natale.
2: Autunno.
0: La più famosa canzone dei The Tramps si intitola Disco?
2: Inverno.
0: Sì, nella Divina Commedia Dante ci incontra Beatrice.
2: Inferno.
0: Il dolce più famoso in Austria è la torta?
1: Non è l'inferno, non è
2: Paradiso.
1: Il purgatorio?
0: Sì. Quella. Mina e Celentano cantavano Acqua e
2: Natalina.
0: No, da capo.
1: Il mercoledì c'è stato l'equinozio di

0: Perché demoni?
1: La stagione in cui si festeggia Natale.
0: Autunno.
1: La più famosa canzone dei The Tramps si intitola? Disco?
0: Inverno.
1: Nella Divina Commedia Dante ci incontra Beatrice.
0: Inferno.
1: Il dolce più famoso in Austria è la torta.

0: Vale.
1: Il nemico di Capitan Uncino, Peter?
0: Van.
1: La specialità delle ballerine del Moulin Rouge, il Cannes?
0: Pan.
1: Quello del cinema si tiene in Francia ogni anno, il festival di?
0: Cannes.
1: Ci sono quelli da pesca o di bambù?
0: Canne.
1: Ne fa un uso spropositato braccio di ferro?
0: Canne.
1: Te le mette la nonna nella busta per Natale?
0: Pinaci.
1: L'attore che interpreta Cipollino, Massimo?
0: Toldi.
2: Incredibile! Non ha beccato un euro all'inizio. Partita malissimo, Sara. Ho detto
0: sì,
2: lei
0: è vero.
2: Lei
0: è
2: non
0: vero,
2: fa più di 8 o 9.
1: No, Sara, ho detto no. Quando si è fermata alla 4, ho detto sì, vabbè. No, Sara, incredibile.
2: Davvero. Su Beatrice.
1: Alla lei avrebbero data 1 a 25.
2: Complimenti. Complimenti, Sara. Perché poi alla fine hai mantenuto la barra dritta. Ti sei concentrata, non hai perso le speranze. Infatti. E alla fine l'hai portata a casa, Sara.
1: Con quanto sei stanca da 1 a 10?
2: Ci crediamo, ci crediamo. Sara, ti mandiamo un abbraccio, grazie per aver giocato con noi.
0: Ciao.

0: Allora, uno è Pecchia, ma l'altro com'è che fa di cognome? Non ho mica capito.
1: Sì, sì. Hai ragione, perché nel gioco del Tienila lì, la prima volta dicono Pecchia e Damiani, poi la fretta ti fa andare avanti, il Damiani non si sente più e diventa Pecchia Damani, Pecchia e Demene, Pecchia e Damani, cioè,
2: diventa, e noi tra l'altro,
1: e non mi scappa da ridere,
2: probabilmente lo sentite, ci scappa da ridere.
1: No, gli chiedo scusa, ma poi in realtà fa parte del gioco, cioè, certo, se una domanda viene anche sbagliata ti scappa da ridere, ma io non riesco a andare, poi c'ho Mary davanti, che
3: scusate,
1: è una roba,
3: colpa mia.
1: Cioè, io non so voi come anche eravate anche all'elementare, io so uno che se c'ho uno, cioè che se mi ridono davanti non riesco subito, cioè vengo influenzato, mi scappa da ridere anche a me, anche che so al catechismo,
2: certo,
1: quando magari andavi la domenica in chiesa e c'avevo quell'accanto e mi rideva e mi scappava da ridere,
2: cioè al momento della comunione,
1: no, prima,
2: il mistero della

0: Fede.
1: Però quando c'erano le canzoni mi alzavo. In una notte di sudore, cioè lì cantavo proprio, era il mio momento, era Sanremo per
2: che
1: me.
2: Che canzone è questa?
0: Non la conosco questa, scusami.
1: Offri la vita tua? Non Maria ai piedi della croce?
0: Non conosco il testo. E lì se anche qualcuno ti faceva ridere non
1: poi
0: ti interessava.
1: Cioè perché comunque già avviato alla, al canto, mm-hmm, cioè, si imparavano i testi a casa. Cioè,
0: ah
1: perché,
0: tu?
1: Cioè era bisogno del foglietto.
0: Io. Faceva il solfeggio sulle canzoni della chiesa, incredibile. Però no, tu sei quel compagno di classe che se stiamo scherzando tra di noi, ok, e ridiamo e cerchiamo anche di trattenere un po' le risate perché la professoressa o il professore ti vede, insomma ti sgrida, tu sei quello che rovina
1: no,
0: il gioco.
1: No, troppo da ridere, è una roba allucinante.
0: Tu sai,
1: però non ho la risata sonora come la tua, quindi magari riesco a mascherare un po' meglio. Tu, anche se non vuoi farti notare, immagino in ultima fila a scuola, al liceo,
0: qual è
1: la risata lì.
0: E qual è il problema mio? Che io rido forte. Per non ridere forte, allora mi tappavo il naso, ok?
1: Sì.
0: È lì che ho scoperto di avere un problema tra naso e occhio, perché non so se lo sapete, uno dei miei talenti inutili è quello di è quello di bere un liquido dal naso e farlo uscire dall'occhio, ok? Giuro, lo so fare. Ma lì ho scoperto, perché nel momento in cui mi tappavo il naso per non ridere, mi sentivo che era l'aria che mi usciva dall'occhio.
1: Io non so perché siamo passati dagli ascoltatori che non riescono a dire Pecchio e Damiani nel gioco a te che ti esce l'acqua.
0: No, l'aria. Se io...
1: Sì, no, ma poi l'acqua, perché se tu metti del liquido dal naso ti esce. Io l'ho vista sta roba, è una roba veramente che magari al prossimo party la Cadice la facciamo sul palco.
2: Ha un nome scientifico, mi sa questa.
0: Sì,
2: cosa.
0: Ce l'ha. No, ma addirittura c'è il Guinness World Record per chi lancia più lontano con lo spruzzo dall'occhio il liquido. A me non mi riesce quello del lancio, perché mi lacrima e basta. Però comunque sia, esiste, ci sono delle competizioni apposta. E lì ho scoperto a scuola che tappandomi il naso per non ridere mi fischiava l'occhio e faceva pii fortissimo, che era peggio della risata vera e propria, ecco.
1: Guarda, io ti vedo allo show dei record con Ping Ping, ve lo ricordate?
0: Certo.
1: Ragazzo, l'uomo più basso del mondo, e te che ti esce il liquido dall'occhio. Ma noi come facciamo ad addentrarci nell'intro di Jolie Achille Lauro parlando così? Comunque, avessi avuto in classe te,
0: sì,
1: con questa risata io non so quante note avrei preso, perché avrei riso in continuazione.

0: Avevamo già fatto i complimenti a Achille Lauro, sì, per aver cantato in napoletano molto bene questa canzone insieme a Gioielli, che si intitola Per noi su Radio DJ.
1: Fede aveva una lacrimuccia che scendeva, ma non ho capito se era una lacrima o se è del liquido che dal naso si è spostato all'occhio. Questa cosa ancora la devo definire.
0: Prima o poi documenteremo, cioè già documentato su YouTube c'è un video dove facciamo questa cosa qua, sì, quando sì, facevamo il nostro
1: ma
0: podcast.
1: Ma poi se vi capita, che ne so, anche di andare in giro, lo beccate per Milano, sì, portatevi una bottiglietta d'acqua dietro e la fate provare, Fede ve lo fa davanti.
0: Il meglio è con il latte, perché almeno si vede
1: portatevi
0: bene.
1: Portatevi una boccia di latte.
0: Sì, sì.
1: Ma, Fede, va bene tutto o parzialmente scremato è meglio?
0: Sarebbe meglio parzialmente scremato, ecco, lo gradisco di più. Va bene, allora, per questi ultimi minuti che rimangono prima di dare la linea a Roma a Umberto e Damiano, parliamo un attimo di sport, perché domani si gioca un'altra partita della Nations League, visto che la prima per l'Italia
1: è andata benissimo.
0: Sì, no, non è andata benissimo.
1: Domani sera ci sarà Turchia-Italia, la terza sfida poi sarà con la Francia, quindi cioè proprio c'è un climax. Però ecco, la prima con il Belgio, ma lo sappiamo tutti, c'è stato quel 2-0
0: brutto,
1: per il Belgio,
0: male,
1: nei nostri confronti,
0: malissimo.
1: Fischi all'uscita della squadra e dell'allenatore, che diciamo per Mancini era un ritorno dopo, insomma, la reazione da parte degli italiani è difficile, insomma, no? Riposizionarsi dopo quello che è successo in passato, però è giusto che in qualche modo alla fine c'è lui ad allenare, quindi questa squadra si deve rialzare, però tutti puntavano su quella partita, cioè che so, la buona la prima, magari un risultato positivo, un pareggio, ora perdere 2-0 ci siamo rimasti un po' male, quindi io immagino che i giocatori in questo momento abbiano addosso un po' la tensione, perché sanno che,
0: cioè, non possono fallire
1: domani sera,
0: un'altra
1: non si può fallire,
0: perché se
1: no, se no so già i titoli della carta stampata del giorno dopo,
0: cioè
1: in cerca di un nuovo allenatore, sai com'è in Italia,
0: certo, Italia disastro, eccetera eccetera. Per quanto riguarda invece il tennis, c'è da segnalare la sconfitta dell'Italia ieri in Fed Cup contro l'Ucraina, purtroppo non siamo riusciti a vincere per la terza volta consecutiva la Fed Cup, che non si chiamava prima Fed Cup, adesso si chiama Billie Jean King Cup.
1: Ma che roba è, un torneo di bambino.
0: Scusa, hai ragione, era come si chiamava prima.
1: Ma non stai parlando con i tuoi amici tennisti, stai parlando con gente che magari ha bisogno anche di essere collocata nei nomi dei tornei.
0: La Billie Jean King Cup è la Coppa Davis al femminile, sì, sostanzialmente. E abbiamo perso in semifinale.
1: E noi abbiamo
0: l'Ucraina.
1: Vinto quando? 2 anni fa?
0: No, allora, le femmine l'hanno vinta per 2 volte consecutive.
1: Ah, era 2 volte consecutive.
0: Mentre i maschi per 3 volte consecutive. Cioè adesso a novembre ci sono le Final Eight, dove giocherà di nuovo l'Italia, la prima è contro la Corea del Sud e si spera in un leggendario poker, sarebbe una cosa stratosferica. Si è conclusa anche la Lever Cup, ha vinto l'Europa contro il resto del mondo, ma la notizia che voglio dare è che Arina Sabalenka,
1: sì,
0: che era
1: la Fashion Week,
0: era la Fashion
1: Week,
0: vista
1: l'altro giorno, è passata in quartiere,
0: si è allenata dove io gioco a tennis, alla Golarza, che è, insomma,
1: davvero,
0: questo circolo di Milano di Laura Golarza, ex tennista italiana, e si è allenata nei campi dove gioco io.
1: Ti dico di più, so che si è assegnata al torneo di Cesano Boscone della prossima estate. Tu a luglio 2027 giocherai contro di lei e non so se tornerai qui in radio a celebrare i tuoi successi.
0: Vabbè, nell'altro tabellone è il tabellone femminile, quindi no,
1: ma
0: no,
1: che sogno sarebbe voi due a Cesano Boscone.

0: Who's your dad type? I'm the bad guy. Duh.
1: Bad Guy di Billie Eilish è il pezzo con cui vi salutiamo, perché abbiamo finito anche questo weekend di Pecchia e Damiani.
2: Sì.
1: Lasciamo lo spazio a Umberto e Damiano.
2: È noi appuntamento bello. A sabato prossimo, sempre alle 4.
1: Alle 4. Grazie a tutti voi per averci seguito. Grazie a Feel the Vibe in regia, grazie a Mary J in redazione.
2: Ma soprattutto grazie a te, Linus. Ciao, buona settimana!

0: Toscani.
1: Perché con quella C aspirata e quel senso dell'umorismo da quattro soldi, i toscani hanno devastato questo paese.
0: Radio DJ One Nation One
2: Station. All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
6: Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
7: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
8: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
9: CUP24, un paraprenota fatto.
10: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
11: Cortilia, che piano?
10: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
12: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
13: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
12: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
14: Messaggio promosso da Sanofi.
15: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus for Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi, alla gestione della flotta, fino alla rendicontazione. Bus for Fun Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online, Bus for Fun Business.
16: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
17: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
18: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
17: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
19: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 18. DJ! Buonasera dalla redazione di Radio DJ. Dopo la mossa dell'ENI, anche Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian, ha deciso di calmierare i prezzi dei carburanti commercializzati sul mercato italiano dalla controllata IP Italiana Petroli. Non c'è un vero e proprio limite, ma l'impegno che scatterà da domani di tenere i prezzi bassi. Sempre domani inizia invece il price cap di ENI, con il diesel che costerà 2,19 euro al litro e la benzina 1,99 euro. Intanto oggi sulla rete autostradale il gasolio è arrivato a sfiorare quota 2,5 euro al litro. Le forze di opposizione chiedono al governo misure strutturali. L'Iran non farà marcia indietro sulle condizioni per riaprire lo stretto di Hormuz, lo ha fatto sapere il ministro degli esteri di Teheran, Arachki, all'indomani del rifiuto del piano da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Le nostre condizioni non cambiano, ha spiegato Arachki, ma siamo sempre pronti alla diplomazia. È stata prorogata fino a mezzanotte la sospensione delle attività di volo all'aeroporto di Catania per l'emissione di cenere dall'Etna. Non è in corso una vera e propria eruzione del vulcano, ma questa volta si tratta di un processo di degassazione, come ha spiegato a Sky TG24 Stefano Branca, direttore dell'Istituto di Vulcanologia di Catania.
3: Un fenomeno dovuto al fatto che l'intenso degassamento in questo momento del cratere di Nord-Est, o comunque in generale anche nei giorni passati il cratere Bocca Nuova, portano in sospensione materiale vecchio che si trova all'interno del condotto, quindi fortemente ossidato, da cui questo colore rossiccio.
2: Alle elezioni suppletive per il seggio della Camera di Reggio Calabria, alle 12 era andato a votare il 3,43% degli aventi diritto. L'affluenza è in calo di oltre 8 punti percentuali rispetto a 4 anni fa, quando però si votava soltanto di domenica. Le operazioni continueranno fino alle 23 di stasera e anche domani dalle 7 alle 15. Siamo allo sport. Il calcio, in vista del secondo match del girone di Nations League di domani a Bursa in Turchia contro la nazionale allenata da Vincenzo Montella, il CT azzurro Roberto Mancini ha lasciato a Coverciano 10 giocatori, tra cui Nicolò Barella e Gianluca Mancini. La scelta è dettata dalla volontà di fare turnover e di permettere a chi resta in Italia di preparare al meglio la partita di venerdì contro la Francia a Parigi.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Ci risentiamo tra un'ora.
5: Radio DJ. One nation, one
6: station. Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
7: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
8: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
9: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
10: Radio.
11: Radio
10: DJ.
11: One nation, one station.
10: Radio.
11: Radio DJ.
10: One nation, one station.

0: Bravi Jungle, si chiama Sunshine la canzone, secondo me è perfetta per accompagnarvi in quello che state facendo in questo preciso istante, con il sole a questa altezza e con questa temperatura.
1: Buona domenica amici, cosa state facendo? 347 342 5220, un argomento che tanto ci piace, stiamo riscoprendo nella domenica,
0: ecco. Perché sono delle giornate bellissime, non solo dal punto di vista meteo ma proprio per le attività da fare, perché siamo in una fase transitoria. Sì, stiamo ricominciando, sì, abbiamo ricominciato, sì, ci sono gli amici che invece stanno andando in ferie adesso, ma soprattutto è rimasta come strascico di quest'estate quella voglia di andare a fare le famose gite fuori porta,
1: sì,
0: la voglia di uscire, fare qualcosa. O ahimè, come abbiamo avuto modo di dimostrare ieri, essendo qui in onda alla stessa ora, di nuovo grandi resse nei centri commerciali.
1: Esattamente, poi volute anche dal fatto che siamo orfani questi weekend dal calcio, non c'è la Serie A.
0: Tra l'altro ho scoperto una cosa poco fa, grazie a voi, domani gioca Italia-Turchia, ancora la Nations League. E poi Gianni mi ha detto: mentre il prossimo weekend, venerdì prossimo, giocheremo contro la Francia. No, c'è il campionato venerdì prossimo. Scusa, sono due settimane di pausa per le nazionali.
1: Due settimane.
0: Ma sono dei pazzi.
1: Però ci sono le amichevoli. Poco fa c'era Lazio-Arezzo.
0: Come Lazio-Arezzo?
2: Imperdibile.
0: Ma che mi state raccontando?
1: Grandi amichevoli.
0: Ma cosa è diventato il calcio? Lazio-Arezzo di domenica.
1: A porte chiuse.
2: Non si può neanche pronunciare Lazio-Arezzo.
1: Si può. Vabbè, l'Arezzo è in Serie B.
0: Scusate, ma scusate se rido, tifoseria di Lazio e Arezzo, non ce l'ho con voi, ma è un po' strano questo concetto di vivere il
1: però
0: calcio.
1: Se tu ci pensi, ora vabbè, stiamo parlando di calcio, ma è pieno di sport
0: attimo,
1: in generale, però due settimane tutti i giocatori che non sono stati convocati, non è che si fermano due settimane, quindi devi tenerli...
0: Cioè loro non sono tra i messaggi di oggi delle gite fuori porta.
1: Non credo.
0: Cioè ragazzi, sono un calciatore di Serie A, non mi hanno convocato in nazionale, sono andato a fare una passeggiata al mare.
1: Non credo. Magari potrebbero dire: ciao ragazzi, che so, tipo Cataldi, che so che ci ascolta. Sì. Ciao ragazzi, sono Danilo, ho appena finito la partita con l'Arezzo, sto tornando a casa.
0: A porte
2: ha vinto 2-0 la Lazio.
1: 2-0, sì.
0: Marcatori ce li hai di Lazio-Arezzo, Gianni?
1: Pinamonti e Diego Litt. Diego Litt.
0: Ah, loro. Quindi complimenti quindi alla Lazio, che ha vinto anche l'amichevole contro l'Arezzo. Ma succede come 2020-21, che per colpa di questa pausa si blocca la cavalcata.
1: Ma speriamo
0: Lazio.
1: Di no.
0: Daranno la colpa alla Nations League.
1: La pausa fa male a molti. Potrebbe.
0: La pausa fa male a chi sta andando bene. Esatto. Da che mondo è mondo? Se una squadra sta andando bene, c'è la pausa, questo fa male. Però non c'è il campionato.
1: No, non
0: questa
1: c'è
0: domenica,
1: non c'è.
0: Neanche una nazionale. Dobbiamo aspettare domani per vedere l'Italia.

0: Buonasera Gianni Falomo in redazione.
1: Buonasera.
2: Ciao Gianni, ben trovato. Che bella la domenica, ritrovarci
1: tutti infatti
2: qua, col tramonto al posto dell'alba. È una cosa fantastica rivederci. E se abbiamo la presenza di Gianni Falomo in studio, vuol dire che oggi una DJ Box verrà assegnata grazie al gioco dell'Otamatone.
0: Vero maestro, hai
1: io
0: studiato?
1: Sono pronto.
2: È pronto. No, mi hai guardato con gli occhi come a dire cazzo l'ho scordato.
0: Ce l'hai, ci sta.
2: E allora assegneremo anche la DJ Box. Vedo gente che ci cita i biglietti degli Oasis, vedo gente che ci scrive dove è stata, vedo foto di Isole Eolie.
0: Bello,
2: sto vedendo
0: bellissimo.
2: Di tutto.
0: Recuperiamo tutto.
2: Recuperiamo. 347-342-5220. Iniziamo le nostre due ore da questo momento, quindi ora tutti i messaggi che manderete a Radio DJ li leggiamo noi.

0: 1999, George Michael, Mary J. Blige su Radio DJ. 347-342-5220 è il nostro numero. Ci stiamo facendo un po' i fatti vostri.
1: Sì, tanti, anche tanta invidia, tante bellissime foto di spiagge proprio che ci state mandando. Io Giuseppe un po' lo maledico, quindi mando la mia maledizione a Giuseppe, perché guarda che è un
0: ci dice dov'è Giuseppe,
1: è un
0: manda tante foto ma non leggo esattamente la località.
1: C'è un'insegna, una bandiera di una spiaggia, ma è al contrario, la foto è spicchiata.
0: No, non ti mettere a testa
1: come
0: in giro
1: devo
0: adesso?
1: Mettere per vedere?
0: No, ma fai la rotazione della foto.
1: Non si può fare,
0: fai
1: non
0: la,
1: la
0: rotazione.
1: Posso salvare. Gianni, tu che ne capisci, vedi se riesci a capire.
2: Cose storte.
0: Saluti dalla Tirrenia, potrebbe essere.
1: Un lapo.
0: Chi è un lapo?
1: Un lapo.
0: Un pacione, un'altra cosa.
1: Non lo so. Non riesco a capire. Vabbè, Giuseppe, tanta invidia.
0: Tirrenia
1: tanta,
0: potrebbe
1: tanta,
0: essere.
1: Tirrenia.
0: Anche da Feniglia, Monte Argentario, quindi Toscana, tanti amici. Manuela, ad esempio, ci scrive: io sto facendo la doccia, vale? Manuela, non ti crediamo.
1: No, non ti crediamo, Manuela.
0: Primo, se ci fossero stati Andy e Mike qui a quest'ora avresti mandato la foto.
1: Sicuramente.
0: Di questo siamo molto delusi che invece noi non ci vedi con quegli occhi lì. E l'altra cosa che non ti credo è che se stai facendo la doccia non puoi... Ci puoi ascoltare, sì, ma addirittura mandare il messaggio da sotto la doccia.
1: Come fai? È impossibile praticamente.
0: Non ci credo.
1: Non si può
0: non
1: fare.
0: Ci credo.
1: No.
0: Tanti messaggi vocali, sentiamo la voce di qualcuno.
3: Ciao ragazzi. Ciao. Noi abbiamo chiuso ora questo weekend, dove abbiamo portato le mie nipoti a Gardaland.
0: Ah, vedi.
3: Ci siamo fermati a dormire e oggi gita a Peschiera del Garda. Clima top, zona sempre bellissima e boom, adesso ci prepariamo per il lunedì.
1: Si ricomincia.
3: Forse ci riposiamo di più.
1: Vabbè,
3: ciao da Anna.
1: Ciao. È stato comunque un bel weekend, Anna.
0: Sì. Guarda, abbassa il finestrino, Anna. Chiedi all'auto accanto se c'è uno che si chiama Andrea, perché ha fatto le tue stesse cose. Forse lì accanto a te sta rientrando anche lui adesso. Dal weekend tra Gardaland, De Senzano e quelle zone lì. Siete in tantissimi anche da quelle parti. Sentiamo qualcun altro.
4: Ciao Umberto e Damiano.
1: Ciao.
4: Vale se vi dico che sto andando.
0: Dove?
4: Nella nuova casa in campagna. Sto portando i miei cani per concludere il trasloco. Vi salutano Maya, Sky e King.
1: Ciao.
4: Debora dalla provincia di Novara.
1: Ciao Debora.
0: Ciao, soldatina e d'Artagnano non ci sono.
2: Vi saluto i cani.
0: Gianni, poi allora vi chiediamo di fare questo esercizio, perché la misofonia come il sottoscritto è facilissimo, per altri potrebbe essere complicato. Alzate la radio, noi abbassiamo il tono così non vi facciamo diventare sordi. No, non fare questa roba qua. Risentiamo il vocale, questo qua in sottofondo. Ci salutano i cani che ha nominato. Sentiamo.
4: Ciao Umberto e Damiano. Vale se vi dico che sto andando nella nuova casa in campagna e sto portando i miei cani per concludere il trasloco. Vi salutano Maya, Sky e King.
0: Maya,
4: ciao.
0: Sky e King,
4: Debora,
0: adesso li ho memorizzati.
4: Provincia di Novara.
0: Ciao Debora.
1: Tu sei convinto che sono i cani? Lui sembrava un uomo imbavagliato.
2: Anche secondo me, sai.
1: Nel bagagliaio, il marito secondo me.
0: Che lui non voleva andare alla nuova casa in campagna, lui preferiva quella vecchia. Ma
1: secondo
0: lei lo sta trascinando
1: anche
0: a forza.
1: Me.
0: Che altro abbiamo? Sentiamo.
5: Ciao, io sto andando a sistemare la casa dove ieri sera abbiamo fatto la festa di laurea di mio figlio.
0: Ah, che bello, auguri.
5: E dove ho preparato 36 pizze
0: 36
5: per
0: pizze.
5: I suoi amici.
0: Ma come?
5: E adesso abbiamo sistemato stamattina e anche oggi pomeriggio. Buona domenica, Marino da Vicenza.
0: Ciao Marino.
1: Ciao.
0: Sta durando di più la sistemazione del post che la festa
1: stessa. Che tutta mazza, 36 pizze, complimenti, io devo dire.
0: Se non fai il pizzaiolo di mestiere, fare 36 pizze non è facile.
1: No, devi essere organizzato bene.
0: Tantissimo impasto, lo devi far lievitare, poi devi infornare. E che forno devi avere per far mangiare 36 pizze a 36 persone, non lo so quante.
1: Complimenti per l'impegno, devo dire.
0: Complimenti,
1: bravo.
0: Davvero tanto impegno per questo tipo di festa. Attenzione, mi dice Gianni che abbiamo un off topic, fuori contesto. Sentiamo, chi abbiamo?
6: Per capire se devo metterci giù il pensiero o se posso continuare ad aspettare.
0: Sì.
6: Quanto ci vuole in media ricevere una DJ box, visto che l'ho vinta due settimane fa, non ho ancora ricevuto niente.
0: Due settimane.
1: Tra le sei massimo
0: e le 20 siamo in diretta.
1: E le 9 anni.
0: No, due settimane, stai, cioè, non stare col pensiero, no. Solo due

0: settimane.
1: Troppo poco.
0: Troppo poco. Secondo me fa prima a tornare il diesel Auriano nel 50
1: che arrivare la DJ Box a casa.
0: Però da domani cambia tutto, sì, per i carburanti, sì. Quindi, oh, hai visto mai che domani magari arriva anche
1: allora
0: la DJ Box?
1: Allora in settimana, dai, pensiamo in positivo. In settimana ti arriva la DJ Box.

0: su di gei.
1: Pensavo allo stadio.
0: Mi fanno stare meglio se li ascolto.
2: Sì.
0: Mi fanno stare meglio se li ascolto.
3: Ma in piedi preghiamo.
1: Grazie. Ah no, sembrava, no, sembrava.
4: Non è quella, non è. Bravo,
3: bravo,
4: però,
3: bravo, bravo,
4: ci
3: bravo.
4: Piace. Questi sono i vocali che non chiediamo mai, ma quando arrivano siamo felicissimi.
3: Questi hanno la precedenza.
4: Questi hanno la precedenza su tutto.
3: Allora,
4: anche
3: noi l'iniziativa la premiamo sempre. Se qualcuno manda un vocale dove propone un argomento, dove vuole fare una freddura, una battuta, vuole cantare una canzone, corsia preferenziale,
4: sì,
3: passa,
4: sì,
3: avanti,
4: sì,
3: a tutti.
4: Sì, esatto.
3: Stessa cosa le DJ box. Cioè, ci distraiamo. Quindi prima della spedizione ci mettiamo a fare, non so, c'è da prendere il caffè, allora andiamo a prendere il caffè. Caffè, poi dopo le spediamo.
4: Ecco, qui abbiamo toccato un tasto molto dolente,
5: però,
4: molto
5: sennò,
4: dolente,
5: poi
4: esatto.
5: Sembra vero.
4: No, più che altro ascoltatori che ci chiedono le DJ box non vi, cioè vinte non con noi, non possiamo farci nulla, se non sono arrivate noi non c'entriamo nulla.
5: Non è che non arrivano con
4: le...
5: quelle vinte con noi.
4: No, no, quelle arrivano.
3: Allora, diciamo questo, spargiate questa voce. Le DJ box vinte con Umberto e Damiano arrivano. Con gli altri non lo so.
4: Si perdono per strada.
3: Non so che fine fanno. Comunque c'è un amico che fa da garante per le DJ box. Sentiamo.
6: Volevo tranquillizzare l'amica della DJ box. Arrivano abbastanza veloci. Io sto ancora aspettando la sveglia.
3: Quale?
6: Dal 1986.
4: Capito,
6: DJ.
4: È un segnale, sveglia.
5: Ma arriverà, cioè, arriverà. Bisogna avere pazienza.
3: Quando? Arriverà. Oh, se l'hai vinta.
4: Si è persa per strada, ragazzi.
3: Bella quella dell'86. Cercala su Vinted.
4: Forse lì la trovi. Forse sì. Occhio a cercare. Però.
3: Oh, a proposito di cose che arrivano, e i link, le DJ box, e i biglietti. È il weekend dell'Oasis Mania.
4: Sì.
3: Perché si conclude, penso, stasera la possibilità di acquistare i biglietti per i concerti del prossimo anno del tour degli Oasis.
4: Qualcuno ci è riuscito.
3: Sì, qualcuno ci è riuscito.
4: Che poi lo devi venerare. Cioè, quando riesci a fare una roba del genere, devi per forza fare la storia Instagram,
3: sì,
4: a testimoniare. Oh, io ce l'ho fatta.
3: Devi vantare. Far vedere.
4: Io ce l'ho fatta.
3: Anche perché il far vedere che vai a questo evento fa parte dell'evento stesso.
4: Certo,
3: chi è che
4: va
3: a fare da pubblico un evento di questo tipo, a partecipare a un concerto degli Oasis, e se lo tiene per se stesso?
4: Nessuno.
3: Non la vedo fattibile. Come
5: abbiamo
3: cosa.
5: Uno che ce l'ha fatta.
3: Ce l'ha fatta? Sentiamolo. Sentiamo chi è.
7: Ciao Umberto e Damiano. Io ho provato a prendere i biglietti con due miei amici.
3: Sì.
7: Ovviamente il codice è arrivato a mia moglie.
3: Ah,
7: però
3: ecco.
7: Col codice di mia moglie siamo riusciti a prendere 4 biglietti per gli Oasis.
3: Perché è triste?
7: Ciao Daniele.
3: Ciao Daniele, perché sei triste?
4: Beh, perché la moglie sa sempre tutto, quindi lui voleva tenerselo per lui, andare con gli amici, invece è arrivato il codice alla moglie, anzi.
3: Vabbè,
4: che non
3: ma l'ha presi per
4: loro messaggio.
3: Però lui mi fa ridere,
4: sì.
3: Perché è triste per come è andata,
4: sì.
3: Non è felice per il risultato,
4: no,
3: lui
4: no,
3: voleva
4: no.
3: Acquistarli lui, fare lui lo splendido,
4: e invece
3: ha dovuto dire grazie alla moglie.
4: La moglie.
3: Vabbè, grazie,
4: no, che
3: l'hai
4: poi
3: presi.
4: Mi immagino sempre quando ti arriva il codice, magari tendenzialmente un link o un codice,
3: sì,
4: magari da verificare, che arriva magari a un utente che non sei tu, io penso subito ad una truffa. Anche perché ne stanno girando tante proprio per quanto riguarda i biglietti degli Oasis.
3: Non vogliamo mettervi in ansia o farvi spaventare o dirti, caro Daniele, che tua moglie magari ha cliccato sul link sbagliato.
4: Aia,
3: cioè adesso
4: aia.
3: Non vogliamo mettervi queste
5: controlla
3: paure.
5: Controlla il conto in banca.
3: Vedi quanti soldi c'erano prima e quanti adesso. Oddio, però non è che te li regalano i biglietti degli Oasis.
4: No,
3: senza truffa, 200 euro a biglietto glielo lasci per stare nel parterre.
5: Quindi, ma è quella la truffa, no?
3: Ah, proprio quella.
5: Il costo dei biglietti.
3: Decidere di andare al concerto. No, arrivano delle segnalazioni proprio collegate a questo tour.
4: Dei falsi
3: dove,
4: link,
3: falsi
4: praticamente.
3: Link, perché
4: ecco.
3: Che cosa prevede la prenotazione dei biglietti? Una registrazione a un sito ufficiale.
4: Sì.
3: Dopodiché, tra giovedì e oggi, ti arriva un link grazie al quale tu puoi accedere all'acquisto dei biglietti. Non è automatico, non è se ti arriva il link in automatico li prendi.
4: Assolutamente
3: però,
4: no.
3: Grazie a quel link tu puoi accedere e puoi acquistarli. Che succede? Che chi è pronto a truffare il prossimo sa di questo meccanismo e quindi manda ogni tanto random dei messaggi a chiunque.
4: Un link dove tu clicchi sopra, fai di nuovo la registrazione con i tuoi dati, magari inserisci anche i dati sensibili, carta di credito, PIN, le tre cifre ed ecco là che ti svuotano il conto.
3: Ecco, e quindi la polizia postale ci sta mettendo in guardia. Dunque, anche se state lì in coda e vi arriva un link, verificate sempre quel link su quale sito vi porta.

0: Purple Disco Machine Hypnotized su Radio DJ 347 342 5220. Abbiamo sentito poco fa il messaggio di Daniele, triste per aver comprato i biglietti per gli Oasis. Ma triste perché? Perché li ha comprati la moglie e lui non ci è riuscito.
1: Sì, il messaggio è arrivato praticamente alla moglie, il link è arrivato alla moglie, quindi lui era triste, la moglie felice. Indovina chi ci ha mandato un messaggio vocale?
0: La moglie
1: felice.
0: Sentiamo.
2: Ciao Umberto e Damiano. Ciao. Allora, sono la Robby, che è la moglie di Daniele. Triste perché, sai, poverini, siamo riusciti ad acquistare i biglietti per gli Oasis grazie al codice che ho ricevuto io. Ho solo avuto culo.
0: Vabbè, sarà fortunato.
2: Dici poco, quello serviva.
0: È giusto.
2: Poi adesso i soldi ce li ha messi lui, ma porta i suoi agli amici, mica i miei. E anch'io avrei avuto degli amici da portare. Ma pensa a te. Vabbè, grazie. Ciao Damiani. Hai
0: rovinato tutto.
1: Pecchia e Damiani sono i toscani. Sono prima di noi. Fanno dalle 16 alle 18. Noi siamo Umberto e Damiano a Roma, i romani. Sì. E facciamo dalle 18 alle 20.
3: Comunque, questa storia dei biglietti ha rovinato una coppia,
0: Umberto e Damiano.
1: Non credo.
0: Sì. Ho capito perché è triste. Comunque, la carta che ha pagato è la sua.
1: Sì, ecco
0: Daniele.
1: Perché è triste.
0: Comunque, chiudendo il discorso Pecchia e Damiani, io rilancio l'idea: perché non facciamo un promo?
1: Io non posso dire quello che penso, se no mi squalificano dalla casa del GF.
0: Damiano Annichiarico, non bestemmi in diretta, non faccia chiudere questo programma. Torniamo tra poco, state lì.
4: Umberto e Damiano su Radio DJ.
5: DJ One Nation One
6: Station. Ehi Proxa,
7: dimmi pure.
6: Versagli le crocchette al pollo. Ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
7: Ottima scelta. Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
6: Proggy. Felici voi, felice la natura.
8: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
12: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum da Buaron.
13: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
14: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
15: Dici che lo conosco?
16: Sì, che lo conosci. È quello buono, genuino.

0: Si chiama proprio così la canzone Patient Zero, Taylor Swift, che in italiano è uno di quei termini che riporta alla memoria vecchi discorsi. Il paziente zero.
1: Aia, no.
0: Sono quei termini che non si possono più, come distanziamento. Cioè, sono parole che se le senti, no, grazie.
1: Autocertificazione, via, signora mia,
0: che ha tirato fuori l'autocertificazione. Distanti oggi per abbracciarci domani.
1: Parliamo di cose belle, parliamo che a breve andremo ad assegnare la DJ Box grazie al gioco dell'Otamatone, ma prima dobbiamo recuperare qualche messaggino vocale.
0: 347-342-5220, chi abbiamo? Sentiamo.
2: Ciao. Noi siamo appena tornati da un giro intero sul Lago Maggiore in moto, io con la mia moto, mio marito con la sua, e abbiamo festeggiato il nostro primo anniversario di matrimonio e 10 anni insieme.
1: Bellissimo, vedi?
0: Ciao, questa giornata stupenda.
1: Questo è il segreto dei rapporti duraturi, ognuno con un mezzo diverso. Tu hai la mia moto, tu la tua. Io me ne vado con la mia e non litighiamo.
0: Ma sai, esistono quei caschi moderni che c'è l'interfono.

0: Ma noi non lo vogliamo.
1: Pensa che bello con la macchina. Tu vai con la tua, io vado con la mia. Non litighiamo per l'aria condizionata, la radio.
0: Ma signora
1: non
0: mia,
1: non correre.
0: Ma quanto le costa fare una cosa del genere oggi? Immagina di avere due diesel, io davanti, lei dietro, signora mia.
1: A cavallo allora, a cavallo. Uno con cavallo e uno con
0: ma
1: rau.
0: Tu

0: passeggiare
1: col
0: cavallo.
1: Non colpa mia, Express.
0: No, il cavallo vero, signora mia. Roba da pazzi, cioè. Ognuno si attrezza come può per combattere il caro carburante. Io immagino il corriere domani che arriva con una carrozza, con la diligenza, come si usava nel Far West. Sentiamo qualcun altro, chi abbiamo?
2: Ciao Umberto e Damiano, noi stiamo andando a comprare i letti per la casa nuova.
0: Ah, i letti per la casa nuova?
2: Bello. Marica e Bianca da Napoli.
0: Ciao Marica, ciao Bianca. Come lo volete questo letto? A castello? Marica e Bianca, una sotto, una sopra?
1: Beh sì, se dormono nella stessa stanza è carino quello a castello.
0: O quello a ponte come si usava quando eravamo noi ragazzi negli anni 90. Cioè uno dritto e uno storto che sale 3 gradoni per andare sopra.
1: Io non ce l'ho mai avuto quel letto. Sento via perché mamma ipocondriaca, c'ha paura. Cadi da lì, ti fai male.
0: Ma ha paura di chi sta sotto che gli casca quello sopra? O
1: no,
0: di chi sta
1: sopra che salendo non è capace e cade di sotto.
0: Il mio sogno è sempre stato ed è tuttora quando lo vedo esposto nei negozi, uno su tutti, quello svedese, il letto rialzato e la scrivania sotto.
1: Ah sì, sì, il soppalco quello sopra,
0: esatto,
1: praticamente.
0: Quello è sempre stato un sogno, accompagnato da mamma che diceva: e poi tu rifai te il letto, però
1: sì,
0: perché chi sale sulla scaletta a rifare il letto.
1: Anche
0: molto,
1: questo è vero,
0: molto
1: .
0: Difficile. Prima di andare a giocare all'otamatone per assegnare la DJ Box, abbiamo detto che c'è una corsia preferenziale per tutti i messaggi fuori contesto.
3: Sei sicuro?
0: È una freddura questa, Gianni?
3: L'hai chiesto tu.
0: Allora, non mi prendo responsabilità.
4: Che il cane si morde la coda? Perché gli sta sul culo.
1: Molto bene.
0: Perché il cane si morde la coda. Ed è passato avanti perché è una freddura.
1: Molto bene, molto bene. Dopo questo possiamo giocare all'otamatone. Prego con la sigla.

0: lo strumento che fa rumore, il gioco dell'otamatone. Vi suoneremo una canzone live. Adesso con quello strumento, ovviamente non noi, ma il buon Gianni ve lo suona dal momento che lui è maestro. Che finaccia, maestro. Lei che è maestro di musica, ha finito a suonare l'otamatone. Comunque, grazie alle competenze musicali di Gianni, vi suoneremo una canzone. Il vostro compito sarà quello di indovinarne il titolo.
1: Sì, ma essere i più veloci però a mandarci il titolo al 347-342-5220 in palio la DJ Box.
0: Quindi, ricapitolando, il più veloce che riesce a indovinare questa canzone viene in diretta con noi e prova a vincere la DJ Box.
1: Esattamente.
0: Mi piace. Allora, telefoni alla mano perché arriva la canzone.
2: Metto le mani avanti.
1: E basta, è difficile, volta, non fa sempre.
0: Maestro, non è perché le suggeriamo una canzone un po' più recente rispetto al 1986, deve dire che è difficile. È solo una canzone un po' più moderna rispetto ai suoi standard.
2: Le canzoni moderne sono difficili da fare con l'otamatone.
0: Moderna, mo che sentirete che canzone
1: infatti,
0: è, riparliamo di moderna.
1: Prego,
0: sentiamo.
1: Maestro.

0: è stato bravo, è allora, stato bravo.
1: C'è Filippo Romagnoli, Feel the Vibe in regia. Sì. Puoi riuscire a parlare con noi, Filippo?
0: Sì,
1: se, se
0: sì.
1: ci senti.
0: Non dire il titolo.
1: No, no, no. Ti chiedo, l'hai capita?
2: Un po' difficile.
0: Vabbè, ma aspetta, ma è un 2006.
1: Ecco, quanti anni hai, Filippo?
2: 24.
1: Per te questa è una canzone moderna?
2: No, no. Non proprio.
1: Però voi l'avete capita. 3

0: In questo momento tutto in diretta, state ascoltando Radio DJ, noi siamo Umberto e Damiano e stiamo giocando all'Otamatone. Abbiamo messo in palio una DJ box con questo simpatico gioco che facciamo di solito la domenica.
1: Grazie amici, perché siete sempre tantissimi a partecipare al gioco dell'Otamatone. Lo ricordiamo, il gioco che tutti ci invidiano, ma sì, che nessuno ha il coraggio di copiare. Lo diciamo, non ce la fa, non ce la fa.
0: Coraggio,
1: cioè,
0: lo
1: vuole.
0: Noi siamo ritornati ai weekend per mantenere questo gioco. Vi abbiamo detto tutto.
1: Esatto, esattamente.
0: Vi abbiamo fatto sentire una canzone suonata live, vi abbiamo chiesto di indovinarla e la più veloce è stata Miriam dalla provincia di Perugia. Buonasera.
2: Buonasera.
1: Ciao.
0: Buonasera, Miriam. Come
1: Ciao.
0: Sta? Tutto bene?
2: Bene, bene. Voi?
0: Tutto bene,
1: tutto
0: grazie.
1: Beh, ci possiamo dare del tu?
2: Certo.
0: Oh, ok, beh, ok. Beh. Che stai facendo di bello? Dove sei?
2: Ero in macchina e stavo tornando a casa.
0: Ah, da dove? Da dove? Dove sei stata?
2: Sono stata in giro per lavoro e niente, insomma, sono stata in giro con dei cani, perché io lavoro con i cani, e quindi ora tornavo a casa.
0: Pensavo
2: con
0: ti
2: loro.
0: Stessi riferendo a dei colleghi che lavorano male.
1: No, non credo.
2: No,
0: ok. Sei proprio in giro con dei cani, ok.
1: Sì, sì.
0: Quindi fai parte delle lavoratrici della domenica, in questo
2: esatto,
0: senso qui,
2: sì,
0: ok.
2: Sì,
0: quindi
2: sì,
0: domenica
2: sì.
0: lavorativa. Cara sì. Miriam, tu hai risposto per prima, sei stata la più veloce a dirci il titolo della canzone. Ti chiediamo allora a questo punto di dirlo a tutti qual era.
2: Fuori dal tunnel.
0: Fuori dal tunnel, bravissima.
1: Bene, bene.
0: È quella. Allora, tornando sulla canzone di Caparezza, Fuori dal tunnel, quello che poi l'ha fatto conoscere a tutta Italia, era forse, se non sbaglio, 2003, 2004, parliamo di quegli anni lì. Secondo te, Miriam, si può definire una canzone moderna una canzone di inizio anni 2000?
1: Secondo me no.
2: Oddio, non lo so. non saprei.
0: Cioè, se hai fatto le
3: non
0: scuole medie con
3: di
0: Garibaldi
3: di sì,
1: cioè, a me non mi fa un effetto moderno.
2: Diciamo
1: a me
2: che forse anche... Non lo so.
0: È stata una polemica
3: di sì,
0: interna.
2: Una via di mezzo, dai.
0: Ok, ok. Via di mezzo, dai. Moderna per chi magari musica, come riferimento gli anni 80, gli anni 90. Allora questa, dopo il 2000, potrebbe essere una canzone moderna.
2: Sì.
0: Cara Miriam, dal momento che hai indovinato Fuori dal tunnel, accedi alla fase finale. Adesso ti suoneremo a bruciapelo live un'altra canzone con l'Otamatone, solo per te. E se in pochi secondi ci sai dire il titolo, ti porti a casa tutti i gadget di Radio DJ. Sei pronta?
2: Ok.
0: Allora, okay, sentiamo proviamo. Che ha per te il maestro. Questa è recente o è vecchia?
3: È recentissima.
0: Recentissima.
1: Questa a tema.
0: Recentissima
1: tema,
0: vuol dire
1: tema.
0: Che almeno 2006 per essere recentissima.
2: Aiuto.
0: Sentiamo, sentiamo.
2: Ah, ok.
1: Ce l'ha. Okay, attenzione, sì, ce l'hai, sì. Miriam. Dici.
2: Sì. Il più grande spettacolo dopo il weekend.
0: No, come dopo
2: credo,
0: il weekend?
2: Dopo il Big Bang. No, non mi ricordo.
1: È weekend.
0: No, però lo so perché quando uscì questa canzone Fiorello fece il programma in televisione su Rai 1 quando ancora Fiorello faceva le prime serate e il lunedì faceva il più grande spettacolo dopo il weekend con la sigla di Jovanotti che era proprio questa qui. Bravo. Quindi il programma di Fiorello è più famoso della canzone stessa. Pensa che bel risultato per Fiore. Brava Miriam, tra le altre cose, se non sbaglio, oggi è il compleanno di Jovanotti.
1: Oggi è il compleanno 60 anni per Giova, quindi facciamo tanti auguri a Jovanotti.
0: Auguri. Cara Miriam, vinci ufficialmente la DJ Box, quindi da qui a due anni ti arriveranno.
1: No, dobbiamo darla, ce n'abbiamo una. Se oggi è il compleanno di Jovanotti, dobbiamo mandare la DJ Box a Jovanotti. Poi
0: ma ce li ha tutti i gadget Jovanotti di Radio DJ.
1: Però non li ha vinti con noi. Quindi...
0: se li ha rubati quando ci lavorava,
1: esatto.
0: Dici. Ah, ok, allora gli mandiamo quelli regalati. Facciamo così, Miriam, ne chiediamo un'altra per te.
2: Okay.
0: Quella di Jovanotti ormai gliela dobbiamo dare perché Damiano l'ha detto. Però ne prendiamo un'altra e te la spediamo a casa, va
2: che
0: bene?
2: Emozione, grazie.
0: Oh, che bello. Ti lasciamo allora ai tuoi giri lavorativi della domenica
1: Dai,
0: e ti auguriamo
1: serata.
0: Una buona serata.
2: Grazie mille.
1: Ciao
2: buon
1: Miriam,
2: lavoro,
1: ciao.
0: Ciao.

0: Italy quando uscì l'album, proprio perché si chiama come il marchio registrato di Miss Italia, e chi detiene i diritti di quel marchio ha fatto causa per diffamazione, insomma non voleva l'utilizzo di questo nome qui, ma con un, diciamo, uno slittamento dell'uscita dell'album di qualche giorno, se non settimana, alla fine vinse Dito nella Piaga, potendo utilizzare il nome, Miss Italia, perché è inteso come la figura di Miss Italia e non come il marchio registrato. Non sto parlando della competizione, ma della Miss, della che Miss è radicata nella cultura italiana.
1: Noi abbiamo il nome della Miss che ha vinto pochissimi giorni
0: fa. Aspetta, questa è quella del marchio registrato,
1: sì,
0: Miss Italia
1: registrato. Sara Maria Rizzea è una nuotatrice artistica e modella del 2007. 2007. 19 anni. 2007.
0: 19 anni.
1: Ha vinto pochi giorni fa.
0: Pochi giorni fa abbiamo la nuova Miss Italia.
1: Sì.
0: Noi, se mi chiedi Miss Italia, sei ancora con Miriam Leone, cioè associamo le Miss dell'epoca nostra.
1: Mi dici Miss Italia, io penso subito a Cristina Chiabotto.
0: Cristina
1: non
0: Chiabotto.
1: So perché,
0: è perché
1: associo subito
0: quando
1: lei.
0: Eravamo fruitori della televisione, assidui fruitori tutto il giorno, tenuta accesa magari da più piccoli, Miss Italia e le Miss facevano parte delle pubblicità.
1: Da piccola a vedere le Miss, vecchio marpione, che non sei altro.
0: Ma signora mia, quello dava la televisione, quello mi guardava. Certo. Adesso se metto, mi devo fare gli approfondimenti di cronaca nera.
1: Allora
0: non lo
1: c'è
0: metto
1: solo
0: più.
1: Quello, sì.
0: È cambiata la televisione.
1: O Jerry Scotti con la ruota della fortuna.
0: Ecco, vabbè, a quell'ora non sto davanti alla TV quando fa Jerry Scotti, quindi non lo posso mettere, mi dispiace. Neanche i pacchi, signora mia, posso. I pacchi non li posso vedere perché fanno un'ora. O me li devo recuperare in replica.
1: Sì, c'è, le recuperi volendo. C'è l'on demand, c'è.
0: Sai che brivido recuperare in replica questi giochi. Vabbè, tutto
1: è
0: si può fare. E giustamente,
1: esatto.
0: Tutto si può fare. 347-342-5220, chi abbiamo?
2: Non ho il coraggio di partecipare al gioco, ma ho il coraggio di mandarvi un saluto dal mare. Perché si sta da 10. Sto venendo a casa ora.
0: Bello.
2: Saluti, Cristiana da Sarzana.
0: Sarzana.
1: Ciao,
0: bello.
1: Ciao.
0: Quindi lei fa parte di tutte quelle che hanno scelto di passare questa domenica da 30 gradi in spiaggia.
3: Ma perché non ha il coraggio?
1: Di
3: non
1: giocare.
3: È un gioco di coraggio, un gioco di velocità.
1: Beh, perché preferisce il mare all'ottamatone.
0: No, più che altro coraggio, perché se indovini la prima, poi devi avere il coraggio che a bruciapelo devi indovinare la seconda. E se la sbagli, quella...
1: Non
0: fai figuraccia nazionale, figuraccia davanti
1: esatto.
0: A tutti. Attenzione, stanno per arrivare le news e poi torniamo per un'altra ora insieme.
4: Umberto e Damiano su Radio DJ.
5: Radio DJ. One nation, one station.
6: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
7: Cortiglia, che piano?
6: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
8: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
9: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
10: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
11: Oh, tutti uguali.
12: Chiama se hai bisogno.
11: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
13: E chiama uno.
11: Ma uno chi?
14: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
15: Vieni da MD, anche per la tua casa.
16: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
17: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25

0: 5 euro. Puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
1: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 19. DJ! Buonasera dalla redazione di Radio DJ. Scattano domani i limiti ai prezzi dei carburanti sulla rete Enilife e IP. A essere interessati sarà il 39% dei circa 22.000 distributori italiani. Non è però escluso che altri grandi operatori del settore, come per esempio Esso, possano aderire allo sconto. Poco fa è arrivato il commento di Giorgia Meloni, un segnale importante di attenzione alle famiglie italiane, ha detto la Presidente del Consiglio, mentre le forze di opposizione tornano a chiedere al governo misure strutturali. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fatto sapere che in settimana ci saranno nuovi colloqui con l'Iran. Il tycoon ha spiegato poi il suo no, arrivato ieri, al piano proposto da Teheran. Non era l'accordo che voglio raggiungere io, ha detto. La proposta iraniana prevedeva la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa dei colloqui sul nucleare in cambio di un cessate il fuoco in tutta la regione e della rimozione del blocco navale americano e delle sanzioni. La cronaca ci riporta in Italia, picchiata, ustionata con sigarette spente sul volto e sottoposta a un tentativo di annegamento. È questo l'incubo vissuto da una ragazza di 20 anni in provincia di Pistoia dopo aver rifiutato un approccio sessuale da parte di un 38enne. L'uomo è stato arrestato. Luna Rossa ha vinto le regate preliminari della 38esima edizione dell'America's Cup disputate nelle acque del Golfo di Napoli. Nel match race finale di oggi la barca italiana si è imposta su quella neozelandese, bissando così il successo ottenuto a maggio a Cagliari. La Coppa America, lo ricordiamo, si disputerà l'anno prossimo, nel 2027, sempre a Napoli.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Ci risentiamo tra un'ora.
4: DJ
5: One Nation One Station.
6: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
7: Oh, tutti uguali.
8: Chiama se hai bisogno.
7: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
9: E chiama uno.
7: Ma uno chi?
10: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
11: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus for Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus for Fun Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus for Fun Business.
3: Radio DJ, One Nation, One Station.

0: sax. Mi mandi spritz di traverso.
1: Sì, sì. Il ghiaccio si scioglie, se no.
2: Di Michael Jackson questa
0: un
2: canzone.
0: Pochino qualcosina
2: non
0: nel
2: il
0: finale,
2: sax, però la ritmica qualcosa approfondiremo, per adesso ce la siamo goduta, molto bella, si chiama Small Talks. State ascoltando Radio DJ, siamo Umberto e Damiano insieme fino alle 20, quindi ancora un'altra ora. Noi ci lamentiamo spesso che i finali delle canzoni sono un po' brutti, quando no, c'è un finale bello come quello, no, lo diciamo in onda, ci sono diverse registrazioni,
0: no, fuori onda
2: no anche in onda lo diciamo, quando ci sono i finali quelli belli, io e Gianni stiamo portando avanti una campagna per far tornare l'assolo di sax nelle canzoni, quando c'è ce lo dobbiamo godere.
0: Non bisogna parlare.
2: Non bisogna parlare, va fatto così. E voi là fuori come va? Come procede questa domenica sera? State facendo ancora un aperitivo? Perché la giornata, da quello che abbiamo visto,
0: c'è
2: lo
0: gente
2: permette.
0: Che è stata, cioè, ha fatto giornata di mare, quindi secondo me è anche giornata d'aperitivo.
2: Quindi magari l'orario è giusto, sono le 7 minuti in questo momento, tutto rigorosamente live. Portateci con voi, condividete con noi la vostra domenica. 347 342 5220. C'è una notizia, io quando l'ho letta sembrava la solita scemenza che esce come il trafiletto di destra
0: delle, no invece tra l'altro invece, è successo
2: quando è in Italia questa roba,
0: in Italia,
2: fa sempre paura,
0: dice sempre,
2: crea un po' di tensione, attenzione. Queste notizie quanto ci piacciono, ci sguazziamo qua dentro. Gianni, la facciamo in prima persona, immedesimandoci nella protagonista.
0: Molto più divertente. Gianni.
2: No, poi è in terza persona.
0: No,
2: Gianni.
0: Usiamo la sua macchina, che
2: no,
0: bello.
2: No, che poi c'è dell'autobiografia. Vabbè. Quindi evitiamo, no, senza Gianni. Voi immaginatevi che siete fuori sede durante un viaggio, okay. Quindi non siete nelle vostre zone dove avete il vostro meccanico di fiducia. State facendo una trasferta di lavoro, sì. La vostra macchina all'improvviso ha un problema al volante. Non okay. Gira più e vi dovete fermare per forza. Siete a Cervignano del Friuli, okay. Dove lo troviamo adesso un meccanico? Cerco su internet, trovo il meccanico di zona. Arriva un signore di Trieste che prende in carico la vostra macchina e
0: ma
2: dice:
0: devi lasciare.
2: Ma questa fa un brutto rumore, ma devi lasciare. Anche se di Trieste.
1: Trieste parlano così.
0: Sì.
2: Questo meccanico in
0: me
2: particolare.
0: Ma lo devi lasciare.
2: Parlerebbe più o meno con questo accento. La macchina viene lasciata nel mentre voi dovete rientrare a casa vostra. Sì. Quindi vabbè, io rientro,
0: e
2: la
0: poi...
2: macchina la lascio qua. Appena riesco, la vengo a riprendere.
0: Ok.
2: E la macchina passa un mese e nessuno si fa vivo. Passa un altro mese e nessuno si fa vivo. Voi l'avete lasciata a maggio, il 15 di luglio vi arriva una PEC. È una multa presa dalla vostra macchina. Ma com'è possibile?
0: Vabbè, però succede quando sei in vacanza, che non conosci le strade, ci può stare che prendi la multa.
2: Ma io è da maggio che non la guido, la multa è di 2 settimane fa, siamo a luglio. Signora
0: allora,
2: mia,
0: allora,
2: c'è qualcosa
0: allora
2: che non
0: torna. Guidavo io allora.
2: Non guidavo io. Però può succedere che il meccanico la macchina la prova per vedere se funziona.
0: Beh, di solito sì, viene fatta la prova, però con il proprietario di fianco.
2: Non sempre, mi è capitato di vedere anche con problemi di macchina. Guarda, la vado a provare, vedo se si è risolto e te la riporto. Effettivamente, poi tornava senza

0: evitarmi multe. Rifaceva il giro intorno all'officina e tornava. Qual è il problema? Che questa pecca ha portato poi con sé multe per un totale di 7.000 euro.
1: Alla faccia.
0: Ora, quanto tempo l'ha tenuta il meccanico?
1: Quanto l'ha provata?
0: Ma l'hai fatto apposta. 7.000 euro sono tanti, ci devi impegnare. Se tu adesso mi chiedi, Umberto, ti do le chiavi della mia macchina, vai a prendere quante più multe possibili. Io a 7.000 non ci arrivo.
1: No, ce la fai.
0: Ma come faccio? Quanti autovelox devo trovare per fare 7.000?
1: 10 volte fai la via di casa
0: con la retromarcia.
1: Esatto, con l'autovelox potresti prendere
0: 7.000 euro e fermo amministrativo del mezzo. Una cosa incredibile. Qual è il problema? La macchina non si risolve. Non è che io dico, vabbè, mo torno dal meccanico, me la faccio ridare. No, la macchina non me la ridà. La macchina non si trova, non si sa più dov'è. Vi ingegnate, aprite Google Maps, andate su Street View e trovate l'indirizzo di casa del meccanico.
1: Sì.
0: Poi scoprite che la macchina è parcheggiata davanti
1: a casa.
0: La
1: parcheggiava fuori casa.
0: Improvvisamente la vostra macchina diventa la macchina del meccanico.
1: Ma come,
0: sua.
1: Me la devi lasciare per sempre.
0: Scusate se ridiamo.
1: La frase continuava.
0: Mi dispiace tanto per la protagonista di questa storia, che ovviamente per lei è una tragedia.
1: Certo,
0: che è successa
1: certo.
0: Tutta sta roba. Però scusate allora, se ridiamo, ma
1: questa qui rientra nelle paure che avevo le prime volte che avevo preso la patente.
0: Ne
1: ho patentato.
0: Certo.
1: Quando mi capitava di lasciare magari la macchina nei parcheggi, quelli con il custode, no? Quando
0: pure devi lasciare le chiavi.
1: Devi lasciare le chiavi. Io avevo sempre paura di sta roba. Dico, metti caso che questi vanno in giro con la mia macchina.
0: Beh, in teoria sono dei professionisti.
1: Sono dei professionisti. Però io sta paura, perché a volte si sentono storie simili. Che tu lasci l'auto al parcheggio e questi la utilizzano per andare in
2: ma
1: giro.
2: Ma l'hanno utilizzata, solo che non hanno preso multe.
1: Ecco. No,
2: sono stati più attenti.
1: Io controllavo la tacchetta della benzina
0: dei chilometri.
1: Io
0: faccio la foto ai chilometri e la rifaccio. Perché la macchina in un parcheggio multipiano ha fatto 100 chilometri?
1: Dove ci siete andati?
0: Quante volte avete fatto quella rampa su e giù per spostare la mia macchina? C'è qualcosa che non torna. Al momento la vicenda non si è ancora risolta. Quindi
1: chi pagherà questi 7.000 euro?
0: Per adesso tu, che sei il proprietario della macchina. Dunque, nuova paura sbloccata.

0: 342-5220 è il nostro numero. Vi abbiamo raccontato poco fa una vicenda accaduta tra Udine e Trieste, ossia di una signora che ha avuto un problema alla macchina fuori sede, non era in zona di casa sua.
1: Non ha, diciamo, il meccanico di fiducia.
0: L'ha dovuta lasciare fuori sede, cioè. Esatto, un meccanico sconosciuto che questa macchina se l'è tenuta, non gliel'ha ridata, ci ha preso multe per 7.000 euro e nel corso del prossimo mese andranno in tribunale per provare a risolvere questa questione.
1: La macchina ce l'ha comunque ancora lui.
0: Ce l'ha lui. Se andate su Street View, peccato che non abbiamo l'indirizzo per verificare, ma ci fidiamo della protagonista, davanti casa del meccanico c'è la macchina della signora.
1: Parcheggiata.
0: È proprio quella, la sta usando come sua macchina. Chissà che macchina è, mi è venuta la curiosità. Magari è una macchina talmente bella, no, bella, non te la voglio ridare.
1: Sì.
0: Non lo so che cosa può essere successo realmente dietro questa storia, ma ha portato alla mente di molti di voi delle storie più o meno simili, come nel caso di Gabriella da Caserta. Buonasera Gabriella.
2: Ciao.
1: Ciao Gabriella. Ciao.
0: Benvenuta su Radio DJ. Tu hai una storia un po' simile a questa qui che abbiamo raccontato.
2: Sì, non ho preso multa, o meglio, non ha preso multa il figlio del carrozziere, però ha adoperato la mia macchina per un paio di settimane.
0: Molto
2: bene.
1: Allora, ma la doveva provare, forse la doveva provare.
0: Facciamo un passo indietro, raccontaci com'è andata. Hai avuto un problema, sei andata da un meccanico, dici.
2: Ho una macchina New Beetle, quindi con la capote, e doveva ripararmela.
0: Ok.
2: Se l'è tenuta in attesa che anche il tappezziere gli desse una mano. Nel frattempo il figlio la sera, poiché era l'ultima macchina in coda, così mi ha detto lui,
1: sì,
2: la adoperava per uscire.
1: Dove andava?
0: Per uscire, per farsi i fatti suoi con gli amici.
2: Sì, per uscire con gli amici. Io ero a piedi e lui usciva con la macchina.
0: Con la macchina tua. Beh, era una bella macchina, cabrio, se permetti.
1: Doveva fare,
0: fare un giro.
1: Doveva fare scena con gli amici. Ma no, ma quello deve imparare il mestiere, il figlio. Doveva provare la macchina, il figlio del carrozziere.
0: Ma
1: te lo dico,
0: non la
1: io.
0: Prova il sabato sera sul lungomare la macchina. La può provare in orario di lavoro.
1: Ma tu come te ne sei accorta?
2: Perché avendo il GPS mi aggiornava man mano nei movimenti. Ogni 5 giorni.
0: Sì.
2: Poi ho scoperto che in tutte e cinque, poi a seguire giorni, lui ogni volta la sera la adoperava per uscire.
0: E tu in tutto questo aspettavi, oh, vediamo dove è andato con la mia macchina. No, l'avrei contattata, avrei provato a dire qualcosa.
2: Sì, gli ho detto, guarda che comunque io sono a piedi, tu stai uscendo con la mia macchina. E lui, vabbè, ha giustificato il figlio, che era un bravo ragazzo, che
0: cioè,
2: aveva fatto
0: signora, stia così diceva, signora stia tranquilla, comunque non è che va a fare lo scemo con la sua macchina.
1: Stia tranquilla.
0: No. Si vede con gli amici, va a mangiare una pizza, robe tranquille. Comunque la tiene
2: tipo
0: sempre su.
2: 20-30 chilometri.
1: Noleggio. È clamoroso. No, ma mi fa ridere la giustificazione del carrozziere. Ma è un bravo ragazzo. Guida comunque meglio di lei.
0: Quindi devi ritenerti fortunata, perché poteva essere uno un po' strano.
1: Pazzerello,
0: che magari,
1: esatto,
0: poteva tirare la macchina in autostrada, andarci a correre. Invece, no, da bravo ragazzo, la usava solo
2: ragazzo
0: con la fidanzata.
1: Ma lo sconto, te l'hanno fatto lo sconto alla fine?
2: No, non me l'ha neanche preparata, me la sono andata a prendere.
1: Ah, proprio così.
0: Ah, basta, giustamente.
1: Sì.
0: Detto,
1: mezzo lavoro, esatto.
0: Se la situazione è questa, io me la riprendo e la porto da qualcun altro.
2: E me la porto
0: a casa.
2: Okay. Poi ho temuto per qualche mese di qualche multa che potesse arrivare, invece no.
0: Beh, sei un bravo ragazzo.
1: Un bravo ragazzo. Testa calda e l'altro figlio, questo è bravo.
0: Però l'hai presa con molta sportività, Gabriella, questa storia. Ti sentiamo.
2: Lì per lì non tanto.
0: Ah, ok. Adesso l'hai somma.
1: Adesso ci possiamo ridere sopra, dai.
2: Adesso sì.
0: Ok. Ce l'hai ancora quella macchina?
2: Sì, ci sono appena.
1: Senti, ma l'avresti domani sera? Che devo andare, devo portare mio figlio a vedere Mascia e Orso.
2: Se me la chiedi, te la presto.
1: Va bene,
2: però
1: ci mettiamo d'accordo dopo. Gianni, prendi il numero della ragazza, così dopo.
0: Grazie,
1: Gianni.
0: Gabriella, ti mandiamo un abbraccio. Buona serata.
2: Ciao.
1: Ciao, ciao.
3: Umberto e Damiano su Radio DJ.
4: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh.
1: Ma la ridai però, eh.
0: Oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
2: Beh, se fare un giro
1: la macchina deve ancora fare dei figli di fare il rodaggio.
2: Ma come esco a fare un giro con la macchina, Ernia? Non è il momento. Tra l'altro si è appena sposato Ernia, 5-6 giorni fa. Comunque questa settimana si è sposato, quindi auguri a Ernia e Valentina. La cerimonia l'ha ufficializzata Jake La Furia, tra le altre cose,
1: vedi,
2: ho visto,
1: carino,
2: al loro matrimonio. E poi è andato a fare un giro con la macchina
1: di Jake La Furia.
2: Lo sapeva Jake? Non lo sappiamo, però lui il giro
1: però
2: se
1: sta roba nei matrimoni, attenzione che si fa, occhio che si fa, di prestare l'auto per far arrivare la sposa.
2: L'arrivo in chiesa con la
1: di
2: più bella macchina che c'è in famiglia.
1: Il parente, l'amico che ha la macchina bella, te la presto per quel giorno. Poi
2: vero,
1: prendi l'autovelox sono dolore.
2: Vabbè, ma si va piano con la sposa che poi ti perdi.
1: Se la sposa è in ritardo si corre.
2: Va veloce. Però nel budget del matrimonio ci mettiamo anche
1: l'autovelox.
2: Quello però non si può pagare con la busta, quello bisogna fare il bonifico.
1: Devi fare il bonifico,
2: quindi bisogna mettere anche l'IVA. No, l'IVA sulle multe non c'è, ma adesso entriamo in un altro discorso. Andrea ci scrive: a me il meccanico ha fatto in versione A1 in autostrada per provare la macchina.
1: Beh,
2: ah, freno a mano,
1: girare ruote proprio
2: vedere se funziona.
1: Totale.
2: Sì, stiamo parlando di auto, perché per chi si fosse appena collegato, siamo partiti dalla storia di Udine, dove una signora ha lasciato la macchina dal meccanico, questo non gliel'ha più ridata e ha preso 7.000 euro di multe. Poi abbiamo avuto Gabriella al telefono, che ha lasciato la sua macchina a un meccanico per 2 settimane, e nel mentre il figlio di questo meccanico
1: la sera ci andava in giro,
2: come auto personale, per andarci in giro. Però era un bravo ragazzo, quindi
1: non
2: prendeva multe. L'ha lavata addirittura, lui a mano si è messo lì e l'ha lavata con la pezzetta. E c'è un'altra storia, 347 342 5220, che può concludere questo filone. Sentiamo.
3: Allora, la mia esperienza personale: macchina lasciata in conto vendita concessionario di Milano.
1: Sì.
3: Per un mese non l'ha venduta. Mi chiama lunedì mattina, dopo che la domenica c'è stata a Torino, Juventus Milan,
2: sì,
3: dicendomi che aveva avuto un piccolo incidente la macchina facendola provare a un cliente. Dal verbale l'incidente risultava la sera fuori dallo stadio.
1: Ma come?
3: Quindi è andato a Torino con la mia macchina. E non bastando questa cosa, si è fermato da qualche signorina che fa compagnia di notte lungo le strade.
2: Come l'hai capito?
3: E ho trovato capelli, unghie rotte e altri segni evidenti di un passaggio di questa signorina. Questa è la mia esperienza personale.
1: Molto bene. Aveva vinto, evidentemente.
2: Forse è andato a festeggiare per la vittoria.
1: Forse
2: è il contrario. Magari lui, siccome quel Juventus Milan, il Milan ha perso, tornando si è arrabbiato, si è mangiato le unghie per l'ansia,
1: si è
2: strappato i capelli dalla testa.
1: È calvo però il proprietario.
2: E allora non ho più scuse per il titolare dell'autosalone in conto vendita.
1: Ma si può andare andare a vedere una partita in un'altra città con la macchina di un cliente?
2: E almeno i chilometri li fa il cliente.
1: E poi rientrando ti fermi in strada dalle signorine.
2: Io non ci riuscirei. Ma non penso, non nel dettaglio, ad andare con le signore e tutto il resto, ma a fare una cosa di questo tipo, cioè sapere che io sto

0: 27 minuti il nostro numero 347 342 5220. Nel corso di questi weekend, tra il sabato e la domenica, tra le 18 e le 20, ci portate spesso con voi, con la vostra autorizzazione. Noi entriamo nella vostra macchina.
1: Beh, certo,
0: voi
1: ci
0: lo
1: date
0: sapete,
1: il permesso, cioè,
0: ci accendete voi, certo, esatto. Non è che noi vi prendiamo la macchina di nascosto,
1: no,
0: per carità, ve la accendiamo e la mettiamo, esatto, in moto. Non possiamo, qualche macchina da remoto ha queste funzioni, ma noi non le abbiamo,
1: no,
0: in questo caso. Dunque vi chiediamo noi, a voi direttamente, che avete fatto oggi, che state facendo, insomma, portateci con voi come ha fatto lui, sentiamo.
2: Ciao, sono Davide, sono entrando ai Castelli Romani,
1: sì,
2: da Pietrasanta, in provincia di Lucca. Ho partecipato alla Francigena Tuscany Marathon di 41 km.
0: Alla faccia.
2: E una camminata veloce e sì, adesso sto entrando a casa, altri 420 km di autostrada.
1: Molto alla faccia.
2: E non vedo l'ora di buttarmi sul letto, stanco da morire.
0: Anche perché intanto bravo, complimenti.
1: Bravo, dai, tanti chilo, 41 km.
0: La particolare è che si fa scalza sui carboni ardenti.
1: No, non credo, non credo,
0: perché
1: no,
0: fa parte della Francigena, è molto faticosa da fare, non puoi indossare scarpe, calzari di alcun tipo, quindi lui arriva stanco. Ora cambiare le marce, la frizione, coi piedi bruciacchiati sotto,
1: non ce la fa, non ce la fa,
0: non ce la
1: tra
0: fa.
1: L'altro l'amico ha citato i chilometri, 41,
0: sì,
1: non saranno 41 ma ben 10 chilometri domenica prossima alla DJ Ten a Milano. Ci saremo anche noi il sabato e la domenica, quindi per tutti gli amici che parteciperanno, che passeranno per Milano, ci trovate anche a noi.
0: Ci trovate, siamo al Village.
1: Sì, al Village, noi cioè... corriamo, no?
0: Cioè,
1: no,
0: se
1: no,
0: non
1: no,
0: ci avete mai visti, non sapete come siamo fatti, quelli col jeans, quelli
1: esatto,
0: tra tutti quelli di DJ,
1: e la felpa, perché farà freddo.
0: Col
1: farà
0: jeans
1: freddo
0: e la felpa, sono Umberto e Damiano e ci riconoscete così in questo modo. Dunque, vi abbiamo dato un appuntamento per incontrarci fisicamente. Attenzione!

0: sta per arrivare il Gimme 5, dobbiamo aprire la vetrina a qualcuno di voi, quindi rimanete con noi perché torniamo subito.
1: Umberto e Damiano su Radio DJ.
2: Radio DJ. One nation, one
3: station. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
4: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
5: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten?
4: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino, gialle, delle uova, rosa, dei suino o verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
6: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori, a Milano il 3 e 4 ottobre. Gruppo Amadori, proteine buone per tutti.
7: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.
8: I tuoi occhi sono stanchi di guardare continuamente computer, telefono e tablet. Se sei miope, ipermetrope o astigmatico, le lenti Essilor Horizon possono essere un rimedio adatto a te. Progettate per la vita sempre connessa, rilassano i tuoi occhi davanti a schermi digitali. Chiedile al tuo ottico di fiducia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Outmin concessa. Vieni a scoprirle alla DJ Ten.
9: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
10: Subaru.
11: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
12: Febal Casa, Febal Casa.
11: Più info su febalcasa.com.
13: Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
14: Muy Tomás è una collezione
15: di oggetti da collezionare.
14: Muy Tomás è cosmopolita, colorato e trendy.
15: Muy Tomás colma un vuoto che non sapevi di avere.
14: Muy Tomás ti fa sentire bene. Muy Tomás è come i popcorn, uno tira l'altro.
15: Perché Muy Tomás?
14: E perché no? Muy Tomás, never enough.
15: Scopri di più su muytomas.com.
16: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
17: Ma dai, è Luca Argentero.
18: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
19: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
18: Amici illimitati.
19: Ma qui è tutto illimitato.
18: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
19: Ma allora, selfie illimitati.
20: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
21: Pasta un penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
22: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50€. Scopri tutte le offerte su penny.it.
21: Pasta un penny.
23: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ Ten arriva a Milano. 10 chilometri per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ Ten Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ Ten, run like a DJ.
24: Ciao Umberto e Damiano.

0: Silenzio, non a U2, per carità, è il titolo della canzone degli U2, che finisce qui in questo momento
1: così,
0: creando un
1: silenzio,
0: po' di silenzio.
1: Esatto.
0: State ascoltando Radio DJ, buonasera, 19:37 minuti, siamo Umberto e Damiano insieme fino alle 20, così per tutti i weekend. Ci state portando con voi in giro in questa domenica sera, fammi vedere.
1: Ormai è notte fonda.
0: Ora mia. Ormai è notte.
1: Basta.
0: Da un'ora, è nottissima.
1: Autunno.
0: Ci sta. Però è stata una giornata molto molto bella, molto calda in tutta Italia, tanto che nel corso di quest'ora e mezza passata insieme abbiamo raccolto tanti messaggi di chi ha fatto maratone sulla via Francigena, chi è stato al mare, chi si è andato a comprare i nuovi letti, i nuovi materassi
1: gite
0: per la cameretta.
1: Gite fuori porta. Ecco.
0: Gite, tanti parchi divertimenti, insomma. Grazie per portarci con voi nelle vostre domeniche. 347 342 5220. Sentiamo chi abbiamo, Gianni, chi c'è?
2: Buonasera ragazzi.
0: Buonasera.
2: Io ho boicottato una giornata in campagna per fare il vino e cogliere l'uva, per un po' di shopping e una giornata di relax in solitudine a casa.
1: Ci può stare.
2: E devo dire che non mi pento. Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Certo, relax con lo shopping in solitudine, non so, tutte cose che stanno cozzando tra loro, nel senso.
1: Beh, però ha scelto, cioè anziché andare a fare il vino e lavorare, quindi
0: ha deciso
1: di approfittare.
0: A meno che lo shopping non l'ha fatto dal divano, telefono in mano, e si è comprata tutto quello che voleva e si è rilassata un po' così.
1: Anche questo potrebbe essere.
0: Shopping compulsivo. Potrebbe essere.
1: Si è rilassata in questo modo.
0: Se ti ha dato relax, siamo contenti che tu abbia svoltato questa domenica in questo modo. Per tutti gli altri che magari la svolta la stanno ancora aspettando, la stanno ancora cercando, beh, noi forse qualcosina per voi possiamo farla.
1: Ce l'abbiamo, la vetrina di Radio DJ.
0: E allora vai col Gimme 5.
3: Gimme 5.
0: È il momento in cui apriamo la nostra vetrina, che vuol dire che vi diamo a disposizione Radio DJ per pubblicizzare tutto quello che volete.
1: Sì, il vostro profilo Instagram, la vostra attività o magari anche il momento prologo che tanto ci piace. Nella vostra zona magari c'è una fiera, c'è una sagra, c'è un evento bello da pubblicizzare.
0: Giusto.
1: Ecco, questo è il momento giusto. Adesso lo potete fare.
0: Dunque, come si fa per entrare all'interno di questa vetrina? Bisogna essere i più veloci a rispondere a una domandina, o meglio a vincere questo gioco. Si chiama Gimme 5 perché noi vi diamo 5 indizi, 5 parole che voi dovete utilizzare per indovinare il nome di un personaggio famoso.
1: Ci serve nome e cognome o magari il nome d'arte. Al 347 342 5220 vince il più veloce.
0: E allora telefoni alla mano, perché i 5 indizi sono i seguenti.
1: Roma.
0: Radio.
1: Mantoni.
0: Pranzo.
1: Corrida.
0: Ah, okay. Sai che non lo so neanche io. Forse con l'ultimo ho capito. Di chi stiamo parlando? 347 342 5220. Il più veloce che indovina viene in diretta

0: Cranberries dal 1993 su Radio DJ, 19:43 minuti, stiamo giocando al Gimme 5. Vi abbiamo chiesto di indovinare di chi stiamo parlando partendo da questi 5 indizi:
1: Roma, radio, mantoni, pranzo e corrida.
0: Bene, 5 parole che portano a un nome, il nome di un personaggio famoso. E il più veloce che ha risposto è stato Francesco da Genova. Buonasera.
2: Buonasera ragazzi.
1: Ciao, ciao Francesco. Ciao Francesco.
0: Come va? Che fai di bello? Che ci dici?
2: Ciao, eravamo a casa, ci abbiamo provato e ci siamo riusciti. Tutto è stata una bella giornata fuori porta.
1: Bello. Ah, dove siamo siete stati?
0: Dai nonni. Dai nonni.
1: Bene, bene.
0: Sì, sì. Eravamo perché chi siete?
2: Io, mia moglie e mio figlio di 3 anni, Gabriele.
0: Ah, parli a bassa voce perché dorme?
2: No, mia moglie Marta e mio figlio di 3 anni.
0: Ok, no, però dico il tono di voce è un po' più basso perché sta riposando il bambino.
2: No, assolutamente. Okay. Fino alle 10 non abbiamo tregua, non ti preoccupare.
1: Ah, ma addirittura, neanche una giornata dai nonni, di solito
0: stendono dopo.
2: No.
1: Quando va fuori, invece bello. No, bello carico.
2: Sveglio attivo.
1: Bene, bocca al lupo allora.
0: Bene. Caro Francesco, chi è secondo te il personaggio di oggi?
2: Corrado,
0: andiamo ad analizzare perché come associ Roma.
2: Originario di Roma.
0: Sì, è nato lì. Poi abbiamo radio.
2: Credo che inizio carriera lui abbia.
1: Bravissimo,
2: fatto
1: sì,
2: radio.
1: Sì, ha avuto una lunga carriera radiofonica, sì. Prima poi di fare naturalmente la televisione. Sì, Mantoni.
2: Il suo cognome.
1: Suo sì. Cognome, sì.
0: Poi c'è pranzo.
2: E il pranzo è servito.
0: Programma storico, bravissimo. E infine corrida.
2: Corrida il suo programma, almeno cioè, io 35 anni sì. Lo conosco principalmente per la corrida.
1: Bravissimo.
0: Complimenti. Bravo Francesco. Grazie. Vinci ufficialmente dunque il Gimme 5 e ti apriamo la vetrina di Radio DJ, quindi adesso puoi pubblicizzare

0: tutto quello che vuoi, siamo molto curiosi.
1: Io pubblicizzerei l'attività di mio zio, che è un artigiano e produce bacchette per batteria.
0: Ho pensato per i maghi, no, che devono andare ad Hogwarts. Invece no, bacchette per
2: la batteria.
0: Solo questo, un artigiano di bacchette.
1: È un ex anzi tuttora batterista, ma che sì, si è buttato anche nella produzione ormai ventennale, direi. E appunto queste...
0: Ora l'attività è di tuo zio, quindi magari tu non hai tutte le informazioni sotto mano, ma si vendono tante bacchette per batteria in Italia?
1: Penso che lui abbia veramente un bel giro in realtà, ma anche insomma, le sue bacchette hanno suonato anche a Sanremo, ti posso dire.
0: Incredibile.
1: Perché aveva l'ultimo Sanremo le bambole di pezza.
0: Ah, ok,
2: bello.
0: Le
2: bello,
0: bacchette anche resistenti, perché
2: beh,
0: sono
2: sì,
0: forte,
2: picchiano
0: le
2: parecchio
0: pezza,
2: le bambole di pezza.
1: Sì,
2: esatto,
1: assolutamente.
2: Allora Fra, dacci tutti quanti i riferimenti, se magari non so, hai un sito internet, un profilo Instagram, così prendiamo
1: sito
2: nota.
1: Sito internet facilissimo, www.bacchette.com.
0: Ma è incredibile, bacchette.com. Ma è bellissimo, eccolo.
2: Mi ha vinto sul dominio, apposta lavora tanto, perché giustamente dice anni fa ha investito sul dominio.
1: Nel 2005 non lo voleva nessuno.
2: Esatto, sì.
0: Mister Drum è il suo nome.
1: Mister Drum, sì, okay, su Instagram okay. È bacchette.misterdrum.
0: Ok, bacchette. Ciao, vedo su misura, personalizzate, che
2: fa anche spedizioni,
0: anche
2: immagino.
0: No, te le devi andare a prendere in casa.
1: Qualità Brianzola, assolutamente.
0: No, le spedirà sicuramente. Ci sono tutte le informazioni. Vedo che c'è il listino, ci sono i contatti. E dunque vi ripetiamo il sito bacchette.com se volete farvi le bacchette per la batteria personalizzate. Bellissima, una delle vetrine più
2: molto
0: belle.
2: Belle, devo dire. Sì, sì, ci è piaciuta veramente tanto. Sì, sì.
0: Dunque, caro Francesco, ti auguriamo una buona serata. Almeno fino
1: grazie
0: alle 10.
1: Mille,
0: poi
1: ragazzi,
0: tuo figlio va a dormire. Vi potete riposare un po'.
2: Grazie, Fra. Grazie. Saluto a tutti. Un abbraccione.
1: Un abbraccio.
2: A presto. Ciao, ciao,
1: ciao
2: Fra.
1: Ciao, ciao, ciao.

0: 50 minuti, abbiamo giocato al Gimme 5 con una vetrina tra le più memorabili, bacchette.com, dove si possono personalizzare le bacchette della batteria. Questo, io non suono la batteria, però quasi quasi una bacchetta.
1: Beh, magari da collezione, me la metto potresti sulla mensola, sì, volendo, sì.
0: Devo
1: sì,
0: fare
1: sì,
0: il regalo a qualcuno, regalo le bacchette della batteria.
2: Potrebbe essere una notizia che non interessa a nessuno, ma voglio iniziare a prendere lezioni di batteria.
0: Sì,
2: sì, sì, ho deciso.
1: Dopo l'ottamatone, giustamente, ci sta anche la batteria.
0: One Man Band, così ti puoi suonare. Sai come quello che si vedeva anche nei cartoni tanti anni fa, che ha sulle spalle la cassa, quella gigante, e suona e fa tutto quanto così. Tu fai ottamatone, batteria.
1: Tutto, fa tutto lui.
0: E tutto. Abbiamo avuto come risposta al Gimme 5 una parola che ci ha incuriositi. Aurora, per giocare al Gimme 5, usa come risposta toro.
1: Cioè la parola è toro.
0: La parola è toro. La soluzione al posto di Corrado è toro.
1: Vabbè, perché corrida uno pensa...
0: Nel finale sì. Però era l'ultima corrida.
1: Sì, no.
0: Vuol dire che tu devi associare toro a Roma.
1: Roma no, perché a Roma non abbiamo il toro, ma abbiamo i cinghiali, quindi già è perso, sì.
0: Radio Toro, esisterà una radio a Torino dei tifosi del Torino che si chiama Radio Toro.
1: Probabile,
0: quindi questo lo potremmo dare per buono.
1: Sì, sì.
0: Il Toro Mantoni,
2: famosissimo, giocatore di calcio degli anni 60.
0: Il Torino 61, potrebbe essere il Toro Mantoni.
1: Pranzo col toro, no, io
0: palle di toro, non esistono come
1: coglioni di mulo ci sono, esatto, però le palle di toro no, quindi non credo vada bene.
0: E corrida però ci poteva stare il toro, ci poteva stare. Però niente, bisogna trovare un significato ad ogni indizio.
1: Certo, questo noi lo spieghiamo anche per giustamente i nuovi ascoltatori che ci può stare tranquilli, perché la vetrina di Radio DJ tornerà il prossimo weekend. Quindi
0: tra sabato e domenica prossima, tra le 18 e le 20, quando saremo di nuovo in onda, rigiocheremo al Gimme 5 e daremo a qualcun altro di voi la possibilità di pubblicizzare tutto quello che vuole. Oh, noi stiamo tornando per un secondo sulla situazione sportiva di questo weekend. In particolare stanno giocando le nazionali con la Nations League. L'Italia ha giocato venerdì perdendo 2-0 col Belgio,
1: esatto.
0: E rigiocherà domani con la Turchia. Perdendo 3-0. No, il risultato non lo sappiamo.
1: Speriamo di no.
0: Beh, tutti tifiamo Italia, speriamo che possa rinascere il percorso.
1: Anche perché
0: italiano.
1: I giovani, diciamo, li fa giocare Mancini, poi però se vengono massacrati, ho letto dei commenti anche di giornalisti del povero centrocampista romano che giovanissimo ha esordito, non ha fatto una prestazione bellissima, ma è comunque l'esordio con la nazionale. Poi io non l'ho vista, non l'ho voluta vedere. Gianni ha detto che ha giocato male l'Italia.
2: Non ha giocato bene, diciamo, ha avuto qualche minuto in cui si è vista, insomma,
0: si è visto qualcosa, non vuol dire niente.
2: Un buon quarto d'ora al secondo tempo si è vista l'Italia
1: Dove vogliamo andare?
2: Vabbè, ma dobbiamo prendere anche il buono che c'è stato.
1: Dove vogliamo andare se giochiamo bene un quarto d'ora? Dai, neanche a calcetto giocavo bene un quarto d'ora, almeno a mezz'ora ci arrivavo.
2: Prendiamo quel poco.
1: A 30 minuti a calcetto li facevo fatti bene.
2: Però secondo me i fischi del pubblico sono stati generosi.
0: Infatti, non va bene. Quindi mi stai dicendo che stiamo già rimpiangendo Gattuso?
2: No.
0: Già dopo una partita di Mancini.
1: Io Gattuso me lo tengo stretto.
0: Eccolo il laziale.
1: E con
0: questo
1: possiamo chiudere la parentesi calcio.
0: Ma possiamo anche chiudere la puntata di questa domenica. Vi ringraziamo per essere stati con noi fino a quest'ora. Vi rinnoviamo dunque l'appuntamento a sabato prossimo, dove tra le varie dinamiche strane di questo programma saremo in diretta da Milano.
1: Ci vedremo alla DJ Ten, quindi amici di Milano e non, vi aspettiamo sabato e domenica 3-4 ottobre al Village per la DJ Ten.
0: Siamo in zona San Siro, c'è spazio, ci divertiamo, c'è la musica, balliamo, c'è l'animazione,
1: c'è la DJ Box anche che ci portiamo lì.
0: Non dare false speranze. Grazie Phil in regia su a Milano, grazie Gianni, dunque buona settimana a tutti.
1: Ciao a tutti, ciao!
3: Umberto e Damiano su Radio DJ. Radio DJ.
4: One nation, one station. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce.

0: non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: La vendemmia è il momento più bello dell'anno. Rappresenta la fine e l'inizio.
6: L'autunno è la stagione perfetta per chi vuole conoscere un Trentino forse un po' più nascosto, ma con le radici profonde.
7: Respira, sei in Trentino.
8: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
9: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
8: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
10: Messaggio promosso da Sanofi.
11: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
12: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
13: Dici che lo conosco?
14: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
13: Ah, quello naturale, senza additivi.
14: Bra.
13: DOP, solo carne italiana.
14: Esatto.
13: Il crudo.
14: E allora non lo conosci.
13: Perché non è crudo, è Parma.
15: Piacere, prosciutto di Parma.
16: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
17: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
18: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
19: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
20: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
0: Sono le 20 in punto. DJ! Buonasera dalla redazione di Radio DJ. IP Italiana Petroli, sulla scia di Eni, ha deciso di fissare un tetto al prezzo di benzina e diesel sulla rete italiana a partire da domani. Plaude la Premier Giorgia Meloni, che parla

0: di segnale importante, assicurando che il governo continuerà a sostenere le famiglie. Le forze di opposizione chiedono invece misure strutturali. La corsa dei prezzi intanto non si arresta. Il diesel oggi si è avvicinato ai 2,50 euro al litro in autostrada. Monta anche la protesta delle categorie. Dopo gli autotrasportatori, anche i tassisti minacciano lo sciopero in assenza di una convocazione da parte del governo. C'è stato un allarme bomba vicino a una base della RAF utilizzata anche dagli Stati Uniti a Fairford in Inghilterra. 5 persone sono state arrestate con l'accusa di terrorismo per il sospetto trasporto di esplosivi a bordo di 3 furgoni diretti proprio verso la base. Secondo gli investigatori, i 5 fermati stavano pianificando un attentato. La cronaca: restano in carcere le 3 persone, 2 donne e un uomo, reo confesso, accusato di aver ucciso e fatto a pezzi un 39enne a Torino dopo un festino a base di droga e alcol. Lo ha deciso il GIP del capoluogo piemontese. Le 2 donne sono accusate di favoreggiamento e soppressione di cadavere. Una delle 2, l'insegnante 47enne residente nell'abitazione dove si è consumato l'omicidio, non ha rilasciato dichiarazioni al giudice, ma potrebbe farlo nei prossimi giorni, come ha spiegato la sua legale Chiara Romano.
1: In questo momento la signora, la nostra assistita, è molto agitata, molto confusa. Si tratta di una prima esperienza carceraria e quindi questa è stata la ragione principale per cui insieme alla nostra assistita abbiamo deciso di non rispondere in questa primissima fase all'interrogatorio davanti al GIP.
0: Siamo allo sport, il calcio. L'Italia, dopo la sconfitta all'esordio con il Belgio, è volata in Turchia per affrontare la nazionale di Montella nel secondo match del girone di Nations League in programma domani sera. 10 dei 33 convocati dal CT Roberto Mancini sono rimasti a Coverciano per preparare al meglio la terza partita, che invece è in programma venerdì a Parigi contro la Francia. Ancora a calcio, in Serie A, Carlos Cuesta non è più l'allenatore del Parma. Al suo posto potrebbero arrivare Gilardino, D'Aversa o Zanetti.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: In serata cieli sereni da nord a sud, domani mattina generoso soleggiamento ovunque con clima estivo. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata con cieli sereni su quasi tutto il territorio italiano. Le notizie di ilmeteo.it tornano appunto domani mattina.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
0: E da Paolo Menegatti una buona serata a tutti.
4: Radio DJ One Nation One
5: Station. Ah! E se non carica lo streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
6: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
7: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
8: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
9: Radio DJ One Nation, One Station. Ah, Radio DJ One Nation, One Station.

0: Forse la più bella canzone del momento, certo che sì, se non altro perché c'è Bruno Mars, ma c'è lei, la regina, Carol G, che è LGB, è accomodata sul suo comodissimo trono ormai da 2, 3, 4 anni, l'abbiamo scoperta noi!
1: Su Radio DJ c'è il GB Show con...
0: E voilà, benvenuti e bentornati amici, questo è il GB della domenica che ormai da un paio di settimane, questa è la terza, è una doppietta, quella che una volta c'era, adesso ce la sogniamo, una doppietta radiofonica. In questo caso, infatti, è sparito il sabato, ma la domenica si è raddoppiata. Fino alle 22 con Guido Bagatta e il mio amico Daniele, compagno di Ventura o di Sventura, dipende se la S ce la vuole mettere lui o meno, davanti. Allora... cominciamo, visto che questo è un orario buono per quelli in macchina, perché il ritorno, anche se ormai l'estate è finita da mo', da ormai una decina di giorni, però il ritorno di voi tutti è bello presente. Due cose, allora, intanto Waze è impazzito, ufficialmente è impazzito. Io, utilizzatore di Waze, ho cominciato a metterlo nel cassetto del cruscotto. Non so cosa stia succedendo Waze, ma l'altro giorno stavamo andando in macchina, coda, e lui ti dice di rimanere in coda su una statale. Io guardo la mappa e a destra c'era una stradina non molto grossa, però percorribile, non sterrata, una strada normale che uno poteva fare. Giro a destra, ripercorro praticamente parallelamente a dove c'era l'intaso, 10 minuti in meno. Ma 10 minuti in meno non perché me l'ha suggerita Waze, perché me la sono inventata io con un minimo così di ispirazione. Allora, se non ti dà più quelle robe lì, che senso ha? Non ti dà più le chiusure dell'autostrada. Quando il venerdì sera ultimamente siamo andati al mare, la famosa Milano-Genova, la chiudono e la aprono come fosse una porta di un negozio. Se non te lo dice lui, come fai a saperlo? Parti in orario intelligente. Detto questo, l'altra brutta notizia, purtroppo non ancora per l'Italia, ma in qualche paese d'Europa, è per i cosiddetti lampeggiatori della corsia di sorpasso. Quelli che tu stai andando giusto, stai andando 3 o 4 km oltre i 130, ci sono un po' dappertutto, in Italia siamo specialisti, ci sono anche in Grecia, un po' in Turchia, in Spagna, però noi siamo campioni del mondo. Quindi tu stai andando oltre il limite, nel consentito, perché sapete che c'è un 10% di abbuono, e cominciano a lampeggiarti anche se tu hai davanti uno che va come te e di fianco un camion, quindi non puoi spostarti. In più, consideriamo che ormai più del 50% delle macchine in autostrada hanno il cruise control, quindi uno può infilare una velocità ed è la macchina che tiene la distanza, ma i lampeggiatori no, i lampeggiatori seriali non tengono la distanza, stanno a un centimetro, tant'è che se tu freni te lo porti al mare, te lo porti a cena, nel gommone, ti fa la doccia, ti fa lo scrub. Perché? Perché ti viene dentro. Allora, cosa succede all'estero dove è meno usato questo sistema? Le polizie dei paesi nordici hanno le auto camuffate, come succedeva anche da noi in autostrada, delle auto che sembravano normali e prima dei vari autovelox e tutor, se tu passavi a velocità smisurata ti inseguivano, ti beccavano. In quel caso invece se tu lampeggi, rompi le palle a quello davanti o tenti di passarlo a destra, loro sembrano un'auto normale e poi tac, te lo infilano in quel posto. Quindi se per caso siete in viaggio la prossima estate, non in Italia, verso nord, sappiate che c'è questa possibilità. A Bruxelles, per chiudere il discorso, hanno pensato, tra le tante cose inutili, ogni tanto qualcosa potrebbe arrivare di utile, hanno pensato di proporlo un po' a tutti. Questa è autocivetta. L'Italia è uno dei pochi paesi che ha il tutor un po' dappertutto, quindi non ne avrebbe bisogno per la velocità. Ma per i pirla che continuano a disturbare la tua quiete alla guida potrebbe essere un bel modo. In altri paesi sì, l'Italia non so cosa potrebbe dire se mai venisse interpellata. Nel frattempo questo è Rockwell a Radio DJ.

magari in questi anni vi ho anche raccontato, lui era Rockwell e parlava di qualcuno che ti sorvegliava. C'erano già allora le prime telecamere di sorveglianza all'interno dei negozi, poca roba, e lui era ossessionato appunto da questo concetto. Pensa se vivesse oggi qua Rockwell, dove qualsiasi cosa fai, addirittura anche i cani, se fanno la pipì o la popò, vengono filmati e ti può arrivare a casa un filmato, cioè il contenuto registrato, dicendo guarda che ha fatto anche un pezzettino del bisogno grande, quindi tu hai 50 euro di multa da pagare. Bene, la battaglia del... anche del millennio, comunque di questi ultimi anni, è sicuramente una che voi non avete mai immaginato, quella del barcode contro il QR code, o il QR code come dicono altri. Sono due sistemi che hanno rivoluzionato la nostra vita. Pensate solo il barcode quanto ha cambiato la vita dei cassieri ai supermarket. L'ha cambiata talmente tanto che adesso con l'intelligenza artificiale spariranno probabilmente del tutto. Però una volta la cassiera, me la ricordo anch'io, negli anni 70-80, era lì a dover battere il prezzo di ogni prodotto col dito sulla tastiera, adesso fa molto prima. Poi a un certo punto è arrivato il QR code che ha soppiantato il barcode, che se l'è un po' presa, devo dire la verità, per cose come i pass per i concerti, i pass per andare, che ne so, a una partita, a una manifestazione. Le carte d'imbarco non hanno più il barcode, hanno il QR code. Detto questo, perché vi sto raccontando tutta questa storia? Perché sono andato a vedere quando è nato non tanto il QR, ma il barcode. Ha una storia lunga, una storia che inizia negli anni 40. Negli anni 40, nel 1948, due studenti di ingegneria, tale Bernard Silver e tale Norman Joseph Woodland, erano in spiaggia a Los Angeles, ispirandosi al codice Morse, che è fatto da segnali, praticamente puntini, trattini più lunghi o più corti. Uno dei due sulla spiaggia ha fatto quattro linee parallele, che però erano una più spessa dell'altra, e gli è venuta l'illuminazione. Ha detto, però, questa roba qui potrebbe avere un senso se applicata all'ingegneria, all'elettronica. Siamo nel 1948. Dal 1948 sono passati 14 anni, anzi scusate, 24 anni, perché andiamo al 72, quando a Cincinnati c'è la prima applicazione. Nel frattempo ovviamente questi due si sono praticamente dispersi, si sono rovinati la vita per far capire al mondo che questo sarebbe stato un qualcosa di rivoluzionario. All'inizio, come sempre accade con le nuove idee, nessuno li ha filati, poi qualcuno sì, vi faremo sapere, solita storia. Ci sono riusciti 24 anni dopo, non erano più giovanissimi, nel 48, con un supermarket a Cincinnati che per primo ha scannerizzato il primo oggetto, anche se era una prova, con il barcode. Nel frattempo la IBM ci ha visto lungo, ha comprato, e questi hanno monetizzato nel 74 il brevetto, quindi pensate, 26 anni dopo hanno fatto qualche soldo. Fino a quel momento lì erano un pochino così sul limite della disperazione, e col brevetto della IBM, alle 8 del mattino del 26 giugno del 74, il primo articolo contrassegnato da un codice a barre, che poi sarebbe diventato comunissimo per tutti, è passato sotto uno schermo. Era il supermarket Troy Marsh, e il primo articolo era un pacchetto di chewing gum, quindi di gomme da masticare. Da lì in poi siamo arrivati a un momento dove negli anni 90, inizio 2000, c'era la moda di farsi il tatuaggio con il barcode sul collo, con il proprio nome e il proprio numero di telefono contenuto. Ecco, come vedete, si passa da un estremo all'altro senza troppi problemi. Ciao.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Dove? Che cosa? What? Questa era Gianna Nannini e questa era Radio DJ con il GB che prosegue. Adesso parliamo di una cosa che fa abbastanza ridere. Le macchine super moderne, quelle che escono in questi ultimi mesi, in questo ultimo anno, hanno mille gadget. Ne abbiamo parlato la settimana scorsa della eventuale possibilità di avere un pulsante che stacca tutti questi gadget che ci fanno impazzire. Cambio di corsia, allarme se una macchina ti affianca, se tu arrivi troppo vicino, troppo lontano, qualsiasi cosa, se il passeggero dietro si muove, quindi non risulta legato e via dicendo. C'è una causa intentata da un asiatico a Los Angeles, in questo caso alla Lexus, ma potrebbe essere anche ad altre marche. Perché? Cosa è successo? Queste macchine hanno anche una telecamera interna che tiene sotto controllo il guidatore per capire se il guidatore o si sta distraendo oppure è stanco. È un po' l'evoluzione di quello che hanno altre macchine ormai da parecchio tempo. Se non tenete il volante con due mani, lo tenete con una o addirittura con nessuna, vi subito avverte la macchina, poi comincia a suonare per dirvi: oh, guarda che stai guidando senza le mani, è meglio che ti rimetti e ti riconcentri. In questo caso la telecamera cosa individua? Gli occhi. Guarda se gli occhi sono aperti o chiusi. Allora, questo qua è un asiatico e ovviamente l'apertura degli occhi degli asiatici è più stretta rispetto a quella dei caucasici. La Lexus in questione, ogni 2x3 lui si mette alla guida e gli fa partire l'allarme che lui sta per addormentarsi. Lui ha chiesto, hanno tentato di risolvere il problema non è stato risolto e adesso pare che voglia fare causa alla marca. La Lexus è della Toyota, la Toyota è un marchio giapponese, e allora tutti sono detti: ma com'è possibile, se la macchina è giapponese, anche se le Lexus sono fatte sul territorio americano, sono fatte in Kentucky, Lexington, Kentucky, USA, quindi Lexus vuol dire Lexington, USA, se non lo sapevate ve lo dico io. Perfetto. Com'è possibile che un brand giapponese abbia questo bug nel suo sistema? Presto fatto, la soluzione c'è, perché le Lexus sono equipaggiate con una telecamera fatta e testata in America su un'apertura degli occhi che evidentemente agli orientali, con gli occhi più stretti magari anche della maggioranza dei possibili acquirenti e guidatori che non provengono dal ceppo, chiamiamolo caucasico, ma vengono dall'Oriente, rileva appunto

il discorso di un guidatore che si sta addormentando. Fa un po' sorridere, vedremo come verrà risolto. Io credo che alla fine lui non farà causa, correggeranno il bug sulla sua e sulle altre macchine e finirà tutto con che cosa? Con un po' di sake, visto che siamo in Giappone.

0: Come mi piace questa canzone, a 12 anni per me è come se fosse nata ieri. Era Meghan Trainor con All About the Best. Parlavamo un secondo fa del sake, che è alcolico, c'è anche il sake analcolico. Hanno fatto tutto, il gin, la vodka, la birra, il vino analcolico non credo ancora, però il sake sono andato a vedere, c'è. Detto questo, ci sentiamo fra qualche attimo.
1: GV Show con
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
4: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
6: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
7: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
9: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
10: E che sapori, Antonella!
11: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
10: Ti aspettiamo!
9: MD, Buona Spesa Italia.
12: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Ehi, Proxa.
14: Dimmi pure.
13: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, ma stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
14: Ottima scelta. Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
13: Proggy. Felici voi, felice la natura.
15: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.

È tornata su DJ, infatti questa è la vostra radio preferita, questo è il GB seconda mezz'ora. Ma chi è tornata? Olivia Rodrigo, che una volta era minorenne, almeno per la legge italiana, perché quando è arrivata da queste parti con la prima canzone aveva meno di 18 anni. In America più di 16 valgono per la maggiore età, da noi no, adesso è maggiorenne in tutto il mondo perché ne avrà 21, 22, non so, ho perso un po' i conti. La canzone nuova che avete sentito si chiama

Cupid Song. Sciocchina questa canzone. Ok, di cosa parliamo? Ecco, qui vi voglio. Allora, premessa, io non sono assolutamente un negazionista del cambiamento climatico. Tutt'altro, sono convinto che l'uomo ha fatto anche dei discreti disastri. Però ci sono delle cose che bisogna dire, al di là del fatto che la Terra ha continuato a cambiare in questi milioni di anni, è successo tutto il contrario di tutto, anche in momenti dove non avevamo le statistiche, dove non c'era l'uomo, quindi fare le comparazioni è un po' difficile. Però sentite questa, giustamente ci raccontano che è stata l'estate più calda della storia, che non piove di qui, che piove troppo di qua, che piove sopra, piuttosto che di terremoti, di eruzioni, che onestamente terremoti e eruzioni non hanno tantissimo a che fare con il cambiamento climatico. Quello che sta succedendo all'Etna, che continua a sputacchiare, succedeva anche 200 anni fa. Ma ascoltate, andiamo sulla East Coast americana, quindi Florida, Nord e Sud Carolina e tutti i Caraibi, quindi Porto Rico, Giamaica, Turks and Caicos, Cuba, la zona degli uragani. Periodo degli uragani, inizio di agosto, metà ottobre. Media per ogni anno degli uragani, 13-14. Ogni tanto capita che un uragano sia bello tosto. Ricorderete Katrina che ha bucato a sinistra, è entrato nel Golfo del Messico e ha spazzato via, per la marea che si è alzata, New Orleans, sono andati tutti sott'acqua. Un paio di anni fa un uragano è arrivato fino a New York quasi, perché ha preso la via della costa est, ha distrutto la North Carolina, è penetrato, insomma un disastro. Però quest'anno non ce n'è stato uno. Per la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale la stagione degli uragani non c'è stata. Quindi uno dice, cambiamento climatico, d'accordo. Ma perché mi raccontano sempre le cose drammatiche? Perché mi dicono sempre cose giuste? Cosa succede quando crolla qualcosa, quando la temperatura uccide, quando non piove e quindi la vendemmia deve essere fatta prima e ci sarà più zucchero negli acini d'uva e quindi il vino sarà più potente perché la fermentazione è più violenta? Benissimo, mi va benissimo. Ma qualche notizia anche dall'altra parte. Questa degli uragani è una cosa molto strana. È un cambiamento climatico al positivo. Per gli anni scorsi i miliardi di dollari di danni subiti dalle isole che sono state prese dagli uragani sono incalcolabili. Così come qualche volta quando arriva in Florida, quando arriva su Miami oppure sul Golfo del Messico, potete pensare, lo avete anche visto cosa succede. Quest'anno ad oggi, quindi a praticamente fine settembre, niente, zero assoluto. E le previsioni, almeno quelle a medio termine, dicono che non c'è nulla. Vi ripeto, solitamente il tutto iniziava la prima settimana d'agosto. Io una volta ero alle Bahamas, avevamo un'altra settimana, 5 giorni di vacanza, ci hanno fatto tornare rapidamente a Miami, rapidamente prendo un aereo per New York, perché quella zona stava per essere appunto presa in pieno da un uragano. Non è successo nulla, quella volta lì l'uragano è arrivato, questa volta invece gli uragani, per adesso, e credo fino in fondo, non ci saranno.

Su Radio DJ questa era WhatsApp, canzone del Forno Blondes del 93. Allora WhatsApp era un modo di dire, era quasi slang. WhatsApp, cosa stai facendo? Come va? Beh, allora ci stai dentro, WhatsApp più o meno. Poi, 20 anni dopo, anzi qualcosa di più, comunque una 20 anni dopo, è diventato un modo per comunicare, anzi il modo per comunicare attraverso i nostri smartphone più comune al mondo. Ma vi siete mai chiesti, soprattutto se siete giovani, che cosa c'era prima del WhatsApp? C'era l'SMS. All'inizio del programma abbiamo raccontato, vi ho detto, come è nato il barcode e la battaglia con il QR code che lo sta praticamente sostituendo. Ed eravamo nel 1948. Nel 1992, questa è la puntata delle prime volte, nel 92 comunque, un giovane programmatore, ingegnere, era inglese, volete sapere come si chiamava? No, non ve ne frega, io ve lo dico lo stesso. Neil Pepworth mandò il suo e in assoluto primo SMS della storia della comunicazione. Siamo nel 92, non 1892. 1992 era la festa di Natale della Vodafone e l'esperimento, che poi lui non pensava potesse diventare quello che è accaduto, è avvenuto con un telefono che non esiste più, che si chiamava Orbitel 901. Era un messaggino, un augurio di Natale per una sua collega. Da lì, passato un anno, 1993, inizia tutto quello che sapete. La Nokia dice, però potremmo inserire, Nokia è una marca che esiste ancora adesso, che era quasi monopolista con NEC e Motorola del mondo dei telefoni, potremmo inserire questa applicazione all'interno dei telefoni mobili. Tra le altre cose, questo non ve lo ricordavate, intanto fino al 99 gli SMS potevano essere scambiati solo da chi apparteneva allo stesso provider, quindi solo chi era Vodafone piuttosto che TIM, che prese ovviamente al balzo il tutto. L'altra cosa è che costavano, e costavano tanto, e facevano quasi il 40% del fatturato totale delle telefoniche, perché tu mandavi un SMS e costava 20 centesimi quando è entrato in gioco l'euro. Poi ovviamente con l'arrivo di WhatsApp, che anche lui all'inizio costava 1,95 € per l'anno, ti abbonavi, poi hanno tolto anche quello, con l'arrivo di WhatsApp hanno dovuto diminuire il prezzo.

prezzo degli SMS fino a farli sparire. Per dirvi quanto hanno perso con la novità di WhatsApp, non la canzone, ma il sistema, le telefoniche, sappiate che nel Regno Unito, abbiamo una statistica sull'Inghilterra ma non cambia nulla, nel Regno Unito allora 150 miliardi di messaggi inviati in un anno, l'anno dopo con l'arrivo di WhatsApp sono diventati 32 miliardi. Fate voi i conti, 10 centesimi a SMS, quanto di botto, è stato un tracollo direi clamoroso, si sono riprese bene, visto come vanno e tutto il resto, però il mondo è cambiato, in teoria, anzi in pratica, costa meno telefonare e non costa niente messaggiare con WhatsApp, che come dicevamo ormai da mo' è gratuito, soprattutto lui. Strano.

O Malika si trova bene al GB o una liaison con i nostri programmatori, perché la troviamo spesso da queste parti, a me fa assolutamente piacere. Questo era Detto Tra Noi, questo è il GB, Guido Bagatti in dirittura d'arrivo per la prima ora. Parliamo di arance. Vi siete mai chiesti perché voi, quasi tutti, non tutti, però una buona parte di voi, bevete la spremuta d'arancia alla mattina? Da dove è arrivata una tradizione che adesso sembra assolutamente scontata, così come il caffè? E invece, prima del periodo tra le due guerre, mettiamola così, in Europa proprio nessuno si sognava, neanche morto, di prendersi una spremuta d'arancia, negli Stati Uniti nemmeno lì. Cosa succede? Siamo nel 1916, la California, la zona di Anaheim, che è quella dove c'è Disneyland, ok? Zona di aranceti. Lì, in quella parte di California, c'erano tantissime arance, troppe arance. E la gente

mangiandone una sola, perché l'idea della spremuta non ce l'aveva nessuno, non ne consumava a sufficienza per giustificare la produzione d'arance di quella parte d'America. Non sapevano più cosa fare, soprattutto i coltivatori. Buttavano via le arance perché avanzavano. Finché arriva tale Albert Lasker che dice: ragazzi, non vendete le arance singolarmente, vendetele a tre alla volta. E loro dicono: come, se non ce ne comprano uno, ce ne comprano tre? Ma vendendole tre alla volta dovete far capire che un bicchiere si riempie con tre arance, non con una. E l'arancia, che contiene vitamina C, diventa fondamentale, la fa diventare fondamentale questo Lasker, per la colazione alla mattina. Quindi riassumiamo: primo benefit, tre arance al posto di uno. Secondo benefit, tutti cominciano a fare col passaparola colazione con il succo d'arancia, o meglio con la spremuta, ma ancora di più, iniziano a produrre gli spremi agrumi, sia quelli manuali che quelli meccanici, che improvvisamente invadono le cucine degli americani, perché prima non esistevano. E lo spremi agrumi, visto che c'è il bicchiere sotto il beccuccio, ti fa vedere che di arancia devi spremere tre, se no non avrai il bicchiere a sufficienza. In un attimo cambia il mondo, la California, quella parte vicino a Los Angeles, vicino all'allora non ancora presente Disneyland, adesso c'è ovviamente, ma ci sono ancora gli aranceti, diventa una zona ricchissima. Perché? Perché le arance vengono vendute. Anzi, il rapporto 1 a 3 diventa insufficiente, devono piantare ancora più alberi che poi saranno tolti perché Walt Disney si prende una parte del territorio e deve costruirci i giochi per il suo parco a tema. Pensate com'è il marketing, un tizio che cambia la vita di tutti noi e degli americani ovviamente.

0: Because my dreams are bursting at the
1: seams. Fireflies, che sono le lucciole che non ci sono più. Almeno io a luglio, anzi a giugno, non le vedo più. Le vedevo al mare, nella collina di Portofino, di Santa Margherita, non ci sono più. Estinte, avranno cambiato paese, sono migrate anche lei, oltre che i cervelli migrano anche le lucciole. Che ne so. Comunque, noi chiudiamo qui la prima ora, fra poco la seconda, sempre su DJ.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
7: CUP24, un paraprenota fatto.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
9: Subaru.
10: Cosa significa davvero longevità? Abbiamo tante cose da scoprire, ma di una sono certa. La risposta non è mai semplicemente vivere più a lungo. Per questo, in The Long Game, proveremo a fare chiarezza insieme a personaggi noti, medici ed esperti, che hanno fatto della salute e del benessere una scelta di vita. Io sono Melissa Satta e questo è The Long Game, il podcast sulla longevità.
11: The Long Game, di Melissa Satta. Disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Una produzione PLCS per One Podcast.
12: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi, perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
13: Il mio momento preferito è l'alba, il silenzio, i primi rumori del risveglio della natura che mi circonda, delle mie montagne.
14: Per me la montagna in autunno è un modo per ritrovarsi e riflettere sulle cose che devi fare o che hai fatto.
15: Respira, sei in Trentino.
16: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
17: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: sentirò grande.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
1: li sogniamo. Perché?
2: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Piccoli passi, passi da bambino o passi di un adulto che fa una breve distanza come se fosse appunto un bambino, un ragazzino un po' pante. Detto questo, questo è il GB Guido Bagatta che però torna fra qualche attimo.
1: Radio, DJ, One Nation, One
2: Station. Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
3: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni. Esperienze da vivere.
4: GB Show con
0: Bentornati, Guido Bagatta con voi, ovviamente Radio DJ. Questo è il GB, la seconda ora in vostra compagnia per i rientranti, per i rientrati, per gli statici. Weekend estivo anche questo, sarà così anche il prossimo. C'è gente che dice, questa è l'estate infinita a causa del cambiamento climatico, potrebbe anche essere, però non per ritornare all'argomento degli uragani della costa est degli Stati Uniti che abbiamo trovato e percorso nella prima ora. Sappiate che oltre alle estati infinite, nella storia del mondo, recente ma neanche troppo, ci sono anche le estati che proprio non si sono presentate. 1816, e lì onestamente la zampa dell'uomo sul cambiamento climatico non c'era ancora. Vulcano Tambora in Indonesia, c'è questa eruzione che sorprende un po' tutti.

cosa fa? Tanta cenere nell'atmosfera, copre anche l'Europa, una specie di cappa sull'Europa, e l'estate non arriva. Nevica dappertutto all'interno dell'Europa, nevica in Svizzera, nevica a Parigi, piove in continuazione. 1816, tra l'altro, è un anno che fa anche la differenza per quanto riguarda la scrittura internazionale, perché Mary Shelley, che era a Ginevra in vacanza, sul lago di Ginevra, si trova con la neve invece che con l'esdraio e il costume da bagno, e allora cosa fa? Deve stare in casa e pensa a Frankenstein. Le viene l'idea del mostro composto e scrive, a causa appunto dell'estate che non c'era, Frankenstein. Ma non è questa la notizia con la quale volevo iniziare la seconda parte del GP. Oddio, era una notizia anche questa, magari qualcuno non lo sapeva. Andiamo avanti con qualcosa di più comune, che non si studia a scuola. Forse non vi raccontano neanche del vulcano Tambora, perché la storia che viene narrata a scuola è un po' curiosa, ma questo è un altro argomento. Torniamo, diciamo, al moderno. La classifica dei 10 emoji, Balan, Fijo e Monji, sembra quasi genovese, più utilizzati nel 2026 fino al 1 settembre, quindi aggiornatissima, con la I ormai si può fare qualsiasi cosa. Decimo posto, il teschio. Nono posto, gli occhi che guardano di lato. Io li uso per dubitare quando c'è qualcosa su un messaggio che non mi convince. Ottavo posto, le occhiaie, mai usato, ma evidentemente tra i ciofani, se hai fatto la notte, è un messaggio. Stelline luccicanti per dare o la buonanotte o segnalare qualcosa di glamour, questo ogni tanto mi arriva e viene utilizzato. Faccia sconvolta, quella con la bocca aperta, questa abbastanza. Il check, sapete, la virgoletta per dire visto, fatto, done that, see that, come si dice in inglese. Faccina commossa. Al quarto posto siamo sul podio, il fuoco, che è positivo, spesso e volentieri, quasi sempre. Faccina disperata che piange al secondo posto. Primo posto, cuore rosso. Questa è la classifica. Ognuno di voi può fare il giochino di dire beh, però manca questo, manca quell'altro. Ad esempio, io uso quello con gli occhiali. Quello con gli occhiali, con la montatura, che sembra un po' un chipmunk, sembra un po' Alvin, un po' lo sfigato, il nerd. Io ogni tanto mi firmo con questo e poi la mia firma è tipo la febbre del sabato sera afro. Lui che fa come John Travolta verso l'alto con la pettinatura afro è un po' il mio modo di firmare il tutto. Boh, abbiamo chiuso due argomenti in uno. Arriva la nuova canzone, questa è del 96, ve la ricorderete. Baby Bird canta. Remember that tank top you bought me? You wrote your gorgeous on it. You took me

canzone equivoca, ve lo dico se non avete mai sentito e analizzato il testo, andava bene perché in quel periodo c'era un altro tipo di approccio. Oggi non per il wok che sta allontanandosi, spero il più possibile, ma un po' per tutto, insomma, se analizzate il testo è un testo un po' difficile. Va bene, non vado oltre perché tanto è così e rimane così, visto che la canzone è del 96, molto bella peraltro, da sentire senza capire è anche più bella. Ok, a questo punto un'idea meravigliosa di un'azienda cinese. Quante volte voi avete alloggiato, siete stati in un posto dove non arriva mai il sole? Oppure il sole non c'è perché, tipo in Svezia o in Norvegia, insomma da quelle parti, 4 mesi all'anno c'è il buio, addirittura un mese all'anno c'è il buio totale. Oppure, dicevo, siete in una casa che è coperta da un'altra, piuttosto che da un albero, un'altra situazione dove in pratica non vi arriva il sole in casa. E allora c'è questa azienda cinese che con dei monitor a LED di ultimissima generazione, proprio super ultima generazione, con una qualità clamorosa, vi porta il sole dentro casa. E voi direte: cos'è? Mette un LED al posto del televisore, e così come c'è il camino, sapete, piuttosto che le scene statiche che possono tenere compagnia se fate qualcosa come sottofondo. No, vi cambia le finestre. Le finestre proprio ve le cambia in totale, vi mette queste finestre con il LED appiccicato e con il profilo della finestra, con i sostegni, la maniglia e tutto il resto, e una programmazione che può essere regolata esattamente come volete voi. Volete il sole che sorge alle 7 di mattina e tramonta la sera alle 7? Benissimo. Volete il sole come sarebbe nella situazione dove siete voi se non aveste una casa davanti che ve lo offusca o ve lo cancella completamente? Insomma, regolate voi il risultato. Io ho visto il filmato, è clamoroso. Voi direte: però è una finta. Certo che è una finta, ma se c'hai il sole vero non hai bisogno. Se non c'hai il sole vero, magari ti alza un attimino di carattere. Può essere applicato anche in cantina, sono pannelli ad altissima gamma, con la possibilità appunto di fare qualsiasi tipo di misura. Avete una vetrata, benissimo, avete delle finestrelle, il sole entra, sorge proprio, vi illumina. Ci sono anche le tende, perché a un certo punto diventa troppo forte, picchia troppo, e mettete la tenda su un sole che avete generato voi. Siamo all'aberrazione? Probabilmente sì, ma nell'era dell'intelligenza artificiale, bah, questo è il minore dei mali, ok? Ho visto di peggio. Si diceva una volta, la frase continuava in un altro modo, che però è da fascia non protetta, quindi

0: musica.
1: Aspetta un attimo, com'era il titolo di questa canzone? Aspetta, aspetta Daniele, aspetta, me lo sono dimenticato. Dimentica. No, ricorda. A una certa età si dimentica. Il titolo invece era Kintsugi. Titolo un po' strano per Elisa, che è tornata con noi. Il dimenticare a una certa età è stato colto anche dal marketing, perché se girate sui social e avete o una certa età o avete cliccato qualcosa di giusto o sbagliato, siete sommersi da proposte di pastiglie che vanno a riattivare delle zone nascoste del cervello per farvi ricordare, per essere più attivi, insomma tutta quella roba lì. E anche questo un qualcosa, una parte del mondo, queste parafarmaci, credo di poterle definire così, che fino a qualche anno fa esistevano secondo me, ma non riuscivano a venderli, a comunicarli. Adesso in qualche modo c'è questa possibilità di far credere alla gente che ricorda poco e quindi ha bisogno di carburare meglio. Tornerei per l'occasione a un concetto, quello delle finestre rotte. Qualcuno di voi se lo ricorderà, prima delle vacanze raccontavamo cosa succedeva nella New York di Rudolph Giuliani, che ereditò come sindaco una New York distrutta, con le strade principali tipo la 42esima, con spacciatori, papponi, prostitute, gioco d'azzardo irregolare ovviamente all'aria aperta, tutto il contrario di tutto. E questi di New York, Giuliani e soci, presero una decisione: invece di iniziare da sopra, iniziarono da sotto, ripulendo i vagoni della metropolitana e riparando tutte le finestre dei vagoni stessi rotte, perché erano state appunto bersaglio di sassaiole e nessuno le aveva toccate per anni. Questa azione fece molto discutere. La gente disse: ma come, invece di riparare questo o quest'altro, si occupano delle finestre del metro, che in lista sono sicuramente una cosa meno importante. Fatto sta che in pochi mesi quell'azione fece capire ai newyorkesi che l'ordine era la soluzione per risalire la china, e da quel momento lì la broken window rule è diventata una specie di mantra per un certo tipo di modalità di mettere la tua vita a posto.

0: anche personalmente. E qui arrivo al discorso. È stato un preambolo un po' lungo, ma ci voleva. È il discorso del letto fatto la mattina. Allora, io sono un distratto disordinato a metà. Dipende da come mi gira. La mattina io non mi faccio il letto. Lo fa 3 volte alla settimana la signora che magari viene a darmi una mano, però le altre volte spesso e volentieri non lo faccio. Mi sono imposto di farlo perché è una regola della Broken Window. Se inizi da lì, diventa più ordinata la tua vita se parti bene la mattina. Però davanti al microfono ho un documento che dice rifare il letto la mattina non è una buona idea. E allora mi fa ripensare. Perché non è una buona idea? Per una norma di igiene, soprattutto d'inverno, perché in tutti i letti delle case sporche o pulite soggiornano gli acari o i cadaveri degli acari. Gli acari sono un qualcosa della quale non ci potremo mai liberare perché sono un po' dappertutto, nella polvere, nei cuscini e via dicendo. Se uno si rifà il letto, l'acaro si vede coperto, c'è una specie di microclima, un microsistema dove prolifera. Quindi il consiglio è lasciate il letto sfatto in modo che l'acaro è spiazzato dalla situazione, non si trova a suo agio a casa vostra e se ne va a fare cioè, no, si toglie da... questo è quindi la battaglia dentro di me. Mi rifaccio il letto per essere d'accordo con la Broken Window Rule oppure lascio sfatto per non avere gli acari che magari anche postumi, perché quello che è un problema può essere poi quando l'acro muore che cosa lascia, gli acari che mi alterano, che ne so, la secchezza cutanea o qualcos'altro. Lascio a voi praticamente la risposta, visto che io non ce l'ho, e passo volentieri ai Passenger. Vedete, gioco di parole. La canzone è del 2013 e si chiamava allora Let Her Go. Eccola qua.
1: Well, you only need the light when it's burning low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.

0: C'erano anche i Passenger, che erano un gruppo anni 70-80 italiano, nulla a che vedere con questo cantante anglosassone, se ne vince anche dalla pronuncia molto stretta su certe cose. Era 2013, Letargo è il nome della canzone. Noi adesso ci lasciamo per qualche attimo, ma il GB prosegue fra poco qui su Radio DJ.
1: DJ. One nation, one station.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
2: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
3: Ma dai, è Luca Argentero.
4: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
5: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
4: Amici illimitati.
5: Ma qui è tutto illimitato.
4: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
5: Ma allora, selfie illimitati.
6: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.

canzone nuova, questa per riprendere la corsa qui su Radio DJ del GB con Guido Vagatta, era Miley che ci è venuta a trovare. Adesso parliamo di un qualcosa che sono molto contento stia ritornando, anche se non sono uno che praticava. Sto parlando dei giochi di società, quelli da fare con gli amici o comunque in compagnia, quelli che sono stati quasi cancellati e sostituiti dai computer, dai videogame, dai telefonini, dagli smartphone, con tutto quello che si può fare con questi oggetti. Io non sono mai stato, vi dicevo, uno da giochi di società. Per le carte faccio fatica a ricordarmi addirittura come si gioca a scopo a briscola, 3-7, non mi toccate. Poker sì, vabbè, ma poker bisogna saper giocare, il gioco in se stesso non è da furbacchioni, bisogna essere furbacchioni intelligenti per vincere, per bluffare, tutto il resto. Se poi mi dite burraco, oddio, non ho la minima idea. Ci sono anche altri giochi, però i famosi giochi da tavolo, che ne so, a me piaceva giocare a Trivial Pursuit, che è Pursuit, che credo sia ancora in auge da qualche parte, perché faceva vedere se uno si ricordava le cose, era magari più fresco degli altri. Tutto questo per dirvi che è tornato di moda il puzzle o puzzle, come lo chiamavamo negli anni 70, quando l'inglese era un miraggio lontano. Vi porto a Valladolid, quindi siamo nella Spagna più verace, dove lo scorso weekend c'è stato il campionato del mondo di puzzle veloce. Bellissimo, bellissimo. Allora, centinaia di tavoli, la versione era singola, doppia e a squadre, con quattro membri della squadra stessa. In che cosa consiste il campionato del mondo di puzzle veloci? Allora, bisogna fare, ovviamente, mettere insieme un puzzle da 1000 pezzi per la versione singola, cioè da soli, 2000 per la versione doppia se siamo in due, quindi uno davanti all'altro, compagni di squadra. Ogni giocatore e ogni squadra ha lo stesso puzzle, sono identici per tutti, però nessuno sa che cos'è, perché dentro la scatola c'è un qualcosa che, almeno il regolamento dice che nessuno deve aver studiato nemmeno in maniera lieve, cioè se è un puzzle di una città piuttosto che di un quadro o di una situazione, non bisogna sapere niente. Non c'è ovviamente un tempo, anche perché i campioni vanno molto veloci. Ad esempio, in questo caso a Valladolid, la campionessa mondiale, perché è una donna, di puzzle veloce è stata l'olandese Marge van der Bed, che ha messo insieme i pezzi in 27 minuti e 57 secondi. Devo fare però una correzione. Allora, la regola dice 500 pezzi singoli, 1000 a coppia e 2000 a squadre. Quindi lei ha messo insieme 500 pezzi dal nulla, senza aver mai visto il tutto, in 27 minuti e tot. Facciamo 28, visto che mancavano 3 secondi, dando più di un minuto e mezzo alla seconda classificata. 70 nazioni partecipanti, i giocatori erano in totale 1007. Per l'anno prossimo prevedono il doppio, non tanto delle nazioni, ma dei giocatori, perché pare sia una cosa che stia prendendo anche a livello casalingo, sia di ritorno, voi che magari siete padri o madri di figli che fate giocare invece che con il pad, con un puzzle, o quello semplice con le casellone, con i tasselli, per uno che ha 4-5 anni, oppure quello un po' più complicato se sono un po' più grandi, voi lo sapete e potete testimoniare probabilmente che questo gioco fortunatamente ha ripreso, si è ripreso uno spazio che se n'era andato, era sparito nel nulla per colpa degli schermi LED maledetti. Whoa!

Un finale che sembra un po' Ennio Morricone, se avete in mente le colonne sonore del grande Ennio, ne ha fatte centinaia. Questa sonorità ricorda un po' quel periodo, anni 70-80, quando lui era veramente prolifico. Invece era Marvin Gaye. La canzone Mercy, Mercy Me, pietà, pietà di me, quella che vi chiedo se state ascoltando, il GB, il brano del 1971. Adesso vorrei fare un po' il serio, senza esagerare, ma una storia da raccontarvi, che è una storia triste, anche se appartiene alla storia, scusate il gioco di parole, ma ci stava. Parliamo della Seconda Guerra Mondiale, siamo alla fine, inizio del 1945, i tedeschi hanno perso, e non solo i tedeschi, anche il fascismo, l'Italia, le nazioni di quel blocco hanno perso completamente, i giapponesi magari non se ne rendono conto, però la guerra sta per finire agli sgoccioli. Però ci sono ancora delle sacche, anche se molto piccolo, che devono essere regolate. Queste sacche sono quelle per quanto riguarda parte dell'Italia, ci sono gli americani con i partigiani, e al nord l'Armata Rossa che scende verso la Germania, verso il Mar Baltico, per ripulire quella zona. Quella zona viene ripulita però a spese anche dei civili, che sono in tutte le guerre, come sapete, le vere e proprie vittime. Ci sono tanti tedeschi che scappano per il disfacimento della loro nazione e scappano perché l'Armata Rossa li sta schiacciando. Una parte di questi, sono 10.000, riescono a trovare un imbarco su una motonave che si chiama William Gustav. Siamo sul Mar Baltico, siamo il 13 gennaio del 1945, un freddo cane. Questi 10.000 riescono a imbarcarsi, la Gustav prende il largo con molte più persone di quelle che poteva portare, ma deve cercare di far scappare queste persone, questi civili che sono ovviamente nel mirino dei russi. Cosa accade? Che poco dopo aver lasciato il porto, la Gustav incrocia un sottomarino russo che appena la vede spara tre siluri e la affonda in meno di un'ora. Non si saprà mai se il sottomarino conosceva che la Gustav fosse una nave piena di civili, piena di persone inermi, oppure l'ha scambiata per una nave militare tedesca che tentava di fuggire. Non lo si è mai saputo, ed è anche per questo, visto che i sospetti ci sono, che abbiano silurato la nave nonostante conoscessero cosa avesse a bordo, il tutto anche per questo è stato tenuto, visto che parliamo di navi, un po' sotto coperta. A bordo c'erano 10.000 persone, 9.000 muoiono nell'affondamento della Gustav. Sono quasi tutti donne e bambini, qualche civile maschio, qualche militare ferito, nulla di più. Cola picco in meno di un'ora, quelli che tentano di salvarsi muoiono di freddo, c'è meno 20 fuori con l'acqua praticamente vicina allo zero. Vengono portate in salvo circa 900 persone, gli altri muoiono in questo naufragio che nessuno lo racconta, nessuno lo sa, è il più grande per il numero di vittime della storia dell'umanità. Pensate che

Del Titanic morirono 1500 persone, qui siamo a sei volte i morti del Titanic. Io sono convinto che per colpa di questo silenzio tombale, proprio il caso di dirlo, che è sceso dal 1945 in poi su questo fatto, la maggior parte di voi della Gastro non sapeva assolutamente niente, e ogni tanto anche da queste parti è giusto raccontare storielle divertenti, parlare di situazioni che vi possono far sorridere, ma anche un qualcosa che vi può far riflettere, come la storia di questa motonave sfortunata.

I Pinguini con un qualcosa che ormai è un classico, perché ormai qualche mese sentiamo questa canzone, Sorry Scusa Lo Siento, che in spagnolo vuol dire sorry o scusa. Era l'inizio dell'estate quando i Pinguini si sono affacciati con il loro nuovo brano, che prosegue una corsa simpatica anche su DJ. E rimaniamo in materia di trasporti, molto più allegra, un po' più sollevati, perché vi ho non abbattuti, però vi ho raccontato una cosa che valeva la pena di sapere, ma un po' pesante. E allora andiamo a vedere come chi vi porta in giro per il mondo in nave, in aereo, in treno, in autobus, guadagni sempre di più, non tanto sul vostro biglietto, ma su tutto il resto. Le statistiche fanno impressione, perché una volta il biglietto era l'80, quasi il 90% dell'incasso. Anche gli stessi low cost, inizialmente il biglietto, seppur con un prezzo basso, parliamo di voli, tanto per dire, erano un introito sufficiente a far vivere bene. Poi hanno cominciato a vendere sempre di più cose a bordo, addirittura il grattevinci, può capitare di trovarselo offerto, e allora il parametro è cambiato per i voli, è cambiato anche per le crociere, tant'è che ad esempio in mare sappiate che se voi fate una crociera in Europa, ai Caraibi, piuttosto che in un'altra parte del mondo, quanto pagate per la crociera, quindi il viaggio che vi porta lì, la vostra cabina, i pasti e l'acqua, ok? È il 65% in totale di quanto incassa l'azienda che gestisce la crociera, praticamente il brand croceristico. Stessa cosa identica per le low cost, per chi vi fa pagare qualcosa una volta che siete a bordo, perché oggi come oggi sono talmente tante le proposte. Ad esempio su una crociera c'è il casinò, che uno non è che trova se vive tra Napoli, Bari, cioè nel sud Italia. Al nord magari può andare a Campione, ok, può andare in Svizzera da qualche parte, o a Sanremo. In certe parti d'Italia non ci sono i casinò. Se uno vuole provare l'ebbrezza della ruletta, ce l'ha a bordo, piuttosto che gli spettacoli, le gite, quando vi scaricano, che ne so, a

Portofino piuttosto che a Positano, sono tutti extra, così come a bordo degli aerei vi tentano di vendere qualsiasi cosa, dal panino all'acqua minerale al caffè. Il massimo credo l'abbia raggiunto Air New Zealand. Air New Zealand ha dei voli impegnativi, perché da Auckland nel resto del mondo, a parte quelli che arrivano o a Singapore o in Australia, ma per arrivare in Europa o in America, sono tutti voli da 14, 15, 16 ore, voli infiniti. Se uno vola in economy class ed è alto 1,80, arriva a destinazione che non si sente più le gambe. Allora che cosa si sono inventati? Delle cuccette vere e proprie, che sembrano quelle dei treni di una volta di seconda classe, che voi durante il volo, stremati dalla situazione, dal fatto di non poter distendere le gambe, sono tante, 15-16 ore di aereo, ve lo posso assicurare se non l'avete mai fatto, potete comprare. $450 per 4 ore però, quindi un quarto del vostro percorso. Andate lì, dormite 4 ore, finite le 4 ore vi vengono a svegliare, cambiano il lenzuolo, arriva quello dopo, ed è un modo come un altro per cercare di rompere il ritmo del viaggio. Romperlo però a caro prezzo, visto che il biglietto aereo costa per un viaggio in economy di quel tempo circa 1.000-1.100 euro. La cuccetta 450, quindi quasi la metà del biglietto intero.

Nothing Sweet About Me, brano del 2008 di Gabriella Cilmi, che mi dice Daniele, la mia fida spalla, mio compagno di viaggio per questa domenica, che ha fatto solo questo nel mondo della canzone. Nella vita avrà fatto qualcos'altro, ovviamente. Ok.

allora chiudiamo in bellezza con l'affare della banana. Allora, sentite qua. A Los Angeles, catena molto di moda tra gli influencer di supermarket, in una città che ha molti problemi in questo periodo, la catena si chiama Erewhon, dove tutto costa molto di più, è figo uscire anche la sera con la borsa della spesa di Erewhon, una banana, una, costa $11. $11. Detto questo, passiamo all'Italia. Se avete notato, il modo di attrarre le persone nei supermarket, nelle catene di supermarket italiani, improvvisamente, da qualche mese, è il prezzo della banana. Allora, banana 99 centesimi al chilo. 99 centesimi al chilo vuol dire che voi portate a casa 4-5 banane, che è il mio frutto preferito, anche perché fa benissimo, puoi mangiarlo al posto del pasto, a metà pomeriggio, al posto dello snack, non è grasso, c'è il potassio, i tennisti la mangiano, tutta quella roba lì. 99 centesimi al chilo è un prezzo assolutamente fuori mercato. Pensate che le banane arrivano o dal Sud America o dall'Africa e costa trasportarle. Un chilo, anche se in container, in aereo, ha un costo, poi vengono trattenute, nel senso non è che te le vendono appena arrivano, vengono tenute con un clima particolare sotto costo completo, quindi chi vi vende una banana anche a 3 euro al chilo perde dei soldi, però è la simpatica esca per portarvi nel supermarket. Voi dite come? Sì, invece di dirvi, che ne so, l'acqua minerale piuttosto che una merendina, piuttosto che questo, fa molto più effetto, hanno stabilito gli esperti di marketing, dire che le banane vengono 99 centesimi al chilo. Uno viene portato ad andare a vedere se è vero e le compra. Io stesso l'ho appena fatto, quindi credetemi.

0: sera Somb per chiudere lo spazio, queste due ore del Gibby con Guido Bagatta. Siamo molto molto di corsa perché il tempo stringe, il pane manca e sul Gibby sventola bandiera bianca. Questa è la riedizione di un qualcosa che forse avete già sentito. Grazie al mio amico Daniele dal Gibby, da Guido Bagatta. Appuntamento alla prossima settimana 2022, sempre qui su Radio DJ. Arrivederci. Guido Bagatta.
1: Radio DJ. One nation, one station.
2: Oh, tutti uguali.
3: Chiama se hai bisogno.
2: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
4: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
5: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
6: Ehi, Proxa.
7: Dimmi pure.
6: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
7: Ottima scelta. Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
6: Proggy, felici voi, felice la natura.
8: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
9: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
10: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata. Ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
11: Cortilia, che piano?
10: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.

0: serious.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
1: li suoniamo.
2: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.

0: c'è qualcosa, lo capisci che c'è qualcosa di quel signore lì col cappello? Cosa va in giro col cappello ancora quello molto largo in stile cowboy?
1: Farrell, no,
0: Farrell, basta,
1: sì.
0: Smesso i cappelli. Ricordate che c'è stato un periodo in cui andava in giro, sembrava incollato quel cappello, e dicevo, lo si percepisce che c'è un po' la sua mano. A cosa faccio riferimento? Al nuovo singolo di John Legend che avete appena ascoltato qui su Radio DJ, si chiama Daylight ed è stato prodotto proprio da John Legend. Da cosa si capisce? Dal mio punto di vista, che sono un po' distante, no? Dal mondo di un pochino, neanche tanto poi, perché alla fine comunque anche Farrell ha fatto pezzi meravigliosi per noi di On The Road, però c'è tutta quella componente un po' più pop elettronica, no? E alla fine funziona. Come iniziamo? Con una canzone che si chiama Luce del Giorno, e alle 22 di domenica sera, cioè, vi vedo un po'
1: luminosi. Abbiamo bisogno di luce in questi studi bui.
0: Vi vedo però luminosi, non so come mai, arriva della luce dallo studio che di solito è abitato da Fabio Volo durante la settimana, siete illuminati da una parte, come mai?
1: Perché è una luce che non è mai accesa, adesso la vado a spegnere,
0: ah, okay.
1: C'è troppa luce.
0: C'è troppa luce.
2: Sì, è vero, procedo. Radio DJ
3: One Nation One Station. Muito Mass è una collezione di oggetti da collezionare. Muito Mass è cosmopolita, colorato e trendy. Muito Mass colma un vuoto che non sapevi di avere. Muito Mass ti fa sentire bene. Muito Mass è come i popcorn, uno tira l'altro. Perché Muito Mass? E perché no? Muito Mass, never enough. Scopri di più su muitomass.com.
4: Pronto, sono la direttrice finanziaria. Per quel modello predittivo che vi ho chiesto a gennaio, come siamo messi? In che senso dovevo aprire un ticket?
5: Se per guidare la strategia finanziaria devi dipendere da fornitori esterni, pensaci tu. Con il corso intensivo in AI for Finance ottieni l'indipendenza tecnica per governare gli algoritmi e rendere i dati operativi in totale autonomia. Un corso in collaborazione con La Repubblica e Talent Garden. Informati subito. italian.academy.tech.

L'ho detto settimana scorsa perché appunto ho ricordato di questa frase buttata lì, ma poi non l'ho spiegata. Intanto buonanotte, benvenuti, state ascoltando Radio DJ, questo è DJ on the road con Frank dalle 22 a mezzanotte ogni domenica sera, il vostro viaggio soprattutto musicale ma anche un po' di chiacchiere, di racconti da percorrere insieme. A cosa facevo

0: faccio riferimento quando dico l'ho detto settimana scorsa, poi non l'ho spiegato. Mi è scappata questa frase: Elisa povera non lo sa. Ma a cosa facevo riferimento? Elisa, buonanotte intanto.
1: Buonanotte Frank, buonanotte Dino.
2: Ciao.
0: Buonanotte DJ Aladi. Facevo riferimento al fatto che la colonna sonora di questa diretta disgraziata della domenica sera è composta dal DJ Aladi. È molto, come dire, delicata, è fatta bene, ha un certo suono che ci permette di avvicinarci, no, alla mezzanotte. Ma ha una caratteristica, cioè durante la sigla, ad un certo punto, viene detta una frase. Senti che cosa stanno per dire Frank e DJ Aladdin. E in quella fase lì noi urliamo. Dopo quella frase lì, io e DJ Aladdin, come dire, romanziamo la sigla con degli urletti e delle cose. Tu ne sei un po' esclusa. Marco Lo Monaco ci ha messo un anno a capire quando urlare.
1: Okay. Quindi.
0: Vedremo quanto tu impiegherai.
1: Va bene.
0: Per capire qual è il momento giusto per fare l'urletto o quello che tu preferisci, perché per esempio Dino fischia.
1: Ok.
0: Tu direi, sono cose importanti queste.
1: No, devo ristudiarmela allora, me la devo risentire.
0: Anche perché quest'anno mi sa che ti toccheranno un po' di dirette con noi.
1: Va bene, va bene.
0: Buonanotte viaggiatori, come state? Vedi che la bugia ci scrive: ciao, che bello, non me l'aspettavo la diretta di domenica sera. Di solito non è un momento in cui ascolto la radio. Un abbraccio, Labu, grazie a te per il messaggio subito così, senza coordinate. E invece siamo qua, ogni domenica sera vi facciamo compagnia ovunque voi siate. Di ritorno da lui, che così introduciamo anche poi i temi che non esistono on the road, però le chiacchiere che facciamo alla domenica sera, vi accompagniamo nel weekend fuori porta, banalmente, raccontatecelo, o nel viaggio che vi ha cambiato la vita, come quello di questa settimana che ho vissuto per colpa.
2: Dove
0: di...
2: sei andato?
0: È per colpa tua.
2: Un viaggio dalla poltrona.
0: Ma è un viaggio dalla poltrona.
2: Bello,
0: cioè,
2: te l'avevo detto settimana scorsa.
0: Disgraziato. A cosa faccio riferimento? Alla serie che Aladdin settimana scorsa, appunto, nella puntata di domenica scorsa, ha citato, cioè Dark Matter. Mi ha preso talmente tanto, ma io lo so che non devo guardarmi le serie, perché poi faccio quella fine lì. Tutte le sere una puntatina dura,
2: sì,
0: 50
2: certo.
0: minuti prima di dormire. E ci ho scritto anche il monologo di oggi.
2: Vedi?
0: Quindi preparati. Per quelli che non l'avessero vista, è una serie del 2024. Dopo ve la spieghiamo. Si parla di viaggi, ma un po' più
2: si parla
0: metaforici.
2: Di multiverso.
0: Sì, multiverso, un po' metaforici. Non trattiamo temi extra terreni.
2: Un bel
0: però.
2: Viaggio anche quello.
0: Però è bello, bello.
2: Wow.
0: Ci sta. Molto, molto figo. Si parla di bivi, di scelte. E ha molto a che fare, se ci pensate, con chi davvero ci viaggia nel mondo, geograficamente. Spesso quando siamo di fronte a prendo quel treno oppure no, faccio quella scelta oppure no, vado su a visitare quel paese oppure no. Quindi sentitevi liberamente coinvolti. Le coordinate 347 342 5220, se volete c'è la mail ontheroad@dj.it. Ho chiesto a Francesco Quarna, che insieme a noi poi gestisce la colonna sonora di DJ on the road, di iniziare con un pezzo che possa omaggiare questo ragazzo che ha fatto veramente un lavoro splendido nelle ultime settimane. Macklemore, In This Hole. The people they want-

0: questo pezzo nasce nel 2024 nel contesto delle proteste universitarie americane e statunitensi a sostegno poi dei palestinesi. È tornato terribilmente di moda. Mi fa sempre sorridere raccontare di cose che sono un po' passate rispetto all'attualità, però poi DJ on the road, che è il programma che state ascoltando in questo momento su Radio DJ, non ha dei riferimenti così specifici temporali, no? Noi, andando in onda una volta alla settimana, cerchiamo anche di andare a pescare cose che o argomenti che comunque lasciano davvero il segno. Se davvero aveste vissuto nelle ultime settimane in una campana di vetro fuori dal mondo o in una realtà parallela, probabilmente vi siete persi tutta la polemica che ha investito Ed Sheeran, ma soprattutto Macklemore. Ed Sheeran l'aveva scelto insieme a lui tantissimi altri artisti per aprire proprio i suoi concerti. Macklemore ha fatto una dichiarazione, e questa nella testimonianza, no? Cioè un pezzo che è contro, appunto, a sostegno, scusate, della Palestina, e ha rinunciato a più che rinunciato, è stato escluso dalla compagnia di Ed Sheeran ad aprire proprio il suo concerto. Perché ho voluto partire con questa canzone? A dimostrazione del fatto, questa settimana soprattutto è venuto fuori tanto questo argomento, e cioè, beh, ma l'arte e la politica non dovrebbero mischiarsi. Col cacchio! Eccola qua la dimostrazione. Un pezzo molto figo che racconta una cosa. L'arte comunica tantissimo, anche soprattutto nella politica. Quindi mi sembrava carino iniziare con l'omaggio da parte di On The Road a Macklemore, che ci sta ascoltando sicuramente questa sera, soprattutto perché adesso...
1: Vabbè, cioè, da qui per la moda Milano l'altro giorno.
0: Soprattutto, bravissimo,
1: era qua.
0: Soprattutto perché questa settimana On The Road si parlerà solo delle sfilate milanesi, mamma mia ragazzi. Elisa, sei andata a fare qualche sfilata?
2: No, sfilate no, non vado più.
1: Sai che Frank sfila in bicicletta lui?
2: Il nuovo trend delle
1: sfilate
0: milanesi. Non voglio far polemica, ma prima fuori onda a Elisa ho detto una cosa rispetto a quello che è accaduto, ma non è polemica, è una mia considerazione che potete buttare nel cestino e poi svuotarlo. Mi è spiaciuto, non c'è niente di male, è proprio una mia questione personale, però lo dico in radio così mi faccio insultare. Mi è spiaciuto molto vedere Gali alle sfilate di queste settimane, perché per me lui rappresenta un po' Michael, ma non perché ci sia niente di assurdo a fare una sfilata, anzi, però come dire, tutto quel mondo patinato che lui da un certo punto di vista delle volte combatte, no? Almeno io mi sono fatto quest'idea. Però alla fine, ragazzi, ognuno sceglie di fare quello che crede. Cambiamo al volo argomento, anche se torniamo a raccontare quello che vi stavamo dicendo prima, e cioè, per colpa del DJ Aladdin, questa settimana ho passato...
1: Sempre colpa mia, vedi?
0: Sì. Eh sì, questa settimana...
1: Che è successo?
0: No, dicevo, l'ho passata a guardarmi Dark Matter. Dark Matter è una serie che racconta di viaggi che hanno a che fare però con i multiversi. Cerco di... aiutami se sbaglio, cerco di non fare spoiler, perché la serie è del 2024, sì. È un libro molto bello, tra l'altro,
1: ne ho
0: raccontato
1: letto.
0: No, perché l'ho scoperta grazie a te questa settimana. Però ragazzi, se devo riassumerla, si fa così. Qui il protagonista ad un certo punto ha l'opportunità di viaggiare in mondi paralleli.
1: Fanno un bel esempio nel film. Durante la serie. L'esempio è un pesce che vive all'interno di un laghetto, uh-huh. E lui pensa che quello sia l'unico mondo esistente. Prendi il pesce, lo tiri fuori dall'acqua e lui scopre che esiste anche qualcos'altro,
0: esatto. Mi piaccerebbe raccontarvi, ci piacerebbe raccontare, perché fuori onda parliamo solo di quello adesso, che cosa accade e come.
1: Non si può.
0: Però non si può, anche se in realtà la serie è molto bella perché si sviluppa in maniera molto rapida, mm-hmm, anche, no? Cioè in una stagione succedono cose. Questo lo posso dire, non credo di far torto a nessuno. Sono due stagioni, tu stai guardando la seconda?
1: Sono arrivato alla seconda.
0: Ok, io sto ancora finendo chiaramente la prima, sono 50 minuti a puntata.

0: puntata. La prima stagione, nel caso in cui dovesse capitarvi di guardarvela, è presa pari pari dal libro, quindi si capisce che c'è una scrittura importante. La seconda, mi dicono invece che è stata girata, tra l'altro sta uscendo in questi giorni, pubblicata a due anni di distanza, ma non è ispirata dal libro, cioè stanno scrivendo gli sceneggiatori, e pare, io non lo so, che questa cosa un po' si capisca. Si morde la lingua. Perché vi ho raccontato questa cosa? Perché vorrei farvi una domanda, cari viaggiatori, così vi coinvolgiamo un po', e coinvolgo anche Elisa con una risposta anche rapida, poi mettiamo una canzone. La serie si basa sulle scelte, cioè nel senso che l'idea è: ogni volta che tu fai una scelta si crea una tua vita parallela, ok? Pensate a una scelta che rifareste, magari esattamente allo stesso modo, ma della quale sareste curiosi di conoscere l'alternativa. Non un rimpianto, eh? Vi faccio un esempio pratico, mettiamo una canzone e parliamo dopo. Per arrivare in radio questa sera, anziché prendere il tram, ho preso la metro, ok? Che cosa accade al me che ha preso il tram? Adesso ho fatto un esempio molto banale, molto stupido, pensate a scelte più importanti. Ho deciso di andare a vivere negli Stati Uniti. Che cosa è accaduto al me che non è andato a vivere negli Stati Uniti? Ora, non mi interessa sapere che mi raccontiate la storia. Mi interessa questa cosa. Sì. C'è una scelta nella tua vita, Elisa?
1: Ce l'ho.
0: In cui non devi essere invidiosa di quella scelta.
1: No.
0: Però sei curiosa di capire, chissà se in quell'occasione aver detto sì o aver detto no mi avrebbe portato da un'altra parte. 347 342 5220, se volete c'è la mail on the road dj.it.

0: domanda un po' per passare insieme anche queste due ore. Stiamo parlando di una serie TV che racconta di cosa sarebbe accaduto all'altro voi stesso nel caso in cui aveste scelto aveste intrapreso l'altra strada, no, rispetto a quella che state vivendo. E Luca scrive, oddio me lo sono perso, eccolo qua: 5 anni fa mi offrirono un lavoro ad Amsterdam, dissi di no e non me ne sono mai pentito, però vorrei aprire quella porta per 5 minuti e vedere se oggi parlo olandese, vado a lavoro in bicicletta e soprattutto se sono ancora convinto di aver fatto bene. Ecco, esattamente quella cosa lì. Cioè, c'è un momento degli ultimi anni della vostra vita in cui non dovete tornare indietro e cambiare la scelta, però siete curiosi del capire che cosa sarebbe accaduto se. Elisa, ti ho lasciato in sospesa, adesso tocca a te.
1: È simile, nel senso che ho avuto la possibilità di potermi trasferire a Milano.
0: Ok.
1: Quando ho iniziato tutte le cose che faccio qui, e però l'altra parte era continuare a fare pendolare e quindi stabilirmi poi a Brescia, di fatto, dove sono nata.
0: Ah, ok.
1: Quindi sicuramente forse sarei più ricca.
0: No, quello è facile. Però brava, però, non è un rimpianto, ma
1: no,
0: è una curiosità.
1: No, assolutamente.
0: È importante. Cioè, non vogliamo, ragazzi, messaggi questa notte di viaggiatori, oddio, se fossi rimasto.
1: No.
0: È pura curiosità.
1: Sono contentissima, però ecco, vorrei sapere come sta, come è benestante l'Elisa che è rimasta a me.
0: Però hai già una tua opinione su questo, cioè
1: sì,
0: nel senso che sai che, però la condivido, cioè se anch'io fossi rimasto a Taranto,
2: esatto,
3: sarei un cuoco a Taranto.
0: Avrei fatto il cuoco.
3: La trattoria da Frank.
0: Esatto,
1: ah,
0: da Ciccio.
1: Bello,
0: beh, da
1: Ciccio,
0: da
3: Francesco.
0: Giù è Francesco,
3: certo.
0: È Ciccillo.
1: È Ciccio.
0: Francesco diventa Ciccillo. So che ce l'hai anche tu un bivio, ma fermati.
3: Facciamo
0: una cosa.
3: Cioè, leggi?
0: Sì, perché naturalmente ispirato da questa serie ho buttato giù 2 righe che hanno a che fare proprio con questa cosa, e cioè... cosa ogni tanto dovremmo fermarci e pensare a cosa sarebbe accaduto se, e questo è quello che ho scritto. Ci sono viaggi che finiscono perché siamo arrivati, altri perché abbiamo deciso di tornare, altri ancora perché semplicemente non potevamo continuare. E quando finiscono abbiamo una strana abitudine: guardare indietro e cercare di capire se ne sia valsa la pena. Lo facciamo con i viaggi, appunto, ma anche con tutte le decisioni che riguardano la nostra vita. I lavori, le amicizie, gli amori. Come se il modo in cui una cosa finisse potesse decidere il valore di tutto quello che è accaduto prima. Ma il viaggiare ci insegna esattamente questo. Non tutte le esperienze devono durare a lungo per avere valore. Ci sono viaggi in cui percorriamo migliaia di chilometri, altri invece che si esauriscono in poche giornate.

Il fatto che siano finiti non significa necessariamente che abbiamo preso la strada sbagliata. Entrambi, probabilmente, ci hanno portato in luoghi nei quali non saremmo mai arrivati. Forse è questo che dovremmo chiederci quando qualcosa finisce. Cosa ci ha lasciato? Cosa abbiamo imparato? Cosa abbiamo scoperto di noi? Quale parte di quella strada continueremo a portarci dietro? Perché una fine non cancella il viaggio e non significa nemmeno che quella fine sia definitiva. Potrebbe essere una sosta per darci la forza di ripartire per un'altra strada, per un'altra avventura, da soli o magari ancora insieme.

0: Broken Ribs, una canzone che è già un emblema. Anche qua un po' di spoiler: state ascoltando Radio DJ, DJ on the road. Perché a DJ on the road la domenica sera, che di solito abbiamo un clima che può distinguersi in due stili: la chitarra sulla spiaggia oppure la cassa dritta elettronica, che per noi, per me DJ Aladdin, è sempre un po' viaggio. Ogni tanto arriva però il pezzo che spacca un po' tutto, in questo caso Jack White, perché qualche settimana, non so se Elise è appassionata, qualche settimana fa ho avuto la fortuna di finire Wolverine su PS5.
1: Ah,
0: tu sei appassionata dei videogiochi, Elisa?
1: Sì, videogiochi sì, Wolverine non sono preparata, ecco.
0: È un personaggio della Marvel che ha la
1: conosco, sì.
0: Ok, quello... che ha le caratteristiche di avere le una sorta di unghie retrattili che escono fuori dalle mani.
1: Sono le sue armi, ok.
0: Perché lui c'ha tutto lo scheletro di adamantio. Vabbè, chiedo scusa a tutti gli appassionati, vabbè. Però mi è capitato tra le dita. Ed è un gioco, no, che mi ha molto divertito. E si finisce subito perché non dura tantissimo. E la cosa che ci sono due cose che mi hanno molto impressionato a proposito di storie e di viaggi. La prima è che è una storia molto violenta, perché il personaggio della Marvel è uno, insomma, che ammazza tutti a destra e a manca, ma che in realtà è tutto il videogioco racconta di una bellissima storia d'amore, che è sempre bella questa cosa. Sono sempre alla fine un gran romanticone.
1: Sei un romanticone.
0: E la seconda, che quando finisce parte questo pezzo. Scusate, ho fatto spoiler. Che ci volete fare? Mi è piaciuto talmente tanto che ho detto: Fra Quarna, ce lo butti dentro a DJ on the road, che saremo tutti contenti. Ed eccolo qua, lo siete ascoltato. Sì, adesso vi leggo a proposito di strade alternative. Però ci prendiamo una piccola pausa e torniamo

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
3: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus for Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus for Fun Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus for Fun Business.
4: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
5: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: Allora, ha trionfato a Sanremo Giovani con il brano Mattone, poi accedendo alle nuove proposte del Festival di Sanremo proprio di quest'anno, del 2026, dove ha vinto il premio della critica, Mia Martini, anche della sala stampa. Lucio Dalla, di chi sto parlando? Di Angelica Bove, prima stanza a destra, Piccola Magia, la canzone che avete appena ascoltato. Questa è Radio DJ, se ci pensate, DJ on the road, ancora buonanotte, bentornati, Frank DJ Aladin, c'è Elisa in redazione, e se ci pensate c'è una sottotraccia, no? In questa prima mezz'ora di chiacchiera della domenica sera, che sono le relazioni, perché l'ho un po' omesso e me ne scuso, ma la serie a cui abbiamo fatto riferimento, Dark Matter, sì, le scelte, i multiversi, i viaggi alternativi, ma fondamentalmente è una storia d'amore, cioè il viaggio è caratterizzato dall'amore di quest'uomo nei confronti della sua compagna, non facciamo spoiler nel dire che
1: della
0: si chiama
1: sua famiglia.
0: Della sua famiglia, esatto, bravissimo, della sua famiglia, ed è veramente una trama meravigliosa da quel punto di vista, cioè far capire quanto l'incontro con l'altro e l'unicità dell'incontro con quella persona, la vostra lei, il vostro lui, sia davvero qualcosa di magico, no? Di assolutamente irripetibile. Quindi tutta la serie si basa su questo, e questa canzone ne è un po' la conferma, no? Ci sono incontri che non sappiamo quanto dureranno, ma qualche volta basta incontrarsi per cambiare la strada. Piccola Magia, ci raccontano proprio.
1: È un po' come la storia che stai per leggere, è tratta da un film, da un libro, o è...
0: No, quella che, bravo, dice,
1: da dove arriva?
0: Quello che accade la domenica sera tra, sì, le 22:30 e le 23, senti, proprio stasera facciamo i link uno dietro l'altro, si chiama Ogni Domenica Altrove. Che cos'è? È una serie scritta quest'estate con molta fatica, al caldo.
1: Ricordiamo che non sei andato in vacanza per scrivere questa serie a Milano. Pensa che fatica.
0: Al caldo di Romolo. Che lo diciamo per gli amici di Palermo, è un quartiere di Milano, che l'anno settimana scorsa ne abbiamo parlato come se tutti sapessero cosa fosse. Ci sono varie zone, appunto, della città, come in tutte le città del mondo. Appunto, Romolo è una zona di Milano, di sud-ovest della città. Ecco, ho scritto quest'estate in maniera molto, insomma, approssimativa, ma anche per fare un po' di trattenimento durante l'anno. E quindi ogni settimana vi leggo una piccola puntatina. Una cosa importante per quelli che per la prima volta in questa domenica 27 settembre si ritrovano alle 10:30-10:35 qualcosa ad ascoltare la puntata, magari possono anche dire: aspetta Frank, ma quindi mi sono perso tutte le altre. Fermi, come funziona? È molto semplice. Su Instagram, se voi cercate cercate DJ on the road, c'è un link che riporta a tutte le puntate, quindi andate lì e trovate tutte le puntate. Anche se avete perso le altre, sappiate che però in realtà non vi siete persi nulla, perché vi faccio un riassunto velocissimo. Siamo a Roma Termini nel 1998. Elia, che è il protagonista, lavora in una stazione come annunciatore, perché all'epoca, nel 1998, c'erano ancora gli annunciatori nelle stazioni. Ogni domenica

incontra Marta, una donna con una valigia rossa che gli consegna un'audiocassetta. Sì, avete capito bene, quella che si metteva nei Walkman. Sono 16 cassette e queste 16 cassette che lui ascolta però sono state registrate nel 1981.

non lo è stato. Il progetto è comunque partito, ma è partito senza di lui. Questa sera Marta gli consegna la quarta audiocassetta. Roma Termini, domenica 27 settembre 1998. Per la prima volta Elia non era di turno. Quel giorno entrava in vigore il nuovo orario ferroviario invernale. Cambiavano alcune partenze e alcuni arrivi e il lavoro di chi, come lui, doveva comunicarli ai viaggiatori. Elia avrebbe potuto trascorrere la domenica altrove. Invece, alla stessa ora delle settimane precedenti, tornò a Termini. Marta era vicina all'uscita. Quando lo vide, appoggiò una mano sulla valigia rossa. «Oggi non ero di turno», disse Elia. «E invece sei venuto lo stesso», aggiunse Marta. «Che lavoro fai?» «Catalogo registrazioni per un archivio sonoro privato». «Queste cassette vengono da lì?» «Sì». «Di chi è l'archivio?» Marta abbassò lo sguardo. «Non posso dirtelo». Poi gli consegnò la quarta cassetta. 4 di 16. 27 settembre. Quella sera, dal registratore uscì la voce di un uomo. «Mi chiamo Vittorio. Devo raggiungere Torino e ho appena scoperto di avere parecchie ore da trascorrere qui». La donna che conduceva l'intervista gli chiese: «C'è stato a Roma? Sono passato da Termini 32 volte. Le ho chiesto se ha visto Roma». Vittorio ammise di non essere mai uscito dalla stazione. A ogni viaggio aveva avuto soltanto il tempo necessario per cambiare treno. Quella mattina aveva consultato un vecchio orario. Quando era arrivato a Termini aveva scoperto che proprio quel giorno gli orari erano cambiati. «Che cosa farà durante l'attesa?» gli chiese la donna. «Aspetterò. Potrebbe vedere almeno un pezzo di Roma. Con una valigia può portarla con sé». Vittorio rimase in silenzio. «E se mi perdessi?» La donna rispose: «Allora, per una volta, non avrebbe soltanto cambiato treno». Prima di uscire, la donna gli propose di ritrovarsi nello stesso punto un paio d'ore dopo. Per la prima volta, dopo 32 passaggi da Termini, Vittorio attraversò l'uscita di quella stazione.

0: Taiko A Walk, la canzone che state ascoltando. Questa è Radio DJ, DJ on the road, Frank DJ Aladdin ed Elisa in redazione. Allora, c'è il Vic. No, nel caso
1: è lui, Vittorio.
0: È Vittorio il protagonista.
2: Salutiamo,
0: no,
2: ciao,
0: no, salutiamo, ciao Vic. Vi ricordo velocemente dove siamo arrivati, perché c'era una canzone nel mezzo. State ascoltando Ogni Domenica Altrove, questa breve serie che ogni domenica, appunto, vi racconto alcune
1: ma
0: puntate.
1: Si vede su DJ TV anche?
0: No, non c'è su DJ TV.
1: Lo devi immaginare.
0: Però l'idea non sarebbe male, farci una
1: hai
0: serie.
1: Hai preso Vic da Via Massena, il famoso programma.
0: Madonna santa,
1: stai pescando
0: dei personaggi. No, in realtà Vittorio è solo il protagonista di questa audiocassetta. Però nel caso vi foste persi le puntate precedenti, vi ricordo, cercate DJ on the road su Instagram, nel, come dicono quelli bravi, nel link in bio c'è la possibilità di ascoltarvi tutte le altre gratis, non vi preoccupate, non costa nulla.
1: Tanto è una serie sponsorizzata dalla TDK.
0: Perché TDK?
1: Le cassette della TDK,
0: hai ragione. Le TDK, le altre cos'è?
1: Maxwell.
0: Che Maxwell. Questo è sponsorizzato.
1: Sono tutti sponsorizzati così gli appuntamenti.
0: Ma ci sono ancora gli amici di Maxwell?
1: Io ho comprato delle cassette tipo qualche mese fa.
0: Beh, ma siamo qua.
1: Sì, esistono ancora i tape nuovi.
0: Ma siamo ancora qua, Allora, siamo nel 1980, vi faccio un riassunto velocissimo nel caso in cui vi foste persi.
1: Cosa è successo nella puntata precedente?
0: No, adesso nella mezz'ora, nell'intervento
1: prima. Precedente.
0: Nel 1981 Vittorio deve raggiungere Torino, ma arriva a Termini, scopre che proprio quel giorno sono cambiati gli orari dei treni. Ha davanti parecchie ore di attesa, è passato da quella stazione 32 volte, ma non è mai uscito a vedere Roma. Ha sempre solo cambiato treno. La donna che lo sta intervistando, di cui non sappiamo ancora il nome, gli chiede una cosa, cioè gli dice: ma caspita, sei venuto tutte queste volte a Roma e non l'hai mai vista sta città. Esci fuori, valla a vedere, ci ritroviamo tra poco. Lui accetta e questo è quello che succede. Allora, domandò la donna, mi sono perso. Vittorio raccontò di aver raggiunto Santa Maria Maggiore. Si era fermato nella piazza, aveva mangiato qualcosa e aveva osservato persone che sembravano sapere esattamente dove andare. Poi aveva imboccato una strada sbagliata. Aveva chiesto indicazioni due volte ed era tornato a Termini molto prima del necessario, per paura di perdere davvero il treno. «Ha visto Roma?» gli chiese la donna. «No, ho visto una piazza, qualche strada e un'edicola dove ho comprato una cartolina. Poco, e più di quanto avessi visto nelle altre 32 volte». Prima di partire, Vittorio disse che la stazione gli sembrava diversa. Fino a quella mattina l'aveva considerata soltanto un luogo dal quale prendere un treno. Adesso sapeva che poteva anche essere un luogo dal quale uscire. Dopo la sua voce, sul nastro rimanevano alcuni secondi di rumore della stazione. Poi la donna pronunciava la data. Domenica 27 settembre 1981. Da oggi entra in vigore il nuovo orario ferroviario invernale. Elia fermò la cassetta. Sul tavolo aveva una copia dell'orario entrato in vigore quella stessa mattina. 27 settembre, ma del 1998. Prese il foglio trovato nella prima custodia e controllò nuovamente le date. Il 6, il 13, il 20 e il 27 settembre cadevano di domenica, sia nel 1981 sia nel 1998. Ma non era tutto. In entrambi gli anni, proprio domenica 27 settembre, era entrato in vigore il nuovo orario ferroviario invernale. Non c'era nulla di soprannaturale. I calendari si ripetono e gli orari ferroviari cambiano periodicamente. La coincidenza, però, era troppo precisa perché Marta non l'avesse notata. Quelle cassette non erano ricomparse seguendo un messaggio proveniente dal passato. Qualcuno, nel presente, aveva studiato le date. E quel qualcuno, probabilmente, era Marta.

0: attenzione, vi devo dare una comunicazione importante. State ascoltando Radio DJ, DJ on the road. Questo è Lord Huron, The Night We Met. Tutti quelli che usano questa canzone ai matrimoni, perché è un momento delicato, sappiate che state commettendo un errore tremendo, e lo dice lui stesso. Guardate che questa è una canzone che parla di uno dei due che si è trovato talmente tanto male nella relazione.
1: Chi è che la usa nei matrimoni?
0: La usano nei matrimoni.
1: E lo fai saperlo?
0: L'ha rilasciato lui, l'ha detto lui stesso nell'intervista. Lord Huron dice: usano questa canzone nei matrimoni per dichiarare l'amore, perché la canzone si chiama The Night We Met, cioè la notte in cui ci siamo incontrati. Ma nel testo Lord Huron dice: guardate che loro dicono, perché poi è un gruppo, guardate che parla della notte in cui ci siamo incontrati, la notte in cui noi saremmo voluti ritornare per cambiare strada. quindi è una cosa completamente diversa. E Ben Schneider è il cantante dei Lord Huron. No, giusto così per dare un po' di...

Non abbiamo usato neanche una coincidenza in questa puntata di DJ on the road che state ascoltando su Radio DJ. Eccola qui, prima di prenderci una piccola pausa. Nel 2013, il 27 settembre, usciva Pure Heroin, l'album proprio di Lord, o Lordi se proprio volete. Avrebbe potuto mettere Royals, che è la canzone più conosciuta di quell'album, e invece, vista quest'ora, visto il tema, il sottointeso di quest'ora, cioè il tempo che si passa con la persona che si ama, le relazioni che finiscono, le relazioni che ripartono, i viaggi che iniziano e ripartono, abbiamo scelto Ribs perché Lord dice è una canzone che racconta la paura del tempo che passa velocemente. Voglio ancora oggi attaccarmi ad ogni istante, e mi sembrava perfetto visto che abbiamo parlato di Dark Matter, della serie di cui ci siamo perdutamente innamorati. Ci sembrava la maniera perfetta per chiudere quest'oretta. Questa era DJ, piccola pausa, torniamo tra poco.

0: Radio, DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Con Samob, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samup siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samup.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.

0: cerchiamo.
1: Li troviamo.
0: Li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ.
1: Il vostro DJ personale.
0: Radio DJ. Comincia tutto qui.

0: The Earrings su Radio DJ. Su Radio DJ. Sai perché ho detto DJ? Perché stavo pensando agli orecchini.
1: Pensavo alle orecchiette.
0: Ho le orecchiette e le orecchini. Perché questa canzone come titolo ha proprio quello, gli orecchini. Tu ce li hai ancora? C'hai ancora gli orecchini, quelli lì col
1: teschio?
0: Ho riaperto.
1: Beh, non so se interesserà molti.
0: Vabbè, ma
1: ho riaperto dei. Io ne ho due. Fatti negli anni 90 e
0: gli hai riaperti?
1: Sara me li ha regalati 3 anni fa e li ho riaperti.
0: Dei nuovi orecchini?
1: Sì, sì, ce l'ho ancora.
0: Ok, ok, ok. Per quello ogni tanto fischia la cuffia?
1: No,
0: sto scherzando. Non è vero, non è vero. Radio DJ
2: One Nation One Station. All'S Lunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
3: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com. This is Radio DJ. We're on DJ
0: on the road. Ride this wave like they say. A proposito, come siete messi? Dove siete? Siete in giro? C'è il viaggio che vi ha cambiato la vita?
1: Un po' di viaggio, abbiamo parlato solo di serie TV.
0: No, beh, però
1: cassette, treni.
0: Viaggi alternativi. Viaggi, di treni, perché proprio oggi, però vi porto un po' indietro nel tempo. Nel 1825 in particolare.
4: Che viaggio!
0: No, è una coincidenza molto carina, ma si risolve veramente in due parole. 27 settembre del 1825 apriva la Stockton and Darlington Railways. Che cos'è? È una delle, anzi è la prima società delle ferroviaria che ha dato poi via lancio a quelli che sono diventati i treni moderni. Chiaramente all'epoca erano a vapore e quindi mi piaceva questa idea di partire con questa seconda ora con un'altra chiacchiera da fare a proposito di viaggi, visto che per noi il treno e la bici sono assolutamente...
1: Volevo consigliare appunto un film sui treni che
0: Vedi che torni sempre lì,
1: che è il famoso Trappole sulle montagne rocciose di Steven Seagal, che è ambientato su un treno.
0: Spiegalo Elisa, perché noi

0: citiamo Steven Seagal,
1: è il nostro king, okay. È il nostro attore preferito.
0: Okay, ogni tanto, okay, ogni tanto
1: consigliamo dei film di Steven Seagal.
0: Ogni tanto
2: è il vostro guru, sì, il vostro mentore, sì, sì, ok.
0: E ogni tanto nelle nostre chat tornano delle gif di Steven. Tu ce l'hai un treno, Elisa, al quale sei affezionato, o comunque un treno che ti ha permesso di visitare un posto? Dici, caspita, quel viaggio lì in treno me lo ricordo ancora oggi. Una domanda senza rete, non voglio metterti in difficoltà, eh.
2: Non lo so, banalmente ti direi quello che tutti gli anni mi porta a Verona per i mercatini di Natale.
0: Perfetto, è bravissima invece. Caspita, tra l'altro quanto manca? Manca poco.
2: È pochissimo, sono già in fibrillazione.
0: Ma
2: io.
0: Tu sei una di quelle che prende il treno per andare anche a quelli di, cosa sono, Bolzano? Del,
2: sì, sì, sì.
0: Sono lì, vero?
2: Vado, sì, di solito vado, mi fermo prima, fermo a Verona. Però ho fatto un anno, ho fatto Verona, Bolzano e poi sono tornata indietro col treno.
0: Tu
2: sì,
0: ce l'hai? Mi viene da ridere, sai perché?
3: I miei ricordi da piccolo quando andavo con i miei genitori a Trani in Puglia.
0: Esatto.
3: E mi ricordo che poi una volta c'erano gli scompartimenti, ma fuori sul corridoio, che era strettissimo, venivano giù dei seggiolini.
0: In che senso? Ah, certo, certo. I seggiolini, cioè, erano delle sedie che tu attiravi giù e potevi
3: sedere. Era un ulteriore posto che trovavo. Ecco, dei viaggi seduto lì.
0: Sì. Tu ricordi i viaggi seduti? Vedi come stiamo scendendo pian pianino. Elisa, mercatini di Natale, bello.
3: Altro
0: le
3: che
0: luci.
3: Adesso la business.
0: Tu, i seggiolini. Milano, o meglio Bari Urbino credo fosse, perché poi da Bari a Taranto dovevo prendere l'altro per andare all'università. Sai, il piccolo Oliver Twist, come al solito, che fa sempre la neve, dorme per strada. Dormivo per terra in quegli scompartimenti lì, perché noi facevamo i notturni per andare, perché duravano 8000 ore. Ma perché duravano 8000 ore?
3: Poi c'era la terza
0: ore?
3: Classe.
0: Bravissimo. Perché prendevamo quelli da 10.000 lire noi. Non prendevamo i treni, gli intercity.
2: Non prendevi l'aria silenzio.
0: Non credo ci fosse l'aria.
3: Veramente le valigie le passavi dalla finestra.
0: Eh sì.
3: Io ti parlo di anni 80.
0: Eh sì, i nostri. Ma uguale, di noi e te abbiamo preso più o meno gli stessi treni. C'è qualche anno di differenza tra me e te. Ma il Bari-Taranto, il Bari-Pesaro, il Bari-Urbino, il Bari-Ancona, per me che abitavo in Puglia, erano quelli. Quindi, qual è il treno, cari viaggiatori, che vi ricordate? 347 342 5220, la mail se volete on the road dj.it, e visto che si parla di treni, i Kraftwerk.

0: Trans Europe Express era il 1977 quando i Kraftwerk tiravano fuori questo pezzo. Ci sembrava veramente la scelta più sensata, visto che abbiamo iniziato questa puntata, scusate, questa seconda ora, ricordando questo evento storico, ma veramente era una scusa. Mi piaceva l'idea di raccontarvi di Digi on the Road, la prima ferrovia, il primo treno, la prima società ferroviaria e attiva, che fu attivata nel 1825, la Stockton and Darlington Railway. Non l'ho spiegata in maniera esaustiva, ma perché davvero era una scusa. Comunque fu una delle prime società ferroviarie che collegò il nord-est del Regno Unito dal 1825 al 1863, queste tre cittadine. Siamo poco sopra, non mi ricordo mai come si chiama quel vabbè, siamo zona North Castle, però non mi ricordo poi l'altra, che è un nome strano, dopo ve lo cerco, ve lo dico. Comunque Shildon con Stockton-on-Tees e Stockton-on-Tees and Darlington, quindi siamo in Inghilterra. Era il 27 settembre del 1825, per la prima volta partì questo treno in questa stazione ferroviaria con dei passeggeri, ed era anche un treno merci. Da lì ci sono dei treni che, come dire, ancora oggi ricordate, dei viaggi che hanno a che fare con i treni che vi ricordate ancora. Saluto Matteo che dice: Frank, Milano-Lecce, estate 2001, treno talmente pieno che ho dormito a terra nel corridoio. Vedi, riprende quello che dicevamo prima. A 20 anni mi sembrava un'avventura, oggi credo che chiamerei direttamente i carabinieri. Beh, vabbè, siamo un po' esagerati, i carabinieri, perché dormi per terra, no Elisa?
1: Sì,
0: Matteo,
1: dai,
0: siamo un po' esagerati. Vabbè, Matteo. Francesca, il segnale che il regionale, scusate, che prendevo tutte le mattine per andare all'università, lo odiavo con tutta me stessa. Sono passati 20 anni e adesso, quando mi capita di prenderlo, mi manca perfino quel periodo. Perché poi l'effetto è quello, che quando lo prendi è un po' di nostalgia. Chiudo con Chiara che dice: Milano-Parigi con mio padre quando avevo 12 anni. Non ricordo praticamente niente di Parigi, ma ricordo benissimo la cena sul treno. La cena sul treno addirittura.
2: Beh, che lusso, ciao.
0: Che tanto lusso. Beh, ci sono ancora oggi.
1: Sì, beh, devi prendere l'Orient Express.
0: Milano-Parigi.
2: Ah, beh, lì ci sta, sì, sì.
0: Milano-Parigi. Però è bello perché non si ricorda niente a parte la cena. Adesso, non ho niente contro nessuno, la mia è un'osservazione, ci mancherebbe altro. Ma non ho mai mangiato sul treno. Cioè, come...
2: Solo toast.
0: Un po' quel mondo lì. A parte che quando viaggio col mio compagno di fiducia, che facciamo i viaggi in bici, ma anche quando mi è capitato di far serate con Aldino Di Chiano,
2: te la preparo io la cena sul treno.
0: Esatto, ce le compriamo prima, sì, le cose. Andatevi a vedere.
2: Grigliamo noi sul treno.
0: Andate a vedere il documentario, il racconto di viaggio delle vacanze. Ha preso al mattino, Elisa. Si siamo, sì, trovati in stazione centrale. Cos'è che avevi preso?
2: Vabbè, mattina le brioche.
0: Le brioche. Sì, sì, sì.
2: Cioè, normale.
1: Perfetto.
0: Certo, però dico, non siamo quelli che prendono cose sul treno. È quello il
2: punto.
0: Beh,
2: sui viaggi lunghi.
0: Tu l'hai mai fatto, Eli?
1: No. Ho fatto anch'io Milano-Parigi in treno, però nessuno è venuto a chiedermi se volevo qualcosa da mangiare, perché avevo preso anch'io le cose.
0: Però attenzione, secondo me qui Chiara parla proprio della carrozza ristorante.
1: Ah.
0: Non è perché quello
2: io
0: è
2: viaggio
0: importante.
2: Spesso in treno, e quest'inverno mi ricordo, se non mi ricordo che tratta era, ma era comunque mi ero finito in prima classe.
0: Oui.
2: E vabbè, ma...
0: Ma no, ma certo, ci mancherebbe altro.
2: Però quello che erano... che si allungavano e ce n'erano tipo 10 posti, e comunque quello davanti a me ha mangiato. Sì, certo. Arrivava il menù. Adesso non mi ricordo,
0: okay.
2: Che sì.
0: Ah, scusa,
2: cioè,
0: no,
2: si
0: pensavo...
2: è mangiato tipo le scaloppine col purè. Questo mangiava davanti a me. E non era la...
0: Non era carrozza ristorante.
2: Non è la carrozza ristorante.
0: E non lo so, bisognerebbe capire se esistono. Adesso facciamo una ricerchina al volo. Oppure
2: forse
0: qualche
2: ascoltatore. Forse era overbooking, ho avuto una... Esatto. Crede, sono finito lì. Infatti io ho detto, ma
0: com'è possibile?
2: Sì, col menù.
0: Però sto pensando, forse in alcuni treni particolarmente, come dire...
1: Sì, no, l'Orient Express sicuramente fa questa cosa, cioè c'è proprio la carrozza, però è un treno extra lusso,
0: esatto,
1: cioè hai anche le cabine con le suite,
0: esatto,
1: in treno.
2: Italia mangi sul tuo posto.
0: Probabilmente mangi nel tuo posto,
2: apparecchiato.
1: Sì.
0: Sarebbe carino avere qualcuno nelle prossime puntate. Noi facciamo sempre viaggi molto avventurosi e va bene, perché poi on the road ha a che fare molto con quel mondo, no?
1: Però se qualcuno che è stato sull'Orient Express... Allora, quella è una cosa in to-do list da fare nella mia vita.
0: Perfetto, fateci questo favore. Brava Elisa, fateci questo favore. Se ci mandate un messaggio va bene, però non vi do il numero, vi do la mail: ontheroad@dj.it. Scriveteci, perché vi chiamiamo, vogliamo sentire com'è andata questa esperienza. Così allarghiamo un po', se no raccontiamo sempre di viaggi puzzolenti in bici. È bello con la presenza, per fortuna, di Elisa, che si racconti anche questo.

0: Vedi che torna sempre questa storia delle coppie. Stanotte non ce la togliamo più davanti. Sono state ascoltando Radio DJ, DJ on the road. Loro sono Boy Usher, Coming Home, Jay Matthews e Augustus Mueller. Sono i Boy Usher, appunto. Loro fanno musica insieme dal 2013, stavano insieme dal 2013. Nel 2024 la coppia è finita, ma hanno continuato a fare musica insieme, proprio a proposito di relazioni che si evolvono, che cambiano, che si trasformano, no? Voglio salutare Marco, perché tra tutti i messaggi arrivati sui treni è quello più, dico, simpatico, però quello che ci ricorda che alla fine siamo sempre in Italia. Frank, il regionale Milano-Bergamo delle 18.05, lo ricordo con molto affetto perché una volta è arrivato puntuale, non ho mai dimenticato quell'esperienza. Scusate, mi viene da ridere, però è giusto anche così. Un'altra informazione che prima vi ho lasciato un po' in sospeso, facevo riferimento alla data odierna, quella del 27 di settembre, ma 1825, quando è stata inaugurata la Stockton and Darlington Railway. La città era appunto Darlington, proprio come il nome poi della ferrovia. Siamo a un'ora da Leeds, per capirci. Regno Unito, e la città a cui non riuscivo a tirar fuori dalla memoria il nome era Middlesbrough. Avete capito dove siamo più o meno?
1: Ok. Yes.
0: Oh, che meraviglia, questo è un regalo che ci ha fatto Francesco Quarna, perché era il 26 settembre, compiva 32 anni proprio ieri, quando i Portishead tiravano fuori questo pezzo meraviglioso, Glory Box. Questa è Radio DJ, DJ on the road.

0: Portishead, Glory Box, 26 settembre 1994, il singolo uscì proprio in quella data lì. Quello per cui in 3 ore ho fatto finta di dormire perché la persona accanto a me aveva chiaramente voglia di raccontarmi tutta la sua vita, dice Laura a proposito di treni che vi ricorderete per tutto. Beh, quella è una bella scusa, usatela, un bel metodo per evitare di subire. Ma è successo, Eli, a te di sentirti? No,
1: no,
0: ma anche perché poi vivendo a Milano il treno cosa prendi? La metro, prendiamo noi.
1: Sì, sì, esatto.
0: Va bene, ci fermiamo perché vedo che è già in collegamento telefonico la nostra viaggiatrice di questa sera. Adesso vi raccontiamo tutto, ce ne andiamo in giro per il mondo, ma in moto. Restate lì, non vi muovete, questa è Radio DJ.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
3: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten?
2: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino, gialle, delle uova, rosa, dei suino o verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
4: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori, a Milano il 3 e 4 ottobre. Gruppo Amadori, proteine buone per tutti.
5: Qual è la compagnia più bella che ci sia?
6: Il Gruffalò e i suoi amici.
5: La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
7: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
8: Spiego agli ascoltatori, Frank è uno delle nostre voci ormai da quanti anni?
9: 2010, boss.
8: Quindi abbiamo superato il decennio.
10: 13, 14.
8: Da quanti anni ti sei appassionato alla bicicletta?
9: 2015.

0: Dici viaggio in Australia.
1: Tu sei, diciamo, la versione moderna di Alex Supertramp, sperando che tu faccia
0: una fine migliore.
1: Non mi fare stare in pensiero, io voglio un report tutte le sere.
0: Tutte le sere ti mando il messaggio.
1: Sì, messaggio e due o tre fotografie.
2: Sì, ma il report
1: percorso
2: di Linus vuole sapere chilometri di dislivello.
1: Beh, anche. Beh, certo, mica.
0: Linus voleva essere qui con me.
2: Sicuro, sì. Sicuro.
1: Sulla canna, però.
2: Sicuro.
1: Di traverso.
2: E invece.
1: Grazie, bene, Frank.
0: Ragazzi. Ciao.

Ciao Frank, vi ho ascoltati quasi per sbaglio un paio di settimane fa, ma che belle le storie di Ogni Domenica Altrove, ma stasera non la fai? No, mannaggia, tra le 22.30 e le 23. Fai una cosa, cara amica ascoltatrice che ci hai appena mandato questo messaggio, vai su Instagram DJ on the road e lì sotto trovi il link con tutte le puntate da riascoltare. Questa era Tame Impala, Loser, la canzone appena ascoltata. Vi ho preannunciato pochi istanti fa la mezz'oretta da passare davvero nuovamente on the road, e in questo caso la nostra, oramai possiamo dire quasi di famiglia, viaggiatrice, ci sposta con il concetto di on the road ancora un po' più in là. È partita l'8 ottobre del 2024 con K, la sua KTM 790.

0: Adventure è tornata il 20 luglio di quest'anno. Al telefono con noi c'è Monica Ledda. Buonanotte Monica.
1: Buonanotte Frank.
0: Senti che voce squillante.
1: Che piacere risentirti. Come stai?
0: Io molto bene. Devi raccontarci te come stai, perché ti abbiamo sentito durante il viaggio, nell'ultima parte del tuo viaggio, perché l'ho appena detto. Tu in realtà sei partita nel 2024 e sei tornata in questi giorni.
1: Da poco, da pochissimo sono rientrata.
0: Se ho fatto bene i conti, Monica, 650 giorni e un giro del mondo in moto in solitaria, corretto?
1: Esattamente, sì.
0: Ragazza.
1: Sì, sono quasi 2 anni, non ho in realtà programmato quanto sarei stata via, più o meno avevo considerato un anno e mezzo, insomma. 21 mesi, 650 giorni è durato il giro del mondo, insomma.
0: Monica, noi ci siamo tanto affezionati alla tua storia, a parte che la racconti molto bene, questo, come dire, in radio è una cosa abbastanza importante.
1: Grazie mille.
0: Ma poi soprattutto perché non ci siamo sentiti tantissime volte, però in quelle poche volte che ci siamo sentiti tu ci hai dato sempre l'opportunità di vedere le cose da un altro punto di vista. Non è un viaggio come quelli che piacciono ai sottoscritti, a Frank e DJ Aladdin, cioè di fatica.
1: In bici,
0: un po' a piedi, però mi rendo conto che fare 2 anni da sola in moto non è proprio una cosa che uno al mattino si sveglia e dice la faccio. Ti parto subito con questa domanda, poi dopo mettiamo una canzone, ti lascio rispondere e poi mettiamo una canzone.
1: Sì.
0: Dopo 650 giorni è stato più difficile tornare alla vita quotidiana o partire?
1: Allora,
0: queste
1: bella domanda.
0: Le mie marzulliane domande.
1: Esatto,
0: perché comunque dopo due anni che sei in giro, che non hai quotidiano, alla fine il viaggio noi lo conosciamo, è una sensazione meravigliosa, però dimmi tu.
1: Sì. Per me non è stato difficile il partire, anche se è la fase più problematica in genere per le persone, perché è una cosa che io sognavo di fare davvero da tantissimo tempo e quando ne ho avuto l'opportunità non ci ho pensato 2 volte, ho preso e sono partita. Il rientrare, devo essere onesta, non avrei voluto farlo, ma sentivo in qualche modo che era giunto il momento di rientrare e di chiudere quel cerchio che avevo aperto quasi 2 anni fa. Per cui quando senti un po' che il viaggio, che la strada ti spinge in quella direzione, oramai appunto dopo 2 anni ho imparato a seguire bene quelli che sono i segnali, quello che è il mio istinto, e ho capito che dovevo rientrare, sebbene avrei proseguito davvero volentieri, per cui
0: certo.
1: Sono rientrata senza quello shock che mi sarei aspettata anch'io, perché per il momento io sono ancora abbastanza tranquilla, mi sento ancora nel flusso di questi ultimi 2 anni.
0: Cosa sono passati? Sono passati 2 mesi, Elisa, da quando sei, scusami Monica, da quando sei tornata, giusto?
1: 2 mesi, sì. Che sono già volati questi 2 mesi.
0: Sì. Beh, caspita, rispetto ai 650 giorni, 2 mesi
1: sì.
0: Sono un soffio. Però Monica, fermati un secondo, facciamo così, mettiamo una canzone e poi torniamo, perché davvero ieri mentre preparavo anche un po' la chiacchierata con te ho 3 miliardi di domande, perché poi tu comunque ci dai l'opportunità di vedere, lo so che fa strano da dire nel 2027, di 2026, di vedere il mondo da un punto di vista femminile, tu l'hai fatto da sola, quindi
1: no, è vero,
0: sì, è molto importante questa cosa. Mettiamo una canzone, questa era DJ di John Derotto.

0: La strada può interrompersi anche per una questione proprio di burnout, ce lo dice proprio Tom Misch. Ero stanco di fare musica, sono però mi sono preso una pausa anche molto lunga, poi quando sono tornato però avevo talmente tanta voglia che ho tirato fuori dei pezzi che mai probabilmente avrei scritto prima. La capacità, avere il coraggio di fermarsi. Red Moon è proprio di quest'anno, la canzone che avete appena ascoltato su Radio DJ. È una scusa molto bella che uso per rivolgere a Monica la stessa domanda. Monica Ledda è una viaggiatrice, una motoviaggiatrice, è corretto, si dice così, motoviaggiatrice, Monica?
1: Sì, si usa dire motoviaggiatore, motoviaggiatrice, per cui sì, è corretto.
0: Ok, che ha percorso negli ultimi due anni il giro del mondo, in solitaria, in moto appunto, ed è rientrata da poco. Il burnout è quello, cioè può arrivarti anche a un certo punto quella sensazione di, ma capito, ma io continuo a girare, continuo a vedere posti, bellissimo, ma forse è il caso di fermarsi. È successo questo?
1: A me non è successo, Frank, nel senso che per me era davvero un'opportunità incredibile quella che stavo facendo, me ne rendevo conto e per cui già sta la voglia di fermarmi, o il cosiddetto burnout non l'ho avuto, anche perché è una sensazione che io come molti conosco bene, perché in realtà l'ho avuta lavorativamente parlando, e sono due cose completamente diverse, nel senso che posso aver avuto voglia durante il viaggio e l'ho fatto, mi sono fermata in diversi posti a lavorare alla pari, ma il burnout come sensazione, diciamo, negativa o come spinta a cambiare la tua vita, no, durante il viaggio assolutamente no, sì, c'era troppo bello quello che
0: immagino,
1: stavo vivendo.
0: Immagino. Senti, quando sei partita avevi, ripeto, il tuo è un punto di vista che per me pesa poi tantissimo, avevi paura di qualcosa che poi in realtà hai scoperto durante il viaggio stesso che non era un problema, no? Invece appunto prima di partire, come dire, succede anche a noi nei nostri piccoli viaggi che facciamo in bicicletta, a piedi, di dire oddio succede questa cosa, il posto dove dormire, però poi quando sei on the road capisci che non era così. A te è successa questa cosa? C'è stato un pensiero che ti ha assillata prima di metterti on the road, in strada?
1: Qualche paura particolare no, avevo, non sapevo ovviamente se ce l'avrei fatta, ma finché non ci ho provato, poi ovviamente finché non ci provi non lo puoi sapere. Non sapevo se effettivamente il budget che avevo sarebbe stato sufficiente.
0: Perché
1: per coprire...
0: questa cosa non l'abbiamo detta, sì. Perdonami, ma colpa mia, chiedo scusa agli ascoltatori. Beh, noi ci siamo sentiti tante volte e l'abbiamo data un po' per scontata. Come hai gestito questi due anni? Un po' ce l'hai già detto, hai fatto dei lavori alla pari, cioè ti sei fermata a lavorare. Ma prima di partire?
1: Esatto. Prima di partire stavo lavorando, ho messo da parte tutto quello che avevo, ho messo in affitto la casa, ho utilizzato tutti i risparmi che avevo, per cui insomma ho venduto qualcosa e ho cercato di accumulare il più possibile proprio per avere una coperta un pelo più lunga da coprirmi durante questi due anni. Poi davvero, cioè, viaggiare poi a piedi o in bici ti permette di ridurre ancora di più le spese, in moto no, nel senso che poi con la moto se succede qualsiasi cosa, o anche soltanto per gli spostamenti intercontinentali, i costi sono diversi, per cui diciamo che la certezza che ci sarei riuscita ovviamente non ce l'avevo. Quella è stata una delle mie preoccupazioni più grandi, che non tanto poi cosa avrei fatto, cosa avrei affrontato, le persone, di quello non me ne sono preoccupata tantissimo, non so se in modo un po' leggero.
0: Beh,

0: Però l'incoscienza fa parte poi del percorso.
1: Sì, esatto. Perché poi ti rimani troppo a pensare se mi succede questo, se mi succede quell'altro, non parti più.
0: Monica, senza diventare troppo materialisti, ma a grandi linee, quanto può costare un'esperienza di questo? Quanto ti è costata un'esperienza di questo tipo? Veramente, proprio in maniera molto sommaria, 50, 100 mila euro, 40 mila, non ho la più pallida idea, perché poi in moto con la benzina.
1: Certo, allora io ci ho fatto stare dentro tutto quanto, quindi i biglietti intercontinentali per la moto, che ha viaggiato su delle navi cargo, i miei biglietti aerei, l'assicurazione, tutto, io ho speso 20.000 euro. Questo era quello, ragazzi, il budget che avevo.
0: Ma vi rendete
1: conto? Con questo sono riuscito a stare all'interno di questi 2 anni.
0: Pazzesco. No, nel senso che mi rendo conto che poi dipende sempre dal punto di vista con cui le guardi le cose.
1: Sì.
0: Però, ascoltatori, viaggiatori, credo che sia abbastanza. Chiedo a Elisa, che per me rappresenta la distanza, no, dai miei mondi dei viaggi, le cose. Eli, cosa pensi? È una cifra gestibilissima.
2: Gestibile.
0: 2 anni in giro per il mondo.
2: Sì.
0: Da sola in moto,
2: wow.
0: Cioè, nel senso, voglio dire, quanti soldi spendiamo per delle cacate? Molto,
1: esatto,
0: più.
1: Guarda,
2: molto di più per
1: sempre...
2: molto meno.
1: Sì. Guarda, io faccio sempre questo esempio. Allora, 20.000 euro non sono pochi, so benissimo il valore di questi soldi. Però se ci pensiamo, quante persone conosciamo che hanno un'auto o più auto di un valore maggiore?
0: Sì, guarda, fermati Monica,
1: esatto.
0: Abbiamo già veramente, cioè la cifra è proprio, io te lo giuro, mettiamo una canzone poi ne continuiamo a parlare, io mi aspettavo almeno 50k, come dicono quelli bravi che lavorano nel marketing. Questa è Radio DJ, DJ on the road.
3: Call it magic, call it true.

0: e con Magic, l'ultimo disco per queste due ore trascorse insieme su Radio DJ, DJ on the road, Frank DJ Aladin, Elisa in redazione, ma soprattutto Monica Ledda al telefono con noi, una moto viaggiatrice che ha appena terminato 2 mesi fa il suo giro del mondo. Ma quando, Monica, quando dico giro del mondo, nel senso che hai studiato proprio l'idea di fare il giro del mondo, oppure perché non l'abbiamo detto, questo è importante, ti chiedo anche un'altra cosa così puoi rispondere ad entrambe: c'è un sito, un tuo Instagram, qualcosa dove chi sta ascoltando la puntata può venirti a cercare?
1: Allora sì, Frank, parto quindi dalla prima domanda. Sì. L'idea era proprio quella di fare il giro del mondo, cioè partire con una direzione, intraprenderla e tornare dallo stesso punto di partenza. Si può dire, non ho visto tutto il mondo è immenso, c'è certo, tantissimo da vedere. Io ho messo sulla mappa le cose che a me interessavano, che era il Sud America, l'Asia centrale e il sud-est asiatico, e poi ho cercato un po' di unire i puntini.
0: Quindi cosa
1: strada
0: hai fatto?
1: Facendo, cambiato itinerario,
0: sei andata verso tu, da dove sei partita, Monica?
1: Ovest, dal Sud America.
0: Sei partita dal Sud America e hai iniziato il tuo percorso verso ovest.
1: Esatto.
0: Molto bene. E quindi hai fondamentalmente tagliato questa terra, i terrapiattisti diranno che non è così, però vabbè, per noi ha tagliato la mela a metà, cioè hai fatto tutto il giro seguendo ovest fondamentalmente.
1: Esatto, la mia direzione era ovest, quando ho visto i grandi ghiacciai che finiscono la terra piatta e al di là non c'era niente, sono tornato indietro.
0: Ma invece l'altra cosa che ti ho chiesto, chi ti ascolta e ti cerca, dove ti trova? Monica Led su Instagram?
1: Monica.press.
0: Monica.press su Instagram. E, domanda per salutarti, anche mi rendo conto che ce ne sarebbero da fare tantissime, diversi messaggi che arrivano, però insomma, questa è la chiacchiera che abbiamo a disposizione. C'è una cosa che mi ha colpito leggendo poi la tua storia e anche la bio che ci hai mandato. Hai detto che vorresti che la tua, appunto, esperienza aiutasse chi sogna di partire ma ha paura. Qual è secondo te però, Monica, allora la paura che impedisce davvero le persone di partire? Ne abbiamo parlato prima, sono i soldi, la solitudine, la sicurezza, lasciare la vita?
1: Quella del cambiamento, è un grosso cambiamento che devi fare, se hai una casa come ho fatto io, devi fidarti e metterla magari in affitto, devi cambiare le tue abitudini quotidiane, devi cambiare il modo di pensare e capire che è possibile davvero farlo, non lo fa soltanto chi è benestante, non lo fa soltanto chi ha tempo, devi proprio cambiare il tuo modo di approcciarti a questo genere di viaggi e capire che sono fattibili con sacrifici.
0: Per forza,
1: esatto.
0: Sì. C'è una cosa che accade mentre parli che davvero mi viene quasi la pelle d'oca, e cioè avere quel briciolo di pazzia, perché poi alla fine è anche un po' quello, no? Dire adesso ci provo. Monica, ti voglio salutare con questo, però, visto che la chiacchiera che abbiamo fatto in queste 2 ore ha molto a che fare con questa osservazione. Se potessi incontrare la Monica ottobre 2024,
1: sì,
0: con la moto carica e tutto il giro del mondo ancora davanti, quindi sei di fronte ad un bivio, cosa le diresti? E soprattutto, partiresti chiaramente, però facciamo così, cosa le diresti?
1: No, non darei nessun tipo di suggerimento, assolutamente, direi soltanto vai, goditela, basta.
0: Ah, proprio così? Neanche
1: sì,
0: una caspita?
1: Nessun consiglio, no, non mi piace dare consigli, agli altri figuriamoci, non li do a me stesso.
0: Ma Monica, non andare di quel giorno lì,
1: no,
0: quando sei a Ushuaia.
1: No, ancora mi sono rotta 3 costole durante il viaggio, ma rifare lo stesso tutto qua.
0: Come ti sei rotta 3 costole? Dove sei caduta? Mamma mia, abbiamo 30 secondi.
1: Su una strada del cavolo, stupidissima, una caduta stupida su una strada bianca.
0: Ok, e poi dopo ospedale lì?
1: Sì, è stato abbastanza divertente l'ospedale, perché li parlano soltanto o kirghizo o russo. Però è una storia divertente in più che posso raccontare. Sto bene, non è successo niente di
0: Monica, arriverà il libro? Hai intenzione di
1: io amo scrivere e credo che certe cose soltanto la scrittura le possa davvero tirare fuori, per cui con i miei tempi, però
0: sì,
1: sicuramente
0: sì.
1: Mi piacerebbe
0: se posso permettermi, non aspettare, perché adesso oramai il giro del mondo sembra quasi una consuetudine fatta da tutti e da tutte, cerca di, anche perché appunto hai degli amici qua a Radio DJ che ti aspettano col libro.
1: Volentieri.
0: Dai, ti abbraccio, in bocca al lupo.
1: Grazie
0: ancora
1: mille,
0: ciao Monica.
1: Ciao.
0: Abbiamo finito, ciao Elisa, ciao DJ Aladin,
2: ciao, buonanotte.
0: Prendiamo la moto allora?
2: No.
0: Ci sentiamo domenica prossima.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
3: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ comincia tutto qui.

0: Ciao Vic e Mari.
1: Ciao Vic, ciao Mari.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Vic e Mari, non fate i timidi, dai che vi stiamo aspettando. Forza, iniziamo questo programmino.
3: Ma tra un attimo.
4: Tempo un disco e arriviamo.

0: A me piacerebbe avere ogni tanto quella vocina lì.
1: Sì.
0: Poi ce l'ho la mattina quando mi sveglio.
1: Non ci credo.
0: No, infatti, decisamente no.
1: Se vuoi, adesso che è weekend, dormo con te stasera per vedere se domani mattina sei Olivia Rodrigo.
0: Perché no? Stupid Song.
1: O sei Rodrigo e basta.
0: Con quei baffi anche.
1: Cresciuti nottetempo.
0: Ci sono comunque, adesso è brutto da dire, forse per via dell'età, però ci sono dei peli, ma sulle braccia anche, che nottetempo crescono un metro tipo.
1: Io ancora non li ho avuti, ma mia sorella sì.
0: Sì, ci sono dei
1: peli. Ma lunghi.
0: Lunghi.
1: Ma lunghi che averceli in testa.
0: Ma bravissima, dico, ma perché mi devi nascere qua come un baffetto singolo da Sparviero? Mettiti nei posti giusti.
1: Che cosa significa?
0: Non
1: che
0: lo so.
1: Perde la concezione di sé.
0: Non
1: sa che si sente lunghissimo.
0: Voglio dare tutto me stesso questa notte. Vabbè, dai, iniziamo la puntata di oggi che, che parte sempre col citofono. Sì, chi è?
2: Ragazzi, mi avete svoltato il sabato in vostra compagnia. Vic e Mari, Mari e Vic.
0: Sì.
2: Bellissimo.
0: Pensavo bellissimi voi.
1: Beh, anche.
3: Godetevelo che è l'ultimo.
0: Certo. No.
1: Perché poi torna la Luciana.
0: È vero. Torna la bomba dal prossimo weekend.
1: La stiamo aspettando tantissimo, io soprattutto.
0: Chissà come mai. Chissà perché sei così fan. Mettiamola

0: Oh, l'ultimo best di Vic e Mari, quindi l'ultima occasione per poter riascoltare quel gran bel programma che va in onda tutti i giorni tra le 13 e le 14 e che poi viene spremuto, proprio un concentrato di bellezza in queste due ore che stanno per iniziare.
1: Sì, pieno di perle, di saggezza con le quali noi vi infiliamo come fossero proprio delle perline, una collana che potete indossare per il weekend. Piace.
0: È un accessorio.
1: Idea moda.
0: È un accessorio moda.
1: È la settimana della moda, tra l'altro,
0: già,
1: a Milano.
0: È vero,
1: chi siamo noi per non contribuire?
0: Settimana della moda alla quale noi partecipiamo, diciamolo il giusto, io e Marisa. Non so se tu vieni invitata a delle sfilate.
1: Io sì, ma non vado perché non ho i vestiti.
0: Esatto, io non vengo neanche invitato, per cui il problema non si pone fin dall'inizio, diciamo così. Va bene, amici, allora abbiamo due ore a disposizione, partiamo adesso, finiremo a mezzogiorno. Come già detto abbondantemente, dentro troverete tutto quello che di meglio è successo durante la settimana. Se vi state interrogando su quella vecchia questione, ma voi siete lì davvero? Sì, noi siamo qui in questo momento. Senti, questo
1: col
0: è il
1: cuore,
0: rumore,
1: certo.
0: Cuore. Sì. Il rumore del tavolo della diretta di Radio DJ. Va bene, dai, iniziamo la puntata di oggi di Vic e Mari fino a mezzogiorno. Siamo qua.

0: che bella, 1988 Perfect su Radio DJ. Abbiamo appena iniziato la puntata Best di oggi. C'è, guarda, secondo me, a proposito di cose perfette, un'idea che potrebbe essere perfetta per chi sta studiando, e cioè Mate. Mate è un algoritmo, un'applicazione.
1: Ma si chiamerà Mate.
0: Mate, sì, però mi piace l'italiana, essendo un progetto italiano.
1: No, sembra mate argentino.
0: Mate. Comunque, e che è praticamente un'applicazione che si basa, come tutte le applicazioni, su un algoritmo che cerca di far incontrare dei coinquilini che sono perfettamente compatibili fra di loro. Questa è l'idea. Molto difficile.
1: Sì. Allora, ovviamente nelle grandi città è facile incontrarsi, innanzitutto, come dicono le canzoni.
0: Sì.
1: Però è difficile potersi permettere una casa, soprattutto da studenti, da soli.
0: Certo,
1: allora,
0: certo,
1: necessariamente devi avere i coinquilini. Dei ragazzi di Milano, sono della Cattolica e della Bocconi, hanno creato proprio Mate, questa applicazione che è attiva a Milano, ma non solo, mi pare, forse
0: non so,
1: a Bologna, Firenze e Roma.
0: Giusto,
1: per
0: le
1: ora,
0: città, quelle universitarie.
1: Per ora la piattaforma è di 10.000 persone.
0: Esatto, ed è praticamente, sì, da una parte funziona perché ha quello scopo lì di far combaciare le esigenze, qualcuno che offre una stanza all'interno di un appartamento, qualcun altro che la cerca.
1: Io ogni tanto, sai che Facebook ti fa vedere delle pagine che tu assolutamente, di cui non necessiti, ma te le mostrano. Ogni tanto sono intrappolata e inizio a leggere, no? Persone che si propongono come coinquilini, ma che hanno il profilo, ma non solo fisiognomico, ma anche psicologico, di un serial killer.
0: Sì,
1: che
0: certo,
1: dico, ragazzo mio, non troverai mai niente.
0: Infatti, sempre alla ricerca.
1: Oppure persone che mentono clamorosamente,
0: certo,
1: stanze ariose, bellissime, a 200 euro. E quindi qual è l'inghippo sotto?
0: Tra l'altro, sì, esatto, nel primo anello di Milano, hai capito? Dentro la circolazione interna.
1: Difficile.
0: Comunque,
1: nel frattempo, quest'app è diventata anche un insieme di lamentele, di sfoghi da parte di persone che si sono trovate con dei coinquilini impossibili.
0: È quello che stavo dicendo, cioè funziona molto bene, però dall'altra parte, oltre a chiedere la convivenza di qualcuno, ne approfittano per dire: no, sai, perché una volta, per esempio, mi è capitato di vedere affittare il terrazzo di casa, siccome era la settimana della moda, tipo
1: che
0: adesso,
1: questa,
0: esatto,
1: sì,
0: e c'è moltissima richiesta. Il mio coinquilino, per dimezzare i costi, ha messo una tenda sul terrazzo di casa a Milano. Che adesso, con queste temperature, tutto sommato,
1: beh, ma puoi starci.
0: Che fare,
1: e c'è stata, ci sono state delle persone per una settimana,
0: ma certo, bellissimo. Questa è la canadese che abbiamo a disposizione. Due posti secchi, ma comodi. Un'altra studentessa di medicina metteva dei punti di sutura sulla frutta.
1: Eh beh, perché ti devi impratichire, sì, altrimenti, sì, come fai?
0: Quindi c'avevi tutta la banana tipo Frankenstein,
1: sì,
0: sai, con tutti,
1: però, punti sempre via via, migliori.
0: Certo. Sono delle ottime idee.
1: Io vorrei troppo una coinquilina che sappia suturare.
0: Scusa. È comodo. Beh,
1: è comodo per il tacchino ripieno, ma anche per te se ti fai male.
0: Se ti tagli con un taglio più profondo del previsto, lei può intervenire.
1: Ed eccola lì.
0: C'era quell'altro che faceva dei casting, che li ha fatti in casa, per cui il coinquilino è uscito tipo in mutande, c'erano 15 signori serissimi che giudicavano. Molto bello. Vabbè,
1: Stare,
0: insomma,
1: tu non hai mai convissuto con nessuno?
0: No,
1: io sì.
0: Io mai.
1: Io
0: sempre da solo, con me stesso.
1: A Bologna e a Roma.
0: Sempre
1: ho degli ottimi rapporti con tutti, certo.
0: Sempre, sempre. Io questa cosa la voglio verificare. Sempre degli ottimi rapporti con tutti. Guarda.
1: Vabbè, quelli di Bologna non li sento più, però sono nel mio cuore.
0: Questo però non vuol dire che i rapporti sono stati buoni.
1: No, sono stati buonissimi.
0: Buonissimi, non li senti più.
1: No, poi la vita cambia.
0: Quelli di Roma?
1: Quelli di Roma, sì, l'Ilaria, la conosci benissimo.
0: Sì. Ah, già, è certo che poi vi eravate appena conosciute, siete andate a convivere. Certo che anche l'Ilaria.
1: Rimane una delle più migliori amiche.
0: Madonna. Vabbè, dai, amici, se volete, siamo qua. Tutte queste storie meravigliose di gente che ha convissuto, che magari adesso però è diventata grande, per fortuna ha anche cambiato traiettoria. Se volete, oppure se siete stati a Bologna, a casa della Mari.
1: O a Roma anche,
0: a Roma,
1: perché l'ho fatta breve, ma ce ne sono stati tanti altri.
0: Certo, tutti scomparsi. 347, 342.
1: Il mio preferito era Lorenzo. 5220. Lo sento da una vita.
0: Certo, Lorenzo. Dato all'estero, pensa, pur di non star qua.

0: Qualcosa per te, il titolo di questa canzone. Ligabue su Radio DJ. Nel frattempo sono arrivati anche dei messaggi degli ascoltatori, ovviamente sulla convivenza. C'è per esempio Mattia, se vuoi, che dice così:
1: Vicamari, io ho convissuto con mio fratello per un bel po' di anni.
0: Sì.
1: Vi dico solo che io sono fratello maggiore e mio fratello non mi ha ucciso in quegli anni solo perché è mio fratello.
0: Sì.
1: Perché io ero il coinquilino pessimo.
0: Quello più grande, quello più saggio.
2: Anch'io con mia sorella sono stata il coinquilino peggiore, però poi sono diventata meglio io.
0: L'hai superata negli anni.
2: Superata,
0: certo,
2: dopo.
0: Certo.
2: Allora, insuperabili però sono gli amici di Marco, che dice: quando ero all'università un mio compagno e amico viveva in una casa in cui i coinquilini avevano stabilito delle regole. Una di queste era l'ora di aria libera, di aria libera, in cui per un'ora alla settimana appunto potevano girare per casa nudi. Proprio in quell'ora lì mi devi lasciare in pace.
0: Perché volevano a tutti i costi girare nudi l'aria libera, facendo l'elicottero anche. Va bene, senti, comunque il problema non si pone, almeno per quanto riguarda l'Italia, fino ai 30,2 anni, perché questa è, cioè, stata un'indagine di Eurostat che dice appunto che noi italiani diventiamo autonomi a 30 anni, anzi superati i 30 anni, dato che la media è 30,2,
2: sì,
0: pezzo
2: sì.
0: Più in là.
2: E i giovani italiani lasciano casa, è tanto a 30 anni.
0: È tanto, sì. Ma ovviamente
2: 4
0: motivo
2: anni
0: lo sapete.
2: Dopo la media dell'Unione Europea e quasi 9 anni dopo i coetanei finlandesi.
0: I soliti.
2: I finlandesi, sai come sono fatti? Magari tipo dicono: mamma, ciao, oggi me ne vado a vivere da solo. Ma in 9 anni.
0: Sì, sì, sei grande, sei ancora
2: avanti.
0: A casa 9 anni, vattene. Comunque, la Spagna più o meno come noi, Croazia, Grecia e Slovacchia fanno peggio, e poi appunto il nord Europa sono quelli più antipatici, perché sono sempre i primi della classe. Finlandia 21,4 anni, Danimarca 21,8, per cui da super giovani.
2: Però la colpa non è,
0: no,
2: è nostra,
0: no.
2: È il fatto, cioè è nostra, ma nel senso intesa come italiani, perché il lavoro arriva sempre troppo tardi, un lavoro remunerativo che ti permetta appunto di mantenerti da solo,
0: sì.
2: E l'autonomia è ancora appunto successiva.
0: Esatto, il tasso di occupazione tra i 20 e i 29 in Italia è al 47%, nei Paesi Bassi all'80%.
2: È leggermente diverso come dato.
0: Appunto.

0: Michael Bublé su Radio DJ. Che bello per noi, ma non per tutti, perché durante questa canzone è arrivato questo messaggio, sentite.
1: Ecco, ufficialmente è arrivato Michael Bublé.
0: Chi?
1: Cominciano a girarmi i coglioni.
0: Ma no.
1: Ma e praticamente è arrivato l'inverno.
0: Lascia fare.
1: Mamma mia.
0: No, lascia fare che è arrivato anche il... No, è arrivato il fresco. Se te vuoi rimanere a 38 gradi con Bublé, va bene. Noi ci fermiamo per la pubblicità e torniamo tra poco.

0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
3: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
4: Li cerchiamo, li troviamo e li suoniamo, ma solo alcuni diventano legend. Legend. Legend, l'eccellenza della musica, solo su Radio DJ. Legend, solo il venerdì e il sabato notte. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Varolfi.

0: Harry Styles con Dance No More su Radio DJ. Ritorniamo insieme, Vic e Mari, fino a mezzogiorno. Prima si parlava di questa app che si basa su un algoritmo che permette di fare incontrare la domanda e l'offerta che offre casa, studenti che cercano casa, e ci si divide un po' le spese. Ma tutto questo in realtà l'aveva già inventato in qualche modo il papà di Mirko che abbiamo al telefono. Pronto Mirko?
1: Vic e Mari, ciao,
2: ciao
1: ragazzi.
2: Ciao.
0: Come stai Mirko? Tutto bene?
1: Benissimo, sì.
0: Oh. Allora, noi molto bene, sì, come puoi sentire, in grinta, come avrebbe detto la nonna Carla. Senti, allora raccontaci un po'.
2: Che cosa è successo? Tu dovevi, cercavi casa a Londra e tuo padre ha detto, ci penso io.
0: Eh sì.
1: Esatto, perché avendo un bar aveva tanti clienti e quindi ha sentito un po' di loro e uno si è proposto dicendo, beh, ma c'è lì mio figlio che lavora, può aiutare il tuo, lo mandi lì a Londra e ti dà un divano, così ha un posto dove soggiornare mentre trova altro.
2: Ok, certo. un inizio.
0: Perché l'idea era quella di andare a Londra per imparare l'inglese, giusto?
1: Sì, io avevo 16 anni, era il 2008, no, 2006, vabbè, poco cambia. E quindi volevo migliorare l'inglese perché mi sarebbe servito in futuro. Vado lì, ma ai tempi non c'era Messenger, non c'era niente, quindi solo per email mi sono accordato, non sapevo nemmeno che faccia avesse.
0: Certo.
1: E a Victoria Station lo riconosco solo perché anche lui cercava un'altra persona.
2: Eravate due che giravano.
1: Quindi tutto bene.
2: No.
1: Quindi tutto bene. Arrivo a casa sua ed è un covo di fumatori e fattoni.
0: Vabbè, certo.
1: E ciliegina sulla torta, tutti italiani.

0: ottimo per l'inglese.
1: Di imparare l'inglese, certo.
2: Sfuma immediatamente mentre gli altri ti fumano in faccia, tra l'altro.
1: Esatto. Quando pioveva fumo e PlayStation, quando era bel tempo fumo e PlayStation, certo. Praticamente mi hanno fatto vedere solo i parchetti.

0: avrebbero assunto.
1: Certo.
0: Però facevo lavapiatti perché a 16 anni sembravo un bambino di 9 anni.
1: Ti tenevano nascosto dietro.
0: Ma non nascosto dietro, certo, in cucina.
1: Certo, prima di essere arrestati.
2: Lascia fare che c'è il bambino che sta facendo le pentole adesso.
1: Lavoro minorile.
2: Vabbè. Alla fine è andato tutto bene perché sei diventato pilota.
0: Oh. E infatti la mia parola era... Chissà se penseranno che ho fumato in passato, ovviamente no.
1: No, però, ma tu no.
2: Per fumo passivo.
1: Massimo passivo, esatto. Ciao Mir.

0: 1993, Dream Lover, c'è anche Mariah Carey in questa puntata ricchissima e adesso lo dimostriamo ancora una volta perché stiamo per raccontare una storia e poi da lì un libro, insomma tantissime cose molto molto belle che sono diciamo raccolte all'interno de Il ricettario delle meraviglie.
1: Questo il libro è il titolo di Camilla De Falco che tengo tra le mani davvero come un dono. La storia di questo libro ce

0: racconta la nostra Angela Frenda. Buongiorno Angela.
1: Ciao ragazzi.
2: Sei sempre tu.
0: Sì.
2: Cioè, sempre come ti giri c'è un'Angela Frenda che fa qualcosa.
1: Sì, non so se sono benissimo.
2: No, certo. È un superpotere il tuo, Angelo. Angela,
1: magari,
2: sappilo.
1: Sì. Magari.
0: Beh, sì. Il superpotere di mettere insieme le persone, di mettere insieme delle storie che toccano tutti, in particolare quella di questo libro. Sai che Angela è il capo di WIF, Women in Food, questa associazione di donne che ruotano attorno al cibo, e ogni volta io conosco qualcuno di più speciale. Infatti non so la prossima edizione cosa succederà. In questo caso la storia che ci ha colpiti, mi immagino, la storia che ci ha colpiti di più è stata appunto quella di Camilla. Raccontaci, Angela.
1: Allora, Camilla De Falco era una bimba che è scomparsa l'anno scorso ad 8 anni e mezzo per un neuroblastoma. Il neuroblastoma non esiste, credo, una cosa più brutta dell'altra, ma è una delle cose più brutte veramente che possa colpire, soprattutto colpisce i bambini. E lei ha vissuto metà della sua vita infatti curando questa malattia. L'ha vissuta però in un modo speciale, come va vissuta la vita, nel senso apprendendo tutto quello che piaceva apprendere, gioire, fare, e tra queste cose c'era la cucina.
2: Sì.
1: E quindi io, dopo la morte di Camilla, io ho avuto il privilegio di conoscere la sua mamma, Alice, che è venuta da me con dei foglietti in mano in ufficio, mi ricordo quell'incontro, e mi ha detto guarda, io Camilla è scomparsa, ma io gli ho promesso che questi fogli sarebbero stati pubblicati, e questi fogli erano il libro, appunto, Il recettario delle meraviglie. Il titolo è di Camilla,
0: sì,
1: non
0: è suo,
2: no, certo.
1: È tutto suo. Erano le 50 ricette che Camilla con la mamma aveva trovato come una vera food writer e sperimentato e scritto.
2: Sì.
1: E cioè aveva fatto tutto, quindi io in realtà ho fatto l'editor, non è che ho fatto, e quindi io ho detto guarda, ma certo che sì, lo mettiamo in tutte le librerie.
2: Che bello.
1: E quindi con Solferino, con Cari Editore, abbiamo deciso di pubblicarlo. Nel frattempo Alice, che è una forza pazzesca, ha creato questa associazione che si chiama Magica Miglia, ed è esattamente un'associazione che serve a raccogliere fondi per la ricerca sul neuroblastoma. Questa ricerca la sta portando avanti in particolare il professor Locatelli dei Bambini Gesù, e diciamo a loro sono dovuti tutti i diritti d'autore di questo libro, che è appena arrivato in tutte le librerie, e noi ci auguriamo che entri nella classifica prima possibile, perché il desiderio di Camilla è anche il nostro desiderio.
0: È un libro davvero prezioso, ovviamente sostiene l'associazione Magica Milla, e ovviamente io non riesco a farcelo. Guarda, Alice, ti voglio bene, scusa, avere questo libro davvero, perché io ho sentito la storia prima ancora che il libro venisse realizzato, quindi mi commuove averlo. E giustamente la motivazione dice: perché anche nel dolore e nelle difficoltà non vengano mai meno la speranza, la vicinanza e un sorriso, il sorriso di Camilla. E tu il sorriso di Camilla in queste pagine lo percepisci, e ti ritorna anche la gioia del significato del cibo, dell'unione, della passione, e te lo trasmette in una maniera meravigliosa. Tra le varie prefazioni, oltre a quella di Angela, dei genitori e di Camilla, c'è anche quella di Antonino Cannavacciuolo, anche lui
2: grande fan, lui,
0: sì, perché lei è grande fan sua, e successivamente
2: lui è diventato fan di lei,
0: lui di conseguenza.
2: Che bello.
1: Lui è diventato fan di lei. Lui tra l'altro sarà, e permettete di ringraziare anche Ferruccio De Boltoli, che ha accettato di presentarlo, sarà con noi al Cookfest, che tra l'altro è tra poco, il 16-17-18 ottobre, dove presenteremo il libro ufficialmente con anche la mamma di Camilla e Antonino, e appunto, e insomma, anzi, venite numerosi, perché speriamo, insomma, di raccontarvelo in prima persona. Io il messaggio che vorrei che passasse, però, che questo è un vero libro di cucina, con delle ricette fantastiche. Camilla era un peperino, era molto critica, sarebbe diventata, secondo me, peggio di Antoine Go, cioè proprio un critico gastronomico.
2: Mi piace la citazione.
1: Sì, era cattivissima, sapeva dire, e come è giusto che sia un critico.
2: Certo.
1: Le ricette le ha sperimentate una per una, e veramente che ciascuno sia proprio le gambe e le braccia di questa bimba, perché lei voleva che questo libro viaggiasse, quindi fate viaggiare tantissimo.
2: Che
1: davvero.
2: Bello, che bello. C'è tutto dentro questo libro, c'è un inizio e una fine anche meravigliosa, che non vogliamo anticipare troppo, perché secondo me vanno lette proprio, e poi nel mezzo queste ricette di

0: divise esattamente come devono essere, quindi antipasti, primi, secondo, sì, c'è, sì, tutto con grande,
1: sì,
0: precisione.
1: Con i disegni di Monica Lovati.
0: Ah, brava, ecco, esatto, okay, sono un tocco in più.
1: Con i disegni di Monica Lovati, sì, esatto.
0: Che bello.
1: E niente, facciamo entrare in classifica. Sì, io non l'ho mai, sì, detto neanche in un libro mio, però vi prego.
0: Dai, ricordiamo tutto, andate
2: il
0: a comprarlo.
2: Il ricettario delle meraviglie di Camilla De Falco, caro editore.
0: Grazie, Angela.
1: Grazie, ragazzi, grazie di cuore.

0: DJ.
1: One nation, one station.
2: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus4Fan Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus4Fan Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus4Fan Business.
3: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
4: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Un'altra che ha una voce discreta, Sienna Spyro su Radio DJ con Great Expectation.
1: Ed è proprio, sono proprio tante, no? Le aspettative, sì, nei confronti della prossima ora, e noi, sì, non le deluderemo.
0: No ragazzi, e la potrete sentire questa seconda ora fra pochi istanti.

0: Eccoci qua con la seconda ora. Ripartiamo con il messaggio della Dani che dice: comunque avete lo stesso campanello mio, tutte le volte che lo mettete vado a vedere alla porta chi è. È questo, ah, bello, chic, diciamo.
1: Che poi cioè, suonano sempre meno persone,
0: sempre
1: no?
0: Meno.
1: Cioè, io non mi succede mai che mi suona il campanello.
0: Sai
1: il
0: che cosa mi è successo? Sai cosa mi è successo? Domenica mattina suonano il citofono a casa mia. Vado a vedere e vedo una signora un po' dietro, cioè un po' più distante, alta così, ma non la vedevo bene perché il videocitofono funziona il giusto. E poi una signora più avanti che però le vedevo solo i capelli perché era un po' bassina, tipo mia mamma.
1: Okay.
0: Uguale, dico, sarà mia mamma con una sua amica.
1: Che però lei dice: vai avanti
0: tu che lo conosci.
1: Mio figlio non mi apre.
0: No. Per cui dico, ma sarà mia madre. Chi è? Senta, salve, mi chiamo Carla. Sono una signora.
1: E tu dice: mia nonna.
0: Mia nonna, no, però non c'è più da tanto tempo. Sono signora Carla. Volevo dirle questo: ha voglia di fare un corso per imparare meglio la Bibbia?
1: Io sarei stata tentata.
0: Un po' ci ho pensato anch'io. Poi ho detto,
1: io ero grande appassionata di Bibbia da piccola.
0: Ma infatti, ho detto, guarda, le porterà via soltanto qualche ora, mi dice. E quindi, se vuole,
1: e tu
0: salgo.
1: Che cosa hai pensato? A monetizzarlo?
0: Figura.
1: Perché io ora mi faccio un bel CCQ che è il format del VIX su Instagram
0: sulla Bibbia.
1: Esatto. Cavolo. Perché Giacobbe Esaù? Non so.
2: I dieci personaggi
0: migliori della Bibbia o i più cattivi. Porca misera, l'ho mandata via.
1: Hai perso un'occasione di formazione.
0: Voglio vedere quanto insisteva. Ha detto: no, guardi, non sono interessata. Allora la ringrazio e le auguro buona domenica.
1: Beh, per forza, perché se ti propone un corso sulla Bibbia non è
0: ho
1: che
0: detto,
1: ti puoi
0: mandare. Metti che ogni tanto lì quelli lì della Bibbia si arrabbiavano. Va bene, senti, invece saranno arrabbiati quelli che aspetteranno l'ultimo secondo. Noi ve lo stiamo dicendo oggi.
1: Ma lo stiamo dicendo a voi, non per la nostra vita.
0: No. Non vi trovate poi che il 24 forse è già tardi, il 22, il 20 di dicembre a dire: oddio, quanto costano i biglietti degli aerei per tornare a casa, giù o su, a seconda.
1: Esatto,
0: dai miei cari.
1: Dove andiamo in vacanza?
0: Dove andiamo in vacanza? Questa
1: frase sarò io, esatto, come al solito.
0: Perché ovviamente c'è già tutto un rincaro. Prima parlavamo della benzina che costa tanto anche il jet fuel, che credo sia il kerosene, banalmente, che ha raggiunto, tipo oggi è a 4,58 dollari al gallone, e qualche mese fa, durante l'estate, aveva superato la soglia dei 5 dollari, che è una specie di record. Quindi
1: totale,
0: tutto diventerà caro.
1: Ma il gallone, che cosa mi immagino?
0: Un gallone,
1: un fusto gigante.
0: Ecco, in America vanno
1: un
0: galloni
1: pieno.
0: Credo che siano tipo 3 litri e qualcosa,
1: okay,
0: un gallone.
1: Vedi.
0: Più o meno, e quindi giustamente
1: e la situazione non migliorerà, perché le notizie che leggiamo sui giornali tutti i giorni.
0: No, sempre peggio. Poi c'è la Pasqua, anche per la Pasqua, lo diciamo sempre oggi che il 21 di settembre, quest'anno cade il 28 di marzo Pasqua, quindi è molto, come si dice, alta. Ok, per cui anche lì sarà praticamente un attimo dopo il Natale arriva la Pasqua.
1: Lo so, ma siamo appena ritornati, non abbiamo fatto in tempo ancora a disfare le valigie alcuni.
0: Alcuni, esatto. Vabbè, comunque, se volete, l'informazione è serissima per questo motivo. Quest'estate, nonostante costasse già tutto tantissimo, i prezzi erano contenuti perché avevano le compagnie aeree avevano già comprato il carburante prima,
1: sì, sì,
0: per cui l'avevano pagato poco
1: ed erano proprio contenuti, è quello che li definirei così.
0: Brava,
1: prezzi contenuti.
0: Figurati adesso che hanno finito con le scorte, li devono comprare al gallone con queste cifre.
1: E allora cosa faremo? Staremo qui, io sai cosa? Posso venire in vacanza da Natale con te quest'anno? Te lo chiedo così in onda, in modo tale che ci sia una testimonianza, perché mi ritroverò nella stessa esatta situazione in cui mi ritrovo sempre. Quindi se scegli tu, mi chiedi e ti faccio poi il bonifico.
0: Va bene, adesso ti organizzo.
1: Anche un giorno di distanza.
0: Cioè che... In che senso? Che io...
1: No, è un'idea che ho avuto con Fede, per esempio.
0: Una bella idea.
1: Tipo, e tu vai il giorno prima, non so, in questa località. Io arrivo il giorno dopo.
0: Che io sono già andato via, però.
1: Sì, ma tu mi hai fatto tutto il percorso.
0: Ah, tu vuoi il percorso. Va bene, allora te lo fai.
1: Però
3: mamma Vittorio, ma quanta pazienza devi avere con quella Marisa.
0: Non lascia stare. Quindi non ci incontriamo mai?
1: No, per
0: si
1: tua...
0: Può fare.
1: Ma per tua tranquillità,
0: certo,
1: mentale.
0: No, ma certo, sicuramente.
1: Se sai vuoi, io dormo anche in camera con te.
0: Nel lettore in mezzo. Dai, mettiamo una canzone, va che...

0: grazie. Proprio la canzone col gran finale, questo. Sei in motel dal 2014 su Radio DJ, l'abbiamo ascoltata, ma abbiamo sentito anche un po' dei vostri messaggi. Senti qua.
1: Comunque il corso sulla Bibbia credo sia un format, perché anche a me hanno chiamato alle 10 di mattina, hanno suonato. E anche da me erano basse che si vedevano solo i capelli. Quindi boh, sarà un franchising.
0: Sì, probabilmente, deve avere certe caratteristiche anche fisiche. Non saranno state le stesse, perché da Monza, direi dall'accento Roma, nello stesso giorno, in mezz'ora di differenza, di distanza. E poi quest'altro, se...
2: No, Vic, no. Gli dovevi dire sì, sì, vorrei. E poi lì a quel punto loro non sanno che fa, perché è uno step che non hanno mai superato. Tutti gli dicono no, grazie.
0: No, grazie. E poi, stupendo.
3: Beh, ma qualcuno accetterà. Le persone che magari sono sole, dice pur di niente, mi parlo due ore della Bibbia.
0: Ma
3: perché ma almeno
0: no?
3: Chiacchiero con qualcuno. Mia madre gli avrebbe aperto.
0: Ovviamente.
3: Adesso, da vecchia, da giovane mai.
0: Cattivissima da giovane.
3: Dice, beh, non aprire al prete. Dico, ma che ci fa, mamma? Vuole magari benedire la casa.
0: Certo, veniva, ti lasciava quindi il santino infilato dentro nella toppa e basta.
3: Sì, e anche un giudizio, perché scusate, ma cosa vi costa che vi benedica una? Tra l'altro sarebbe servito col senno di poi.
0: Lascia fare.
3: Poi, scusa. No, ti scrive Joey, dice ciao Vico, appena sentito che ti sei pentito di non aver accettato il corso biblico. Ma non sei pentito, sono io che volevo farglielo fare. Comunque dice, se vuoi io e mio marito ci offriamo per farti provare lo stesso corso a distanza.
0: Ah, perché
3: da remoto.
0: C'è anche a da remoto, in smart.
3: Sì, sì. Ti prego, fallo.
0: Beh, adesso ci
3: Io non
0: penso.
3: Posso farlo perché so già tutto.
0: Scusate, facciamo così, possiamo fare solo la prova, poi ci penso.
3: Sì.
0: Come un trailer, diciamo, del corso, un quarto d'ora e poi ci penso.
4: La Genesi.
0: La Genesi.
3: Interessantissimo.
0: Vabbè, per chiudere c'è anche questo, sì.
5: Scusatevi, vi chiamare, un'informazione. Ma non c'è una mensa Radio DJ, la mensa DJ?
3: No.
5: Che se non c'è, vengo io, la apro. Vi faccio da mangiare a tutti dalle 8 del mattino fino alle 22 di sera. Wow,
0: bello. Mensa like DJ.
3: Ma magari. E sai perché non c'è? Perché tutti sono a mangiare le loro cose beatamente. Tanto in onda ci siamo noi. Il problema riguarda soltanto noi.
0: È vero, hai ragione. Però quest'anno il nostro obiettivo è avere una spina dedicata proprio della
3: per
0: corrente.
3: Per scaldare qualcosa.
0: Per mettere un piccolo microonde. Vabbè, senti,
3: anche
0: a proposito
3: poi
0: di cibo.
3: Io cucino e tutte le volte dici, ma come? Non ti puoi preparare? Ma poi come lo scaldo tipo con il fiato, tipo il bue l'asinello.
0: Ora non punto proprio la friggitrice elettrica, sai quella.
3: Anche se quella ad aria.
0: Ad aria, esatto. Comunque ragazzi, parlando di cose da mangiare, qui c'è una grossa protesta nella scuola d'infanzia di Alba Adriatica, perché poi in qualche modo, sai, che crei un po' il precedente, magari potrebbe essere come idea abbracciata anche da altre scuole. Cioè praticamente non si possono più portare le merende per i bimbi direttamente da casa. Quelle fatte in casa, quando arriva l'intervallo ognuno ha nel suo zaino, la cartella esiste ancora, zaino.
3: Sì, ma è alla scuola dell'infanzia, vai con la cartella, non me lo ricordo più. Ma non
0: gli zaini con le rotelle ho visto adesso.
3: Vai con il tuo grembiulino, che belli quando li vedo passare qui sotto, sì. Che sono dei paperottoli che vorrei dire uno me lo date.
0: È no, bellissimo.
3: Si può.
0: Vabbè, comunque dentro nel loro zaino quello che hanno...
3: Hanno la merenda, fatta dalla mamma, che adesso tra l'altro i bambini mangiano molto meglio rispetto a noi, no?
0: Come
3: mi
0: no?
3: Sembra che dici, chiedi a un bambino, ma qual è il tuo cibo preferito? La quinoa con il sale?
0: Sì, sì.
3: Sì, sì, mi ammazza.
0: Bravo bambino, però da dove arrivi?
3: Ma perché dipende anche cosa gli dai da mangiare, no? Alla fine. E quindi è molto giusto. La mensa è chiusa, apre il primo di ottobre.
0: Sì.
3: E per cui c'è il problema di dargli da mangiare a sti pupattoli.
0: Ci sono questi giorni di difficoltà. E allora praticamente, i genitori hanno protestato, perché dicono, come facciamo senza la merenda? Hanno chiamato l'avvocato. Chiamo l'avvocato, chiamo la mamma, chiamo l'avvocato e infatti ecco che sono arrivati tutte e due.
3: A proposito, ho visto ieri sera Roast in Peace su Prime, ovviamente l'ho visto tutto, perché io se comincio una cosa la finisco
0: la fai per bene.
3: Mi è piaciuto.
0: Bello.
3: È stato simpatico persino Fedez, per questo che tu hai detto.
0: La mamma e l'avvocato. Comunque con l'avvocato hanno trovato un escamotage, perché dal non potete portare niente al potete portare portare qualcosa, c'è appunto una via di mezzo. Questo qualcosa
3: dal timballo del cardinale, sai,
0: sì, esatto. Ah, purtroppo
3: ripieno
0: però
3: di polpettino e scamorza.
0: Purtroppo però le merende, quelle confezionate industriali o i panificati etichettati, leggo testualmente, quindi non proprio le cose fatte in casa, che però possono essere mangiate solo dai bambini che riescono ad aprirsele da soli, perché se qualcun altro, qualche adulto che aiuta di solito, interviene, a quel punto c'è la contaminazione e quindi non si può più.
3: Quindi non è possibile. Io sarei stata in grandissima difficoltà, perché posso dire che non ho mai mangiato una merendina confezionata in vita mia. Mai.
0: Ma no, neanche quelle che schiacciavi, puh, esplodevano, quelle famose.
3: Mai.
0: Niente. Vabbè, ragazzi. Fare. No, niente. Non mancherebbe. Adesso stai recuperando con le pepitas lì, come si chiamano?
3: Flautas.
0: Non lo so, la roba che finisce con la S, come Benigni che parla in spagnolo.

0: in alto il titolo della canzone che avete appena ascoltato su Radio DJ, il best del sabato di Vic e Mari. A proposito di cose belle, questa settimana abbiamo parlato del fantastico mondo della schiscetta. E comunque chi porta la schiscetta da casa per la pausa pranzo è tendenzialmente una persona organizzata, cioè da una parte sicuramente
1: questo
0: vuole
1: risparmiare.
0: Questo
1: cosa vuol dire? Vuoi mettere te da una parte, che sei una persona precisa, ordinata e organizzata, e dall'altra parte me, che sono un macello. Però vedi, in questo mio fluttuare così morbido per il mondo, alla fine riesco a trovare la mia felicità.
0: Ma certo, ma ti dirò di più, questa notizia ti renderà ancora più felice, perché il mondo dell'interior design sta vivendo tutta una rivoluzione ribelle, leggo testualmente dall'articolo, sono allora, tutti matti, capito?
1: Allora, siccome io ero impegnata in altro e Vic ha fatto da solo la scaletta della puntata, mi sorprende abbia scelto questa notizia sullo sciambolismo.
0: È stupendo,
1: così
0: già dal
1: chiama,
0: nome.
1: Sciambolismo
0: è praticamente è una grande rivoluzione, perché poi alla fine, cioè,
1: tra
0: diciamolo,
1: l'altro si è parlato per la prima volta di sciambolismo su British Vogue,
0: che noi leggiamo sempre, siamo
1: noi
0: abbonati.
1: Leggiamo sempre, sì, Vic, sì. Sei veramente, però io ero scusata perché ero a Genova ieri sera, ma tu non sei stato al Gran Galà di Vogue alla sfilata, dove ho visto Gianluca Gazzoli invece.
0: Io non c'ero, mannaggia.
1: Mi sarebbe sembrato strano non vederlo, tu no, Vic.
0: Io niente, no.
1: Ecco perché oggi leggi British Vogue per cercare di accreditarti nel mondo della moda.
0: Niente da fare, Anna Wintour non mi ha chiamato, porca miseria.
1: Ero Gianluca ha fatto la foto con Anna Wintour.
0: Certo.

0: Ero judo ieri sera. Comunque, il mondo dell'interior design, tutto matto, finalmente ci libera, perché alla fine non è tutto bianco e nero. Non è che ci sono quelli precisi che sono sempre anche totalmente ordinati e i disordinati che sono quelli solo incasinati.
1: È
0: ci
1: una
0: sono...
1: vita che lo dico, Vic.
0: Ma certo, siamo tutti una
1: tu
0: via di mezzo.
1: Tu cerchi di togliermi credibilità,
0: no!
1: Perché la mia vita è uno sciambolismo.
0: No, allora c'è da dire che a quelli qua, agli interior design tutti matti, li inviterei a casa tua a fare un giro una volta.
1: No, gli, no, girerebbe, gli girerebbe la testa,
0: certo.
1: No? Però è giusto dire che il caos quotidiano viene trasformato in una forma d'arte.
0: Quella, allora, se tu hai un po' di confusione a casa, non devi mascherarla, nasconderla, cercare sotto, come fa la Marisa, sotto il letto, sotto il tappeto, sotto i mobili della cucina.
1: Lì non devi mai guardare a casa mia,
0: mai.
1: Ma poi anche perché ti ferisci. Io spesso vado sotto i letti per cercare qualcosa e vengo ferita da una decorazione di Natale, da un puntale,
0: ma dirò di più,
1: da un centrotavola in cristallo,
0: dalle lame dei pattini della Cosner, ricordiamo.
1: È vero,
0: che ci sono anche... insomma, comunque, in breve, lo sciambolismo è quest'arte sublime di rendere di rendere le cose disordinate un qualcosa di artistico. Vi faccio due esempi veloci così capite. Se avete sul letto, adesso non dico stratificati i vecchi vestiti, però semplicemente una coperta in più, mettetela in un modo, cioè, capito, dai, come dire, fagli fare una specie di coreografia al letto, la coperta,
1: okay.
0: Non arrotolata e buttata, messa un po' ad angolo, come distrattamente,
1: dire, come
0: lasciata
1: distrattamente
0: lì.
1: L'ho appoggiata,
0: sì,
1: lì,
0: sì,
1: certo.
0: Bravissima, esatto.
1: Sì.
0: I libri che spesso magari sono in giro, va bene lasciarli in giro. Io ce li ho così a casa, tanti,
1: ma...
0: ce li ho impilati da per terra, tipo colonna.
1: Sì.
0: Capito? E quello è sciambolismo.
1: È sciambolismo. Se io lo facessi a casa, la mia casa perderebbe 20 metri quadri, capito? È come un cappotto interno.
0: Lo so. Ma infatti adesso io ho cercato di salvarti con lo sciambolismo, ma non basta.
1: Quando vi criticano per il vostro disordine, seppur creativo, voi dite è sciambolismo.

0: Jungle con Sunshine su Radio DJ, l'ultima parte di Vic e Mari fino a mezzogiorno, e anche nel nostro best ci ricolleghiamo con Beatrice Dondi, che non so se è nella redazione dell'Espresso in questo momento. Beatrice?
1: Buongiorno amici, sì, passo da una riunione di redazione a una riunione con voi, è meraviglioso.
0: Beh, niente male.
2: Okay. Con la stessa profondità, lasciami sì. dire.
1: Assolutamente. Scivolo sopra tutto, persino la TV.
0: Certo. Allora Bea, come sempre qua pronta a presentarci un programma che non so se è in anteprima, no, in questo caso è già disponibile, quindi l'abbiamo anche visto.
1: È già disponibile, vi volevo sì. raccontare di Rost in Peace 2, perché certo. Sono andata prima all'anteprima, che è stato praticamente un altro spettacolo, uno spettacolo, e poi ho visto il programma che va su Prime Video, sono 6 episodi, sì. di un programma che secondo me è il sogno di tutti noi, cioè ci sono 5 personaggi famosi per lo più televisivi che vengono letteralmente massacrati da 4 comici
0: sì.
1: perché l'occasione è che i VIP diciamo sono defunti
0: sì.
1: e la cosa bellissima, cioè il sogno di tutti noi si avvera, perché? Perché tu li massacri anche senza senso di colpa, perché poi questi risorgono e a loro volta massacrano i comici, quindi è un doubt death che generalmente al povero dello spettatore un po' manca.
0: Certo.
1: Allora, chi sono questi super VIP? Sono veramente dei personaggi, cioè Simona Ventura,
0: sì.
1: Asia Argento, Alessandro Borghese, Cruciani e Fedez, cioè diciamo che Prime Video 2 soldini ce l'ha spesi.
2: Sì,
0: certo.
2: Aveva budget alla seconda.
1: Aveva un piccolo budgettino. A condurre il tutto è una luminosissima Michela Girò, alla quale io personalmente affiderei un paio di palinsesti. E invece, insomma, diciamola. La vedeva inconsolabile.
2: Cioè, no, voglio dirlo anch'io, Michela Girò grandiosa, non so come dire.

0: è proprio perfetta.
1: Le ci vuole bene, veletta compresa.
0: Nonostante la veletta.
1: Sì, perché diciamo che il gioco funziona e onestamente fa abbastanza ridere. Cioè, nonostante, come dire, nella prima

0: ritorna il sapore della comicità a quella di una volta, insomma, perché tu cogli una battuta e ci elabori sopra.
1: Certo.
0: La cosa che poi fa molto ridere è che i VIP massacrati si divertono come i pazzi. Cioè, vi dico solo che Fedez, per esempio, ride dall'inizio alla fine per sei puntate, senza proprio, non gliela fa. Vi dico solo che si diverte talmente tanto che non lo dice né la mamma né l'avvocato, per te. Per dare un po' il senso al tutto, no?
1: Sì.
0: E per cui, vabbè, insomma, le battute ovviamente non me le spoilero, però tipo Asia Argento viene definita la Barbie di San Patrignano, ecco, questo è un po' il senso del tutto. Al che io ho fatto più che un riflettino, proprio un'amara constatazione, cioè, perché se ci pensiamo, no? La televisione nostra spesso assomiglia un po' a una veglia funebre, e quindi in qualche modo ci si ritrova, però purtroppo c'è assai poco da ridere, e su questo spenderei un velo velato, ecco.
1: Un velo velato, brava, grazie come sempre.
2: Grazie,
1: alla super Beatrice Dondi, che leggete sull'Espresso, sentite da noi, ma a questo punto il prossimo mercoledì la potete anche seguire su Instagram. Ciao Bea, un

0: che la gente mi ferma per strada, ma
1: ci credo.
2: Incredibile, è incredibile. Sì, sì.
0: Ma veniamo ad altro, veniamo al nostro telefilm che ricordiamo con affetto come pochi altri, ci ha rovinato le vite. Oggi parliamo di Pippi Calzelunghe.
3: Pippi, che nome fa un po' ridere, ma voi riderete per quello che farà.
0: Eccola. Immercescibile. Arrivata su Rai 1 negli anni 70,
2: sì,
0: quindi insomma parecchi anni fa, ancora oggi riesce ad ammorbare le nostre piccole creature con rifacimenti, cartoni, sì, animati, pupazzi in 3D, non è mai finita, diciamo.
1: Libri, io stavo per comprarlo in libreria l'altro giorno.
0: Sì, quello è proprio, diciamo, da dove tutto è nato, pur essendo in realtà la storia di una bambina che in un mondo normale sarebbe stata semplicemente presa a carico dei servizi sociali,
1: sì,
0: si sarebbe chiamata la protezione animale,
2: certo,
0: polizia, carabinieri, guardia di finanza e pure la forestale, perché
1: certo.
2: Sì, sì.
1: E invece diventava un modello di riferimento, almeno,
0: esatto,
1: per me lo è stato, e guarda,
0: ecco,
1: com'è andata,
0: sì,
1: a finire,
0: sì, esatto, esatto, creando tra l'altro un casino che in confronto alla famiglia del Bosco era un incidente,
1: sì,
0: tra trattori per il quotidiano La Cronaca di Biella,
2: perché e finiva lì, certo,
0: finiva lì. Pippi Calzelunghe, tutti lo sanno, vive da sola a Villa Colle,
2: sì, sì.
0: Si aggira per le strade su un cavallo bianco a Puaneri. Sai che non l'ha mai visto un cavallo dalmata in giro,
2: sì,
0: per la propria città.
2: Sì.
0: Una scimmietta sulla spalla che per molto meno Rita De Crescenzo, la nota influencer di Rocca Raso, recentemente l'hanno messa in croce.
2: Certo.
1: Solo per quello, dico, tra l'altro.
0: Che adesso io dico, una non può nemmeno portarsi a casa una scimmia dalle vacanze. Ma che
2: dai,
0: mondo sta diventando.
2: Che vergogna.
0: No, sì. Roba da pazzi. Niente. Pippi Calzelunghe prosegue in perterrita vestita con una clochard, non si capisce perché,
2: sì,
0: pettinata con due trecce arancioni che stanno in su contro la gravità e portando,
2: certo,
0: come unica spiegazione la sporcizia, l'unto, perché
1: no,
0: non si spiega,
2: sì,
0: no,
2: certo,
0: non si capiva. Scarpe più grande di sei numeri,
2: sì,
0: una forza disumana capace di alzare il cavallo con una mano.
2: Già.
0: Serena, lei affronta la sua quotidianità un po' da selvaggia, da ribelle, che ogni volta riesce a far finire i poliziotti sui tetti, incarcerati,
2: sì,
0: non si capisce che i poliziotti siano, diciamo,
2: un po'
0: dubbio,
2: tonti,
0: dubbia,
2: sì,
0: sì, un po', sì,
2: sì.
0: E anche chi la vorrebbe portare in orfanotrofio. Lei,
2: sì,
0: va in orfanotrofio, lei va dritta per la sua strada, come campa, vi domanderete,
2: già,
0: grazie a un tesoretto lasciato dal padre, che si dice un pirata, che poi è diventato capo di un'isola, ma in tutto ciò ci pensa minimamente,
2: no,
0: a portartela con sé. No,
2: no, no, no, lascia lì.
0: Da sola,
2: certo,
0: a casa con le scimmie e i cani. Deve essere stata un tipetto questa tipica
1: Calzelunghe. Pirata,
0: Lei non va a scuola,
2: no,
0: si nutre di frittelle che cucina sul pavimento, l'igiene,
2: sì,
0: ciao,
2: sì,
0: dorme con la testa ai piedi del letto e i piedi sul cuscino, insomma,
2: sì,
0: proprio non le va di essere come gli altri.
2: No.
0: Una storia quindi di un'adolescenza ribelle che sfida le regole e la pedagogia,
2: sì,
0: che ha fatto infuriare all'epoca i ben pensanti, che ora però, come contrappasso, si beccano il matrimonio dei me contro te pagando pure una faccata di soldi, quindi conviene stare zitti, conviene stare zitti.
2: Certo.
0: Comunque una favola di grande successo che arriva dalla Svezia e che ci dice,
2: sì,
0: che i paesi del nord sì avranno uno stato sociale che funziona, ma tutto quel freddo alla lunga non fa benissimo,
2: in picchia,
0: no,
2: in testa,
0: no, picchia bene in testa, è così, ragazzi, ve lo dice Lorenzo.
2: Bravo Lorenzo Campagnari, ma
1: seguitelo, dai, fategli questa cortesia.
2: Se
1: non fategli comprare una scimmietta per poter avere altri follower.
2: Ci sentiamo il prossimo venerdì.

0: Bissolacchi 1987, Kylie Minogue, La voglio vivere come una canzone, sigla per Lorenzo Campagnari.
1: Questo grande momento nel quale lui sfoga tutte le paturnie, diciamo, della sua settimana lavorativa e finalmente esprime il suo talento e ci massacra.
2: Io sono serenissimo, è che proprio meritate
0: di essere a prescindere.
2: Non dipende da me. Tra l'altro, vi volevo ringraziare

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Vedi che alla fine, come regalino proprio finale,
1: è bellissimo,
0: come ultimo colpo.
1: Se poi ti senti forte puoi pure andare oltre, ma poi lo vedi te. Guarda, io mi fermerei, Vic. Quel che fatto è fatto, incorniciato.
0: Sì, bello, bello. Dai, l'appuntamento con Vic e Mari, il best del sabato, finisce qui.
1: Ma ritornerà, lo sapete, certo, in occasione delle festività.
0: Ma ve lo dico io
1: vengo
0: quando?
1: Rispolverata.
0: Potremmo rispolverarti verso Natale, un pochino a Pasqua, anche se lì è più difficile. E poi quel giugno, luglio, alla grande proprio. Già te lo dico.
1: Sì, fino a settembre inoltrato dell'anno prossimo. Vabbè, ma avremo modo di avvisarvi per tempo.
0: Certo, amici, passate un fantastico weekend. Noi ci sentiamo lunedì puntuali alle 13. Baci a tutti.
2: Ma che bella puntata, vi chiamare. Proprio bella.
3: Bella vita. Beati a voi.

0: Radio Wagon Zen.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
3: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ,
3: il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.